0: Grazie, perché è una vita bucolica, meravigliosa. Ma quindi, prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio. Cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
1: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi perché io vivo giorno per giorno e quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti e quindi questi frutti poi nel momento che matureranno vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale. Perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme e quindi se questo sarà possibile faremo
0: E
1: anche
0: quindi tornerai a
1: il
0: vivere ancora quasi 24 ore con lei, però come si dire, con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
1: Esatto.
0: Che meraviglia!
1: Esatto.
0: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature e di addentrarmi nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi. Diverrete
1: Esatto.
0: un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Guarda, mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole, eh? D'accordo?
1: Io, se ti fa piacere, volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico, eccetera. E la frase è questa, non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia, questo ci
0: Sì,
1: tengo a dirvi.
0: sì.
1: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
0: Perfetto.
1: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo e tra l'altro, attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
0: Naturopatalabetulla.it, che bello, ripetiamolo, naturopatalabetulla.it, bene, ok.
1: Sì. Attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare, risvegliare, rafforzare e mantenere queste forze di cui ha e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle relazioni sbagliate possono nutrirci male e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo. E questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia e
0: Brava.
1: quindi ci tenevo a portarvi questa frase perché per me era proprio molto
0: E io
1: significativa.
0: posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto al mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che fosse, se si fosse fermata con me. Devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita! Grazie,
1: Tu
0: zia
1: lo
0: Valentina.
1: sai, Paolo, vero che nella vita non si sa mai. Adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui, la distanza. Tu Ma non si sa mai, teniamo aperte le porte che...
0: Vabbè, viva la vita, ok, bene, ok, viva, pensa che i miei, per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà ce ne andiamo via noi, ok, arrivederci, ciao ciao, finita un'epoca, finita un'era, va bene, viva la vita, grazie, grazie di cuore,
1: grazie,
0: veramente,
1: cuore,
0: grazie Valentina,
1: tutti.
0: Grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
1: Volentieri, un ciao. Abbraccione.
0: Ciao.
2: Alla prossima, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E viva la vita.

0: Wicked Games di Hauser.
1: Hauser, meraviglioso.
0: Bellissima la musica, ancor più il video, giusto Paolo?
1: Sì.
0: Meraviglioso, veramente.
1: Meraviglioso.
0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dopo questo bel intervento degli amici di Paolo, che con grande passione hanno trasmesso la loro vita, il loro percorso, la loro voglia anche di espandere.

0: Johnson, The Passion, a fare nel ruolo niente di meno che Gesù Cristo. Ed è un film che parla in modo aperto, non volgare, ma assolutamente diretto di tratta di bambini, quindi di pedofilia a livelli mai visti. È un film, ripeto, che non mostra nulla di scabroso, certamente si capisce la sofferenza di questi piccoli che vengono sballottati a destra e a sinistra come se fossero dei pacchi postali a disposizione del primo disgraziato di turno. Io metterò nel canale, perché è un film che in Italia non l'hanno neanche non è stato possibile trasmetterlo nelle sale, in America è stato trasmesso, addirittura divenne il, malgrado tante sale la boicottassero, è diventato il primo per incassi per diverse settimane, milioni di persone l'hanno visto questo film. Si trova adesso su Rumble, su dei canali un po' particolari, in qualità non perfetta, sottotitolata, è un po' raffazzonato, però si capisce benissimo la storia. Io dopo la trasmissione di oggi vi metto il link, se volete andarlo a vedere guardatelo, perché è struggente, e speriamo di con Paolo abbiamo sempre messo al primo posto la difesa dei piccoli in questa trasmissione.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E quindi un appello, guardate questo film e diffondete il verbo, perché come abbiamo detto tante volte, una civiltà che non sa difendere i suoi piccoli è una civiltà che non ha motivo di esistere.
1: Sono d'accordissimo, porca miseriaccia. Ah, che mondo, che peccato, che peccato. Viva la vita comunque, sì. E sempre, ragazzi.
0: Sì, anche perché il fenomeno ha assunto delle proporzioni, delle dimensioni che non si sono mai viste. L'altro giorno in Germania non è neanche stato arrestato, è stato solo denunciato un giudice di un tribunale tedesco, nonché alto esponente del partito Sozialdemokratische Partei Deutschland, la SPD, che nel computer aveva un milioncino di immagini pedopornografiche. Ma io gli chiedo, ma anche mettendosi d'impegno, no, ma come si fa? No. Ma hai denunciato Pietro piede libero, ma Paolo, non sta
1: matti,
0: a credere?
1: Robe da matti.
0: Questo succede nella nostra bellissima società occidentale.
1: Robe da matti. Oh Gesù, dopo sapremo qualcosa di Rainer, vero Paolo?
0: Sì, sì.
1: Che lui invece purtroppo sta pagando per tutti noi, ragazzi miei. Io ve lo giuro, io non ho paura a definire quest'uomo veramente un martire vivente, perché sta pagando per noi, sta portando avanti la battaglia che dovrebbe essere la battaglia di ognuno di noi, solo che lui sta pagando. Viva la vita, viva.
0: Si avvia verso i 3 anni di carcerazione, adesso ha scontato 2/3 della pena, ha fatto come in Germania solitamente, quando hai fatto 2/3 della pena per reati non particolarmente gravi e ti sei comportato bene, di solito al manco gli arresti domiciliari te li danno. Adesso ha fatto domanda, dopo però Seba ci spiegherà tutto bene, anche perché è andata per l'ennesima volta a trovarlo in carcere e ci riferirà. Però io faccio veramente una profezia. Rainer è colui che cambierà definitivamente la storia del mondo. L'ho sparata grossa, lo so,
1: sì.
0: Ma c'ha un'energia intorno a quell'uomo, ha una credibilità, una statura morale, un supporto esterno, un clamore internazionale che io non ho visto da nessun'altra parte, e vedrete che viene fuori. Non sanno più cosa fare per tenerlo dentro, per contenere il fenomeno, non sanno più cosa fare, e vedrete che accadrà qualcosa di grande. Rimanendo sempre in tema di salute, un'altra notizia che oserei dire invece è estremamente positiva, è il fatto che su insistenze veramente forti, che dovrebbe essere una cosa automatica ma non è così, di Robert Kennedy, il ministro della salute americano, la Gavi, che è l'alleanza internazionale per i vaccini della fondazione Gates, ha accettato di togliere il Timerosal dai vaccini.
1: Ma dai,
0: che è come dire,
1: vergine.
0: È come dire, sai, è 20 anni che serviamo la birra con dentro il piombo, adesso tiriamo via il piombo,
1: sì.
0: Ma porco cane,
1: ma no, per amatti, no?
0: Però lo tolgono.
1: Sì.

0: lo tolgono, sì, che hanno sempre detto no, non fa niente l'alluminio, cosa vuoi, non fa niente, non fa niente, e sappiamo benissimo cosa fa un metallo pesante del tuo cervello, no Paolo?
1: Purtroppo sì, e lo sanno anche loro, questo è il guaio, perché lo sanno anche loro, perché se loro non avessero questa possibilità di capire le cose, capirei, oddio, l'hanno fatto per aiutare noi, ma non lo sanno anche loro, Maria Vergine se lo sanno. Lo sanno.
0: Bene, viva la vita. Quindi almeno tutti i miliardi di vaccini che mette in circolo questa maledetta fondazione, che è attualmente non solo fa i vaccini, c'è una mail spettacolare, perché poi ci sarebbe anche da parlare un attimo di Anthony Fauci. Che,
1: ma signore, hai visto che ce l'hai sotto mano la possibilità? È una cosa spaventosa,
0: sì,
1: immonda.
0: È inutile farlo ascoltare agli ascoltatori, no, perché è tutto in inglese. Però lui praticamente durante l'audizione davanti al congresso si è avvalso 111 volte della facoltà di non rispondere.
1: Però l'avvocato le ha detto: guardi che lei ha ottenuto una grazia, quindi quell'emendamento lei non può appellarsi, non ha diritto, perché lei è graziato.
0: Ah, ok, interessante.
1: Lo ha ricordato, lei dice, e vedo gli avvocati dietro di lei che si stanno agitando, perché sanno che lei non ha diritto a questo, e lei sta commettendo sta ingiuriando il popolo americano e il congresso.
0: Cioè, questo il principio qual è? Che siccome lui è graziato e non può avere degli effetti, al manco dici la verità.
1: Esattamente. Okay. E lui invece, questo suo modo di fare, ha detto: lei sta insultando veramente la cosa e il popolo americano.
0: Ma forse c'è un altro aspetto anche, che stanno cercando veramente di annullargliela questa grazia, per due motivi. Il primo è che non si è mai vista una grazia retroattiva, cioè quando Biden gli ha concesso la grazia non era accusato di nulla, non era condannato di nulla. La grazia si concede perché uno è già stato condannato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la sua grazia e centinaia di altre grazie sono state tutte firmate con la famosa auto pen, cioè non sono state firmate di pugno come prevede la legge dal presidente, ma da un macchinario che imita la firma di Biden, ok? Un computerino che fa andare una penna, certo, e fa la firma di Biden. E infatti tutte le grazie hanno la firma identica, anche tu ed io, se facciamo la nostra firma, qualche differenza c'è sempre. Quindi E quindi la domanda fondamentale è: ma Biden era consapevole, ha autorizzato queste grazie?
1: Oppure, questo è un gran... certo, ecco, è un cavillo giuridico non da poco.
0: E c'è solo una grazia che ha firmato di pugno, quella a suo figlio.
1: Tua nonna.
0: Lì proprio ha detto: non mi voglio sbagliare.
1: Robe da matti.
0: E questo Fauci, con il quale ho avuto anche uno scambio di mail, è stato talmente sprovveduto che si è fatto beccare i suoi diari, perché lui appuntava tutte le riunioni, le telefonate, le conversazioni, a cominciare dal 2019, e da questi diari traspare in modo chiaro, palese, inequivocabile che lui sapeva benissimo, uno, che il virus è uscito da un laboratorio che faceva il guadagno di funzione, in particolare quello di Wuhan. Lo sapeva, uno. Due, sapeva benissimo che questi cosiddetti vaccini hanno degli effetti collaterali micidiali. Tre, sapeva che proteggono minimamente dal contrarre il virus.
1: Sì, certo.
0: Quattro, che le mascherine non servivano a nulla. Cioè, le sapeva, nei suoi diari c'è scritto. Incredibile uno scambio di mail, che questa mail è uscita tra Fauci e Gates, dove discutono amabilmente di quanta produzione sarà necessaria. No, qua parliamo di 7 miliardi di dosi, e con due dosi diventano 14 miliardi. Immaginati l'impatto sulla produzione farmaceutica, tutti questi ragionamenti qua.
1: Certo.
0: Ma è una cosa veramente scandalosa.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, e il mondo ancora non vuole aprire gli occhi.
0: No, e in questo, però, questo fatto di certificare che questi virus non sono di origine naturale apre uno scenario devastante. Mi spiego meglio. Innanzitutto, anche questo ne abbiamo detto varie volte, chissà perché in tutta la storia dell'umanità le epidemie sono sempre state di origine batterica,
1: sì, batterica,
0: no,
1: prevalente batterica virale, ma batterica,
0: batterica,
1: sì,
0: peste, sì, lebbra, tutto colera, batterica, sì, sì, è tutto batterica, sì. Poi nel Novecento, dalla spagnola in poi, tutto virale. Fatti una domanda: non c'è dubbio che sia stato un intervento umano, ed è per questo che anche Trump ha tolto tutti i finanziamenti a tutti i laboratori che fanno il guadagno di funzione, cioè potenziano i virus. E viene fuori un'altra roba: negli anni 70 è uscita portata dalle zecche la malattia di Lyme Borrelios,
1: sì,
0: e salta fuori che il primo focolare c'è stato a 16 km da un laboratorio ad alta sicurezza nel Connecticut che trattava
1: questo
0: virus.
1: Questo non lo sapevo.
0: Ecco, questo, no, perché poi inizia, la gente inizia a collegare i punti, no? Dice, ah, porco cane, e anche questo è un virus modificato, e salta fuori che stavano studiando come diffondere una malattia con le zecche. Uno.
1: Accidenti.
0: Poi viene fuori la questione del Covid, e adesso ne è venuta fuori un'altra. Stesso virus modificato in laboratorio, quello del come si chiama, respiratorio interstiziale,
1: sì, sì, quello dei bambini, quello del, sì, del quello che, per cui abbiamo lottato, quello per cui siamo stati, sì, accusati di aver mandato a mondo, sì, e quello, il benedetto referendum, no?
0: Bene.
1: Ma se la gente anche lì non vuole aprire gli occhi, se la gente, se i genitori prima di buttare dentro una porcheria nel corpo di un bimbo, entro le 72 ore dalla nascita, hai capito?
0: Ma la cosa diventa ancora più allucinante quando tu capisci che questo virus non c'era. Ma l'ha detto il ministro della salute americano, non il pirla che sta dietro sto microfono. Lui ha detto: questo virus interstiziale è uscito da un laboratorio ed è la prima causa di morte dei neonati piccolini,
1: certo,
0: in America.
1: Certo.
0: E poi cosa, sì, ti dicono? Ci vuole il vaccino? No, sì, ci vuole che non devi mettere in circolo questi virus.
1: Signore, abbi pietà di noi. Ok.
0: Vabbè, 2 minuti di musica, pubblicità e poi andiamo avanti con Seba Terribilini.

0: Dopo questa pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta, viva la vita, Radio Gamma 5 94 MHz, e abbiamo un ospite dall'estero, anche se è un estero molto vicino, Seba Terribilini dal Canton Ticino. Seba, ci sei?
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Sì. Ciao carissima.
2: Ciao Seba, sono Paolo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Aspetta che lui nega sbassa tutto, sentiamo un po' se...
0: Ah, alza. E come sta intanto Seba?
1: Ma sì, dai, non c'è male. Sono scappata dal Canton Ticino perché si muore, ma sono andata nel Canton Grigioni, come tu ben sai.
0: E a che quota ti trovi adesso?
1: Boh, adesso sarò quasi a 2000.
2: Wow! 2008.
1: Sì. In Engadina.
0: Ma dove sei? A Sils Maria? No, dov'è che sei? A...
1: Sono proprio sopra Sils, nel bosco adesso.
0: Ma che meraviglia!
1: Una panchina, vedo il lago, vedo Sils, vedo il Maloja, vedo Isola, i miei posti. Sono i miei posti, li adoro.
0: Ma sono dei posti troppo, un'estate ho fatto anch'io le vacanze lì, è un posto meraviglioso, troppo bello, veramente stupendo,
1: sì,
0: tenuto come un salotto. Poi lì c'è la casa dove ha vissuto tanti anni il mio amatissimo Friedrich Nietzsche, dove ha scritto innumerevoli opere. E no, un posto anche da un punto di vista culturale, di pensiero, molto molto interessante. Che bello, 2000 metri, pensa Paolo. Noi qua siamo a 22.
2: Sì,
0: 22,
2: non so
0: 23.
2: Se siamo addirittura meno a chioggia, siamo meno 8, pensa, no, chioggia a piove di sacco, meno 8.
0: Sì,
2: per cui se il mare vince dentro a un certo punto. Non ti dico altro, vabbè, viva la vita.
0: Vabbè, dai, sì, veramente, godita.
1: Al frescolino, siamo
0: brava.
1: Al frescolino, dai.
0: Brava. Allora, Seba Terribilini, per chi ancora non la conoscesse, benché sia un ospite molto frequente, è una ragazza, signora, ma molto giovane, che è svizzera e che ha fatto, come dire, la divulgazione della storia di Rainer Füllmich e cercare di migliorare le sue condizioni, un po' la sua ragione di vita esagerato, però ci tiene molto molto a che si parli di Rainer, scrive, si dà da fare, sta collaborando anche ad una produzione della quale forse vorrei parlare, e insomma
1: volentieri.
0: Ecco, io ti lascio intanto
1: volentieri, perché c'è un po' d'Italia anche lì,
0: ecco.
1: Questa è una chicca.
0: Allora ti lascio la parola, dici quello che ci puoi dire, dai, poi andiamo a parlare direttamente di Rainer, vai.
1: Va bene, allora sì, come hai detto tu, stiamo producendo questo film insieme al filmmaker Philippe Carillo, col quale avevamo già collaborato, avevamo chiesto a diversi esperti, avvocati, attivisti con i quali il Rainer aveva lavorato, di inviarci un video che poi abbiamo insomma assemblato ed è diventato un video di un'ora dove tutti questi personaggi chiedevano la scarcerazione di Rainer. Ora stiamo lavorando al film, siamo alla fase ancora script da una parte, e dall'altra abbiamo già iniziato a fare delle interviste. Vi posso già dire, i primi intervistati sono la dottoressa Astrid Stückelberger, che è una whistleblower delle Nazioni Unite e dell'OMS. Poi abbiamo intervistato un avvocato internazionale, anche lui ha lavorato come indipendente per le Nazioni Unite, il professor De Zayas. Poi abbiamo intervistato Peter Koenig, che è un analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale per quasi 30 anni a Washington, e anche lui ha lavorato per le Nazioni Unite e l'OMS, quindi ci hanno insomma dato diverse informazioni importanti su queste organizzazioni. Poi abbiamo intervistato qualcuno che voi conoscete sicuramente, e sono molto orgogliosa di questa cosa. Quindi nel film avremo la dottoressa Antonietta Gatti e suo marito Stefano Montanari, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, di visitare a Modena e di intervistare, non essendo giornalista, ma comunque mi sono improvvisata anche a fare quello. E quindi anche lì abbiamo tante cose importanti che ci hanno detto loro due. E poi dopo di loro abbiamo intervistato anche già il senatore australiano, il senatore del Queensland, il senatore Malcolm Roberts. Questi sono già i primi intervistati. E ora stiamo lavorando sui prossimi, ne abbiamo già quattro sicuri, stiamo lavorando ancora su un paio di esperti che vorremmo tanto avere, ma non è facile avere, e spero insomma che riusciremo a portare a casa anche questi quasi inarrivabili, diciamo. Comunque il film sta procedendo, Philip sta lavorando tantissimo e speriamo di portarlo poi di presentarlo, diciamo, entro la fine dell'anno.
0: Bene, bene, bellissima iniziativa. Ovviamente per fare la produzione del genere ci sono anche dei costi, si può contribuire a questa cosa qui, se magari so che l'avevamo già fatto, ma per semplicità mi condividi i dati, io poi li metto sul canale, che ogni centesimo che arriva è sempre ben accetto e utile alla causa.
1: Bene. Volentieri, sì, okay. Abbiamo aperto un GoFundMe dove le persone possono insomma mandare un piccolo contributo. Bene. Poi mi sono dimenticata la cosa più importante che abbiamo settimana scorsa abbiamo potuto intervistare Rainer per 2 ore.
2: Wow.
1: Quindi avremo anche la sua voce,
2: sarà lui probabilmente.
1: Ora non sappiamo ancora come, questo ormai è Philip che dovrà decidere, comunque ci sarà anche lui, la sua voce proprio che racconta tutto quello che è successo, e quindi questa è stata una cosa insomma importantissima sulla quale non avevamo molte speranze, visto le restrizioni che ha dovuto subire, che non poteva chiamare nessuno se non sua moglie 2 volte a settimana, ma poi a giugno tutto ad un tratto sono insomma riusciti a riportare le cose come si deve. Sì. Rainer può comunicare con noi, quindi ogni tanto telefona anche a me e ad altre persone, quindi ha un pochino più di, come dire, un po' più, un rapporto un più decente, diciamo, verso il mondo esterno, insomma, cosa
0: sì,
1: che è tantissimo per lui.
0: L'altro giorno ho avuto occasione di sentire anche l'intervista che ha fatto dal carcere con Roger Bittel, e l'ho trovato veramente sempre con la testa lucida, incredibile. Ha spiegato tutti i 3 filoni giudiziari che ha messo in piedi, di come si stanno evolvendo, che si aspetta nelle prossime settimane, delle cose importanti, perché ricordiamolo, lui ormai ha scontato in carcere quasi 3 anni, che corrisponde ad oltre 2/3 della pena, e la legge tedesca prevedrebbe che lui, e l'ha fatta l'istanza, avrebbe diritto non magari non proprio alla libertà, ma almeno agli arresti domiciliari, e non sanno più come tenerlo dentro, ce la stanno mettendo tutta. Speriamo un giorno di averlo live anche qui ai nostri microfoni, vediamo se riusciamo ad organizzarlo, ma nel frattempo raccontaci la tua ultima visita personale a lui in carcere in Germania.
1: Allora, sì, siamo andati in 3, era un team tutto svizzero, quindi la dottoressa Stuckelberger e Peter König e io siamo andati in 3, poi le visite possono essere fatte da al massimo 3 persone, quindi siamo stati da lui 2 settimane fa. E l'abbiamo trovato veramente in forma, diciamo che ha parlato tantissimo, come ovviamente deve essere, perché ha proprio questo bisogno anche di esprimersi, di raccontare, quindi ha raccontato tutte le sue avventure all'interno del carcere, insomma si è creato una vita lì dentro, si è creato un gruppo, dice che ci sono degli Hells Angels lì dentro che lo proteggono, quindi tutti li vogliono bene chiaramente, perché poi aiuta tutti con i loro casi, quindi certo. Lui dà consigli e si assume quasi la difesa, no, di queste persone, quindi tutti loro
2: è bellissima questa storia,
0: ma nel carcere dove era prima aveva iniziato a fare consulenze legali gratuite a tutti, l'hanno preso e l'hanno messo in isolamento subito, perché tutti iniziavano a fare istanze fatte come Dio comanda, secondo legge, tutto diventavano matti.
1: No, anche perché tante persone non conoscono i propri diritti,
0: è ovvio,
1: no? E quindi questi ti calpestano e lui insomma diceva no, ma tu hai il diritto di fare questo, quindi li aiutava, sbattuto in isolamento 6 mesi e proprio non poteva avere nessun contatto. Pensa che venivano messi in punizione se solo vedevano che dall'esterno qualcuno gli faceva ciao con la mano o robe di questo genere.
0: Sì, robe
1: in punizione tutti e due, cioè una cosa veramente
0: totalmente illegale.
1: Torniamo agli anni lascia perdere. E comunque niente, ci ha raccontato anche di questo episodio. Sapete che quella persona, quel ragazzo, insomma, un ragazzo penso turco, adesso non mi ricordo bene, c'è stata una strage a Stade, proprio sì. Vicino a Bremerförde, dove sì. Sono morte 6 persone.
0: Certo.
1: E questo ragazzo l'hanno trasferito proprio nel carcere, no?
0: Sì, ho letto.
1: Esatto. E poi è stato trovato morto però in carcere, ma le cose non sono come le fanno apparire, quindi questo non posso dire di più perché non voglio mettere
0: in difficoltà
1: nessuno, ma insomma anche lì ce la raccontano come vogliono loro, diciamo così, ci sono cose un po' sospette e quindi lui dall'interno queste cose le sta vedendo, ne ha già viste tante, perché ne ha viste veramente tante, ha visto anche l'abuso su 2 prigionieri, pestaggi, abusi sessuali, infatti lui ha sporto denuncia contro quasi tutti nel carcere di Rostov, li ha denunciati tutti, ma ovviamente le denunce penali arrivano e le cestinano e non fa nulla, nessuno fa nulla. E niente, queste sono le novità, lui comunque è sempre molto positivo. Pensa che a breve uscirà, perché in un modo o nell'altro con questi 3 casi o da una parte o dall'altra lui dice che qualcosa deve succedere nella prossima settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo, e si aspetta.
0: Sì, è una fase estremamente delicata, perché diciamo chi ha voluto questa sua disavventura capisce che il castello sta crollando. Ok, e quindi potrebbe essere che siano costretti, oppure un giudice così, come dire, in buona fede gli dia gli arresti domiciliari, lo rilasci, eccetera. Potrebbe essere che vadano avanti, perché adesso so che hanno fatto delle rogatorie per interrogare, che so io, le autorità portuali messicane, per capire, perché quello è stato un rapimento, non è stata un'estradizione, e sembra che le testimonianze che verranno fuori dalle autorità messicane siano per nulla edificanti per quelle tedesche, perché lì è stato fatto un totale abuso. Allora sai, se iniziano ad arrivare carte ufficiali dal Messico dove si dice sì, sono arrivati qua dei funzionari tedeschi perché c'è stato un battibecco e addirittura qualcuno non so se messicano o tedesco che ha detto a un certo punto ma stiamo scherzando, non potete portarlo via senza carte, senza niente, cioè, no. Cioè è stata una cosa veramente una forzatura incredibile, sai, se iniziano a uscire documenti col timbro di un governo, di un ministero che dice con queste cose, dopo le cose, dopo si sgretolano, dopo va tutto a rimengo, quindi speriamo che esca il prima possibile, perché è comunque un ambiente ostile che si presta a delle manovre inconsulte, inconsuete, dalle quali bisogna assolutamente proteggerlo.
1: Sì, assolutamente, e anche perché capisco che proprio sta arrivando anche lui al limite, perché
2: ogni essere umano, se a un certo punto basta.
1: insomma.
0: Sì, ma il problema insomma. È che hanno le autorità, che hanno capito benissimo che, perché il 99% delle persone, mi ci metto anch'io, dopo un'avventura del genere sei a pezzi, cosa dici? Sì. Lasciatemi in pace, voglio indietro la mia vita, non voglio, mi tappo la bocca, non, sparisco dalla circolazione. Invece sa benissimo che appena esce fa il delirio.
1: Questo
0: è il problema.
1: Questo parte subito e finisce quello che ha iniziato. Sì,
0: 100%.
1: Ma ne parla già, si sta già organizzando, figuriamo.
0: E avrà i mezzi per farlo, perché gli arriveranno contribuzioni, sostegni professionali da ogni ambito, quindi diventerà veramente un quello che colui. L'ho detto prima, per me Rainer è quello che cambierà, farà veramente una rivoluzione copernicana della nostra civiltà ipocrita, verrà fuori tante cose e dovrà essere ascoltato, perché nel frattempo si è creato una credibilità fuori dal comune, e quindi dovranno ascoltarlo. Poi non parliamo degli ultimi vicende di Fauci e Company, dove praticamente nero su bianco questo personaggio sapeva benissimo dall'origine del virus, a quanto male fanno i trattamenti igienici sperimentali, che non serviva niente le mascherine, che i lockdown facevano. Lui sapeva tutto, l'ha scritto, lo scriveva lui nel resoconto delle riunioni, delle telefonate, tutto quanto, e adesso lui si avvale della facoltà di non rispondere. E quindi, come si dice, Rainer aveva ragione fin dagli albori, aveva ragione su tutto.
1: Su tutto, sì, infatti.
0: Ecco, quindi dai, speriamo veramente che la cosa possa prendere una svolta, anche se sono sicuro che tutta la vicinanza che riceve personalmente, tramite posta, tramite i media, tramite tutto, lo confortano, però è veramente arrivato il momento per cui debba uscire, da almeno andare agli arresti domiciliari e avere la sua vita.
2: Sì. Ma stavo facendo una riflessione.
1: Assolutamente.
2: Ma vi siete resi conto che nessuno dei responsabili di quello che è successo in questi 6 anni, nessuno fino adesso è stato dichiarato colpevole di qualcosa? Fauci, ad esempio, che lui dice: mi trincero dietro il quinto emendamento. Fortuna che il giudice che lo stava interrogando dice: ok, sappia che lei sta, vedo i suoi avvocati, dice che stanno tremando, perché lei dice non ha nessun diritto al quinto emendamento. Lei è un graziato, quindi non c'entra nulla con questo. Dice: lei non ha diritto al quinto emendamento, no? E però lui imperterrito porta avanti, ma nessuno. Guardiamo la nostra gente, Conte, Speranza, chi per esso in quel periodo, a nessuno è stato torto un capello per dire hai una minima di responsabilità. Nessuno vuole impiccarli o condannarli, ma diamoci delle responsabilità, qualcuno ce le avrà queste responsabilità. E mai è possibile che io faccio il medico e sono riuscito sempre a farmi radiare 2 volte, neanche una, ok? Ecco,
1: ma
2: addirittura. Sì, il secondo mi è arrivato con una sentenza del tipo: beh, dice, sappiamo che le cose non sono dal punto di vista legale corrette, però cosa ha detto l'avvocato a tutta
0: sappiamo che hai ragione,
2: sì.
0: Ma vaffanculo, facci causa per danni, intanto stai radiato.
2: Sì, ma è scritto su
0: è scritto così,
2: sì,
0: meno
2: è così, ma proprio così è scritto, così, no? È
1: incredibile.
0: Chiedi danni e non romper le balle.
2: Sì, e poi lei ricorre e chiede i danni, ha detto ma
0: gli ha dato ragione la Cassazione,
2: ma con la Cassazione che mi ha dato ragione, che ha detto: Padova, avete cagato tutto.
1: No.
2: Te lo giuro, una roba fuori di testa. Viva la vita, viva la vita. Sono felice, Seba, ma incazzato da matti. Ma sono felice. Culo.
0: Incazzato e felice potrebbe essere un bello slogan.
2: Sì, incazzato e felice, vaffanculo. Si può dire, per fortuna, vaffanculo. Non siamo sanzionabili in orario, va bene. Viva la vita. Accidentaccio.
0: Comunque c'è un bel movimento, speriamo che riesca ad emergere senza che, come dire, che scatenino l'inferno, perché tu sai che certi poteri, quando vengono troppo minacciati, dopo hanno delle reazioni che vanno da dall'instaurazione di una dittatura, ad una guerra, ad una, delle reazioni molto molto violente. Quindi da un lato speriamo che caschi al castello e dall'altro speriamo che non ci caschi addosso.
2: Sì, sono d'accordo, sarebbe, con te,
1: non sarebbe cioè, male, sì.
2: Cioè, tu vedi soltanto in Italia come che spostamento abbiamo in questo momento qua, perché nonostante la nostra destra, fra virgolette destra, centrodestra, avesse un programma elettorale decente, il non riuscire a svolgerlo, c'è sempre chi uscendo da lì ti dice io ce la farò, io ce la farò, e siamo già al 7,5-8% del nostro amico. Viva la vita!
0: Ecco, allora Seba, cosa vuoi aggiungere alla fine? Sì.
2: Vai.
3: Ciao Seba, sono Loris Mazzorato, sono qui ospite dei miei grandi amici. Ecco, un consiglio che mi permetto per l'avvocato: questi ultimi giorni di reclusione, che tenga un profilo basso, perché se hanno deciso di fargliela pagare è più facile all'interno del carcere, dove non ci sono testimoni, che fuori.
2: Purtroppo.
3: Perché purtroppo abbiamo visto molti casi, prima hai parlato un attimo di quel ragazzo che è stato trasferito e trovato casualmente morto.
1: Casualmente.
3: Ecco, perché certe testimonianze, come diceva Alessandro, scatenano poteri molto forti, e questi è come un serpente, prima di morire le prova tutte. Quindi quello che mi permetto come consiglio, tenere un profilo, visto che siamo ormai al termine di questo brutto periodo, sperando che ci siano gli arresti domiciliari, nel frattempo tenere un profilo basso, perché l'obiettivo è uscire da lì sano, con le proprie gambe.
1: Assolutamente d'accordo, glielo stiamo dicendo da tempo, ma è molto difficile.
2: Gesù, Giuseppe, siamo... Maria.
1: Ci stiamo provando, ma è un leone in gabbia,
2: sì.
1: Un leone in gabbia, e non si lascia dire più di tanto.
2: Sì. D'altronde è la sua anima quella, è la sua anima.
1: Così, sì.
2: Se non fosse così, noi non saremmo qui a parlare di lui e a sperare.
1: Sì,
2: hai capito? Quindi viva la vita, viva la vita. Quelle poche volte avevo avuto
1: ancora
2: l'onore di intervistarlo qua, era già un leone in gabbia, però libero, quindi era in gabbia e libero, pensa te, pensa, sì. Adesso poi...
0: No, veramente è stata, cioè, bellissimo ricordo quando quasi nessuno lo conosceva, era 2022, noi varie volte l'abbiamo avuto qua in audio e video, è sempre stato sempre disponibile, mai detto di no, ho detto oggi non posso, domani, ma sempre disponibile, sempre carino, veramente, guarda, una persona meravigliosa.
1: Con tutti, sempre con tutti.
0: Pazzesco, una disponibilità.
1: Peccato che tanti di quelli che lo hanno intervistato, che si sono anche vantati di averlo intervistato, non hanno fatto nulla per aiutarci.
0: Questo è vero,
1: questo
0: è vero.
1: Ma... E questo, posso dirlo anch'io, quello, sono incazzata con queste persone, sono incazzata.
2: Bene, siamo in due, su via.
1: E non dico solo in Italia soprattutto, perché non facciamo nomi, ma in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come sono incazzata con tutti quegli esperti, quegli avvocati, quegli attivisti che avevano partecipato alle sue trasmissioni, si erano fatti intervistare da lui, eccetera eccetera, che fanno finta di niente, non prendono una posizione né da una parte né dall'altra. E questo è un po' comodo, perché alla fine della fiera loro avranno ragione, no? Comunque vada, loro avranno ragione, perché non hanno preso nessuna parte. Però insomma, un qualcuno in più, diciamo, con gli attributi avrebbe fatto comodo, perché abbiamo fatto una gran fatica a portare la storia fuori dal confine, diciamo, che in Germania tra l'altro non sanno neanche chi è, poi in Germania sono terrorizzati, ci sono 1000 medici perseguitati, alcuni di loro sono in galera, sono stati demonetizzati, non possono più praticare la loro professione, hanno perso tutto, sono distrutti, hanno distrutto la vita di queste persone.
2: Ne sappiamo.
1: Sono ancora in galera.
2: Ah, porca vacca. Beh, sai, quando l'avvocato sì. dell'Ordine dei Medici scrive a mio riguardo: ad ogni buon conto, io presento sta roba, ad ogni buon conto facciamo così, ad ogni buon conto, dove sta scritto? Ma siamo alla follia, c'è scritto così, ad ogni buon conto. Ma io lo dico quando gli dico, va bene, forse le invito a cena, se mi va bene, ad ogni buon conto, ci provo, ma non è in una questione di diritto, non è una questione, una cosa folle, una follia. Scritto, e mi dice che è donna sta Sant'Antonio de Femmina dell'Ordine, no? Però è così, poi sarò tacciato di islamofobia, perché spero che non sia islamica, perché mamma mia, viva la vita, alleluia.
0: No, con la differenza che in Germania veramente hanno incarcerato centinaia di medici perché hanno emesso dei certificati di esenzione per la mascherina in galera.
2: Quando Fauci
0: per anni. Per anni.
1: Per anni, poi, non per mesi, per anni. Ma c'è un attivista, addirittura ci sono due, no, una è un'infermiera, la Joanna Findeisen. Penso che lei è entrata in galera ancora prima di Rainer. Anche lei torturata di tutti i colori, l'hanno lasciata nuda, non so cosa gli avevano fatto, l'hanno lasciata nuda in un posto gelido, perché poi vengono perquisiti ogni volta che li portano dall'aula di tribunale al carcere, vengono denudati e perquisiti.
2: Ma roba
1: poi sì, roba, no, ma cose che non ci possiamo immaginare veramente
2: nella nostra civiltà, nella nostra civiltà, e noi ci chiamiamo civili.
1: No, poi c'è un altro attivista, anche lui poverino, ma saranno 4 anni che è in galera, ma niente, un ex poliziotto militare, non mi ricordo, se solo non ha fatto niente, no, cioè, in galera.
0: Allucinante, ma senti un po', a proposito di medici perseguitati, ti chiedo alla fine... Lena Lehrman, questo emissario dagli Stati Uniti, sì, che è andato anche in carcere, sì, da Rainer, ho visto che ha fatto un po' di interventi così, hai, sì, più sentito, è riuscito a smuovere qualcosa oltreoceano, che tu sappia?
1: Non ti saprei dire, so che è in contatto con il team degli avvocati, però adesso gli ultimi aggiornamenti non
0: lo sai.
1: Scrive molto bene, tra l'altro parla di eugenetica,
0: sì,
1: poi parla di Norimberga 2, eccetera. Caso, ti posso mandare il link, ha pubblicato proprio ieri un nuovo articolo dove descrive molto bene, devo dire, scrive veramente molto molto bene.
0: No, ma è un cattedratico lui. Sì, sì, è un occulto.
1: Però non ti so dire cosa stanno facendo. C'è stata una delegazione tedesca anche con
0: della VIR, no?
1: Della VIR. Washington, sì, la VIR, esatto, con Christian Oesch, sì, esatto.
0: Sì.
1: E sono stati diversi giorni a Washington proprio per insomma parlare di questi medici perseguitati e anche di Rainer, ovviamente. Non so il risultato di questo.
0: Certo, certo. Però una cosa è sicura, la Germania, Repubblica Federale Tedesca, è la nazione al mondo che in modo più virulento e violento perseguita medici nell'esercizio delle loro funzioni.
2: Pensiamo.
0: È la cosa.
2: Pensiamo al dottor Hammer, però quanti mesi ha fatto, 6 anni di carcere lì, e poi l'ha rincorso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Francia, si è fatto 2 o 3 anni che in Francia, poi è dovuto scappare dalla Spagna in Norvegia, poi se n'è andato da lì, poromo, se n'è andato in paradiso, ma non è possibile, cioè non è possibile. Io capisco se si compissero veramente delle atrocità, se ci fosse, ma non riesco a capire. Non riesco a capire, vuol dire che è tutto falso il concetto legato all'attività medica nei confronti della salute, non si vuole guarire niente, si deve assolutamente cronicizzare tutto, perché da lì se ciuccia soldi tutta la vita. Il guaio è che li facciamo nascere ammalati tra poco per poter avere l'economia in tasca, no? Ma roba da matti, è una follia.
0: Bene, ascolta, allora in conclusione Seba, se gentilmente mi mandi il link per le donazioni per il film e anche quella di Lennon, che lo ascolto volentieri. Sì. E sì, noi sicuramente ci, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
1: Sì, no, penso che abbiamo detto tutto.
2: Ecco, benissimo. Da parte mia, per favore, respira quei 2000 metri a polmoni pieni e dà poi un alito che arrivi fino a me, per favore, Seba. D'accordo?
1: Va bene.
2: Un abbraccio bene. Grande,
0: ciao.
2: grande e viva
1: anche
2: la vita.
1: A voi. Okay. Anche a voi, grazie mille, a presto.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, grazie, bye bye.

0: Rientriamo in trasmissione, viva la vita, abbiamo sentito anche Seba, abbiamo sentito tutti quanti le sue vicissitudini, le vicissitudini di Rainer, che speriamo tra poco possa godere di questa libertà, almeno a metà diciamo, ma le sue battaglie possano continuare. Mi ha divertito, ragazzi miei, mi ha divertito tantissimo il fatto che lui non ha smesso, altro che il giuramento di Ippocrate, lui non ha smesso mai, nemmeno dentro, di aiutare coloro che... Ma va, una figata, una storia, bisognerebbe veramente una storia, un romanzo di vita, di qualcuno che crede in quello che fa. Perché quello che mi dà fastidio i nostri dottori, che non credono più in quello che fanno, o si giustificano dicendo no, la ULS mi ha detto che protocollo, io non esco dal protocollo, io vabbè, insomma, ma cambia mestiere. Ma la tua anima, dicomi, se mai pensa di scoprirla, non è mai il momento in cui è in bagno a fare qualcosa, è lì che spinge e dice mamma mia cosa sto facendo.
1: È difficile, la maggioranza, ma è il sistema che ti porta a questa aridità, a considerare anche l'ars medica una tecnologia e basta, uno strumento tecnico.
0: Ma sì,
1: e basta, capito? Perché
0: non hai più sensibilità, non hai più l'uomo dall'altra parte, hai da rispondere a una questione burocratica, c'è niente da fare. Oh signor benedetta terra, vabbè, scusate la mia interruzione, ma sono felice, ma sono incazzato.
1: Porca incazzato miseria. E felice, bene,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è vero, è proprio vero, ragazzi, è proprio verissimo. Sono incazzatissimo, ma felice, cosa ti dica? Sarà un'anomalia? Che ne so, sarà una patologia? Lo scopriremo. Che ci voglia un vaccino? Forse ci vuole un vaccino anche per la felicità, ragazzi. Porco Giuda, non ci ho pensato. Potremmo farlo.
1: Meglio un vaccino che un vaccino.
0: Ah, ecco, sbagliato, forse un vaccino. Hai ragione. Viva la vita, ragazzi, viva la vita. Ok. Allora, abbiamo qui con noi Loris. Loris, quando arriva, è sempre carico di vita. Io, diciamo così, non affronta mai le cose dal di fuori, ci mette sempre il naso dentro, ci mette il dito, qualche volta qualcuno glielo morsica, qualche altro arriva anche all'abbraccetto, vabbè, è la tua battaglia e vedo che le stai portando avanti con molta dignità, con molta dignità. Ma
2: intanto saluto tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, sono Loris Mazzorato, giusto per presentarmi. Le battaglie vanno portate avanti. Ho avuto anche un insegnamento, visto che abbiamo avuto Seba che ci ha spiegato di quanto è successo all'avvocato Fulmis in carcere, cosa sta succedendo, ma ricordo che anche nel nostro paese, dove si invoca tanto la Costituzione, la libertà, i diritti, ho letto un bellissimo libro scritto da Alemanno, l'ex sindaco di Roma che è finito in carcere, che racconta che cosa succede.
1: È uscito però.
2: Sì, è uscito. E quello che racconta è che succede all'interno del carcere, dove l'obiettivo non è la riabilitazione o lo sconto della pena. E in merito ricordo anche quanto è successo a Maria Marini, visto che era in lista con me alle elezioni comunali a Resana ed è parte della mia lista, quando come indipendentista è stata arrestata perché sospettata di terrorismo, è quello che le hanno fatto passare in carcere, cioè quando la legavano e la punturavano. È quello che sta succedendo. L'abbiamo visto a Trieste, prendersela purtroppo, con i vecchietti che scappavano dagli idranti e le forze dell'ordine che li manganellavano. Abbiamo visto quando le forze dell'ordine scuotevano le corriere dando la colpa a noi manifestanti, poi abbiamo scoperto che i poliziotti intrufolati in mezzo si erano cambiati la divisa, vestiti abiti civili, andavano a muovere le corriere, e poi il ministro ha detto stava verificando il movimento ondulatorio del pullman. Infatti qualcuno l'aveva detto, infiltrate nelle manifestazioni le persone in modo tale da screditare chi sta manifestando pacificamente.
0: Parliamo di pacificamente, perché
2: pacificamente.
0: Le ultime manifestazioni di Bologna...
2: Sì, ma lì sono stati mandati apposta per creare disordine, l'abbiamo visto col G8 a Genova, non crediamo, cioè il sistema è fallito, è marcio, è corrotto, e ve lo dico da primo cittadino che sono stato... Non c'è il coraggio da parte della politica di autoriformarsi, ma tutti bevono dal calice avvelenato.
0: Sì.
2: Quindi dobbiamo noi stare attenti a portare avanti un modello sociale diverso, sapendo che abbiamo a che fare con il diavolo. Quindi difendiamoci, teniamo sempre l'acqua santa e pronta a tirarla addosso al diavolo, a spergerla addosso al diavolo, in modo tale che possa stare distante da noi. Con questo che cosa voglio dire? Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento costruttivo, propositivo. Attenzione, lo scontro non serve, perché è quello che vogliono per avere il pretesto per condannarci. E ricordo una bellissima cosa. Sapete che sono stato condannato anch'io per ben due volte, una volta a Chioggia, una volta in Friuli, perché stavamo facendo una manifestazione durante il periodo del Covid. Sono stato fotografato, sono stato identificato, mi hanno dato delle multe importanti per mancato uso della mascherina. Mi chiama il mio avvocato l'altro giorno, perché io volevo fare ricorso, solo che sono ricorsi che poi per finire in Corte Europea rischi di pagare più di 10.000 euro, perché devi pagare le spese degli avvocati, vanno a Venezia, devono andare a Roma, devono andare a Bruxelles, eccetera eccetera. Cosa mi scrive l'avvocato? Loris, cause uguali alla tua ne ho già vinte due, ma non riesco a capire perché tu sei stato condannato e gli altri no. Perché probabilmente sei un punto di riferimento e stai dando fastidio. Ecco, quello che è successo a Phoenix è proprio questo. Quando diventi un punto di riferimento, quello che è successo a te, Paolo, perché sei stato radiato? Perché per la seconda volta? Perché sei un punto di riferimento. Noi siamo quelle stelle, siamo quei fari dove le persone vedono in noi qualcuno che ha la forza e il coraggio di portare avanti un modello alternativo anche sulla nostra pelle. E queste condanne, e qui purtroppo devo dare ragione al mio avvocato, sono delle medaglie che noi dobbiamo portare nel nostro cuore. Sono le medaglie delle battaglie, dei successi che abbiamo avuto. Non dobbiamo guardare dal punto di vista della condanna. La condanna è un riconoscimento che noi stiamo portando avanti la strada giusta. Perché? Perché se io sono stato condannato e altri due casi con lo stesso caso mio sono stati assolti, vuol dire che noi stiamo dando fastidio a un certo tipo di sistema. Tu, Paolo, stai rompendo le palle al sistema.
0: Ad ogni buon conto, ha detto l'avvocato.
2: Conosco una persona, e non posso fare nomi, che ha avuto problemi cardiaci. So che utilizzando giustamente i protocolli ospedalieri, perché sono state anche situazioni un po' delicate, la persona non stava bene. So che disgraziatamente questa persona è venuta da te, so che gli hai dato dei consigli nel periodo in cui ti avevano ripreso e potevi essere maledettamente medico. E cos'è successo? Che questa persona adesso sta bene.
0: Pensavo fosse morta. Signore.
2: Allora, capisci che questo, poi ho parlato con questa persona, cioè questa terapia alternativa che hai dato, prima si parlava di naturopatia, le persone che erano qui prima, forse tu hai sbagliato, Paolo, perché hai pestato i piedi a qualcuno.
0: Assistere.
2: E quella stellina che ti è stata messa qui nel cuore, due queste due radiazioni, sono la testimonianza che noi abbiamo vinto. Noi non vinciamo una guerra perché qualcuno ci dice bravo, hai vinto. Vinciamo perché rimaniamo coerenti con le nostre idee, e questa è la grande forza che dobbiamo avere. Cioè, noi non possiamo necessariamente, anche se viviamo in una società dove viviamo a contatto con le altre persone, ma non possiamo dipendere dal consenso degli altri che ci dicono sei stato bravo. Dobbiamo noi riconoscere in noi stessi che abbiamo portato avanti un'idea e l'abbiamo rispettata, siamo stati fedeli anche di fronte alle minacce, anche di fronte alla radiazione, anche di fronte alle multe, alle sanzioni.
0: Sono d'accordo.
2: Perché noi siamo un modello, noi siamo un esempio. Ecco.
0: Ed è quello che credo serva su sta terra, no? Perché le chiacchiere volano, e i fatti restano, c'è niente da fare. C'è niente da fare, sono convinto che sia così. Accidentaccio, viva la vita. Comunque, guarda, a proposito di medicina, ho affrontato, grazie a una storiella che è successa a Francesco, ne parleremo un giorno e parleremo chiaro e tondo, di cose che non ci hanno insegnato sui libri di scuola, che non sono ancora lì e che si possono invece... Ci sono, chi ne ha parlato, chi le ha scritto, perché io le ho lette e ce le ho in mano, delle condizioni straordinarie per rendere la vita delle persone in maniera un po' più felice, un po' più sana. E dove ho potuto, ho fatto dei riscontri anche di laboratorio che davano ragione a quello che stavo apprendendo. Quindi una cosa, ne riparleremo un giorno e vediamo se è il caso di fare veramente una lezione magistralis, come si diceva una volta, no? In maniera serena e tranquilla, a spiegare un po' di cose alla gente.

0: quei pochi medici a paesi disastrati con pochissimi medici, è una cosa abominevole portare via, so che arrivano anche medici, che so io, dalla Siria piuttosto che da paesi anche più vicini a noi, ma anche dall'Africa, io vedo ci sono dei, ma cioè tu porti via i medici dal Senegal, che ce n'è pochissimi, per usarli qua in Italia, è una cosa schifosa.
1: Che poi con tutte le difficoltà che ci sono, perché dovranno, dalla lingua a tutto il resto, no? Perché il dramma quando noi accettiamo qualcuno nella nostra civiltà è che o lui si integra, e quindi significa impara la lingua per poter dialogare, impara le leggi per poterle rispettare, e quindi e rispetta quello che sono i nostri fondamenti, perché se tu arrivi come quello che sta arrivando adesso e pretendi, ed è qua in cui io ce l'ho con la magistratura, ce l'ho con i politici, ce l'ho con i presidi che tolgono il crocifisso, perché no? Vabbè, i ragazzini che arrivano dentro non possono vedere ma oh, ragazza, a casa nostra, se tu vieni ospite da noi, ospite, ti ospitiamo, prima cosa incominciamo a capirci, quindi impariamo la lingua. Seconda cosa, impariamo a rispettare le nostre abitudini. Se vuoi che noi rispettiamo le tue, non che noi si debba rispettare per forza le tue. E quando si comincia a parlare di magistratura, e quando si comincia a entrare in politica e si vuole sostituire la Costituzione nostra con la Sharia, oh ragazzi, il mondo che lasciamo ai nostri figli, alle tue figlie, e i tuoi nipoti e i miei, è un mondo veramente, è una bomba che sta esplodendo ed esploderà, e loro ne pagheranno le conseguenze se noi non riusciamo a far capire questo, e se la politica non si porrà su questa linea del rispetto. Volente o nolente, la nostra cultura è una creatura che nasce dal cristianesimo, c'è niente da fare, siamo i figli del cristianesimo, nel bene o nel male non stiamo discutendo se ha fatto cose giuste o sbagliate, per l'amor di Dio, ma non siamo sicuramente la cultura della Sharia.
0: Beh, sono 1500 anni che cerchiamo di preservare queste prerogative, scusa,
1: E le stiamo buttando dalla finestra nel nome di una politica, ma, diciamo di un po' di voti. Vedi a Venezia cosa è successo quando hanno candidato quei 7 pakistani, e c'è un filmato che io ho visto in cui insegnavano vota PD.
0: Sì, però poniamoci un altro problema. Qual è stata quella mente geniale, veramente geniale, che ha permesso la conquista dell'Occidente da parte dell'Islam senza sparare un colpo, tante coltellate, magari colpi in canna meno, ma stanno veramente prendendo possesso del continente in modo sotterraneo. E io lo so chi sono stati la Fabian Society, quella a cui fa parte George Soros, tutta questa gente, fabiani cosiddetti, che si ispirano al comandante romano Fabio Fabiano, la cui tattica era mai quella dello scontro diretto, ma quello dell'attesa, di agire sotto traccia, di agire piano, di avanzare senza che tutti ne accorgano. I maestri sono di questa tecnica, sono i cinesi, ed è stata implementata dalla Open Society, dalla società dei Fabiani, dalla Fabian Society, che ha la sua sede primaria nella London School of Economics di Londra, e che vanta numerosissimi esponenti, tra cui anche la von der Leyen, per citarne una che conoscono in pochi, e questa ha plasmato la sinistra in un modo tale per cui per perseguire gli obiettivi bisogna andare calmi, piano piano, mai lo scontro diretto, avanti questo apparato burocratico che va avanti, questo piano Calergi che viene implementato da sotto senza uno scontro diretto, entra la gente, poi no, ma questo tira e molla, adesso arriva la pubblicità, continuiamo dopo. Ed è una tecnologia, una tecnica che sta funzionando a meraviglia, tanto di cappello al pazzo che l'ha implementata.

0: Siamo di nuovo in diretta per l'ultima ora e 50 minuti insieme, Radiogramma 5, Viva la Vita, 94 MHz. Iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram, dove vi diamo alcune notizie, postiamo tutte le trasmissioni e manteniamo viva la nostra comunità. Bellissimo lo slogan che è uscito oggi, Paolo: incazzati e felici. Mi piace da morire. E mi viene in mente un libro che ho letto di recente, che è stato scritto dal nipote niente proprio di meno che del Mahatma Gandhi. Quindi lui da ragazzino ha avuto l'onore di stare con suo nonno, figurati, una roba incredibile. E questo libro, il titolo esatto non lo ricordo, ma è tipo La rabbia. E dice sì, no, perché Mahatma Gandhi, la pace, la non violenza. E invece sai cosa diceva il piccolino con gli occhialetti? Diceva che la rabbia è uno strumento fondamentale per realizzarsi, per realizzare le proprie idee, che va utilizzata nel modo giusto, perché davanti a un'ingiustizia bisogna incazzarsi come le bestie. Se tu rimani insipido davanti a una violenza, a un'ingiustizia, non hai capito niente, deve montarti la rabbia, poi questa rabbia la devi canalizzare in modo giusto, cosa che lui ha fatto in modo egregio, spingendosi però anche oltre i confini della non violenza. E allora mi è venuto in mente questo libro meraviglioso, dove ci sono anche degli aneddoti, lui ragazzino con questo personaggio, è veramente un grande profeta della modernità. E mi è venuto in mente, sto incazzato e felice, è una cosa veramente che trovo molto bella nella nostra puntata di oggi.
1: Bene, incazzato e felice. Allora, guarda, allora facciamo così: ogni volta che lo dici, versi sul mio conto corrente
0: e poi dopo sono solo incazzato, però non sono più felice.
1: Viva la vita! Non potrei neanche darti il conto corrente perché non ce l'ho, te lo giuro. Non ce l'ho. Bene. Viva la vita! Ok.
0: Bene, bene.
1: Ok. Loris.
2: Ma vedi, Paolo, è quello che si è parlato fino adesso. Noi dobbiamo continuare a insistere, portare avanti i nostri ideali, i nostri pensieri, la ricerca, essere dei punti di riferimento, perché è vero, a volte ci sono le incazzature e, come dice giustamente Alessandro, vanno canalizzate, ma non allo scontro fisico fine a se stesso, perché abbiamo di fronte un esercito che è molto organizzato. Sì. Abbiamo visto chi è andato contro, scusate se mi ripeto, ma quello che è successo all'avvocato Fumis, quello che è successo a Maria Marini, loro hanno un altro tipo di forza. Gandhi, come abbiamo detto, è il nostro esempio, è vero, è andato a finire in carcere, è stato picchiato, gli è successo di tutto, però dobbiamo tenere la barra dritta. Quelli che sono i nostri obiettivi, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo tenere presente che nella società di oggi ci vogliono dei punti di riferimento, come loro hanno i testimonial, hanno gli influencer che depistano le persone da quelli che sono gli obiettivi sani della vita. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo essere degli influencer e far sì che la gente diventi più consapevole di se stessa per una società diversa, una società, adesso non voglio essere buonista, dire buona, perché la storia purtroppo è ricca di episodi dove chi han vinto sono stati cattivi. Poi è vero, un cattivo è stato mandato via dal potere, ma ne è stato sostituito con un altro. Ricordo sempre, quando ero piccolino, che si studiava la storia, all'epoca c'erano i tiranni, c'era un re che era in fin di vita, si avvicinò una cittadina piangendo e il re le disse: ma come stai piangendo, che io sto per morire? Sì, che io sono un tiranno, vi ho fatto soffrire. E la signora le disse: sono preoccupata, perché se quello che viene dopo di te è peggio, allora comincio a piangere da adesso.
1: Cioè, ed era saggezza,
2: ed era saggezza popolare. Sì, certo. Quindi dobbiamo però anche noi fare la nostra parte, sì. Perché una luce può essere accesa, può essere spenta, e la differenza sta in noi, cioè pigiare quel pulsante, portare luce, portare anche esempi di modelli di vita alternativi. Lo stiamo dicendo tutti, i nostri ragazzi con i cellulari si isolano sempre di più, abbiamo la commissione parlamentare di inchiesta su quelli che sono i danni dalla digitalizzazione verso i nostri ragazzi, e la scuola continua a insistere su questo. Allora cerchiamo di portare avanti dei modelli sociali dove cominciamo a stare assieme, a discutere assieme, a fare volontà, volontariato assieme, andare in casa di riposo, fare una giornata, magari una all'anno solo, ma andiamo a dare il saluto di Natale agli anziani. Cioè cominciamo a far capire che la vita non è solamente il fatto perché ho più followers o più persone che cliccano mi piace, ma andiamo in una casa di riposo, prendiamo un anziano, lo abbracciamo e diciamogli mi piaci. Ecco, invertiamo un po', poi nessuno discute che la tecnologia serve. Io sono venuto qui in auto, quindi ho utilizzato la tecnologia, ho anche inquinato, però cerchiamo di far sì che le nostre azioni siano finalizzate a quello che è un obiettivo comune di crescita comune.
1: Sì, pensa che proprio stamattina, perché lo sai che mi piace parlare della quotidianità, della vita, dell'esistenza, prima di uscire, prima di qua, avevo accennato con Lorena, mia moglie, avevo detto guarda, la prossima volta che ci saranno qua tutti i ragazzi, perché a volte ci sono 15-16 ragazzi che mangiano lì con noi, e viene fuori di tutto e mi piace molto, perché ecco, io vorrò parlare dell'utilizzo della parola, perché mi sono accorto proprio che quei mezzi sacramenti che noi veneti utilizziamo come intercalare, in realtà al di là di un concetto prettamente quelle bestemmiacce dell'ostrega, che al di là del concetto religioso che non vorrò toccare assolutamente, ma bloccano l'energia. La parola è un'energia, il dialogo è un'energia. Se io interrompo questa barriera o sparo questa energia in maniera negativa, la cosa non sta in piedi. E per i ragazzi giovani, se noi non abbiamo il coraggio di seminare queste esperienze, forse qualcuno non ne fregherà niente, tanto il dottor Lematto va benissimo, no? Ok, ma qualcuno rimarrà qualcosa dentro, no? E quindi dobbiamo far questo, avere il coraggio veramente di essere come dici tu. Io dico sempre dobbiamo seminare e dobbiamo crederci in quello che facciamo, perché se non ci crediamo, ragazzi miei, non si va da nessuna parte.
2: Guarda Paolo, lo porto sempre come esempio. Quando anni fa è venuta fuori la legge Lorenzin, ci sono state le prime manifestazioni, eravamo a Pesaro in 60.000, a Treviso abbiamo voluto ripetere un'esperienza simile, cioè fare capire che eravamo un numero importante. Finita la manifestazione, vado a prendere l'auto a un parcheggio, un signore mi nota, mi saluta e mi fa la domanda: come ti è sembrato oggi? E onestamente gli ho detto, per me è deludente, perché c'erano 3.000 persone, in confronto a Pesaro che eravamo in 60.000, mi aspettavo onestamente di più. Lui mi guarda e mi dice, no, è stato un grande successo. No, ripeto io, non è stato come mi sarei aspettato io. No, è stato un grandioso successo. Pensa che anni fa, quando io per la prima volta sono stato uno dei primi nella zona di Montebelluna a non vaccinare i figli che volevano portarmi via i figli, eravamo in due. Oggi vedere qui che siamo in 3.000, per me mi si è aperto il cuore. Ecco, a volte dobbiamo capire che certi messaggi che ci stanno arrivando sono nella direzione giusta. Dobbiamo essere costruttivi, propositivi, ampliare questa visione.
1: Sì, anche se anch'io, ad esempio, quando è successo la storia del referendum per l'abolizione della legge Lorenzin, e io ho avuto in mano i dati ufficiali dei nostri genitori, di quei genitori che forse non so se erano nei 60.000 a Pesaro o se erano nei 3.000, cosa, ma oggi come oggi, queste creature che il 93% dei genitori vaccina il proprio bimbo prima delle 72 ore dopo la nascita.
0: Una ecco, cosa allucinante.
1: Lì veramente io ho avuto un... ce l'ho ancora quando penso, guarda, in questo momento ho la pelle d'oca, perché dico, ma perché non aprite gli occhi? Due famiglie mi hanno contattato, una direttamente all'ospedale, una e un'altra arrivata con dei gemellini a trovarmi, due di quelli nati in questo periodo.
2: Vedi Paolo, dobbiamo continuare a fare informazione, non dobbiamo fermarci. Ti faccio un esempio: questa mattina vado a trovare mio cognato che non sta benissimo, per strada vedo un corridore in bici fermo, sento che da una casa vicino uno gli chiede, hai bisogno di aiuto? Lui dice di no, vedo che rimane fermo, faccio retromarcia, abbasso il finestrino, hai bisogno di aiuto? Ho rotto la ruota. Sali in macchina con me, ti porto a casa. Ma tu sei impegnato, ci sono altre priorità nella vita. Salito, parlo con questo ragazzo molto simpatico, ha due figli piccolissimi e la moglie incinta della terza. Allora comincio a parlare di vaccini, cioè, mi rendo conto che lui ha solo un'informazione. Cioè, purtroppo a volte l'informazione non arriva a tutti, perché dipende uno.
1: Avrà dei nonni, avrà dei genitori che hanno assistito al periodo del 17, che hanno visto. È questo che mi angoscia un pochettino.
2: Però Paolo, ecco, quello che voglio dire come messaggio: continuiamo a seminare, sì, continuiamo a diffondere notizie. E oggi lui, questo ragazzo, al di là del passaggio, mi ha ringraziato perché non conosceva questi dati, non conosceva questo tipo di informazione. Perché all'ospedale il pediatra gli ha detto: sì, devi vaccinare i figli perché è obbligatorio, eccetera, eccetera. Allora non diamo per scontato, purtroppo, far sì che l'informazione arrivi a tutti è molto difficile. Noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo demordere.
0: Assolutamente.
2: La gente come noi, come dice Stefano Pusser, non molla mai.
0: Non molla mai. Sì, volevo anch'io leggere un paio di messaggi, quello proprio di Marco di Cittadella, che mi dà il là per unire due argomenti. Nel senso che scrive, prima mi ho accennato alla vittoria che l'Islam sta ottenendo sul nostro territorio, e Marco da Cittadella scrive: non ci libereremo più dei musulmani, si stanno preparando un futuro qui da noi per loro e i loro figli. Vicino e a dove abito hanno affittato e comprato un capannone dismesso, e il venerdì verso mezzogiorno vedo una fila di persone con i vestiti lunghi che entrano per la preghiera. Li guardo passare con un po' di ansia e paura. Se non puoi sfogare la rabbia, ti distrugge. E allora questi due argomenti non possono non farmi venire in mente il libro di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio, dove una giornalista straordinaria, con una esperienza di vita incredibile, forse la prima che riuscì ad intervistare Arafat, quindi anche molto sensibile alla causa palestinese, conosceva benissimo il Medio Oriente, tutte le dinamiche, poi tutto quello che accade intorno al regime militare in Grecia, cioè aveva veramente una profonda conoscenza delle dinamiche geopolitiche, delle rivoluzioni, dei terroristi, di tutto quanto. Dopo l'11 settembre gli si compone tutto questo puzzle e capisce che l'Islam è una grandissima minaccia per noi, e forse noi siamo anche una minaccia per loro, attenzione, non voglio mica dire niente. E scrive un libro straordinario che ho a casa e ho letto varie volte, proprio per unire proprio queste due circostanze, della rabbia, dell'orgoglio, dello scontro di civiltà che stiamo vivendo. La trovo una cosa particolarmente importante. E in tutto questo volevo leggere anche un articolo che forse ci porta su altri lidi, che però ho conservato proprio perché lo volevo leggere, perché so che è un tema carissimo a Paolo, no? Ed è un articolo che narra di una questione in Canada. Scusate se zoppico un po' nel parlare, ma in tedesco lo traduco al volo. Un prete cattolico in Canada a Natale si rompe l'anca, tipicamente 79 anni, però sta bene, viene ricoverato, non è sicuramente incurabile. Però quando viene e sta un po', fa una certa degenza in ospedale, ad un certo punto l'ospedale gli propone la morte assistita per l'anca rotta. In due occasioni gli viene detto che c'è questa opportunità di autoammazzarsi se dovesse peggiorare la sua situazione, e sappiamo benissimo che in ospedale, se proprio vogliono toglierti di mezzo, perché tanto sei solo un costo per la società, una punturina qua, una punturina là, magari peggiorano le tue situazioni, soprattutto a 79 anni. Il programma MAID canadese, nell'anno 2025 sono state uccise con questo programma 16.499 persone, è un record a livello mondiale.
1: 16.000.
0: Oggi è una benevola proposta, domani sarà un protocollo obbligatorio.
1: Ma questo è guaio. E questo noi stiamo perdendo, e questo stiamo parlando dell'Islam, ma stiamo parlando anche della nostra perdita di civiltà, di umanità. Stiamo sostituendo la vita, non pensiamo più alla vita. La vita ha perso valore, ragazzi, la vita ha perso valore, no? Ed è una cosa tragica. Quando io, e lo ripeto, ho fatto medicina palliativa, e l'ho fatta 22 anni fa, eravamo stati i primi 16 medici diplomati specializzati in medicina palliativa qui a Verona, ed eravamo in Italia i primi 16 perché è stato il primo corso che è partito in Italia. Bene, era un'idea meravigliosa, era la possibilità di accompagnare la tua gente verso un percorso, ma con una, il pallio significa, è l'immagine di quel tabarro, avete presente quel bel tabarro dei nostri come si dice, pastori, no? Col cappellone, il tabarro, che andavano contro la neve, contro la pioggia, tanto il cappello riparava, il pallio riparava. Ecco, la medicina palliativa era quella. Oggi se tu ti fai entri dentro lì, medicina palliativa non è altro che l'anticamera della morte sentita, della dolce morte. La si fa senza parlarne, la si fa senza, c'è soltanto un ordine: non devi durare più di 7-8 giorni quando sei dentro lì, perché c'è la lista fuori che aspetta. È un dramma, a me piange il cuore dirlo, a me piange veramente tantissimo, ma stiamo perdendo il senso della vita, ragazzi miei. E se penso che anche il nostro ex presidente della nostra regione Veneto è lì che batte perché venga approvata, come si chiama lui? Gazzaia, batte perché venga approvata questa dolce morte, dico no, spingiamo lo Stato ad assistere. Che poi per la sofferenza si faccia di tutto, io sono il primo, che poi usiamo la morfina per togliere questa sofferenza, ma sono d'accordo assolutamente, no? Ma non deve passare il principio che è meglio che tu ti faccia fuori, perché così conti risparmi alla società, perché così no, il Belgio in 10 anni sono aumentati del 1450% le morti. In 10 anni, 1450% ha messo a morte una creatura di 26 anni perché è depressa.
0: Ma è innanzi a una persona con dolori talmente insopportabili, dove non aiuta neanche la morfina, niente.
1: Allora, non c'è qualcosa che non attualmente che non possa sedare un dolore? C'è. È l'effetto della sedazione che potrebbe essere che la sta persona la porti ad uno stato vegetativo, ok? Ma è un aiuto che tu fai in quel momento e che può giustificare anche la sofferenza che l'organismo non riesce a sopportare e quindi chiude, cioè muore. Ma il concetto è diverso, capisci?
0: C'è anche da dire che magari si arriva a certe soglie insopportabili di dolore perché la medicina, la tecnologia ti ha aiutato a sopravvivere e sei arrivata ad un estremo dove magari meno interventismo sulla salute della persona, magari cessava di vivere prima.
1: Le nostre civiltà, se tu ricordi, passate, io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto ricordo la mia mamma, la quale a un certo punto, io ero piccolissimo perché era nel 55, avevo 4-5 anni, ed aveva avuto un'embolia polmonare cerebrale, ha fatto 6 mesi di coma, ok? Quindi dopo 2 mesi dall'ospedale l'ha mandata a casa perché si pagava l'ospedale, perché il papà aveva venduto le mucche, aveva venduto le galline, aveva venduto il prato, aveva venduto tutto per pagare l'ospedale, e poi ha detto senti, portala a casa, ok? E io mi ricordo questa stanza con i balconi chiusi e la gente che diceva è in agonia, oppure passavi quando il vecchietto se ne stava andando, è in agonia. E l'agonia veniva, era un passaggio del passaggio della vita, e non c'erano tutti i farmaci che oggi che ci sono, che possono veramente toglierti anche il rantolino della persona che ha un'agonia, che significa rantolo, che sei ormai i polmoni sono intasati, quindi vai in edema polmonare, vuol dire che la fine sta arrivando, ok? E quindi era un concetto diverso, completamente diverso, sia del gestire la sofferenza e il dolore, c'era una sia veramente del concetto della morte. Adesso non c'è più nulla detto questo, Benedetto Toso, non c'è più niente, c'è il protocollo che funzioni bene o funzioni male, non se ne frega nessuno, l'hai applicato, basta. Ma se invece che applicare il protocollo io attuo quello che la mia coscienza, quello che la mia ars medicandi, l'arte di fare il medico, le mie conoscenze mi impongono di fare, probabilmente rendi meno faticosa la vita delle persone e anche la partenza delle persone. Era questo il concetto di medicina palliativa. Ti accolgo sotto il mio palio, ok? E facciamo un percorso di vita assieme. Fuori di quel palio è il senso della medicina, è io ti prendo per mano e ti do una mano a fare un percorso di vita nel migliore dei modi. Perché sia chiaro, il medico non può sconfiggere la morte. È la morte che benevolmente a volte con quello che noi facciamo ci dice ok, ho tempo di aspettare, non preoccuparti, ma il medico non ha questa possibilità. E invece noi pensiamo che oggi la medicina faccia o miracoli o niente, ok? Oppure fuori dalle palle. Ma non è così, non è così, non è così. E perché? Perché abbiamo perso il concetto della vita. La nostra non è più una società, è una medicina che ama la vita. No, non lo fa. Perché quando in Belgio la legge ammette al medico che assiste al parto che se il bimbo che arriva al mondo secondo lui, perché gli manca tre dita, perché ha la reccia storta, perché qualcosa non va, potrebbe non avere un futuro degno di questa città, che non so quale sia il futuro di degno, perché non possiamo essere tutti fotomodelli, non possiamo essere tutti iperintelligenti, non possiamo nascere con la Porsche sotto il culo o il Ferrari sotto il culo. Nasci perché la vita ti ha chiamato, ok? Bene, quel medico è autorizzato assolutamente a dire ok, per me questo bimbo qua può non avere un futuro decente, punturina e via. Ma ragazzi, questa non è una società che rispetta la vita, questa è una società che ama la morte.
2: Paolo, è una grandissima riflessione. Purtroppo la deriva sociale viene dimostrata dalla mancanza di forza e coraggio di far sì che i nostri valori storici, i valori che sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri nonni, vengano tramandati. Cioè, se noi pensiamo, è vero che una volta le famiglie erano molto allargate, patriarcali, tutto quello che vuoi, ma anche un anziano, un disabile veniva tenuto in casa ed era considerato parte della famiglia.
1: Aveva un senso.
2: Oggi invece, purtroppo, con gli stili di vita che abbiamo, dove tutti dobbiamo avere la Porsche, tutti dobbiamo andare a cena, tutti dobbiamo avere giustamente i nostri impegni, però quando c'è un piccolo problema di salute che dobbiamo accudire un qualcuno e io non lo voglio in casa perché così non posso uscire, perché così è colà. Cioè, quello che mi spaventa molto è questo: noi di fronte a questi problemi cediamo, qualcuno che sta invadendo il nostro paese rimane attaccato ai loro valori. Allora mi chiedo, sono loro che stanno invadendo noi o siamo noi che ci lasciamo invadere?
1: Noi ci lasciamo invadere.
0: Assolutamente.
1: Noi ci lasciamo invadere, questo che deve capire la politica.
0: Perché siamo deboli e corrotti.
1: Mamma mia, cioè, noi ci lasciamo invadere.
2: Non accetto il fatto che mi si dica, cioè io posso essere d'accordo o meno che ci sia un crocifisso, però se c'è perché è parte della nostra cultura e arriva qualcuno che dice ma non è della mia cultura, toglilo, vabbè, a me, io non sono della tua cultura, non sono d'accordo che tu hai il burka in testa, e allora cosa facciamo? Stai fuori tu?
1: Esatto.
2: Bene. Allora,
1: esatto.
2: Io purtroppo appartengo a famiglie che storicamente, a partire da mio nonno, 8 figli, quasi tutti sono emigrati all'estero. Io ho più parenti all'estero che in Italia e i miei zii mi hanno sempre detto vai all'estero con un posto di lavoro, qualcuno che garantisca per te, qualcuno che ti garantisca un'abitazione, ti adegui alle loro normative. E mio zio che è andato in Svizzera, mi ricordo sempre, questo mi ha fatto star male, perché ho detto ma questi sono cattivi, per avere la cittadinanza svizzera la gente del paese ha votato.
1: Ma certo.
2: Perché se tu sei un soggetto che si è integrato bene, vieni accettato alle stesse condizioni di loro. Se tu sei un malfattore non ti vogliono, tant'è che mio zio, quando dalla Svizzera è ritornato in Italia, la gente del paese mi dice, me le ricordo ancora queste parole, mi diceva si è messa a piangere.
1: Ma sono convinto che sia,
2: ecco,
1: così.
2: Questo è un sistema di integrazione sociale che deve essere portato avanti.
0: Ma è ovvio, guarda che, ripeto, siamo deboli e corrotti, è il motivo per cui vengono fatte delle norme, delle cose che non hanno nessuna logica, come riservare degli orari delle piscine pubbliche, anche a Salorno, a Bolzano, la mia patria, delle ore determinate dove possono entrare solo le donne musulmane, che già quella è una follia, cioè è contro i nostri principi, perché è un settarismo, è un escludere altre categorie, è un tante vorrei sapere, una donna cattolica velata può entrare? Ma a parte che non si entra in piscina con i vestiti, perché è una cosa antigienica completamente, rilasci tinture, rilasci sporcheria, si entra col costume e basta in piscina, no? Perché io poi io ho visitato tantissimo la Bosnia, che notoriamente è un paese musulmano, subito dopo quando finì la guerra, quindi parliamo degli anni 93-94. Ho visto anche la devastazione e tutto, però io passavo per dei paesini dove prendevano, lo vedevi sulla strada, prendevano un agnellino piccolino e lo sgozzavano là, lo lasciavano appeso finché il sangue gli usciva tutto quanto, tra un belato straziante interrotto dal sangue che gli usciva sta povera bestia. A me era una roba che mi spezzava il cuore. Ma secondo te io potevo andare là e dire ma che cazzo state facendo? Non si fanno queste cose. Mi prendevo due sberle se mi andava bene.
2: Se ti andava bene.
1: Se no facevi la fine dell'agnello.
0: Bravo. E allora io dico, quando c'è un clash, uno scontro con due civiltà, allora o la civiltà che riceve questo urto è forte, è convinta e tutto, oppure è corrotta, è debole, succede quello che sta succedendo qua. Vogliamo diventare tutti succubi a questo sistema, perché più che una religione è un sistema politico.
1: È un sistema politico.
0: A me non garba molto, soprattutto per come rilegano le donne in un ruolo secondario, marginale, determinato, che a me non è nella mia corda.
2: Un amico mio carissimo, che è appartenuto ai movimenti del 68, quindi Molotov, cioè mi racconta quello che ha combinato, quindi lui proprio un comunista convinto, oggi detesta le sinistre, il comunismo. Dice, ma tutte le femministe che c'erano al mio tempo, dove? Nel vedere oggi le donne vengono ancora in Italia recluse, dov'è il loro senso di rivincita verso quello che sta succedendo? Allora capite la falsità di certi movimenti?
0: Abbiano
2: il coraggio di dire a queste donne che sono rinchiuse in casa, dovete uscire perché avete gli stessi diritti.
0: Bisogna fare ancora un applauso alla società fabiana, che riesce a mantenere in vita delle narrative assolutamente insostenibili come quella che tu hai appena detto. Ma guarda, in Germania c'è stato quella, anche là c'è stata una roba pazzesca, perché un musulmano con una macchina è andato dentro a una manifestazione gay, LGBT, queste cose qua, e ha ammazzato diverse persone. L'arrampicata sugli specchi che sono riusciti a fare certi politici locali per giustificare, sai cosa hanno detto? Hanno lasciato perdere l'odio omosessuale che questo qua ha manifestato, perché poi tutti i musulmani nei media dicevano solo due ne ha ammazzati di quei froci, scusate il termine, sì, cioè questa è stata la reazione del resto dei suoi confratelli. Ma quello che hanno detto i politici di una certa fazione politica in merito è stato, perché questo qua era un musulmano di seconda generazione in Germania, non siamo stati capaci di capirlo, di integrarlo, cioè ti ciappi una macchina, sì, te vai dentro una folla di persone e la colpa è nostra. Cioè sono capaci, perché anche i media mainstream gli danno spazio, di far sopravvivere delle narrative che sono folli. e io devo ritornare a quella favolosa formulazione che ha dato la De Mari, la Silvana De Mari, dove lei ha intitolato un suo movimento, eccetera, la brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è che se una persona prende una macchina e va dentro una folla e ammazza delle persone, la devi prendere, buttare in galera e condannare anche da un punto di vista morale.
1: A Silvana De Mari, visto che l'hai nominato, lei aveva scritto un libro sull'Islam,
0: sì,
1: che
0: recente.
1: Pensavo, ecco, ma li l'hanno bloccato. Li ha bloccato, ad esempio,
0: Amazon.
1: Sì, Amazon, cioè, sì, le ha bloccato.
0: Però si può comprare sul suo sito.
1: Ah, sì? Sì, allora sì, devo sì. chiamarla. Anzi, ha fatto anche un'intervista che potremmo far sentire, dura pochi minuti, e magari la volta prossima potremmo farla sentire questa intervista. L'ho trovata proprio ieri sera, l'ho trovata.
0: Allora, guarda, leggo il messaggio di Federico, poi lo lascio anche commentare a Loris. No, ciao, mi sembra abbastanza chiaro, almeno secondo me, che alcune situazioni vengono create appositamente per promuovere il malumore e mettere uno contro l'altro le culture, invece cogliene gli aspetti migliori di fratellanza. Un caro saluto. Aggiungo solo, Federico, che per l'evento che ho appena citato, il Corano dice che gli omosessuali vanno uccisi. Cioè, quindi come trovi una conciliazione, una cosa, ma forse Loris ha un'idea diversa.
2: No, non è che ho un'idea diversa, dico questo: il divide ed impera è sempre parte di una regia occulta dove ci stanno continuamente mettendo uno contro l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di accettare gli altri per quello che sono, fermo restando quelle che sono le regole, il costume del paese in cui ci troviamo. Cioè, noi abbiamo una cultura che deriva da migliaia di anni di storie, di battaglie, di sofferenza, di pace. Questa nostra cultura deve essere preservata da noi. Stiamo attenti che il divide ed impera, cioè il metterci continuamente l'uno contro l'altro senza avere la forza, proprio per quello che hai detto tu, Alessandro, cioè poverino, non si è integrato, dovevamo capirne meglio le ragioni. No, tu vieni qui, ti integri. Cioè, se io vado a lavorare in una fabbrica che produce, faccio un esempio, mattonelle, io devo produrre mattonelle, non posso star lì a guardare gli altri che lavorano e dire ma io poverino sono fatto così. Cioè, quelle sono le condizioni per quel tipo di lavoro, per avere un certo tipo di riconoscimento anche economico alla fine. Altrimenti la società, secondo me, rischia di non stare più in piedi. Sì. Stiamo andando alla deriva come stiamo facendo adesso.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi è una bella gatta da pelare, però sicuramente, sai, in ogni epoca la generazione che ha veramente dato l'impulso, il carattere, la difesa è stata quella dei 20, 30 anni, 40 anni. Noi ce la possiamo mettere tutta, metterci grinta e tutto, ma ci manca quella fetta lì, sì. Ci manca, perché lo vedo, c'è tanta indifferenza da parte dei ventenni, trentenni, gli va bene vivacchiare, non sono interessati alla politica, alle dinamiche, alle lotte da fare, non sono interessati. Io non ho mai fatto mistero di non essere di sinistra, però l'impegno, lo studio e anche metterci la faccia che c'era negli anni 70 e 80 nel fare politica, giusta, sbagliata, idee eccetera, però uno ci si confrontava, ci si metteva, e questo ti insegna tanto e dà qualcosa al paese, perché comunque si scatena un dibattito. Oggi il dibattito, diciamocela tutta, non c'è più. No. Cioè, quei teatrini televisivi vanno da A a C, dimenticando che l'alfabeto va da A a Z. E se tu già oltre la C inizi a dire D, ti prendi a scarpata e vai fuori. Cioè, c'è una limitatezza nelle tesi che tu puoi portare in quei contesti che non aiuta nessuno.
2: Ma questo, infatti, ti do pienamente atto, Alessandro, perché l'abbiamo visto durante il periodo Covid, quando c'era il confronto tra medici sostenitori della vaccinazione di massa, delle pecore di massa, e quelli in cui portavano avanti i protocolli alternativi. Il protocollo alternativo gli davano 2 minuti di spazio, venivano zittiti, insultati, dopodiché gli chiudevano il microfono e la voce veniva data ai soloni che erano lì per tenere in piedi un sistema.
0: Certo, c'era un motivo specifico, perché se c'era la missione che c'era una cura alternativa, non potevi distribuire un medicamento sperimentale.
1: Ma guarda,
0: è tutto là.
1: Sai come io ho conosciuto lui? sono stato invitato da Ferdinando Donolato a dare assistenza alla sua battaglia. Lui era sindaco nel suo comune e c'era, non mi ricordo l'argomento della US, cosa voleva, cosa non voleva, perché sono passati, c'è passato qualche anno, ecco, ma l'ho conosciuto in quell'occasione lì come in difesa di un qualcosa che già allora, quindi quanti anni fa, la storia rompeva le scatole, no? Mamma mia che difficoltà, e adesso è diventato una cosa folle. Tu non puoi, due sono le materie che non devi parlare come medico, non devi affrontare: una è il vaccino in assoluto, due non parlare di malattie neoplastiche, di tumore, non aspetta te, quello è un settore che riguarda loro. Tu non puoi guarire se non passando attraverso quella dimensione lì. Invece, ringraziando il Padre Eterno, i miracoli succedono, diciamo così.
0: Certo, percorsi diversi. Leggo un messaggio da Michele di Venezia. Buongiorno dottor Paolo, buongiorno Alessandro, buongiorno al sindaco Mazzorato, il sindaco dei sindaci, magari fosse a Venezia. Gentile dottor Paolo, ha fatto una riflessione sul fine vita e sulla medicina azzeccatissima che ci accompagnerà purtroppo nei prossimi decenni. Con il protocollo e il digitale, gli operatori sanitari, dovendo ubbidire per lavorare, si approprieranno sempre più della nostra vita, una vera raffinata sottile eugenetica, altro che i nazisti. Per cui se state male non andate in ospedale e fate finta di niente, al limite ascoltate gli ottimi consigli di Radio Gamma 5, vi conviene. Grazie Michele da Venezia.
2: Grazie Michele. Grazie.
1: Ti metteranno dentro una volta o l'altra per i tuoi consigli, sai Michele, perché sei veramente pericoloso, diciamolo così, sei pericoloso, hai ragione. Io dico sempre bonariamente, ma lo intendo: volete vivere una vita lunga, sana, felice, state lontano dai medici, eh? Cercatevi qualcuno che vi aiuti a vivere, che vi faccia capire il senso profondo di cosa vuol dire vivere la vita, stare in buona salute. E ricordatevi una cosa sola, continuo a predicarlo: l'essere umano è ciò che mangia per forza di cose, ma è anche ciò che pensa ed è anche come vive, eh? Quando uno di questi tre momenti della nostra esistenza è sballato, adesso arriva il sintomo che dal raffreddore al tumore ci dice una sola parolina, una. Ti dice: cambia. Come? Cambierò il mio modo di mangiare, cambierò il mio modo di pensare, cambierò il mio stile di vita. Allora il parroco ci dirà: ehi, hai visto? È un miracolo. Noi diremo: no, la vita è un miracolo. Perché se noi capiamo questo, viviamo e arriviamo ai 100 anni serenamente. E poi quando il Padre Eterno deciderà, dirà: ok. Raccontavo proprio ieri sera di una mia paziente, di un aneddoto, non posso fare nome e cognome, ma l'ho riportato nel mio secondo libro, che uscirà spero tra poco. Questa mia paziente che all'età di 75 anni soffre di una cardiopatia bruttissima e gli viene proposto un intervento chirurgico sufficientemente con delle difficoltà, con dei rischi chirurgici non da poco. Lei dice: no, non ci sto, e iniziamo un percorso assieme. Arriviamo ai 100 anni, lei compie 100 anni e mi vuole vicino a lei al pranzo di festa di questo, e mi vuole alla sua destra, come si suol dire, sedette a destra del padre, no? Okay. Mi sentivo anche immeritevole perché aveva nipoti. Uno di questi nipoti è un professore universitario nell'ambito della medicina padovana di gran nome. Succede che io, avendo lei come mia assistita, finito il mio ambulatorio, 2-3 volte a settimana passavo da sta nonnina, erano le 2, 1:30, mi trovavo un caffè sempre pronto lì, una fettina di dolce, misuravo la pressione, 2 ciacole, e bevevamo sto caffè macchiato con una goccia di grappa. Allora, durante il pranzo, a un certo punto, sta nonna mi dice: ehi, ma dottore, cosa ci manca? Ostra, Gaudio, hai ragione. Allora chiamo gentilmente la cameriera, gli dico: scusa, ci puoi portare 2 caffè e un bicchierino di grappa? E allora arriva il caffè, arriva il bicchierino, sono lì che servo la, questa, un goccettino, perché erano veramente quattro gocce di grappa, lei un po', forse un pochettino di più al sottoscritto, e senti, si piazza davanti a noi questo suo nipotone, che è sto grande dottore, e tuona: dottore! E zittisce naturalmente con questa la sala, si fermano tutti a vedere cosa succede. Mi domando con quale coraggio lei sta intossicando, sta dando quella porcheria alla mia nonna. Io lo stavo guardando, e per rispetto a lui e soprattutto alla nonna non potevo dire ciò che distinto mi era venuto da pensare a questo grande uomo intelligente. Allora dico alla nonna: scusa nonna, cosa devi dire al professore? Lei prende il suo caffè, lo guarda e dice: ma va in figa a tomare, come dice i veneti. con la stessa identica ilarità che è sorta, no? Bene, quella nonna, qualche 5 anni dopo quei suoi 100, ovvero a 105, mi chiama la sera sua figlia e mi dice: la nonna è qua che gioca a carte, giocava a carte tutte le sere, però dice: non la vedo come sempre, domani mattina alle 7:30 passi a prendere il caffè, dottore? Dico: volentieri. Passo di là, beviamo il caffè senza preoccuparci più di tanto della nonnina, poi detto: andiamo dalla nonna, dai. Lei era a letto, come apro la porta ho sentito proprio qualcosa che mi arrivava. Allora ho detto: ascoltami, facciamo una cosa del genere, sediamoci tu da una parte, io dall'altra del letto. Gli abbiamo preso la mano e ho detto: tu parlale, digli tutte le cose che tu vuoi dirgli, le cose più belle, diggliela, dagli un attimo della tua anima. Naturalmente lei aveva la mia età, aveva ste lacrime agli occhi, ma digli che è di gioia, di felicità. E circa 6, 7, 8, forse 10 minuti dopo la nonna ha fatto un respiro, se n'è andata in paradiso. Bene, sta creatura è vissuta 105 anni con quel pizzico di porcheria, ok, che la grande medicina aveva veramente distorto. Non è stato soltanto il caffè corretto che l'ha portata a 105, ma è stata lei come ha affrontato la sua storia, la sua malattia. Quello che la grande medicina ci aveva detto non ce la farà, avrà qualche mese di vita e poi morirà col cuore sciopà, beh, l'ha portata a 105 anni a morire senza nessuna sofferenza nel suo letto con sua figlia
2: che
1: teneva la mano. È questo. Bellissimo. Che io spero che la medicina impari, ma non lo so, non lo so.
2: Non è previsto dei protocolli, Paolo, no. Visto che ormai viviamo nella medicina dei protocolli, nella telemedicina, nel tutto quello che è già previsto prima, lasciando perdere quello che è il valore umano.
1: Va bene, dice, va benissimo. Allora, io direi che tra poco ci stiamo. Che ore abbiamo fatto? Però 52.
0: 7 minuti.
1: Ci stiamo avvicinando piano piano anche noi a chiudere. Sono volate anche queste 3 ore, grazie alla presenza qua del nostro amico che rompe le scatole sempre, sai? Sì. Maria Vergine arriva subito a dire questo, ma bolle che un po'.
2: Moia, come dicevano.
1: Grazie invece della tua presenza, grazie della tua saggezza, e lasciami dire una cosa: io ti voglio bene perché sei coerente, hai sempre pagato di persona le tue idee, e di questo te ne sarò sempre grato, perché per me sei stato un esempio.
2: Ma il problema, Paolo, sei tu. Che io ho copiato il tuo esempio, quindi è inutile che dici di no. Tu sei stata una persona che nel momento in cui tutti ti davano contro sei rimasto coerente con le tue idee, per cui ti ho detto prima, tu hai 2 medaglie, hai 2, cioè dobbiamo capire. E lo ripeto con orgoglio, perché per colpa del mio avvocato ho dovuto dargli ragione, che a me dispiace dare ragione agli avvocati, però sono le battaglie che abbiamo vinto perché siamo rimasti fedeli alle nostre idee. Cioè la condanna che ci viene data non è una sconfitta delle nostre idee, è perché noi siamo rimasti coerenti, non ci siamo adeguati. Dobbiamo cambiare anche noi visione. Noi abbiamo vinto la nostra guerra. Non ha importanza cosa pensano gli altri, noi siamo rimasti coerenti. Siccome parte della giornata abbiamo parlato del fatto che la società non ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e quindi ci lasciamo invadere dagli altri, noi questo non l'abbiamo fatto. Noi siamo stati un modello per molti, Paolo, come tu lo sei stato per me, come Ferdinando è stato per me, come Riccardo lo è stato per me. Abbiamo avuto il coraggio di rimanere puri, di rimanere ancorati a un faro, e quella è stata la direzione che abbiamo sempre preso. Che poi qualcuno ci ha dato uno scopellotto, bene, è la medaglia che portiamo avanti, che noi non abbiamo ceduto di fronte al ricatto, non ci siamo venduti, non ci siamo abbassati.
1: No, questo è verissimo. E devo dire anche che grazie a sto sacramento che ho qui al mio fianco, detto Alessandro, che mi ha portato cultura, visione della vita, ha aperto respiro veramente, no? E mi ha rovinato la vita.
0: Spero di no.
1: Devo proprio dire grazie, perché guarda, io sono strafelice, incazzato ma felice.
2: Alessandro è una fonte di informazioni incredibili. Io ogni volta lo ascolto con estremo interesse, perché purtroppo non riesco a seguire tutto. È un concentrato di informazioni che ti fa capire da che parte sta andando il sistema, e su questo noi dobbiamo dirgli grazie e tenere la barra dritta.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi. Grazie. Però voglio leggervi due messaggi che riguardano tutti e tre. Ci scrive Daniela da Due Carrare: grazie a voi con tutto il cuore. E chiudiamo con non si firma, bellissima trasmissione con il cuore, solo piccole soddisfazioni che portiamo a casa, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facile, le bastonate arrivano, la responsabilità è comunque, anche se non abbiamo l'audience di Canale 5, è importante. E vi chiudo con una, visto che Loris mi ha veramente fatto gran piacere che mi ha riconosciuto questa unica dote che ho, perché adesso sono tutte negative.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, dopo andiamo a farci un bel pieno di gasolio, no? A 2,20 euro. Adesso ho appena fatto i calcoli con la quotazione di oggi del petrolio sul mercato mondiale Brent WTI. Allora, oggi, perché poi ci sono WTI, Brent in dollari al barile, quindi non capisci mai. Allora, oggi un litro di petrolio, che poi va raffinato, trasportato, messo nella, costa oggi 40 centesimi. Mettici poi i prezzi della raffineria, di trasporto, tutto quanto, ma da 40 centesimi a 2,20 euro, e facevamo prima lo stesso discorso sull'agricoltura, no? 40 centesimi un chilo di patate, certo, che meno centesimi, e poi vai in supermercato, costa 2,50 euro. Ecco che c'è uno sfrido, e in questo Trump, che è un amico delle grandi società petrolifere, a lui uno dei suoi detti principali favoriti è drill baby drill, che significa perforate, cari ragazzi, perforate. Mm-hmm. Ok, si è incavolato con le major, con Exxon, con tutti i grandi mobile, tutte le società americane, perché ha detto: voi dovete calare i prezzi perché state facendo degli utili, e io quegli utili ve li faccio ridistribuire alla gente, perché state guadagnando troppo. Non è possibile che state facendo utili che sono 12 volte l'anno scorso. La dovete piantare. E la stessa cosa qua in Italia: un litro di petrolio costa 40 centesimi di euro. Non può, oggi il petrolio è bassissimo, dovremmo tornare facilmente a 1,60 euro domani mattina. Perché siamo a 2,20 euro? Qualcuno me lo spiega? Uh-huh. E poi mandano la finanza alle pompe di benzina. Ma fatevi un po' di domande sulla catena di produzione e distribuzione, perché oggi litro di gasolio potrebbe costare tranquillamente 1,60 euro, come era un anno fa o giù di lì. Ecco.
1: Occidentaccio, bene, allora noi ci stiamo salutando. Grazie Loris di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Mi permetti Paolo, ricordo solo, basta andare a San Marino, non è lontanissimo, quanto in meno costa rispetto da noi.
1: Non lo so, quanto costa in San Marino?
0: Lì c'è una detassazione totale, quindi, ma anche lì magari ci sono stati degli aumenti, perché comunque...
2: Sì, ma rispetto qui da noi costa molto, perché sono stato tempo fa.
0: Ma è così, ma perché lì le accise, l'IVA, eccetera, non c'è manco l'IVA, sono molto più basse, però ti assicuro che anche loro hanno subito l'aumento dovuto ai ricarichi folli che fanno le raffinerie oggi. È là il problema, perché quando abbassi il prezzo del prodotto raffinato si abbassa l'IVA, si abbassa l'accisa, si abbassa tutto. Oggi dovremmo essere a 1,60 euro. Ci chiudiamo con Andrea Sceriffo che ci scrive: siete meravigliosi, quindi dai, qualcuno è rimasto contento, porta a casa qualcosa. Io vi saluto veramente di cuore. Può essere che ci vediamo anche il 19 agosto, dipende un po'.
1: Io non ci sarò il 19
0: Paolo
1: agosto.
0: Ci sarà, no. E io vedrò. Saluti di cuore.
1: Bene ragazzi, allora viva la vita, mi raccomando, che l'estate sia meravigliosa, godetevi il sole, non quello che brucia, ma quello che ci dà la vita, mi raccomando, mi raccomando.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha, a parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico, e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo.
0: Confermo.
1: Esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes, che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io,
0: sì.
1: Intanto buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni e di tutto ciò che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mi interessa sempre stato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di

0: Padova.
1: Vi dico una cosa, ragazzi.
0: Scusa,
1: vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
0: 42.
1: In tutta la sua vita. È una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa. Viva la vita, vai.
0: Allora, ho scelto la Hermes perché... perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi. Rispetto ad altre scuole di naturopatia, non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo. Quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro. Ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. Ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni, sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
1: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura? Mamma mia, com'è passato veloce.
0: Sì, allora, 1 o 2 giorni a settimana.
1: Mamma mia.
0: Però per 2 anni, 1 o 2 giorni a settimana, eravamo vicini, e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia parti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive, e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico, ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare, però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Invece il tirocinio è stato proprio un capire come poi gestire le persone che arrivano da noi come naturopati, come persone che vogliono supportare gli altri, e quindi insomma, ecco, diciamo che io ho fatto un ottimo lavoro, penso, in questi anni.
1: Bene, io sono convinto di sì, perché devo dire a tuo scapito, visto che hai fatto il mio nome, come tuo tutor, devo dire che la sensibilità che avevi, ma che tu hai per natura, ma l'avevi maturata e rimpinguata proprio con le tue nozioni di natura scolastica. Ma la seconda, la cosa che adesso di più mi ha veramente, come si può dire, entusiasmato, sapere che un tal signor Sergio da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo, di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok, a un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
2: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
1: Vai.
2: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
1: La conosciamo.
2: La persona seria qua è la mia vicina compagna moglie.
1: Ok.
2: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi sarei sta indrio?
1: che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa, eh? La tua consorte, colei che divide la tua sorte, consorte, vai.
2: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
1: Sono d'accordo con
2: e
1: te.
2: Quindi, e quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
1: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente, come si dice, esterrefatto dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
2: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da vent'anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi. Adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
1: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
0: Sono in casa, noi siamo messi fuori all'aperto così si sente meglio, ecco.
1: grazie perché è una vita bucolica meravigliosa, ma quindi prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio. Cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
2: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi perché io vivo giorno per giorno. E quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti.
1: Sì.
2: E quindi questi frutti poi nel momento che matureranno vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale. Perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme e quindi se questo sarà possibile faremo
1: e
2: anche
1: quindi tornerai a vivere ancora quasi 24 ore con lei, però con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
2: Esatto.
1: Che meraviglia.
2: Esatto.
1: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature di addentrarmi nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi. Diverete un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole.
0: D'accordo. Io se ti fa piacere volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico, eccetera. E la frase è questa, non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia, questo ci sì. tengo a dirvi.
1: Sì.
0: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
1: Perfetto.
0: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo e tra l'altro attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
1: Naturopatalabetulla.it, che bello, ripetiamolo, sì. naturopatalabetulla.it. Bene, ok.
0: Sì. E, attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare, risvegliare, rafforzare e mantenere queste forze di cui ha e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle reazioni sbagliate possono nutrirci male, e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo, e questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia. Brava. E quindi ci tenevo a portarvi questa frase perché per me era proprio molto...
1: E io posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto a mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che si fosse fermata con me, devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita! Grazie zia Valentina.
0: Tu lo sai Paolo, vero, che nella vita non si sa mai, adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui, la distanza, ma non si sa mai, teniamo aperte le porte che...
1: Va bene, viva la vita, ok, bene, ok, viva, pensa che i miei, per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà ce ne andiamo via noi, ok, arrivederci, ciao ciao, finita un'epoca, finita un'era, va bene, viva la vita, grazie di cuore,
0: grazie
1: veramente,
0: cuore,
1: grazie Valentina, grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
0: Volentieri, un ciao. Abbraccione.
1: Ciao.
2: Alla prossima, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: E viva la vita.

0: Wicked Games di Hauser.
1: Hauser, meraviglioso.
0: Bellissima la musica, ancor più il video, giusto Paolo?
1: Sì.
0: Meraviglioso, veramente.
1: Meraviglioso.
0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dopo questo bel intervento degli amici di Paolo, che con grande passione hanno trasmesso la loro vita, il loro percorso, la loro voglia anche di espandere il bene. Questa è la cosa fondamentale, mi è piaciuto molto. Allora, come mia consuetudine, invece vi piombo in argomenti un po' meno romantici, ideali, però magari qualche news è importante darla, perché in queste settimane, soprattutto in fatto di salute, rimaniamo in tema, sono accadute delle cose estremamente interessanti, estremamente anche positive da un punto di vista di disclosure, cioè di rendere al pubblico conto di determinate informazioni. Ma ancora prima vi voglio lanciare un appello: chi di voi non avesse ancora visto il film Sound of Freedom, la musica oppure il suono della libertà, film interpretato da un magistrale Jim Cavaziel, che è quello che ha fatto con Mel Gibson The Passion, ha fatto nel ruolo niente di meno che Gesù Cristo. Ed è un film che parla in modo aperto, non volgare, ma assolutamente diretto di tratta di bambini, quindi di pedofilia a livelli mai visti. È un film, ripeto, che non mostra nulla di scabroso. Certamente si capisce la sofferenza di questi piccoli che vengono sballottati a destra e a sinistra come se fossero dei pacchi postali a disposizione del primo disgraziato di turno. Io metterò nel canale, perché è un film che in Italia non l'hanno neanche non è stato possibile trasmetterlo nelle sale. In America è stato trasmesso, addirittura divenne il, malgrado tante sale la boicottassero, è diventato il primo per incassi per diverse settimane. Milioni di persone l'hanno visto questo film. Si trova adesso su Rumble, su dei canali un po' particolari, in qualità non perfetta, sottotitolata, è un po' raffazzonato, però si capisce benissimo la storia. Io dopo la trasmissione di oggi vi metto il link, se volete andarlo a vedere, guardatelo, perché è struggente. E speriamo di con Paolo abbiamo sempre messo al primo posto la difesa dei piccoli in questa trasmissione.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E quindi un appello: guardate questo film e diffondete il verbo, perché, come abbiamo detto tante volte, una civiltà che non sa difendere i suoi piccoli è una civiltà che non ha motivo di esistere.
1: Sono d'accordissimo, porca miseriaccia. Ah, che mondo, che peccato, che peccato. Viva la vita comunque, sì. E sempre, ragazzi.
0: Sì, anche perché il fenomeno ha assunto delle proporzioni, delle dimensioni che non si sono mai viste. L'altro giorno in Germania non è neanche stato arrestato, è stato solo denunciato un giudice di un tribunale tedesco, nonché alto esponente del partito Sozialdemokratische Partei Deutschland, la SPD, che nel computer aveva un milioncino di immagini pedopornografiche. Ma anche mettendosi di impegno. Ma hai denunciato piede libero,
1: ma
0: Paolo? Non sta a credere?
1: Robe da matti.
0: Questo succede nella nostra bellissima società occidentale.
1: Robe da matti. Oh. Oh Gesù, dopo sapremo qualcosa di Rainer, vero Paolo?
0: Sì,
1: che lui invece purtroppo sta pagando per tutti noi, ragazzi miei. Io ve lo giuro, io non ho paura a definire quest'uomo veramente un martire vivente, perché sta pagando per noi, sta portando avanti la battaglia che dovrebbe essere la battaglia di ognuno di noi, solo che lui sta pagando. Viva la vita, viva.
0: Si avvia verso i 3 anni di carcerazione. Adesso ha scontato 2/3 della pena. Ha fatto, come in Germania solitamente, quando hai fatto 2/3 della pena per reati non particolarmente gravi e ti sei comportato bene, di solito al manco gli arresti domiciliari te li danno. Adesso ha fatto domanda, dopo però Seba ci spiegherà tutto bene, anche perché è andata per l'ennesima volta a trovarlo in carcere e ci riferirà. Però io faccio veramente una profezia: Rainer è colui che cambierà definitivamente la storia del mondo. l'ho sparata grossa, lo so, sì, ma c'ha un'energia intorno a quell'uomo, ha una credibilità, una statura morale, un supporto esterno, un clamore internazionale che io non ho visto da nessun'altra parte, e vedrete che viene fuori. Non sanno più cosa fare per tenerlo dentro, per contenere il fenomeno, non sanno più cosa fare, e vedrete che accadrà qualcosa di grande. Rimanendo sempre in tema di salute, un'altra notizia che oserei dire invece è estremamente positiva è il fatto che, su insistenze veramente forti, che dovrebbe essere una cosa automatica ma non è così, di Robert Kennedy, il ministro della salute americano, la Gavi, che è l'alleanza internazionale per i vaccini della fondazione Gates, ha accettato di togliere il team Rosal dai vaccini.
1: Ma dai,
0: che è come dire, è come dire, sai, è 20 anni che serviamo la birra con dentro il piombo, adesso tiriamo via il piombo. Sì. Ma porco cane,
1: però
0: lo tolgono. Sì. Lo tolgono. Sì. Che hanno sempre detto: no, non fa niente. L'alluminio, cosa vuoi? Non fa niente. E sappiamo benissimo cosa fa un metallo pesante dentro il cervello, no, Paolo?
1: Purtroppo sì. E lo sanno anche loro, questo è il guaio, perché lo sanno anche loro, perché se loro non avessero questa possibilità di capire le cose, capirei, oddio, l'hanno fatto per aiutare noi, ma non lo sanno anche loro, Maria Vergine se lo sanno. Lo sanno.
0: Bene,
1: viva la vita.
0: Quindi almeno tutti i miliardi di vaccini che mette in circolo questa maledetta fondazione, che è attualmente non solo fa i vaccini, c'è una mail spettacolare, perché poi ci sarebbe anche da parlare un attimo di Anthony Fauci. Che,
1: ma signore, hai visto che ce l'hai sotto mano la possibilità? Una cosa spaventosa,
0: sì,
1: immonda.
0: È inutile farlo ascoltare agli ascoltatori, in inglese. Però lui praticamente, durante l'audizione davanti al congresso, si è avvalso 111 volte della facoltà di non rispondere.
1: Però l'avvocato le ha detto: guardi che lei ha ottenuto una grazia, quindi quell'emendamento lei non può appellarsi, non ha diritto, perché lei è graziato.
0: Ah, ok, interessante.
1: Lo ha ricordato, lei dice, e vedo gli avvocati dietro di lei che si stanno agitando, perché sanno che lei non ha diritto a questo, e lei sta commettendo sta ingiuriando il popolo americano e il congresso.
0: Cioè, questo il principio qual è? Che siccome lui è graziato e non può avere degli effetti, al manco dici la verità.
1: Esattamente. Okay. E lui invece, questo suo modo di fare, ha detto: lei sta insultando veramente la cosa e il popolo americano.
0: Ma forse c'è un altro aspetto anche, che stanno cercando veramente di annullargliela questa grazia, per due motivi. Il primo è che non si è mai vista una grazia retroattiva, cioè quando Biden gli ha concesso la grazia non era accusato di nulla e non era condannato di nulla. La grazia si concede perché uno è già stato condannato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la sua grazia e centinaia di altre grazie sono state tutte firmate con la famosa autopen, cioè non sono state firmate di pugno come prevede la legge dal presidente, ma da un macchinario che imita la firma di Biden, okay? un computerino che fa andare una penna, certo, e fa la firma di Biden. E infatti tutte le grazie hanno la firma identica, anche tu ed io, se facciamo la nostra firma qualche differenza c'è sempre. Quindi E quindi la domanda fondamentale è: ma Biden era consapevole, ha autorizzato queste grazie? Questo è un gran...
1: certo, ecco, è un cavillo giuridico non da poco.
0: E c'è solo una grazia che ha firmato di pugno, quella a suo figlio.
1: Tua nonna.
0: Lì proprio ha detto: non mi voglio sbagliare.
1: Ma robe da matti.
0: No, ma una cosa...
1: Robe da matti.
0: E questo Fauci, con il quale ho avuto anche uno scambio di mail, è stato talmente sprovveduto che si è fatto beccare i suoi diari, perché lui appuntava tutte le riunioni, le telefonate, le conversazioni, a cominciare dal 2019, e da questi diari traspare in modo chiaro, palese, inequivocabile che lui sapeva benissimo, uno, che il virus è uscito da un laboratorio che faceva il guadagno di funzione, in particolare quello di Wuhan. Lo sapeva, uno. Due, sapeva benissimo che questi cosiddetti vaccini hanno degli effetti collaterali micidiali. Tre, sapeva che proteggono minimamente dal contrarre il virus.
1: Sì, certo.
0: 4. Che le mascherine non servivano a nulla.
1: A niente.
0: Cioè, lui sapeva, nei suoi diari c'è scritto. Incredibile uno scambio di mail, che questa mail è uscita tra Fauci e Gates, dove discutono amabilmente di quanta produzione sarà necessaria. No, qua parliamo di 7 miliardi di dosi e con due dosi diventano 14 miliardi. Immaginati l'impatto sulla produzione farmaceutica, tutti questi ragionamenti qua.
1: Certo.
0: Ma è una cosa veramente scandalosa.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, e il mondo ancora non vuole aprire gli occhi.
0: No, e in questo, però, questo fatto di certificare che questi virus non sono di origine naturale apre uno scenario devastante. Mi spiego meglio. Innanzitutto, anche questo ne abbiamo detto varie volte, chissà perché in tutta la storia dell'umanità le epidemie sono sempre state di origine batterica.
1: Sì, batterica, no. Prevente, batterica virale, ma batterica.
0: Batterica,
1: sì.
0: Peste, sì. Lebbra, tutto colera, batterica. Sì, è tutto batterica. Sì. Poi nel Novecento, dalla spagnola in poi, tutto virale. Fatti una domanda. Non c'è dubbio che sia stato un intervento umano, ed è per questo che anche Trump ha tolto tutti i finanziamenti a tutti i laboratori che fanno il guadagno di funzione, cioè potenziano i virus. E viene fuori un'altra roba. Negli anni 70 è uscita portata dalle zecche la malattia di Lyme Borrelios.
1: Sì.
0: E salta fuori che il primo focolare c'è stato a 16 km da un laboratorio ad alta sicurezza nel Connecticut che trattava
1: questo
0: virus.
1: Non lo sapevo.
0: Ecco, questo. No, perché poi la gente inizia a collegare i punti, no? Dice, porco cane, e anche questo è un virus modificato, e salta fuori che stavano studiando come diffondere una malattia con le zecche. Uno.
1: Accidenti.
0: Poi viene fuori la questione del Covid, e adesso ne è venuta fuori un'altra. Stesso virus modificato in laboratorio, quello del come si chiama, respiratorio interstiziale,
1: sì quello dei bambini, quello del, sì. Quello che, per cui abbiamo lottato, quello per cui siamo stati, sì, accusati di aver mandato a mondo, sì, e quello è il benedetto referendum, no?
0: Bene.
1: Ma se la gente anche lì non vuole aprire gli occhi, se la gente, se i genitori prima di buttare dentro una porcheria nel corpo di un bimbo entro le 72 ore dalla nascita, hai capito?
0: Ma la cosa diventa ancora più allucinante quando tu capisci che questo virus non c'era. Ma l'ha detto il ministro della salute americano, non il Pirla che sta dietro sto microfono. Lui ha detto: questo virus interstiziale è uscito da un laboratorio ed è la prima causa di morte dei neonati piccolini, certo, in America.
1: Certo.
0: E poi cosa ti dicono? Ci vuole il vaccino? No, sì. Ci vuole che non devi mettere in circolo questi virus.
1: Signore, abbi pietà di noi. Ok.
0: Vabbè, 2 minuti di musica, pubblicità e poi andiamo avanti con Seba Terribilini.

0: Dopo questa pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta, Viva la Vita, Radio Gamma 5, 94 MHz, e abbiamo un ospite dall'estero, anche se è un estero molto vicino, Seba Terribilini dal Canton Ticino. Seba, ci sei?
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Sì. Ciao carissima.
2: Ciao Seba, sono Paolo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Aspetta che lui nega sbassa tutto, sentiamo però se...
0: Ah, alza. E come sta intanto Seba?
1: Ma sì, dai, non c'è male. Sono scappata dal Canton Ticino perché si muore, ma sono andata nel Canton Grigioni, come tu ben sai.
0: E a che quota ti trovi adesso?
1: Boh, adesso sarò quasi a 2000.
2: Wow! 2008.
1: Sì. In Engadina.
0: Ma dove sei? A Sils Maria? No, dov'è che sei? A...
1: Sono proprio sopra Sils, nel bosco adesso.
0: Ma che meraviglia!
1: Una panchina, vedo il lago, vedo Sils, vedo il Maloja, vedo Isola, i miei posti. Sono i miei posti, li adoro.
0: Ma sono dei posti troppo. Un'estate ho fatto anch'io le vacanze lì, è un posto meraviglioso, troppo bello, veramente stupendo,
1: sì,
0: tenuto come un salotto. Poi lì c'è la casa dove ha vissuto tanti anni il mio amatissimo Friedrich Nietzsche, dove ha scritto innumerevoli opere. E no, un posto anche dal punto di vista culturale, di pensiero, molto molto interessante. Che bello, 2000 metri, pensa Paolo. Noi qua siamo a 22.
2: Sì,
0: 22,
2: non so 23. Se siamo addirittura meno a Chioggia, siamo meno 8, pensa, no, Chioggia a Piove di Sacco, meno 8.
0: Sì,
2: per cui se il mare vince dentro a un certo punto. Non ti dico altro, vabbè, viva la vita.
0: Vabbè, dai, sì, veramente, godita.
1: Al frescolino, siamo
0: brava.
1: Al frescolino, dai.
0: Brava. Allora, Seba Terribilini, per chi ancora non la conoscesse, benché sia un ospite molto frequente, è una ragazza, signora, ma molto giovane, che a Svizzera, e che ha fatto, come dire, la divulgazione della storia di Rainer Füllmich e cercare di migliorare le sue condizioni, un po' la sua ragione di vita esagerato, però ci tiene molto molto a che si parli di Rainer, scrive, si dà da fare, sta collaborando anche ad una produzione della quale forse vorrei parlare, e insomma
1: volentieri.
0: Ecco, io ti lascio intanto
1: volentieri, perché c'è un po' d'Italia anche lì,
0: ecco.
1: Questa è una chicca.
0: Allora ti lascio la parola, dici quello che ci puoi dire, dai, poi andiamo a parlare direttamente di Rainer, vai.
1: Va bene, allora sì, come hai detto tu, stiamo producendo questo film insieme al filmmaker Philippe Carillo, col quale avevamo già collaborato, avevamo chiesto a diversi esperti, avvocati, attivisti con i quali il Rainer aveva lavorato, di inviarci un video che poi abbiamo insomma assemblato ed è diventato un video di un'ora dove tutti questi personaggi chiedevano la scarcerazione di Rainer. Ora stiamo lavorando al film, siamo alla fase ancora script da una parte, e dall'altra abbiamo già iniziato a fare delle interviste. Vi posso già dire, i primi intervistati sono la dottoressa Astrid Stückelberger, che è una whistleblower delle Nazioni Unite e dell'OMS. Poi abbiamo intervistato un avvocato internazionale, anche lui ha lavorato come indipendente per le Nazioni Unite, il professor De Zayas. Poi abbiamo intervistato Peter Koenig, che è un analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale per quasi 30 anni a Washington, e anche lui ha lavorato per le Nazioni Unite e l'OMS, quindi ci hanno insomma dato diverse informazioni importanti su queste organizzazioni. Abbiamo intervistato qualcuno che voi conoscete sicuramente, e sono molto orgogliosa di questa cosa. Quindi nel film avremo la dottoressa Antonietta Gatti, e suo marito Stefano Montanari, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, di visitare a Modena e di intervistare, non essendo giornalista, ma comunque mi sono improvvisata anche a fare quello. E quindi anche lì abbiamo tante cose importanti che ci hanno detto loro due. E poi dopo di loro abbiamo intervistato anche già il senatore australiano, il senatore del Queensland, il senatore Malcolm Roberts. Questi sono già i primi intervistati e ora stiamo lavorando sui prossimi, ne abbiamo già quattro sicuri, stiamo lavorando ancora su un paio di esperti che vorremmo tanto avere, ma non è facile avere, e spero insomma che riusciremo a portare a casa anche questi quasi inarrivabili, diciamo. Comunque il film sta procedendo, Philip sta lavorando tantissimo e speriamo di portarlo poi di presentarlo, diciamo, entro la fine dell'anno.
0: Bene, bene, bellissima iniziativa. Ovviamente per fare la produzione del genere ci sono anche dei costi, si può contribuire a questa cosa qui, se magari so che l'avevamo già fatto, ma per semplicità mi condividi i dati, io poi li metto sul canale, che ogni centesimo che arriva è sempre ben accetto e utile alla causa.
1: Bene. Volentieri, sì, okay. Abbiamo aperto un GoFundMe dove le persone possono insomma mandare un piccolo contributo. Bene. Ah, poi mi sono dimenticata la cosa più importante che abbiamo settimana scorsa abbiamo potuto intervistare Rainer per due ore.
2: Wow.
1: Quindi avremo anche la sua voce,
2: sarà lui probabilmente.
1: Ora non sappiamo ancora come, questo ormai è Philip che dovrà decidere, comunque ci sarà anche lui, la sua voce proprio che racconta tutto quello che è successo, e quindi questa è stata una cosa insomma importantissima sulla quale non avevamo molte speranze, visto le restrizioni che ha dovuto subire, che non poteva chiamare nessuno se non sua moglie due volte a settimana, ma poi a giugno tutto ad un tratto sono insomma riusciti a riportare le cose come si deve.
0: Sì.
1: Rainer può comunicare con noi, quindi ogni tanto telefona anche a me e ad altre persone, quindi ha un pochino più di, come dire, un po' più, un rapporto un più decente, diciamo, verso il mondo esterno, insomma, cosa
0: sì,
1: che è tantissimo per lui.
0: L'altro giorno ho avuto occasione di sentire anche l'intervista che ha fatto dal carcere con Roger Bittel e l'ho trovato veramente sempre con la testa lucida, incredibile. Ha spiegato tutti i tre filoni giudiziari che ha messo in piedi, di come si stanno evolvendo, che si aspetta nelle prossime settimane, delle cose importanti, perché ricordiamolo, lui ormai ha scontato in carcere quasi 3 anni, che corrisponde ad oltre 2/3 della pena, e la legge tedesca prevedrebbe che lui, e l'ha fatta l'istanza, avrebbe diritto non magari non proprio alla libertà, ma almeno agli arresti domiciliari, e non sanno più come tenerlo dentro, ce la stanno mettendo tutta. Speriamo un giorno di averlo live anche qui ai nostri microfoni, vediamo se riusciamo ad organizzarlo, ma nel frattempo raccontaci la tua ultima visita personale a lui in carcere in Germania.
1: Allora, sì, siamo andati in tre, era un team tutto svizzero, quindi la dottoressa Stückelberger e Peter König e io siamo andati in tre, poi le visite possono essere fatte da al massimo 3 persone, quindi siamo stati da lui 2 settimane fa. E, l'abbiamo trovato veramente in forma, diciamo che ha parlato tantissimo, come ovviamente deve essere, perché ha proprio questo bisogno anche di esprimersi, di raccontare, quindi ha raccontato tutte le sue avventure all'interno del carcere, insomma si è creato una vita lì dentro, si è creato un gruppo, dice che ci sono degli Hells Angels lì dentro che lo proteggono, quindi tutti li vogliono bene chiaramente, perché poi aiuta tutti con i loro casi, quindi certo. Lui dà consigli e si assume quasi la difesa, no, di queste persone, quindi tutti
2: è bellissima, questa storia sempre,
0: sì,
2: bellissima.
0: Ma nel carcere dove era prima aveva iniziato a fare consulenze legali gratuite, sì. a tutti l'hanno preso e l'hanno messo in isolamento subito, perché esatto. Tutti iniziavano a fare istanze fatte come Dio comanda, secondo legge, tutto diventavano matti.
1: Sì. No, anche perché tante persone non conoscono i propri diritti,
0: è ovvio,
1: no? E quindi questi ti calpestano e lui insomma diceva no, ma tu hai il diritto di fare questo, quindi li aiutava, sbattuto in isolamento 6 mesi e proprio non poteva avere nessun contatto. Pensa che venivano messi in punizione se solo vedevano che dall'esterno qualcuno gli faceva ciao con la mano o robe di questo genere.
0: Sì, sì, robe
1: in punizione tutti e due, cioè una cosa veramente
0: totalmente illegale.
1: Torniamo agli anni no, lascia perdere. E comunque niente, ci ha raccontato anche di questo episodio. Sapete che quella persona, quel ragazzo, insomma, un ragazzo penso turco, adesso non mi ricordo bene, c'è stata una strage a Stade, proprio sì. Vicino a Bremerförde, dove sì. Sono morte 6 persone.
0: Certo.
1: E questo ragazzo l'hanno trasferito proprio nel carcere, no?
0: Sì, ho letto.
1: Lì, esatto. E poi è stato trovato morto però in carcere, ma le cose non sono come le fanno apparire, quindi questo non posso dire di più perché non voglio mettere
0: in
1: difficoltà nessuno, ma insomma anche lì ce la raccontano come vogliono loro, diciamo così, ci sono cose un po' sospette e quindi lui dall'interno queste cose le sta vedendo, ne ha già viste tante, perché ne ha viste veramente tante, ha visto anche l'abuso su 2 prigionieri, pestaggi, abusi sessuali, infatti lui ha sporto denuncia contro quasi tutti nel carcere di Rostov, li ha denunciati tutti, ma ovviamente le denunce penali arrivano e le cestinano e non fa nulla, nessuno fa nulla. E niente, queste sono le novità, lui comunque è sempre molto positivo. Pensa che a breve uscirà, perché in un modo o nell'altro con questi 3 casi o da una parte o dall'altra lui dice che qualcosa deve succedere nella prossima settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo, e si aspetta, insomma si aspetta.
0: Sì, è una fase estremamente delicata, perché diciamo chi ha voluto questa sua disavventura capisce che il castello sta crollando. Ok, e quindi potrebbe essere che siano costretti, oppure un giudice così, come dire, in buona fede gli dia gli arresti domiciliari, lo rilasci, eccetera. Potrebbe essere che vadano avanti, perché adesso so che hanno fatto delle rogatorie per interrogare, che so io, le autorità portuali messicane, per capire, perché quello è stato un rapimento, non è stata un'estradizione, e sembra che le testimonianze che verranno fuori dalle autorità messicane siano per nulla edificanti per quelle tedesche, perché lì è stato fatto un totale abuso. Allora sai, se iniziano ad arrivare carte ufficiali dal Messico dove si dice sì, sono arrivati qua dei funzionari tedeschi perché c'è stato un battibecco, addirittura qualcuno non so se messicano o tedesco che ha detto a un certo punto ma stiamo scherzando, non potete portarlo via senza carte, senza niente, cioè, no. Cioè è stata una cosa veramente una forzatura incredibile, sai, se iniziano a uscire documenti col timbro di un governo, di un ministero che dice con queste cose, dopo le cose, dopo si sgretolano, dopo va tutto a rimengo, quindi speriamo che esca il prima possibile, perché è comunque un ambiente ostile che si presta a delle manovre inconsulte, inconsuete, dalle quali bisogna assolutamente proteggerlo.
1: Sì, assolutamente, e anche perché capisco che proprio sta arrivando anche lui al limite, perché
2: ogni essere umano, se a un certo punto basta.
1: insomma.
0: Sì, ma il problema è che hanno le autorità, che hanno capito benissimo che, perché il 99% delle persone, mi ci metto anch'io, dopo un'avventura del genere sei a pezzi, cosa dici? Sì. Lasciatemi in pace, voglio indietro la mia vita, non voglio, mi tappo la bocca, non, sparisco dalla circolazione. Invece San Benissimo che appena esce fa il delirio.
1: Sì, questo parte.
0: Questo è il problema.
1: Questo parte subito e finisce quello che ha iniziato. Sì, sì, sì. 100%. Ma ne parla già, si sta già organizzando, figuriamo.
0: E avrà i mezzi per farlo, perché gli arriveranno contribuzioni, sostegni professionali da ogni ambito, quindi diventerà veramente un quello che colui. L'ho detto prima, per me Rainer è quello che cambierà, farà veramente una rivoluzione copernicana della nostra civiltà ipocrita, verrà fuori tante cose e dovrà essere ascoltato, perché nel frattempo si è creato una credibilità fuori dal comune, e quindi dovranno ascoltarlo. Poi non parliamo degli ultimi vicende di Fauci e Company, dove praticamente nero su bianco questo personaggio sapeva benissimo dall'origine del virus, a quanto male fanno i trattamenti igienici sperimentali, che non serviva niente le mascherine, che i lockdown facevano. Lui sapeva tutto, l'ha scritto, lo scriveva lui nel resoconto delle riunioni, delle telefonate, tutto quanto. E adesso lui si avvale della facoltà di non rispondere. E quindi, come si dice, Rainer aveva ragione. Fin dagli albori aveva ragione su tutto.
1: Sì, su tutto. Sì, infatti.
0: Ecco. Quindi dai, speriamo veramente che la cosa possa prendere una svolta, anche se sono sicuro che tutta la vicinanza che riceve personalmente, tramite posta, tramite i media, tramite tutto, lo confortano, però è veramente arrivato il momento per cui debba uscire, da almeno andare agli arresti domiciliari e avere la sua vita.
2: Ma stavo facendo una riflessione. Ma vi siete resi conto che nessuno dei responsabili di quello che è successo in questi 6 anni, nessuno fino adesso è stato dichiarato colpevole di qualcosa? Fauci, ad esempio, che lui dice: mi trincero dietro il quinto emendamento. Fortuna che il giudice che lo stava interrogando dice: ok, sappia che lei sta, vedo i suoi avvocati, dice che stanno tremando, perché lei dice non ha nessun diritto al quinto emendamento. Lei è un graziato, quindi non c'entra nulla con questo. Dice: lei non ha diritto al quinto emendamento, no? E però lui imperterrito porta avanti. Ma nessuno, guardiamo la nostra gente, Conte, Speranza, chi per esso in quel periodo, a nessuno è stato torto un capello per dire hai una minima di responsabilità. Nessuno vuole impiccarli o condannarli, ma diamoci delle responsabilità, qualcuno ce le avrà queste responsabilità. E mai è possibile che io faccio il medico e sono riuscito sempre a farmi radiare 2 volte, neanche una, ok?
1: Ecco, ma addirittura.
2: Sì, il secondo mi è arrivato con una sentenza del tipo: beh, dice, sappiamo che le cose non sono dal punto di vista legale corrette, però cosa ha detto l'avvocato a tutta
0: sappiamo che hai ragione, sì. Ma vaffanculo, facci causa per danni, intanto stai radiato.
2: Sì, ma è scritto così.
0: Più o meno?
2: È così, ma proprio così. No?
1: È incredibile.
0: Chiedi danni e non romper le balle.
2: Sì, e poi lei ricorre e chiede i danni. Ha detto: ma roba da
0: male. No, ma gli ha dato ragione la Cassazione.
2: Ma con la Cassazione che mi ha dato ragione, che ha detto: Padova, avete cagato tutto.
1: No.
2: Te lo giuro, una roba fuori di testa. Viva la vita, viva la vita. Sono felice, Seba, ma incazzato da matti. Ma sono felice. Culo.
0: Incazzato e felice potrebbe essere un bello slogan.
2: Sì, sì, incazzato e felice. Vaffanculo. Si può dire, per fortuna, vaffanculo. Non siamo sanzionabili in orario. Va bene. Viva la vita. Accidentaccio.
0: Comunque c'è un bel movimento, speriamo che riesca ad emergere senza che, come dire, che scatenino l'inferno, perché tu sai che certi poteri, quando vengono troppo minacciati, dopo hanno delle reazioni che vanno da dall'instaurazione di una dittatura, ad una guerra, ad una, delle reazioni molto molto violente. Quindi da un lato speriamo che caschi al castello e dall'altro speriamo che non ci caschi addosso.
2: Sono d'accordo,
1: sarebbe,
2: con te,
1: non sarebbe
2: cioè,
1: male.
2: Cioè, tu vedi soltanto in Italia come che spostamento abbiamo in questo momento qua, perché nonostante la nostra destra, fra virgolette,

0: all'interno del carcere dove non ci sono testimoni che fuori.
1: Purtroppo.
0: Perché purtroppo abbiamo visto molti casi, prima hai parlato un attimo di quel ragazzo che è stato trasferito e trovato casualmente morto.
2: Casualmente.
0: Ecco, perché certe testimonianze, come diceva Alessandro, scatenano poteri molto forti e questi, è come un serpente, prima di morire le prova tutte. Quindi quello che mi permetto come consiglio, tenere un profilo, visto che siamo ormai al termine di questo brutto periodo, sperando che ci siano gli arresti domiciliari, nel frattempo tenere un profilo basso, perché l'obiettivo è uscire da lì sano, con le proprie gambe.
2: Assolutamente d'accordo, glielo stiamo dicendo da tempo, ma è molto difficile.
1: Gesù, ma Giuseppe, siamo... Maria.
2: Ci stiamo provando, ma è un leone in gabbia,
3: sì.
2: Un leone in gabbia e non si lascia dire più di tanto.
3: Sì. D'altronde è la sua anima quella, è la sua anima.
2: Così, sì.
3: Se non fosse così noi non saremmo qui a parlare di lui e a sperare,
2: sì,
3: hai capito?
2: Esatto.
3: Quindi viva la vita, esatto. Viva la vita. Quelle poche volte avevo avuto
2: ancora
3: l'onore di intervistarlo qua, era già un leone in gabbia, però libero, quindi era in gabbia e libero, pensa te, sì. Adesso poi...
4: No, veramente è stata, cioè, bellissimo ricordo quando quasi nessuno lo conosceva, era il 2022, noi varie volte l'abbiamo avuto qua in audio e video, è sempre stato sempre disponibile, mai detto di no, ho detto oggi non posso, domani, ma sempre disponibile, sempre carino, veramente, guarda, una persona meravigliosa.
2: Con tutti, sempre con tutti.
4: Pazzesco, una disponibilità.
2: Peccato che tanti di quelli che lo hanno intervistato, che si sono anche vantati di averlo intervistato, non hanno fatto nulla per aiutarci.
4: Questo è vero,
2: divulgare. E questo, posso dirlo anch'io, quello, sono incazzata con queste persone, sono incazzata anch'io.
3: Siamo in due, su via.
2: E non dico solo in Italia soprattutto, perché non facciamo nomi, ma in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come sono incazzata con tutti quegli esperti, quegli avvocati, quegli attivisti che avevano partecipato alle sue trasmissioni, si erano fatti intervistare da lui, eccetera eccetera, che fanno finta di niente, non prendono una posizione né da una parte né dall'altra. E questo è un po' comodo, perché alla fine della fiera loro avranno ragione, no? Comunque vada, loro avranno ragione, perché non hanno preso nessuna parte, però insomma un qualcuno in più, diciamo, con gli attributi avrebbe fatto comodo, perché abbiamo fatto una gran fatica a portare la storia fuori dal confine, diciamo, che in Germania tra l'altro non sanno neanche chi è, poi in Germania sono terrorizzati, ci sono 1000 medici perseguitati, alcuni di loro sono in galera, sono stati demonetizzati, sono stati, non possono più praticare la loro professione, non possono più, hanno perso tutto. Sono distrutti, hanno distrutto la vita di queste persone.
3: Ne sappiamo.
2: Sono ancora in galera.
3: Ah, porca vacca. Beh, sai, quando l'avvocato dell'Ordine dei Medici scrive a mio riguardo: ad ogni buon conto, io presento sta roba, ad ogni buon conto facciamo così, ad ogni buon conto, dove sta scritto? Ma siamo la follia, c'è scritto così, ad ogni buon conto. Ma io lo dico quando gli dico, va bene, forse le invito a cena, se mi va bene, ad ogni buon conto ci provo, ma non in una questione di diritto, non è questione, una cosa folle, una follia. Scritto, e mi ricrisse che è donna sta Sant'Antonio, di femmina dell'ordine, no? Però è così, poi sarò tacciato di islamofobia, perché spero che non sia islamica. perché mamma mia, viva la vita, alleluia.
4: No, ma con la differenza che in Germania veramente hanno incarcerato centinaia di medici perché hanno emesso dei certificati di esenzione per la mascherina in galera.
3: Quando Fauci
4: per anni, per anni,
2: per anni, poi non per mesi, per anni. Ma c'è un attivista.

0: Addirittura ci sono due, no, una è un'infermiera, la Joanna Findeisen. Penso che lei è entrata in galera ancora prima di Rainer. Anche lei torturata di tutti i colori, l'hanno lasciata nuda, non so cosa gli avevano fatto, l'hanno lasciata nuda in un posto gelido, perché poi vengono perquisiti ogni volta che li portano dall'aula di tribunale al carcere, vengono denudati e perquisiti.
1: Una roba da matti.
0: Poi sì, Robert, no, ma cose che non ci possiamo immaginare,
1: Nella
0: veramente io
1: nostra
0: non l'avrei mai
1: civiltà,
0: pensato.
1: nella nostra civiltà, e noi ci chiamiamo
0: Ma no, ma
1: civili.
0: veramente. No,
1: Ah,
0: poi c'è
1: sì,
0: un
1: ma.
0: altro attivista, anche lui poverino, ma saranno 4 anni che è in galera, ma niente, un ex poliziotto militare, non mi ricordo, se solo. Non ha fatto niente, non ha fatto niente, no,
1: Sì, ma
0: galera,
1: allucinante. Ma senti un
0: galera.
1: po', a proposito di medici perseguitati, ti chiedo alla fine, Lenan Lehrman, questo emissario dagli Stati Uniti che è andato anche in carcere da Rainer, ho visto che ha fatto un po' di interventi così, hai più sentito, è riuscito a smuovere qualcosa oltreoceano, che tu sappia?
0: Non ti saprei dire, so che è in contatto con il team degli avvocati, però adesso gli ultimi aggiornamenti non
1: Non lo
0: saprei.
1: sai.
0: Scrive molto bene, tra l'altro parla di eugenics,
1: Eugenetica, sì.
0: sì, poi parla di Norimberga 2, eccetera. Ti posso mandare il link, ha pubblicato proprio ieri un nuovo articolo dove descrive molto bene, devo dire, scrive veramente molto molto
1: No,
0: bene
1: ma è un
0: e va in
1: cattedratico lui.
0: profondità.
1: Sì, è un occulto.
0: Sì,
1: Sì.
0: però non ti so dire cosa stanno facendo. C'è stata una delegazione tedesca anche con
1: Sì,
0: un paio
1: della
0: di
1: Vir,
0: persone
1: no?
0: svizzere
1: Della
0: a
1: Vir.
0: Washington, sì, la VIR, esatto, con Christian sì, esatto.
1: Sì.
0: E sono stati diversi giorni a Washington proprio per insomma, parlare di questi medici perseguitati e anche di Rainer, ovviamente. Non so il risultato di questa
1: Certo.
0: visita,
1: Però
0: speriamo, magari.
1: una cosa è sicura, la Germania, Repubblica Federale Tedesca, è la nazione al mondo che in modo più virulento e violento perseguita medici nell'esercizio delle loro funzioni. È la cosa.
2: Pensiamo al dottor Hammer, però, si è fatto 6 anni di carcere lì e poi l'ha rincorso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Francia. Si è fatto 2 o 3 anni che è in Francia, poi è dovuto scappare dalla Spagna, in Norvegia, poi se n'è andato da lì, però, se n'è andato in paradiso. Ma non è possibile, cioè, non è possibile. Io capisco se si compissero veramente delle atrocità, se ci fosse, ma cioè, non riesco a capire. Non riesco a capire, vuol dire che è
0: No.
2: tutto falso il concetto legato all'attività medica nei confronti della salute, non si vuole guarire niente, si deve
0: Ma
2: assolutamente
0: no.
2: cronicizzare tutto perché da lì si ciuccia soldi tutta la vita. Il guaio è che li facciamo nascere ammalati tra poco per poter avere l'economia in tasca, no? Ma roba da matti, è una follia.
1: Bene, ascolta, allora in conclusione Seba, se gentilmente mi mandi il link per le donazioni per il film e anche quella di Lennon che lo ascolto volentieri. E noi sicuramente se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
0: Sì, no, penso che abbiamo detto tutto.
2: Ecco, da
1: Benissimo.
2: parte mia per favore respira quei 2000 metri a polmoni pieni e dà poi un alito che arrivi fino a me, per favore Seba. D'accordo?
0: Va bene,
2: Un
0: va
2: abbraccio
0: bene.
2: grande, grande,
1: Ciao.
2: grande e viva la vita. Ok.
0: Anche a voi, grazie mille, a presto.
2: Ciao,
1: Ciao,
2: grazie, ciao,
1: ciao.
0: Ciao,
2: ciao.
0: grazie, bye bye.
2: Amo questa canzone.

0: Rientriamo in trasmissione, viva la vita, abbiamo sentito anche Seba, abbiamo sentito tutti quanti le sue vicissitudini, le vicissitudini di Rainer, che speriamo tra poco possa godere di questa libertà, almeno a metà diciamo, ma le sue battaglie possano continuare. Mi ha divertito, ragazzi miei, mi ha divertito tantissimo il fatto che lui non ha smesso, altro che il giuramento di Ippocrate, lui non ha smesso mai, nemmeno dentro, di aiutare coloro che... Ma va, una figata, una storia, bisognerebbe veramente una storia, un romanzo di vita, di qualcuno che crede in quello che fa. Perché quello che mi dà fastidio i nostri dottori, che non credono più in quello che fanno, o si giustificano dicendo no, la ULS mi ha detto che protocollo, io non esco dal protocollo, io vabbè, insomma, ma cambia mestiere. Ma la tua anima, dicomi, se mai pensa di scoprirla, non è mai il momento in cui gli è in bagno a fare qualcosa, gli è lì che spinge e dice mamma mia cosa sto facendo.
1: È difficile, la maggioranza, ma è il sistema che ti porta a questa aridità, a considerare anche l'ars medica una tecnologia e basta, uno strumento tecnico,
0: ma sì,
1: e basta, capito? Perché
0: non hai più sensibilità, non hai più l'uomo dall'altra parte, hai da rispondere a una questione burocratica, c'è niente da fare, Oh signor benedetta terra, vabbè, scusate la mia interruzione, ma sono felice, ma sono incazzato.
1: Porca incazzato miseria. E felice, è bello.
0: Sì, è vero, è proprio vero, ragazzi, è proprio verissimo, sono incazzatissimo, ma felice, cosa te dica? Sarà un'anomalia? Che ne so, sarà una patologia? Lo scopriremo. Che ci voglia un vaccino? Forse ci vuole un vaccino anche per la felicità, ragazzi. Porco Giuda, non ci ho pensato.
1: Forse
0: potremmo
1: meglio,
0: farlo.
1: Meglio un vaccino che un vaccino.
0: Ah, ecco, sbagliato, forse un vaccino. Hai ragione. Viva la vita, ragazzi, viva la vita. Ok. Allora, abbiamo qui con noi Loris. Loris, quando arriva, è sempre carico di vita. Io, diciamo così, non affronta mai le cose dal di fuori, ci mette sempre il naso dentro, ci mette il dito, qualche volta qualcuno glielo morsica, qualche altro arriva anche all'abbraccetto, vabbè, è la tua battaglia e vedo che stai portando avanti con molta dignità, con molta dignità.
2: Intanto saluto tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, sono Loris Mazzorato, giusto per presentarmi. Le battaglie vanno portate avanti. Ho avuto anche un insegnamento, visto che abbiamo avuto Seba che ci ha spiegato di quanto è successo all'avvocato Fulmis in carcere, cosa sta succedendo, ma ricordo che anche nel nostro paese, dove si invoca tanto la Costituzione, la libertà, i diritti, ho letto un bellissimo libro scritto da Alemanno, l'ex sindaco di Roma che è finito in carcere, che racconta qualcosa succede.
1: Adesso è uscito, però.
2: Sì, è uscito. E quello che racconta è che succede all'interno del carcere, dove l'obiettivo non è la riabilitazione o lo sconto della pena. E in merito ricordo anche quanto successo a Maria Marini, visto che era in lista con me alle elezioni comunali a Resana ed è parte della mia lista, quando come indipendentista è stata arrestata perché sospettata di terrorismo, è quello che le hanno fatto passare in carcere, cioè quando la legavano e la punturavano. È quello che sta succedendo. L'abbiamo visto a Trieste, prendersela purtroppo, con i vecchietti che scappavano dagli idranti e le forze dell'ordine che li manganellavano. Abbiamo visto quando le forze dell'ordine scuotevano le corriere dando la colpa a noi manifestanti. Poi abbiamo scoperto che i poliziotti intrufolati in mezzo si erano cambiati la divisa, vestiti abiti civili, andavano a muovere le corriere, e poi il ministro ha detto stava verificando il movimento ondulatorio del pullman. Infatti qualcuno l'aveva detto, infiltrate nelle manifestazioni le persone in modo tale da screditare chi sta manifestando pacificamente.
0: Parliamo di pacificamente, perché
2: pacificamente.
0: Le ultime manifestazioni di Bologna...
2: Sì, ma lì sono stati mandati apposta per creare disordine. L'abbiamo visto col G8 a Genova. Non crediamo. Cioè, il sistema è fallito, è marcio, è corrotto. E ve lo dico da primo cittadino che sono stato. Non c'è il coraggio da parte della politica di autoriformarsi, ma tutti bevono dal calice avvelenato.
0: Sì.
2: Quindi dobbiamo noi stare attenti a portare avanti un modello sociale diverso, sapendo che abbiamo a che fare con il diavolo. Quindi difendiamoci, teniamo sempre l'acqua santa e pronta a tirarla addosso al diavolo, a spergerla addosso al diavolo, in modo tale che possa stare distante da noi. Con questo che cosa voglio dire? Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento costruttivo, propositivo. Attenzione, lo scontro non serve, perché è quello che vogliono per avere il pretesto per condannarci. E ricordo una bellissima cosa. Sapete che sono stato condannato anch'io per ben due volte, una volta a Chioggia, una volta in Friuli, perché stavamo facendo una manifestazione durante il periodo del Covid. Sono stato fotografato, sono stato identificato, mi hanno dato delle multe importanti per mancato uso della mascherina. Mi chiama il mio avvocato l'altro giorno, perché io volevo fare ricorso, solo che sono ricorsi che poi per finire in Corte Europea rischi di pagare più di 10.000 euro, perché devi pagare le spese degli avvocati, vanno a Venezia, devono andare a Roma, devono andare a Bruxelles, eccetera eccetera. Cosa mi scrive l'avvocato? Loris, cause uguali alla tua ne ho già vinte due, ma non riesco a capire perché tu sei stato condannato e gli altri no. Perché probabilmente sei un punto di riferimento e stai dando fastidio. Ecco, quello che è successo a Phoenix è proprio questo. Quando diventi un punto di riferimento, quello che è successo a te, Paolo, perché sei stato radiato? Perché per la seconda volta? Perché sei un punto di riferimento. Noi siamo quelle stelle, siamo quei fari dove le persone vedono in noi qualcuno che ha la forza e il coraggio di portare avanti un modello alternativo anche sulla nostra pelle. E queste condanne, e qui purtroppo devo dare ragione al mio avvocato, sono delle medaglie che noi dobbiamo portare nel nostro cuore. Sono le medaglie delle battaglie, dei successi che abbiamo avuto. Non dobbiamo guardare dal punto di vista della condanna. La condanna è un riconoscimento che noi stiamo portando avanti la strada giusta. Perché? Perché se io sono stato condannato e altri due casi con lo stesso caso mio sono stati assolti, vuol dire che noi stiamo dando fastidio a un certo tipo di sistema. Tu, Paolo, stai rompendo le palle al sistema.
0: Ad ogni buon conto, ha detto l'avvocato.
2: Conosco una persona, e non posso fare nomi, che ha avuto problemi cardiaci. So che utilizzando giustamente i protocolli ospedalieri, perché sono state anche situazioni un po' delicate, la persona non stava bene. So che disgraziatamente questa persona è venuta da te. So che gli hai dato dei consigli nel periodo in cui ti avevano ripreso e potevi essere maledettamente medico. E cos'è successo? Che questa persona adesso sta bene.
0: Pensavo fosse morta.
2: Signore. Allora, capisci che questo, poi ho parlato con questa persona, cioè questa terapia alternativa che hai dato, prima si parlava di naturopatia, la trasmissione, le persone che erano qui prima, forse tu hai sbagliato, Paolo, perché hai pestato i piedi a qualcuno.
0: Assistere.
2: E quella stellina che ti è stata messa qui nel cuore, due, queste due radiazioni, sono la testimonianza che noi abbiamo vinto. Noi non vinciamo una guerra perché qualcuno ci dice bravo, hai vinto. Vinciamo perché rimaniamo coerenti con le nostre idee, e questa è la grande forza che dobbiamo avere. Cioè, noi non possiamo necessariamente, anche se viviamo in una società dove viviamo a contatto con le altre persone, ma non possiamo dipendere dal consenso degli altri che ci dicono sei stato bravo. Dobbiamo noi riconoscere in noi stessi che abbiamo portato avanti un'idea e l'abbiamo rispettata, siamo stati fedeli anche di fronte alle minacce, anche di fronte alla radiazione, anche di fronte alle multe, alle sanzioni.
0: Sono d'accordo.
2: Perché noi siamo un modello, noi siamo un esempio. Ecco.
0: Ed è quello che credo serva su sta terra, no? Perché le chiacchiere volano, e i fatti restano, c'è niente da fare. C'è niente da fare, sono convinto che sia così. Accidentaccio, viva la vita. Comunque, guarda, a proposito di medicina, ho affrontato, grazie a una storiella che è successa a Francesco, ne parleremo un giorno e parleremo chiaro e tondo, di cose che non ci hanno insegnato sui libri di scuola, che non sono ancora lì e che si possono invece... Ci sono, chi ne ha parlato, chi le ha scritto, perché io le ho lette e ce le ho in mano, delle condizioni straordinarie per rendere la vita delle persone in maniera un po' più felice, un po' più sana. E dove ho potuto, ho fatto dei riscontri anche di laboratorio che davano ragione a quello che stavo apprendendo. Quindi una cosa, ne riparleremo un giorno e vediamo se è il caso di fare veramente una lezio magistralis, come si diceva una volta, no? In maniera serena e tranquilla, a spiegare un po' di cose alla gente. Probabilmente faremo un giorno una chiacchierata di medicina come Dio comanda.
2: Vedi Paolo, proprio in merito a questo, se vediamo, abbiamo prima citato quanto sta succedendo a Fauci in America, l'Università di Pisa gli ha dato una laurea honoris causa.
1: Sì,
2: quindi
1: Mattarella,
2: capiamo il sistema.
0: Mattarella, sì.
2: Mattarella si è opposto al fatto del reintegro dei medici radiati. Leggiamo il giornale di oggi. Mancano medici, allora bisogna assumerli da paesi che si sono laureati e non hanno i nostri titoli, e i nostri che sono bravi, che sono quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi al petto queste medaglie, vengono lasciati a casa.
1: Non trascurando un aspetto, che è una società ricca, civilizzata, piena di università, che porta via quei pochi medici a paesi disastrati con pochissimi medici, è una cosa abominevole, porta via, so che arrivano anche medici, che so io, dalla Siria, piuttosto che da paesi anche più vicini a noi, ma anche dall'Africa, io vedo ci sono dei, ma cioè tu porti via i medici dal Senegal, che ce n'è pochissimi, per usarli qua in Italia, è una cosa schifosa.
0: Che poi con tutte le difficoltà che ci sono, perché dovranno dalla lingua a tutto il resto, no? Perché il dramma quando noi accettiamo qualcuno nella nostra civiltà è che o lui si integra e quindi significa impara la lingua per poter dialogare, impara le leggi per poterle rispettare e quindi e rispetta quello che sono i nostri fondamenti, perché se tu arrivi come quello che sta arrivando adesso e pretendi, ed è qua in cui io ce l'ho con la magistratura, ce l'ho con i politici, ce l'ho con i presidi che tolgono il crocifisso perché no? Vabbè, i ragazzini che arrivano dentro non possono vedere ragazza, a casa nostra se tu vieni ospite da noi, ospite, ti ospitiamo, prima cosa incominciamo a capirci, quindi impariamo la lingua. Seconda cosa, impariamo a rispettare le nostre abitudini. Se vuoi che noi rispettiamo le tue, non che noi si debba rispettare per forza le tue. E quando si comincia a parlare di magistratura, e quando si comincia a entrare in politica e si vuole sostituire la Costituzione nostra con la Sharia, oh ragazzi, il mondo che lasciamo ai nostri figli, alle tue figlie, e i tuoi nipoti e i miei, è un mondo veramente, è una bomba che sta esplodendo ed esploderà e loro ne pagheranno le conseguenze se noi non riusciamo a far capire questo e se la politica non si porrà su questa linea del rispetto. Volente o nolente, la nostra cultura è una cultura che nasce dal cristianesimo, c'è niente da fare, siamo i figli del cristianesimo, nel bene o nel male non stiamo discutendo se ha fatto cose giuste o sbagliate, per l'amor di Dio, ma non siamo sicuramente la cultura della Sharia.
1: Beh, sono 1500 anni che cerchiamo di preservare queste prerogative, scusa.
0: E le stiamo buttando dalla finestra nel nome di una politica. Ma, diciamo di un po' di voti, vedi a Venezia cosa è successo quando hanno candidato quei 7 pakistani e c'è un filmato che io ho visto in cui insegnavano vota PD.
2: Sì.
1: Però poniamoci un altro problema. Qual è stata quella mente geniale, veramente geniale, che ha permesso la conquista dell'Occidente da parte dell'Islam senza sparare un colpo, tante coltellate, magari colpi in canna meno, ma stanno veramente prendendo possesso del continente in modo sotterraneo. E io lo so chi sono stati la Fabian Society, quella a cui fa parte George Soros, tutta questa gente, fabiani cosiddetti, che si ispirano al comandante romano Fabio Fabiano, la cui tattica era mai quella dello scontro diretto, ma quello dell'attesa, di agire sotto traccia, di agire piano, di avanzare senza che tutti ne accorgano. I maestri sono di questa tecnica sono i cinesi, ed è stata implementata dalla Open Society, dalla società dei Fabiani, dalla Fabian Society, che ha la sua sede primaria nella London School of Economics di Londra e che vanta numerosissimi esponenti, tra cui anche la von der Leyen, per citarne una che conoscono in pochi, e questa ha plasmato la sinistra in un modo tale per cui per perseguire gli obiettivi bisogna andare calmi, piano piano, mai lo scontro diretto, avanti questo apparato burocratico che va avanti, questo piano Calergi che viene implementato da sotto senza uno scontro diretto, entra la gente, poi no, ma questo tira e molla, adesso arriva la pubblicità, continuiamo dopo. Sì. Ed è una tecnologia, una tecnica che sta funzionando a meraviglia, tanto di cappello al pazzo che l'ha implementata.

0: Siamo di nuovo in diretta per l'ultima ora e 50 minuti insieme, Radiogramma 5, Viva la Vita, 94 MHz. Iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram, dove vi diamo alcune notizie, postiamo tutte le trasmissioni e manteniamo viva la nostra comunità. Bellissimo lo slogan che è uscito oggi, Paolo: incazzati e felici. Mi piace da morire. E mi viene in mente un libro che ho letto di recente, che è stato scritto dal nipote niente proprio di meno che del Mahatma Gandhi. Quindi lui da ragazzino ha avuto l'onore di stare con suo nonno, figurati, una roba incredibile. E questo libro, il titolo esatto non lo ricordo, ma è tipo La rabbia. E dice sì, no, perché Mahatma Gandhi, la pace, la non violenza. E invece sai cosa diceva il piccolino con gli occhialetti? Diceva che la rabbia è uno strumento fondamentale per realizzarsi, per realizzare le proprie idee, che va utilizzata nel modo giusto, perché davanti a un'ingiustizia bisogna incazzarsi come le bestie. Se tu rimani insipido davanti a una violenza, a un'ingiustizia, non hai capito niente, deve montarti la rabbia, poi questa rabbia la devi canalizzare in modo giusto, cosa che lui ha fatto in modo egregio, spingendosi però anche oltre i confini della non violenza. E allora mi è venuto in mente questo libro meraviglioso, dove ci sono anche degli aneddoti, lui ragazzino con questo personaggio, è veramente un grande profeta della modernità. E mi è venuto in mente, sto incazzato e felice, è una cosa veramente che trovo molto bella nella nostra puntata di oggi.
1: Bene, incazzato e felice. Allora, guarda, allora facciamo così: ogni volta che lo dici versi sul mio conto corrente
0: e poi dopo sono solo incazzato però non sono più felice.
1: Viva la vita! Non potrei neanche darti il conto corrente perché non ce l'ho, te lo giuro. Non ce l'ho. Bene. Viva la vita! Ok.
0: Bene.
1: Ok. Loris.
2: Ma vedi, Paolo, è quello che si è parlato fino adesso. Noi dobbiamo continuare a insistere, portare avanti i nostri ideali, i nostri pensieri, la ricerca, essere dei punti di riferimento, perché è vero, a volte ci sono le incazzature e, come dice giustamente Alessandro, vanno canalizzate, ma non allo scontro fisico fine a se stesso, perché abbiamo di fronte un esercito che è molto organizzato. Sì. Abbiamo visto chi è andato contro, scusate se mi ripeto, ma quello che è successo all'avvocato Fiumis, quello che è successo a Maria Marini, loro hanno un altro tipo di forza. Gandhi, come abbiamo detto, è il nostro esempio. È vero, è andato a finire in carcere, è stato picchiato, gli è successo di tutto, però dobbiamo tenere la barra dritta. Quelli che sono i nostri obiettivi, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo tenere presente che nella società di oggi ci vogliono dei punti di riferimento, come loro hanno i testimonial, hanno gli influencer che depistano le persone da quelli che sono gli obiettivi sani della vita. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo essere degli influencer e far sì che la gente diventi più consapevole di se stessa per una società diversa, una società, adesso non voglio essere buonista, dire buona, perché la storia purtroppo è ricca di episodi dove chi han vinto sono stati i cattivi. Poi è vero, un cattivo è stato mandato via dal potere ma ne è stato sostituito con un altro. Ricordo sempre quando ero piccolino che si studiava la storia, all'epoca c'erano i tiranni, c'era un re che era in fin di vita, si avvicinò una cittadina piangendo e il re le disse: ma come stai piangendo, che io sto per morire? Sì, che io sono un tiranno, vi ho fatto soffrire. E la signora le disse: sono preoccupata, perché se quello che viene dopo di te è peggio, allora comincio a piangere da adesso.
1: Cioè, ed era saggezza,
2: ed era saggezza popolare. Sì, certo. Quindi dobbiamo però anche noi fare la nostra parte, sì. Perché una luce può essere accesa, può essere spenta, e la differenza sta in noi, cioè pigiare quel pulsante, portare luce, portare anche esempi di modelli di vita alternativi. Lo stiamo dicendo tutti, i nostri ragazzi con i cellulari si isolano sempre di più, abbiamo la commissione parlamentare d'inchiesta su quelli che sono i danni dalla digitalizzazione verso i nostri ragazzi, e la scuola continua a insistere su questo. Allora cerchiamo di portare avanti dei modelli sociali dove cominciamo a stare assieme, a discutere assieme, a fare volontà, volontariato assieme, andare in casa di riposo, fare una giornata, magari una all'anno solo, ma andiamo a dare il saluto di Natale agli anziani. Cioè cominciamo a far capire che la vita non è solamente il fatto perché ho più followers o più persone che cliccano mi piace, ma andiamo in una casa di riposo, prendiamo un anziano, lo abbracciamo e diciamogli mi piaci. Ecco, invertiamo un po'. Poi nessuno discute che la tecnologia serve. Io sono venuto qui in auto, quindi ho utilizzato la tecnologia, ho anche inquinato. Però cerchiamo di far sì che le nostre azioni siano finalizzate a quello che è un obiettivo comune di crescita comune.
1: Sì, pensa che proprio stamattina, perché lo sai che mi piace parlare della quotidianità, della vita, dell'esistenza, prima di uscire, prima di venire qua, avevo accennato con Lorena, mia moglie, avevo detto guarda, la prossima volta che ci saranno qua tutti i ragazzi, perché a volte ci sono 15-16 ragazzi che mangiano lì con noi, che, e viene fuori di tutto e mi piace molto perché ecco, io vorrò parlare dell'utilizzo della parola, perché mi sono accorto proprio che quei mezzi sacramenti che noi veneti utilizziamo come intercalare, in realtà al di là di un concetto prettamente quelle bestemmiacce dell'ostrega, che al di là del concetto religioso che non vorrò toccare assolutamente, ma bloccano l'energia. La parola è un'energia, il dialogo è un'energia. Se io interrompo questa barriera o sparo questa energia in maniera negativa, la cosa non sta in piedi. E per i ragazzi giovani, se noi non abbiamo il coraggio di seminare queste esperienze, forse qualcuno non ne fregherà niente, tanto il dottor Lematto va benissimo, no? Ok, ma qualcuno rimarrà qualcosa dentro, no? E quindi dobbiamo far questo, avere il coraggio veramente di essere come dici tu. Io dico sempre dobbiamo seminare e dobbiamo crederci in quello che facciamo, perché se non ci crediamo, ragazzi miei, non si va da nessuna parte.
2: Guarda Paolo, lo porto sempre come esempio. Quando anni fa è venuta fuori la legge Lorenzin, ci sono state le prime manifestazioni, eravamo a Pesaro in 60.000, a Treviso abbiamo voluto ripetere un'esperienza simile, cioè fare capire che eravamo un numero importante. Finita la manifestazione, vado a prendere l'auto a un parcheggio, un signore mi nota, mi saluta e mi fa la domanda: come ti è sembrato oggi? E onestamente gli ho detto, per me è deludente, perché c'erano 3.000 persone, confronto a Pesaro che eravamo in 60.000, mi aspettavo onestamente di più. Lui mi guarda e mi dice, no, è stato un grande successo. No, ripeto io, non è stato come mi sarei aspettato io. No, è stato un grandioso successo. Pensa che anni fa, quando io per la prima volta sono stato uno dei primi nella zona di Montebelluna a non vaccinare i figli che volevano portarmi via i figli, eravamo in due. Oggi vedere qui che siamo in 3.000, per me mi si è aperto il cuore. Ecco, a volte dobbiamo capire che certi messaggi che ci stanno arrivando sono nella direzione giusta. Dobbiamo essere costruttivi, propositivi, ampliare questa visione.
1: Sì, anche se anch'io, ad esempio, quando è successo la storia del referendum per l'abolizione della legge Lorenzin, e io ho avuto in mano i dati ufficiali dei nostri genitori, di quei genitori che forse non so se erano nei 60.000 a Pesaro, se erano nei 3.000, cosa, ma oggi come oggi, queste creature che il 93% dei genitori vaccina il proprio bimbo prima delle 72 ore dopo la nascita.
0: È una cosa allucinante.
1: Lì veramente io ho avuto un... ce l'ho ancora quando penso, guarda, in questo momento ho la pelle d'oca, perché dico, ma perché non aprite gli occhi? Due famiglie mi hanno contattato, una direttamente all'ospedale, una e un'altra è arrivata con dei gemellini a trovarmi, due di quelli nati in questo periodo.
2: Vedi Paolo, dobbiamo continuare a fare informazione, non dobbiamo fermarci. Ti faccio un esempio: questa mattina vado a trovare mio cognato che non sta benissimo, per strada vedo un corridore in bici fermo, sento che da una casa vicino uno gli chiede, hai bisogno di aiuto? Lui dice di no, vedo che rimane fermo, faccio retromarcia, abbasso il finestrino, hai bisogno di aiuto? Ho rotto la ruota. Sali in macchina con me, ti porto a casa. Ma tu sei impegnato, ci sono altre priorità nella vita. Salito, parlo con questo ragazzo molto simpatico, ha due figli piccolissimi e la moglie incinta della terza. Allora comincio a parlare di vaccini, cioè, mi rendo conto che lui ha solo un'informazione. Cioè, purtroppo a volte l'informazione non arriva a tutti, perché dipende. Uno
1: avrà dei nonni, avrà dei genitori che hanno assistito al periodo del 17, che hanno visto, è questo che mi angoscia un pochettino.
2: Però Paolo, ecco quello che voglio dire come messaggio: continuiamo a seminare, sì, continuiamo a diffondere notizie. E oggi lui, questo ragazzo, al di là del passaggio, mi ha ringraziato perché non conosceva questi dati, non conosceva questo tipo di informazione, perché all'ospedale il pediatra gli ha detto sì, devi vaccinare i figli perché è obbligatorio, eccetera eccetera. Allora non diamo per scontato, purtroppo far sì che l'informazione arrivi a tutti è molto difficile. Noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo demordere.
0: Assolutamente.
2: La gente come noi, come dice Stefano Puzzer, non molla mai.
0: Non molla esatto, mai. Sì, volevo anch'io leggere un paio di messaggi, quello proprio di Marco di Cittadella, che mi dà il là per unire due argomenti. Nel senso che scrive, prima mi ho accennato alla vittoria che l'Islam sta ottenendo sul nostro territorio, e Marco da Cittadella scrive: non ci libereremo più dei musulmani, si stanno preparando un futuro qui da noi per loro e i loro figli. Vicino e a dove abito hanno affittato e comprato un capannone dismesso, e il venerdì verso mezzogiorno vedo una fila di persone con i vestiti lunghi che entrano per la preghiera, li guardo passare con un po' di ansia e paura. Se non puoi sfogare la rabbia, ti distrugge. E allora questi due argomenti non possono non farmi venire in mente il libro di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio, dove una giornalista straordinaria con una esperienza di vita incredibile, forse la prima che riuscì ad intervistare Arafat, quindi anche molto sensibile alla causa palestinese, conosceva benissimo il Medio Oriente, tutte le dinamiche, poi tutto quello che accade intorno al regime militare in Grecia, cioè aveva veramente una profonda conoscenza delle dinamiche geopolitiche, delle rivoluzioni, dei terroristi, di tutto quanto. Dopo l'11 settembre gli si compone tutto questo puzzle e capisce che l'Islam è una grandissima minaccia per noi, e forse noi siamo anche una minaccia per loro, attenzione, non voglio mica dire niente. E scrive un libro straordinario che ho a casa e ho letto varie volte, proprio per unire proprio queste due circostanze, della rabbia, dell'orgoglio, dello scontro di civiltà che stiamo vivendo. La trovo una cosa particolarmente importante. E in tutto questo volevo leggere anche un articolo che forse ci porta su altri lidi, che però ho conservato proprio perché lo volevo leggere, perché so che è un tema carissimo a Paolo, no? Ed è un articolo che narra di una questione in Canada. Scusate se zoppico un po' nel parlare, ma in tedesco lo traduco al volo. Un prete cattolico in Canada a Natale si rompe l'anca, tipicamente 79 anni, però sta bene, viene ricoverato, non è sicuramente incurabile. Però quando viene e sta un po', fa una certa degenza in ospedale, ad un certo punto l'ospedale gli propone la morte assistita per l'anca rotta. In due occasioni gli viene detto che c'è questa opportunità di autoammazzarsi se dovesse peggiorare la sua situazione. E sappiamo benissimo che in ospedale, se proprio vogliono toglierti di mezzo, perché tanto sei solo un costo per la società, una punturina qua, una punturina là, magari peggiorano le tue situazioni, soprattutto a 79 anni. Il programma MAID canadese, nell'anno 2025 sono state uccise con questo programma 16.499 persone, è un record a livello mondiale.
1: 16.000.
0: Oggi è una benevola proposta, domani sarà un protocollo obbligatorio.
1: Ma questo è il guaio, E questo noi stiamo perdendo, e questo stiamo parlando dell'Islam, ma stiamo parlando anche della nostra perdita di civiltà, di umanità. Stiamo sostituendo la vita, non pensiamo più alla vita. La vita ha perso valore, ragazzi. La vita ha perso valore, no? Ed è una cosa tragica. Quando io, e lo ripeto, ho fatto medicina palliativa, e l'ho fatta 22 anni fa, eravamo stati i primi 16 medici diplomati specializzati in medicina palliativa qui a Verona, ed eravamo in Italia i primi 16, perché è stato il primo corso che è partito in Italia. Bene, era un'idea meravigliosa, era la possibilità di accompagnare la tua gente verso un percorso, ma con una, il pallio significa, è l'immagine di quel tabarro, avete presente quel bel tabarro dei nostri come si dice, pastori, no? Col cappellone, il tabarro, che andavano contro la neve, contro la pioggia, tanto il cappello riparava, il pallio riparava. Ecco, la medicina palliativa era quella. Oggi è la, se tu ti fai entri dentro lì, medicina palliativa non è altro che l'anticamera della morte assistita, della dolce morte. La si fa senza parlarne, la si fa senza, c'è soltanto un ordine: non devi durare più di 7-8 giorni quando sei dentro lì, perché c'è la lista fuori che aspetta. È un dramma, a me piange il cuore dirlo, a me piange veramente tantissimo, ma stiamo perdendo il senso della vita, ragazzi miei. E se penso che anche il nostro ex presidente della cosa qua, della nostra regione Veneto, è lì che batte perché venga approvata, come si chiama lui? Gazzaia, batte perché venga approvata questa dolce morte, dico no, spingiamo lo Stato ad assistere. Che poi per la sofferenza si faccia di tutto, io sono il primo, che poi usiamo la morfina per togliere questa sofferenza, ma sono d'accordo assolutamente, no? Ma non deve passare il principio che è meglio che tu ti faccia fuori, perché così conti, risparmi la società, perché così, no, no. Il Belgio in 10 anni sono aumentati del 1450% le morti. In 10 anni, 1450% ha messo a morte una creatura di 26 anni perché è depressa.
0: Ma è innanzi a una persona con dolori talmente insopportabili, dove non aiuta neanche la morfina, niente.
1: Allora, non c'è qualcosa che non attualmente che non possa sedare un dolore? C'è. È l'effetto della sedazione che potrebbe essere che questa persona la porti ad uno stato vegetativo, ok? Ma è un aiuto che tu fai in quel momento e che può giustificare anche la sofferenza che l'organismo non riesce a sopportare e quindi chiude, cioè muore.
0: Cioè, okay?
1: Ma il concetto è diverso, capisci?
0: C'è anche da dire che magari si arriva a certe soglie insopportabili di dolore perché la medicina, la tecnologia ti ha aiutato a sopravvivere e sei arrivata ad un estremo dove magari meno interventismo sulla salute della persona magari cessava di vivere prima.
1: Le nostre civiltà, se tu ricordi, passate, io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto ricordo la mia mamma, la quale a un certo punto, io ero piccolissimo perché era nel 55, avevo 4-5 anni, ed aveva avuto un'embolia polmonare cerebrale, ha fatto 6 mesi di coma, ok? Quindi dopo 2 mesi dall'ospedale l'ha mandata a casa perché si pagava l'ospedale, perché il papà aveva venduto le mucche, aveva venduto le galline, aveva venduto il prato, aveva venduto tutto per pagare l'ospedale, e poi ha detto senti, portala a casa, ok? E io mi ricordo questa stanza con i balconi chiusi e la gente che diceva è in agonia. Oppure passavi quando il vecchietto se ne stava andando, è in agonia. E l'agonia veniva, era un passaggio passaggio della vita, e non c'erano tutti i farmaci che oggi che ci sono, che possono veramente toglierti anche il rantolino della persona che ha un'agonia, che significa rantolo, che sei ormai, i polmoni sono intasati, quindi vai in edema polmonare, vuol dire che la fine sta arrivando, ok? E quindi era un concetto diverso, completamente diverso, sia del gestire la sofferenza e il dolore, e sia veramente del concetto della morte. Adesso non c'è più nulla, detto questo, Benedetto Toso, non c'è più niente, c'è il protocollo che funzioni bene o funzioni male, non se ne frega nessuno, l'hai applicato, basta. Ma se invece che applicare il protocollo io attuo quello che la mia coscienza, quello che la mia ars medicandi, l'arte di fare il medico, le mie conoscenze mi impongono di fare, probabilmente rendi meno faticosa la vita delle persone e anche la partenza delle persone. Era questo il concetto di medicina palliativa. Ti accolgo sotto il mio pallio, ok? E facciamo un percorso di vita assieme. Fuori di quel pallio è il senso della medicina, è io ti prendo per mano e ti do una mano a fare un percorso di vita nel migliore dei modi, perché sia chiaro, il medico non può sconfiggere la morte. È la morte che benevolmente a volte con quello che noi facciamo ci dice ok, ho tempo di aspettare, non preoccuparti, ma il medico non ha questa possibilità. E invece noi pensiamo che oggi la medicina faccia o miracoli o niente, ok? Oppure fuori dalle palle. Ma non è così, non è così, non è così. E perché? Perché abbiamo perso il concetto della vita. La nostra non è più una società, è una medicina che ama la vita. No, non lo fa. Perché quando in Belgio... la legge ammette al medico che assiste al parto che se il bimbo che arriva al mondo secondo lui, perché gli manca tre dita, perché ha la reccia storta, perché qualcosa non va, potrebbe non avere un futuro degno di questa città, che non so quale sia il futuro di degno, perché non possiamo essere tutti fotomodelli, non possiamo essere tutti iperintelligenti, non possiamo nascere con la Porsche sotto il culo o il Ferrari sotto il culo. Nasci perché la vita ti ha chiamato, ok? Bene, quel medico è autorizzato assolutamente a dire ok, per me questo bimbo qua può non avere un futuro decente, punturina e via. Ma ragazzi, questa non è una società che rispetta la vita, questa è una società che ama la morte.
2: Paolo, è una grandissima riflessione. Purtroppo la deriva sociale viene dimostrata dalla mancanza di forza e coraggio di far sì che i nostri valori storici, i valori che ci sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri nonni, vengano tramandati. Cioè, se noi pensiamo, è vero che una volta le famiglie erano molto allargate, patriarcali, tutto quello che vuoi, ma anche un anziano, un disabile veniva tenuto in casa ed era considerato parte della famiglia. Oggi invece, purtroppo, con gli stili di vita che abbiamo, dove tutti dobbiamo avere la Porsche, tutti dobbiamo andare a cena, tutti dobbiamo avere giustamente i nostri impegni, però quando c'è un piccolo problema di salute che dobbiamo accudire un qualcuno e io non lo voglio in casa perché così non posso uscire, perché così e colà. Cioè, quello che mi spaventa molto è questo: noi di fronte a questi problemi cediamo, qualcuno che sta invadendo il nostro paese rimane attaccato ai loro valori. Allora mi chiedo, sono loro che stanno invadendo noi o siamo noi che ci lasciamo invadere?
1: Noi ci lasciamo invadere.
0: Assolutamente.
1: Noi ci lasciamo invadere. Questo che deve capire la politica.
0: Perché siamo deboli e corrotti.
1: Mamma mia. Cioè, noi ci lasciamo invadere.
2: Non accetto il fatto che mi si dica... Cioè, io posso essere d'accordo o meno che ci sia un crocifisso, però se c'è, perché è parte della nostra cultura, e arriva qualcuno che dice ma non è della mia cultura, toglilo. Vabbè, a me, io non sono della tua cultura, non sono d'accordo che tu hai il burka in testa, e allora cosa facciamo? Stai fuori tu?
1: Esatto.
2: Bene.
1: Allora, esatto.
2: Io purtroppo appartengo a famiglie che storicamente, a partire da mio nonno, 8 figli, quasi tutti sono emigrati all'estero. Io ho più parenti all'estero che in Italia, e i miei zii mi hanno sempre detto vai all'estero con un posto di lavoro, qualcuno che garantisca per te, qualcuno che ti garantisca un'abitazione, ti adegui alle loro normative. E mio zio, che è andato in Svizzera, mi ricordo sempre, questo mi ha fatto star male perché ho detto ma questi sono cattivi, per avere la cittadinanza svizzera la gente del paese ha votato.
1: Ma certo.
2: Perché se tu sei un soggetto che si è integrato bene, vieni accettato alle stesse condizioni di loro. Se tu sei un malfattore non ti vogliono. Tant'è che mio zio, quando dalla Svizzera è ritornato in Italia, la gente del paese mi dice, me le ricordo ancora queste parole, mi diceva si è messa a piangere.
1: Ma sono convinto che sia,
2: ecco,
1: così.
2: Questo è un sistema di integrazione sociale che deve essere portato avanti.
0: Ma è ovvio, guarda che, ripeto, siamo deboli e corrotti. È il motivo per cui vengono fatte delle norme, delle cose che non hanno nessuna logica, come riservare degli orari delle piscine pubbliche, anche a Salorno,
1: una
0: a Bolzano, la mia patria,
1: follia,
0: delle ore determinate dove possono entrare solo le donne musulmane, che già quella è una follia, cioè è contro i nostri principi, perché è un settarismo, è un escludere altre categorie, è un tante vorrei sapere, una donna cattolica velata può entrare? Ma a parte che non si entra in piscina con i vestiti, perché è una cosa antigienica completamente, rilasci tinture, rilasci sporcheria, si entra col costume e basta in piscina, no? Perché io poi
1: io ho visitato
0: tantissimo la Bosnia, che notoriamente è un paese musulmano, subito dopo quando finì la guerra, quindi parliamo degli anni 93-94. Sì. Ho visto anche la devastazione e tutto, però io passavo per dei paesini dove prendevano, lo vedevi sulla strada, prendevano un agnellino piccolino e lo sgozzavano là, lo lasciavano appeso finché il sangue gli usciva tutto quanto, tra un belato straziante interrotto dal sangue che gli usciva sta porra bestia. A me era una roba che mi spezzava il cuore. Ma secondo te io potevo andare là e dire ma che cazzo state facendo?

0: determinato che a me non è nelle mie corde.
1: Un amico mio carissimo che è appartenuto ai movimenti del 68, quindi Molotov, cioè mi racconta quello che ha combinato, quindi lui proprio un comunista convinto, oggi detesta le sinistre, il comunismo, dice: ma tutte le femministe che c'erano al mio tempo, dove? Nel vedere oggi le donne vengono ancora in Italia recluse, dov'è il loro senso di rivincita verso quello che sta succedendo? Allora capite la falsità di certi movimenti?
0: Non abbiano
1: il coraggio di dire a queste donne che sono rinchiuse in casa: dovete uscire perché avete gli stessi diritti.
0: Bisogna fare ancora un plauso alla società fabiana, che riesce a mantenere in vita delle narrative assolutamente insostenibili come quella che tu hai appena detto. Ma guarda, in Germania c'è stato quella, anche là c'è stata una roba pazzesca, perché un musulmano con una macchina è andato dentro a una manifestazione gay, LGBT, queste cose qua, e ha ammazzato diverse persone. L'arrampicata sugli specchi che sono riusciti a fare certi politici locali per giustificare, sai cosa hanno detto? Hanno lasciato perdere l'odio omosessuale che questo qua ha manifestato, perché poi tutti i musulmani nei media dicevano: solo due ne ha ammazzati di quei froci, scusate il termine, sì. Cioè questa è stata la reazione del resto dei suoi confratelli. Ma quello che hanno detto i politici di una certa fazione politica in merito è stato: perché questo qua era un musulmano di seconda generazione in Germania, non siamo stati capaci di capirlo, di integrarlo. Cioè ti ciappi una macchina, sì, te vai dentro una folla di persone e la colpa è nostra. Cioè sono capaci, perché anche i media mainstream gli danno spazio, di far sopravvivere delle narrative che sono folli. E io devo ritornare a quella favolosa formulazione che ha dato la De Mari, la Silvana De Mari, dove lei ha intitolato un suo movimento, eccetera, la brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è che se una persona prende una macchina e va dentro una folla e ammazza delle persone, la devi prendere, buttare in galera e condannare anche da un punto di vista morale.
2: A Silvana De Mari, visto che l'hai nominato, lei aveva scritto un libro sull'Islam,
0: sì,
2: che
0: recente.
2: Pensavo, ecco, ma li l'hanno bloccato. Li ha bloccato, ad esempio,
0: Amazon.
2: Sì, Amazon, cioè, sì, le ha bloccato.
0: Però si può comprare sul suo sito.
2: Ah sì? Sì, allora sì, devo sì. Chiamarla. Ha fatto anche un'intervista che potremmo far sentire, dura pochi minuti, magari la volta prossima potremmo farla sentire questa intervista. L'ho trovata proprio ieri sera, l'ho trovata.
0: Allora, guarda, leggo il messaggio di Federico, poi lo lascio anche commentare a Loris, no? Ciao, mi sembra abbastanza chiaro, almeno secondo me, che alcune situazioni vengono create appositamente per promuovere il malumore e mettere uno contro l'altro le culture, invece cogliano gli aspetti migliori di fratellanza. Un caro saluto. Aggiungo solo, Federico, che per l'evento che ho appena citato, il Corano dice che gli omosessuali vanno uccisi. Cioè, quindi come trovi una conciliazione, una cosa? Ma forse Loris ha un'idea diversa.
1: No, non è che ho un'idea diversa, dico questo: il divide ed impera è sempre parte di una regia occulta dove ci stanno continuamente mettendo uno contro l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di accettare gli altri per quello che sono, fermo restando quelle che sono le regole, il costume del paese in cui ci troviamo. Cioè, noi abbiamo una cultura che deriva da migliaia di anni di storie, di battaglie, di sofferenza, di pace. Questa nostra cultura deve essere preservata da noi. Stiamo attenti che il divide ed impera, cioè il metterci continuamente l'uno contro l'altro senza avere la forza, proprio per quello che hai detto tu, Alessandro, cioè poverino, non si è integrato, dovevamo capirne meglio le ragioni. No, tu vieni qui, ti integri. Cioè, se io vado a lavorare in una fabbrica che produce, faccio un esempio, mattonelle, io devo produrre mattonelle, non posso star lì a guardare gli altri che lavorano e dire: ma io poverino sono fatto così. Cioè, Quelle sono le condizioni per quel tipo di lavoro, per avere un certo tipo di riconoscimento anche economico alla fine. Altrimenti la società, secondo me, rischia di non stare

0: più in piedi. Sì. Stiamo andando alla deriva come stiamo facendo adesso.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi è una bella gatta da pelare, però sicuramente, sai, in ogni epoca la generazione che ha veramente dato l'impulso, il carattere, la difesa, è stata quella dei 20, trentenni, quarantenni. Noi ce la possiamo mettere tutta, metterci grinta e tutto, ma ci manca quella fetta lì, sì. Ci manca, perché lo vedo, c'è tanta indifferenza da parte dei ventenni, trentenni, gli va bene vivacchiare, non sono interessati alla politica, alle dinamiche, alle lotte da fare, non sono interessati. Io non ho mai fatto mistero di non essere di sinistra, però l'impegno, lo studio e anche metterci la faccia che c'era negli anni 70 e 80 nel fare politica, giusta, sbagliata, idee eccetera, però uno ci si confrontava, ci si metteva, e questo ti insegna tanto e dà qualcosa al paese, perché comunque si scatena un dibattito. Oggi il dibattito, diciamocela tutta, non c'è più, no. Cioè quei teatrini televisivi vanno da A a C, dimenticando che l'alfabeto va da A a Z. E se tu già oltre la C inizi a dire D, ti prendi a scarpata e vai fuori. Cioè c'è una limitatezza nelle tesi che tu puoi portare in quei contesti che non aiuta nessuno.
0: Ma questo infatti ti do pienamente atto, Alessandro, perché l'abbiamo visto durante il periodo Covid, quando c'era il confronto tra medici sostenitori della vaccinazione di massa, delle pecore di massa, e quelli in cui portavano avanti i protocolli alternativi. Il protocollo alternativo, gli davano 2 minuti di spazio, venivano zittiti, insultati, dopodiché gli chiudevano il microfono e la voce veniva data ai soloni che erano lì per tenere in piedi un sistema.
1: Certo, c'era un motivo specifico, perché se c'era la missione che c'era una cura alternativa, non potevi distribuire un medicamento sperimentale.
2: Ma guarda,
1: è tutto là.
2: Sai come io ho conosciuto lui? Sono stato invitato da Ferdinando Donolato a dare assistenza alla sua battaglia. Lui era sindaco nel suo comune, e c'era, non mi ricordo l'argomento della URSS, cosa voleva, cosa non voleva, perché sono passati, c'è passato qualche anno, ecco, ma l'ho conosciuto in quell'occasione lì, come in difesa di un qualcosa che già allora, quindi quanti anni fa, la storia rompeva le scatole, no? Mamma mia che difficoltà, e adesso è diventato una cosa folle. Tu non puoi parlare, due sono le materie che non devi parlare come medico, non devi affrontare. Una è il vaccino in assoluto, due, non parlare di malattie neoplastiche, di tumore, non aspetta te, quello è un settore che riguarda loro. Stop. Tu non puoi guarire se non passando attraverso quella dimensione lì. Invece, ringraziando il Padre Eterno, i miracoli succedono, diciamo così.
1: Certo, percorsi diversi. Leggo un messaggio da Michele di Venezia. Buongiorno dottor Paolo, buongiorno Alessandro, buongiorno al sindaco Mazzorato, il sindaco dei sindaci, magari fosse a Venezia. Gentile dottor Paolo, ha fatto una riflessione sul fine vita e sulla medicina azzeccatissima che ci accompagnerà purtroppo nei prossimi decenni. Con il protocollo e il digitale, gli operatori sanitari, dovendo ubbidire per lavorare, si approprierà sempre più della nostra vita, una vera raffinata sottile eugenetica, altro che i nazisti. Per cui se state male non andate in ospedale e fate finta di niente, al limite ascoltate gli ottimi consigli di Radio Gamma 5, vi conviene. Grazie Michele da Venezia.
0: Grazie Michele. Grazie.
2: Ti metteranno dentro una volta o l'altra per i tuoi consigli, sai Michele, perché sei veramente pericoloso, diciamolo così, sei pericoloso, hai ragione. Io dico sempre bonariamente, ma non intendo, volete vivere una vita lunga, sana, felice, state lontano dai medici, cercatevi qualcuno che vi aiuti a vivere, che vi faccia capire il senso profondo di cosa vuol dire vivere la vita, stare in buona salute. E ricordatevi una cosa sola, continuo a predicarlo, l'essere umano è ciò che mangia per forza di cose, ma è anche ciò che pensa ed è anche come vive, Quando uno di questi tre momenti della nostra esistenza è sballato, arriva il sintomo che dal raffreddore al tumore ci dice una sola parolina, una, ti dice cambia. Come? Cambierò il mio modo di mangiare, cambierò il mio modo di pensare, cambierò il mio stile di vita. Allora il parroco ci dirà, ehi, hai visto, è un miracolo. Noi diremo no, la vita. vita è un miracolo, perché se noi capiamo questo, non viviamo e arriviamo ai 100 anni serenamente, e poi quando il Padre Eterno deciderà, dirà ok. Raccontavo proprio ieri sera di una mia paziente, di un aneddoto, non posso fare nome e cognome, ma l'ho riportato nel mio secondo libro, che uscirà spero tra poco, e allora ho una, questa mia paziente che all'età di 75 anni soffre di una cardiopatia bruttissima, e gli viene proposto un intervento chirurgico sufficientemente con delle difficoltà, con dei rischi chirurgici non da poco. Lei dice no, non ci sto, e iniziamo un percorso assieme. Arriviamo ai 100 anni, lei compie 100 anni e mi vuole vicino a lei al pranzo di festa di questo, e mi vuole alla sua destra, come si suol dire, sedette a destra del padre, no? Okay. Mi sentivo anche immeritevole perché aveva nipoti. Uno di questi nipoti è un professore universitario nell'ambito della medicina padovana di gran nome. Succede che io, avendo lei come mia assistita, finito il mio ambulatorio, 2-3 volte a settimana passavo da sta nonnina, erano le 2, 1:30, mi trovavo un caffè sempre pronto lì, una fettina di dolce, misuravo la pressione, 2 ciacole, e bevevamo sto caffè macchiato con una goccia di grappa. Allora, durante il pranzo, a un certo punto, sta nonna mi dice: ehi, ma dottore, cosa ci manca? Ostregato, hai ragione. Allora chiamo gentilmente la cameriera, gli dico: scusa, ci puoi portare 2 caffè e un bicchierino di grappa? E allora arriva il caffè, arriva il bicchierino, sono lì che servo un goccettino, perché erano veramente 4 gocce di grappa, lei un po', forse un pochettino di più al sottoscritto, e senti, si piazza davanti a noi questo suo nipotone, che è sto grande dottore, e tuona: dottore! E zittisce naturalmente con questa la sala, si fermano tutti a vedere cosa succede. Mi domando con quale coraggio lei sta intossicando, sta dando quella porcheria alla mia nonna. Io lo stavo guardando, e per rispetto a lui e soprattutto alla nonna non potevo dire ciò che distinto mi era venuto da pensare a questo grande uomo intelligente. Allora dico alla nonna: scusa nonna, cosa devi dire al professore? Lei prende il suo caffè, lo guarda e dice: ma va in fegato mare, come dice i veneti. con la stessa identica ilarità che è sorta, no? Bene, quella nonna, qualche 5 anni dopo quei suoi 100, ovvero a 105, mi chiama la sera sua figlia e mi dice: la nonna è qua che gioca a carte, giocava a carte tutte le sere, però dice non la vedo come sempre, domani mattina alle 7:30 passi a prendere il caffè, dottore? Dico: volentieri. Passo di là, beviamo il caffè senza preoccuparci più di tanto della nonnina, poi ho detto: andiamo dalla nonna, dai. Lei era a letto, come apro la porta ho sentito proprio qualcosa che mi arrivava. Allora ho detto: ascoltami, facciamo una cosa del genere, sediamoci tu da una parte, io dall'altra del letto. Gli abbiamo preso la mano, ho detto: tu parlale, digli tutte le cose che tu vuoi dirgli, le cose più belle, dagli un attimo della tua anima. Naturalmente lei aveva la mia età, aveva ste lacrime agli occhi, ma digli che è di gioia, di felicità. E circa 6, 7, 8, forse 10 minuti dopo la nonna ha fatto un respiro, se n'è andata in paradiso. Bene, sta creatura è vissuta 105 anni con quel pizzico di porcheria, ok, che la grande medicina aveva veramente distorto. Non è stato soltanto il caffè corretto che l'ha portata a 105, ma è stata lei come ha affrontato la sua storia, la sua malattia. Quello che la grande medicina ci aveva detto non ce la farà, avrà qualche mese di vita e poi morirà col cuore sciopà, beh, l'ha portata a 105 anni a morire senza nessuna sofferenza nel suo letto con sua figlia
0: che
2: teneva la mano. È questo. Bellissimo. Che io spero che la medicina impari. Ma non lo so.
0: Non è previsto dai protocolli, Paolo, no. Visto che ormai viviamo nella medicina dei protocolli, nella telemedicina, nel tutto quello che è già previsto prima, lasciando perdere quello che è il valore umano.
2: Va bene, va benissimo. Allora, io direi che tra poco ci stiamo. Abbiamo, che ore abbiamo fatto? Però 52,
1: abbiamo 7 minuti.
2: Ci stiamo avvicinando piano piano anche noi a chiudere. Sono volate anche queste tre ore, grazie alla presenza qua del nostro amico che rompe le scatole sempre, sai? Sì. Maria Vergine arriva subito a dire questo, ma bolle che un po'.
0: Moia, come dice la madre.
2: Grazie invece della tua presenza, grazie della tua saggezza, e lasciami dire una cosa: io ti voglio bene perché sei coerente, hai sempre pagato di persona le tue idee, e di questo te ne sarò sempre grato, perché per me sei stato un esempio.
0: Ma il problema, Paolo, sei tu, che io ho copiato il tuo esempio, quindi è inutile che dici di no. Tu sei stata una persona che nel momento in cui tutti ti davano contro sei rimasto coerente con le tue idee, per cui ti ho detto prima, tu hai due medaglie, hai due, cioè dobbiamo capire, e lo ripeto con orgoglio, perché per colpa del mio avvocato ho dovuto dargli ragione, che a me dispiace dare ragione agli avvocati, però sono le battaglie che abbiamo vinto perché siamo rimasti fedeli alle nostre idee. Cioè la condanna che ci viene data non è una sconfitta delle nostre idee, è perché noi siamo rimasti coerenti, non ci siamo adeguati, dobbiamo cambiare anche noi visione. Noi abbiamo vinto la nostra guerra, non ha importanza cosa pensano gli altri, noi siamo rimasti coerenti. Siccome parte della giornata abbiamo parlato del fatto che la società non ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e quindi ci lasciamo invadere dagli altri, noi questo non l'abbiamo fatto. Noi siamo stati un modello per molti, Paolo, come tu lo sei stato per me, come Ferdinando è stato per me, come Riccardo lo è stato per me. Abbiamo avuto il coraggio di rimanere puri, di rimanere ancorati a un faro, e quella è stata la direzione che abbiamo sempre preso. Che poi qualcuno ci ha dato uno scopellotto, bene, è la medaglia che portiamo avanti, che noi non abbiamo ceduto di fronte al ricatto, non ci siamo venduti, non ci siamo abbassati.
2: No, questo è verissimo. E devo dire anche che grazie a sto sacramento che ho qui al mio fianco, detto Alessandro, che mi ha portato cultura, visione della vita, ha aperto respiro veramente, no? E mi ha rovinato la vita.
1: Spero di no.
2: Devo proprio dire grazie, perché guarda, io sono strafelice, incazzato ma felice.
0: Alessandro è una fonte di informazioni incredibili. Io ogni volta lo ascolto con estremo interesse, perché purtroppo non riesco a seguire tutto. È un concentrato di informazioni che ti fa capire da che parte sta andando il sistema, e su questo noi dobbiamo dirgli grazie e tenere la barra dritta.
2: Grazie Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie. Però voglio leggervi due messaggi che riguardano tutti e tre. Ci scrive Daniela da Due Carrare: grazie a voi con tutto il cuore. E chiudiamo con non si firma, bellissima trasmissione con il cuore, solo piccole soddisfazioni che portiamo a casa, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facile, le bastonate arrivano, la responsabilità è comunque, anche se non abbiamo l'audience di Canale 5, è importante. E vi chiudo con una, visto che Loris mi ha veramente fatto gran piacere che mi ha riconosciuto questa unica dote che ho, perché il resto sono tutte negative.
2: Sono d'accordo.
1: Allora, dopo andiamo a farci un bel pieno di gasolio, no? A 2,20 euro. Adesso ho appena fatto i calcoli con la quotazione di oggi del petrolio sul mercato mondiale Brent WTI. Allora, oggi, perché poi ci sono WTI, Brent in dollari al barile, quindi non capisci mai. Allora, oggi un litro di petrolio, che poi va raffinato, trasportato, messo nella, costa oggi 40 centesimi. Mettici poi i prezzi della raffineria, di trasporto, tutto quanto, ma da 40 centesimi a 2,20 euro, e facevamo prima lo stesso discorso sull'agricoltura, no? 40 centesimi un chilo di patate, certo, che viene un centesimo, e poi vai in supermercato, costa 2,50 euro. Ecco che c'è uno sfrido, e in questo Trump, che è un amico delle grandi società petrolifere, a lui uno dei suoi detti principali favoriti è drill baby drill, che significa perforate, cari ragazzi, perforate. Ok. Mm-hmm. si è incavolato con le major, con Exxon, con tutti i grandi mobile, cioè mobile, tutte le società americane, perché ha detto: voi dovete calare i prezzi perché state facendo degli utili e io quegli utili ve li faccio ridistribuire alla gente, perché state guadagnando troppo. Non è possibile che state facendo utili che sono 12 volte l'anno scorso. La dovete piantare. E la stessa cosa qua in Italia: un litro di petrolio costa 40 centesimi di euro. Non può, oggi il petrolio è bassissimo, dovremmo tornare facilmente a 1,60 euro domani mattina. Perché siamo a 2,20 euro? Qualcuno me lo spiega? E poi mandano la finanza alle pompe di benzina. Ma fatevi un po' di domande sulla catena di produzione e distribuzione, perché oggi litro di gasolio potrebbe costare tranquillamente 1,60 euro, come era un anno fa o giù di lì. Ecco.
2: Occidentaccio, bene, allora tra noi ci stiamo salutando, grazie Loris di essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Beh, mi permetti Paolo, ricordo solo, basta andare a San Marino, non è lontanissimo, quanto in meno costa rispetto da noi?
2: Non lo so, quanto costa in San Marino? Non lo so.
1: Lì c'è una detassazione totale, quindi, ma anche lì magari ci sono stati degli aumenti, perché comunque...
0: Sì, ma rispetto qui da noi costa molto, perché sono stato tempo fa, ma
1: certo, ma è così, ma perché lì le accise, l'IVA eccetera, non c'è manco l'IVA, sono molto più basse, però ti assicuro che anche loro hanno subito l'aumento dovuto ai ricarichi folli che fanno le raffinerie oggi. È là il problema, perché quando abbassi il prezzo del prodotto raffinato si abbassa l'IVA, si abbassa l'accisa, si abbassa tutto. Oggi dovremmo essere a 1,60 euro. Ci chiudiamo con Andrea Sceriffo che ci scrive: siete meravigliosi, quindi dai, qualcuno è rimasto contento, porta a casa qualcosa. Io vi saluto veramente di cuore, può essere che ci vediamo anche il 19 agosto, dipende un po'.
2: Io non ci sarò il 19 agosto,
1: ci sarà, no. E io vedrò. Saluti di cuore.
2: Bene ragazzi, allora viva la vita, mi raccomando, che l'estate sia meravigliosa, godetevi il sole, non quello che brucia ma quello che ci dà la vita, mi raccomando, mi raccomando.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ah, ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha, a parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? A Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico, e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo.
0: Confermo.
1: Esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes, che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io, intanto
0: sì.
1: Buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni e di tutto ciò che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mentre ho sempre pensato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di Padova.
0: Vi dico una cosa, ragazzi.
1: Scusa,
0: vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
1: 42
0: in tutta la sua vita è una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa. Viva la vita, vai.
1: Allora, ho scelto la Hermes perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi rispetto ad altre scuole di naturopatia. Non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, la difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo. Quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico, ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro. Ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. La gastrite, ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni, sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
0: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura? Mamma mia, come è passato veloce.
1: Sì,
0: il tempo.
1: Sì, allora 1 o 2 giorni a settimana.
0: Mamma mia.
1: Però per 2 anni, 1 o 2 giorni a settimana, eravamo vicini, e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è servito, è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia arti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme, piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive, e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico, ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare. Però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Uh-huh. Invece il tirocinio è stato proprio un capire come poi gestire le persone che arrivano da noi come naturopati, come persone che vogliono supportare gli altri. E quindi insomma, ecco, diciamo che io ho fatto un ottimo lavoro, penso, in questi anni.
0: Bene, io sono convinto di sì, perché devo dire a tuo scapito, visto che hai fatto il mio nome, come tuo tutor, devo dire che la sensibilità che avevi, ma che tu hai per natura, ma l'avevi maturata e rimpinguata proprio con le tue nozioni di natura scolastica. Ma la seconda, la cosa che adesso di più mi ha veramente, come si può dire, entusiasmato, sapere un tal signor Sergio da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo, di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok, a un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
2: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
0: Vai.
2: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
0: La conosciamo.
2: La persona seria qua è la mia vicina compagna, moglie.
0: Ok.
2: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi saresta indrio?
0: che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa, eh? La tua consorte, colei che divide la tua sorte, consorte, vai.
2: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito, e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
0: Sono d'accordo con
2: te. E quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
0: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente, come si dice, esterrefatto dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
2: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da 20 anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. Uh-huh. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi. Adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un, un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
0: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
1: Sono in casa, noi siamo messi fuori all'aperto così si sente meglio, ecco.
0: Grazie perché è una vita bucolica meravigliosa. Ma quindi prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio. Cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
2: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi perché io vivo giorno per giorno. Uh-huh. E quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti.
0: Sì.
2: E quindi questi frutti poi nel momento che matureranno vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale, perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme e quindi se questo sarà possibile faremo
0: e
2: anche...
0: quindi tornerai a vivere ancora quasi 24 ore con lei, però con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
2: Esatto.
0: Che meraviglia.
2: Esatto.
0: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature di addentrarmi nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi. Diverete un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Guarda, mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole, D'accordo.
1: Io se ti fa piacere volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico eccetera, e la frase è questa. Non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia. Questo ci tengo a dirvi.
0: Sì.
1: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
0: Perfetto.
1: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo. E tra l'altro, attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
0: naturopatalabetulla.it, che bello, ripetiamolo, sì. naturopatalabetulla.it, bene, ok.
1: Sì. Attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare e mantenere queste forze di cui ha, e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle reazioni sbagliate possono nutrirci male, e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo, e questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia.
0: Brava.
1: E quindi ci tenevo a portarvi questa frase perché per me era proprio molto
0: E io posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto a mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che si fosse fermata con me. Devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita! Grazie zia Valentina.
1: Tu lo sai Paolo, vero, che della vita non si sa mai. Adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui, la distanza... Ma non si sa mai, teniamo aperte le porte. Che...
0: Vabbè, viva la vita. Ok, ok, viva. Pensa che i miei, per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà, ce ne andiamo via noi. Ok, arrivederci, ciao ciao. Finita un'epoca, finita un'era. Va bene, viva la vita. Grazie, grazie di cuore, grazie, veramente. Grazie Valentina, grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
1: Volentieri, un ciao. Abbraccione.
0: Ciao.
2: Alla prossima, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: E viva la vita.

Mumble. Con sto caldo, con poca voglia di lavorare, mi attogo comoda, con calma. Faccio un po' di nanne. Mi apro l'aria condizionata. Mi sorseggio un buon caffè. Faccio un po' di fume. E dopo, ma solamente dopo, se ho voglia, faccio anche la trasmissione. Occio. Voglia di trasmettere saltame dosso, che altrimenti finisco su un fosso. Allora, buongiorno. Buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellare International 5, che trasmette come località in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città. E poi, dai, forza, sentiamo se siete sul pezzo. Esatto, Veneto come regione. E poi... esatto, proprio così, per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia. Quindi dal libero stato di Gammana vesta sto Barbato Oriana, che non sarebbe Oriana perché essendo GVD è Barbato Orian, sì, che ve saluta da mia ti e da ti a mi. Buongiorno a chi terra piatta e tonda la pensa, buondì al nostro Oriansì del GVD che galletta do incanto nel pollaio ci sveglia. Un abbraccio a tutti, People Tigro, firmato Lucia, che dà un senso anche a questa mattinia. Uè! Lucia, ormai lo spiegone sulla terra piatta e tonda e se n'è andata, ormai è andata in sua arzera, dai, ormai si capisce, no? Vale sia una tesi che l'altra. Lascio alla sapienza del vostro animo, della vostra anima, il capire e il comprendere perché entrambe le cose siano vere. Non do proprio del tutto, non proprio del tutto, perché non lo è piatta adesso. Lo è stata. Oggi come oggi tonda, leggermente schiacciata ai poli, un po' come i nostri maroni dopo tutto quello che sta accadendo in questi giorni, che sono leggermente schiacciati. E eventualmente, se stavate ascoltando la registrazione di Rossaro con Alessandro, vi si saranno schiacciati ancora un po' di più le olivelle, visto e considerato che lui, l'Alessandro, lo dice a ragion veduta, perché avrà visto, sarà andato a informarsi eccetera, ma io invece, così solo a ottavo nono senso personale, mi sono detto: ma che motivo ha di essere così alta la benzina e il gasolio? E giustamente l'Alessandro dice: ma se costa 40 centesimi al litro il petrolio oggi come oggi, com'è possibile che ci sia tutta sta rinfocillata di prezzi? Tesoro mio, te lo spiego tra poco, ti do io lo spiegone tra poco, E comunque, cara Lucia, appunto, armadiata, per così dire, e messa in solaio lo spiegone sulla terra piatta, terra tonda, oggi potrebbe partire lo spiegone sul karma. No, perché che sei una roba che mi fa ridere sulla famosa legge del karma, no? Sapete, causa, effetto, eccetera. Quello che hai fatto prima o poi ti ritorna, se non è in questa vita è nella prossima, eccetera. No? Che sei una roba, un piccolo particolare che mi fa ridere su sta cosa, no? Non che io dica che non esiste la legge del karma, no, così mi fa ridere un'altra roba, ma ve la spiegherò, ve la dirò tra poco. E invece, per quanto riguarda, stavo dicendo, no, parlando, caro Alessandro, te lo spiego, te lo do io lo spiegone perché ci sono sti prezzi alti. Allora, devi sapere che i grandi gruppi che ha sempre voglia di aumentare i prezzi e fare sempre più schede, quei che in realtà i fa tutti i giorni su Apede che altri, solo che non lo possono fare se non c'è una motivazione valida, se no si ritrova con una sbagliata in te i denti o in te a coppa da parte di qualcuno. Allora, cos'è che fanno?
fanno? Aspettano o creano le situazioni adatte per farlo. Nello specifico, se vi ricordate, ve lo dissi già un bel po' di tempo fa, è uscito un bel po', sì, parecchi mesi, forse anche un anno, che ve l'ho letto, che non si capisse come mai i grandi gruppi nell'anno 2020-2021, a dispetto di tutti quelli che ha dovuto sarare per via del Covid, lockdown, eccetera, abbiano fatto dei profitti che andavano al 30, 40, 50, 60% in più addirittura rispetto agli anni precedenti. Vabbè, fatevi una domanda e datevi 100.000 risposte. Perché? Perché si era creata quella situazione, no? Quella del Covid, del lockdown. Quindi ogni qualvolta si crea una situazione che giustifichi qualcosa, ise pronti a infiarsi tra le nostre ciappette. Poi però, insomma, l'emergenza Covid è passata, grazie a Dio, e siamo andati un po' oltre, però siccome gli aveva ciappato il ciuccetto, no? Gli ha detto, ma se beh, però aumentare i prezzi, fare tutte ste entrate in più, solo che in tempi normali non si può fare, ora bisogna che troviamo qualcos'altro. E tocca che arriva la guerretta tra Russia e Ucraina e via che anche la patapin patapum senda su i presson, no? Ecco. Però dopo te sei, dura dei mesi, dura un anno, dura 2 anni, dura 3 anni e non sei più credibile, perché cioè non sei più giustificabile neanche che ha guerretta. E cosa sai che facciamo? Ma sì, dai, mettiamo che dentro un'altra guerretta dove che lo stretto di Hormuz venga un po' complicato come passaggio. Tanto che io lessi tempo fa, non ve l'ho mai detto, ma l'ho letto tempo fa, dopo non so se è reale oppure no. Ma pensate che il petrolio che passa per Hormuz rispetto all'Italia, all'Europa o comunque ad alcuni paesi qui da noi, quella percentuale è talmente bassa rispetto al fabbisogno, rispetto a dove noi andiamo a prelevare, che non è comunque giustificato neanche in quel caso là, neanche se chiudono il passaggio alle petroliere di Hormuz in Italia si arrivi a certi prezzi. Quindi caro Alessandro, mo te lo dico e qui te lo sottoscrivo, non c'è l'occasione buona per far lievitare i prezzi, ma non ti preoccupare, i grandi gruppi sono sempre lì pronti con le orecchie aperte, appena si crea la situazione adatta, princhete! Senza appunto contare il fatto che se proprio non succede in maniera naturale, vai dai che se mettiamo d'accordo, facciamo un po' di trambusto, un po' di qua, un po' di là, e così giustifichiamo i prezzi che se va ad alzare e andiamo a guadagnare molto di più. In poche parole, il mondo è pieno e circolante di figura porche, filibustieri, dei inquenti cialtroni e ciarlatani, che se ne approfitta sempre della brava, povera e semplice gente. Comunque, per cambiare discorso, quando ero giovane, proprio ragazzino, quando c'erano sti periodi così caldi, no? Come, vabbè, che un periodo caldo così non si è mai vissuto, almeno io a memoria non me lo ricordo, però mi ricordo quando ero appunto ragazzino, io e quelli, i ragazzi della nostra compagnia e anche altri, no? Avevamo una canzoncina che, fatalità, visto che la parola crea, quando noi cantavamo questa canzoncina automaticamente ci rinfrescavamo tutti, di conseguenza, cioè non c'era niente di pratico, di concreto che lo potesse fare, quindi non c'era un'aria più fresca, non c'era che pioveva e magari alimentava un po' di clima più venturoso.

Sì, ecco, là, da partire da là proprio un sto freschetto che corre su lungo la colonna vertebrale e vi rinfresca tutto il corpo.

Boh, ma chissà, buongiorno. Questo è il matto di Verona. Perché i profeti, ricordavi, i profeti, se tutti un po', capito? Come dire, per essere profeta o per fare il profeta non si può essere una persona normale. E infatti l'ex sceriffo di Verona, camionista camionaro, che se diventa profeta, è chiaro perché l'è diventato, perché non l'è tanto a posto. Ecco che ora mi manda sti WhatsApp qua. A proposito di WhatsApp, smessaggiamenti 334 7102 672. Buongiorno Oriansi, un saluto di cuore a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma, un fortissimo abbraccio anche se virtuale, sempre grazie Nadia da Padova. Però insomma, Nadia, cerchiamo di non sbrassarsi e massa, sbrassarsi e massa, perché con sto caldo e oltretutto sti sudori, che ti ho capito, siamo tutti appiccicosi, sta spusa è sua. Che anche virtualmente si sente, soprattutto mi, perché asciua co fa la cavaia, dice, no. Buongiorno Riansi, ricordati la banana. No, basta, ho chiuso con le banane, Max 58, almeno per un lunghissimo periodo, perché l'ultima mi ha battuto un po' troppo sui vili intestinali, non so perché, forse troppo matura, forse che, però ho detto basta banane, vado de salsiccia, va bene, de costesine piuttosto. Buongiorno Oriano, aspetto lo spiegone. Allora, in quanto a chi alza i prezzi per arricchirsi sulla pelle degli altri, ricordo che la bara non ha le tasche. Bacio a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5, Arianna da Vigonza, Vigonza che il filo mai lo perderà. Sì, infatti, lo diceva per Fia Vittoria, cioè non sei che i skate ti porti in tomba dopo, Però insomma, adesso non si può augurare che del mai a nessuno, ma però si può dire che prima o dopo i conti torna tutti, perché l'oste non è umano. L'oste, cari miei, è il paron dei paroni, l'oste di tutta l'osteria qua umana, sa ben quel che fa, e prima o dopo che presenta il conticino a tutti. Attenti perché sta per arrivare quel momento, preparatevi. Per farci mancare nulla, buona giornata da Tiz, festa della trasfigurazione del Signore. Infatti oggi io mi sento trasfigurato come Oriansi Barbato, per cui penso proprio che questa mattina avrete a che fare con un Oriansi completamente diverso, trasfigurato, come solamente l'Oriansi Barbato può essere in questo giorno così fatato. Caro Riano, hai notato che in questo periodo si vedono e si sentono meno aerei nei cieli, nonostante i cieli siano sempre limpidi e ogni notte la luna ci illumini? Hanno cambiato rotta, per me qualcosa non torna. Un abbraccio Mauro del Grana, un abbraccio sudaticcio, che ricambio con tutto il mio senso di posticcio. Boh, non so cosa dire, tanto per fare rima, Mauro del Grana. Salutami la Doris, dagli un sbrassolamento forte da parte mia, mi raccomando. Magnati un fico, no caro mio, stamattina mi sono portato delle briochine fatte dalla Agar con la marmellata, che non che se pasticceria al mondo che le faccia così buone. Sono riuscito a conservarmene un paio per stamattina, per far merendina stamattina, un paio di briochine. Guarda che mi viene già l'acquolina in bocca al sol pensiero, Ed è albicocche, neanche, no, penso che sia di frutti di bosco, di mirtillo, ma è stato che buona che sei, Max, mamma mia. Quindi cari amici ed amiche, amici ed amiche, nonché caro Alessandro, non credo che tu mi stia ascoltando.

0: ascoltando a quest'ora lo spiegone del perché ci sono sti levitazioni, perché la levitazione sarebbe una cosa che porterebbe l'essere umano ad alzarsi da terra e andare verso il cielo, ma la lievitazione dei prezzi invece è un'altra roba, è molto più terra terra, molto più umana. Quindi ricordatevelo, tosate, dai, e se tutto in mastruca botton. E siccome i suoi soldati, i suoi operai, i suoi comandanti, più i genega, più i genevoria, stesse tranquilli, ma cioè proprio mettive a via. Gesea è sempre là, pronti alla minima occasione per PEM! Capia? E noi ne approfittiamo, almeno io ne approfitto, perché con tutte ste introduzioni nelle terga, ne approfitto per autoguarirmi dalle emorroidi. Sì, perché te capissi che le emorroidi hanno la tendenza ad uscire, ma se c'è qualcosa che invece dall'esterno va verso l'interno, te le fa rientrare, no? E se tu tieni lì il pezzo, ecco che non ti escono più. Quindi ne approfitto, cioè guardo il mezzo bicchiere pieno, perché così non ho più problemi di fuoriuscita di emorroidi, no? Discorsi da cura proprio di mattina presto. Ma comunque, parlando di ciulo, allora questo è il momento della canzoncina, perché tutti voi abbiate un bel frescolino in attesa del 12 di agosto, in cui ci sarà l'eclissi solare quasi totale. Mi pare che qui da noi la si vedrà, la si avrà al 95%, ma in altri posti del pianeta sarà al 100%. E allora, per combattere, contrastare il caluro di questo momento così duro, questa è la canzoncina che da bambino con i miei amici, i ragazzi della nostra compagnia, si cantava allegramente e tranquillamente per rinfrescarci. Attenzione, che arriva la canzone. Trita jazz col ciul, trita jazz col bius del ciul, ta ta ta ta. E sentirai che frescura finché il giasso dura, tararam dam dam tarararirarum.
1: Io sono solo un semidio.
0: Senti già che il fatto che ho cantato, senti che freschetto che sento in tutto il corpo.

Is andato a fare il derby in Australia, forse perché qua fa caldo, no? Perché Ise. Lasciamo per tizio, vara. Cioè, mi, se fosse un allenatore del Serie A, per partire in tromba, proprio come si suol dire, partire in quarta e fregare tutti già dai primi mesi, dai prime partite, minimo dalle 5 alle 10 partite riuscirei ad essere un livello superiore agli altri, e anche oltretutto a consegnare alla nazionale, che oramai verso settembre-ottobre ogni anno ha delle partite da fare, dei giocatori già belli in forma. Cos'è che farei? Allora io direi alla mia società: Cici, allora, non si fanno tournée, non se va da nessuna parte, iniziamo il pre-campionato, ok, si fa da uno minimo a minimo due allenamenti al giorno e stop, non voglio sentir parlare di tournée, non voglio sentir parlare dei amichevoli dopo 3, 4, 5 giorni di allenamento, no, facciamo una partita forse un po' prima dell'inizio del campionato e stoppete, così per 20 giorni, per un mese ghedemo dentro de brutto, ecco che se presentemo, gatto capio, all'inizio del campionato coe gambe beh piene, cariche di energia, i polmoni che scioppa da quanta aria bea e buona che esa dentro, e patapim patapum ghedemo in tel colpon a tutti gli avversari che andiamo ad incontrare per le minimo 5-6 partite, perché ovviamente tutte le altre società ha bisogno minimo di 4-5 partite prima di entrare, proprio un mesetto così di partite per entrare in forma ideale. Ma se ti te fai cosita, ecco che ti te parti e ti arrivi a essere in forma prima de che altri, e se no gli fai il ritiro, gli fai giustamente e ora gli fai i primi 4-5 giorni dove chi sei, dopo gli parte, gli va da un'altra parte, dopo gli fa tournée e dopo neanche 10 giorni scominci a fare anche i partiti. Ma com'è avuto che sia ridotti i muscoli di sti ragazzi? Dice, ma si sono comunque allenati durante il mese e mezzo, quasi due, di interruzione. Ecco che allora anche quelli che arrivano, come in questo caso dai mondiali, hanno più tempo, hai capito, di prepararsi, perché intanto gli altri sono così belli, pieni e tosti che Iori puoi arrivare con calma, perché intanto con una squadra che atleticamente e fisicamente mette sotto tutti, visto che tutti invece fa in maniera diversa. 4-5 giorni di allenamenti bello intensi, forte, no? Dopo va a giocare le partite, dopo te senti che comincia a rompersi il muscolo di qua, a farsi la stiratina di là, il contrasto e questo, mamma mia. Buongiorno Oriansi, buon giovedì, saluto a te Angar, ascoltatori tutti, grazie Oriano, la terra tonda, piatta o a pera o cosa vogliono tirar fuori quelli, io credo in quello che vedo, ciao. Grandissima Ornella de Treviso. Treviso, invece che Treviso, Treviso.

0: ogni cosa.
1: Quindi, cari fanciulli e care fanciulle, se voi vi aspettate che i grandi gruppi finanziari e quant'altro possano stare, per così dire, al vostro servizio, siete degli illusi. Per cui quando tutto è calmo e tranquillo, aspettatevi che prima o poi, porcaccia la miseriaccia, orca petina, canaia, succede qualcosa. È come adesso che c'è la crisi idrica. E te credo che ci sta la crisi idrica. Dicono, per forza avrà quanti giorni se che non piove. Sì. E ne vogliamo parlare di tutti le migliaia e migliaia di litrozzi di acqua che ci vogliono per raffreddare i data server, che sono tra l'altro in giro per tutta, non solo l'Italia, non in tutte le città, ma tusato, stai attenti perché si dovrebbe farne addirittura anche da quartiere a quartiere questi data server, dove vieni, raccoglie dati eccetera, e che ha bisogno, che tocca più di tanta tanta acqua per raffreddarsi, di tanta energia. Certo che se fossero parenti della Lucia non ci sarebbe problemi per l'energia, giusto Lucia?

altrimenti in bagno andrò se non ce la farò. Va bene, dai, dopo le 8 vi fo lo spiegone di quello che mi fa ridere quando sento parlare della legge del karma. No, perché la cosa è seria, adesso io ci rido sopra perché c'è una cosa che mi fa ridere, quindi, però la cosa è seria. Ma è la modalità da parte di alcune persone o di un tot di persone con cui esce sta frase, sta parola, no? Senti come, perché pensano, dicono, senti la legge del karma, no? Senti come che si arrotola bene con la lingua nelle corde vocali, riempie bene la bocca, no? Legge del karma, che così spiega, fa uno spiegone su questo, quell'altro, e quindi se te fai il cattivo qua, prima o poi da qualche parte la cattiveria ti ritorna. Tutto è bellissimo, è vero, però io non so se sia vero o non sia vero, però c'è una roba che mi fa ridere. Ma non so se aspetto le 8, fa voglia contarvi adesso. Cos'è che mi fa ridere? Allora, la legge del karma. Vabbè, mettiamo che ci sia, no? Che esista. Soprattutto chi ne parla, chi lo dice, chi lo esprime, questo concetto, si presume che abbia quel minimo di sapienza da capire che, non essendo una legge umana, cioè non viene dal codice civile o dal codice penale la legge del karma, giusto? Se è una legge vuol dire che qualcuno, qualcosa, un'entità cada a averla scritta, se no non te me parli della legge del karma e non te me propini così con così tanta enfasi e convinzione e certezze, giusto? Però come mai la buona parte di quelle persone che ti snocciolano lì, no? Con grande grande sapienza il discorso della legge del karma, non ammettono l'esistenza di un essere superiore. Ma allora io dico, scusami un attimo, è una legge, qualcuno l'ha fatta, non può essere uscita dalla mente umana, non può essere un essere umano che ha sviluppato, no? Scientificamente è la questione di causa ed effetto, come quando immergi un corpo in un liquido e si, come dire, si muove tanto quant'è il peso del corpo che viene inserito, eccetera, che anche l'iperogese è delle varianti che su cui pochi ragionano, e tra poco vi spiegherò anche quello, vi darò spiegone anche su quello, sullo scientifico famoso di un corpo introdotto in un liquido che sposta tanta acqua o quella energia, insomma, pari al suo peso, quello adesso non mi ricordo, però l'importante è capire una cosa. E quindi mi fa ridere, no? La legge del karma, cioè te mi parli della legge del karma, che non è una roba umana, ma non ammetti, se mi te parlo di Dio, te parlo di un'entità superiore, di un qualcosa, di un qualcuno che sta al di sopra degli esseri umani, te mi ridi in faccia e te mi dici che sono una, cioè ora date una regolata, perché non te puoi andare a tuo piacimento, no? a snocciolare le cose. E ora mi viene da ridere, ecco, tutto qua. Va bene che anche dopo su se volessimo approfondire, ma è meglio che non vada a approfondire, perché già mi considererei fuori di testa, figurati se vado a approfondire certi concetti come la terra piatta, terra tonda, legge del karma, ecco, sai che viene fuori. Quello invece mi voglio far riflettere invece su una cosa concreta, perché quella la possono verificare tutti immediatamente. Allora, quando voi immergete un corpo in un liquido, sposta tanta acqua o energia, quello che è, in relazione al suo peso. Però voi provate a fare questo esperimento, prendete due bicchieri d'acqua, li riempite a tre quarti, non completamente, un po' meno del completamente. Due, adesso capirete perché due. Prendete una bella, ecco, visto che mi ha parlato di albicocche, Max 58, prendete una bella albicocca, no? E fate questo esperimento. Allora, un'albicocca la appoggiate molto, molto, molto lentamente, piano, piano, piano, su uno dei due bicchieri. E vedrete che
l'albicocca entra, penetra, scende in fondo, perché credo che il peso la porta in fondo, ma non trabocca, non travasa il minimo di liquido, di acqua. Se invece voi nell'altro bicchiere prendete un'albicocca e lo tenete a 2, 3, 4 centimetri di altezza dal bicchiere e lo mollate, la mollate l'albicocca, paf, questa qua cosa fa? Smuove la stessa energia, la stessa quantità d'acqua che ha fatto l'altra, ma non travasa. Questa travasa, l'altra non travasa, quasi nell'80-90%, se lo fate bene. Io ci ho provato, quindi ve lo dico perché ci ho provato. Quindi dove fate molto piano, lentamente, vedi sì che aumenta il volume e addirittura l'acqua arriva a superare il bordo senza travasare in certi casi, se lo fate molto molto lentamente. Dall'altra parte bastano quei 2-3 cm di altezza, voi mollate l'albicocca, ptof, bluf, e dopo te che magari ti tocca qua Scotex sugare tutto perché se gas bluffenta tutto quanto, capito? Ecco, questa è la cosa importante. Tanto per stare, quindi anche nelle questioni scientifiche dove vengono sperimentate delle cose, bisogna sempre farne una sperimentazione totale. Tanto che quando un giorno, io parlo che avevo 14-15 anni, qualcuno mi disse, e mi ho riso in faccia perché anche a me, ai tempi, però dopo l'ho fatto, l'ho verificato, perché ho messo in dubbio il fatto che fosse vero quello che mi dicevano e non fosse vero quello che invece pensavo o che comunemente si pensava. Se voi prendete un ago e un bicchiere completamente pieno, quasi raso, ok? Un ago, se voi volete, lo fate con molto molto tatto, potete far galleggiare l'ago. E sì che come consistenza e diversità di elemento, cioè dall'acciaio o dal ferro, quello che è dell'ago, l'ago quelli da cucire, quelli lunghi, no? E rispetto all'acqua in teoria dovrebbe affondare immediatamente, e infatti il più delle volte magari capita che affondi, ma se voi lo fate in una maniera molto molto gentile, educata, con molto tatto e soprattutto facendo in modo che l'acqua sia quasi proprio sbordante ma che non sbordi, e voi piano piano la appoggiate, l'ago galleggia. Allora, come sia sta faccenda? Mi non lo so. Però vedete come tante teorie che vengono così dette, espresse o dimostrate scientificamente avrebbero bisogno, secondo me, di un'apertura e di una maggior consistenza nello sperimentarle, perché a volte possono essere vere le cose che vengono dette e raccontate, ma c'è anche qualcosa in più che magari non viene detto, non viene raccontato, di cui non si tiene conto, o che, perché siccome succede, metti uno a due volte su 100, non viene calcolato. E infatti è lo stesso tipo di calcolo che fanno le grandi industrie farmaceutiche, ma lì lo fanno come calcolo economico, personale, di vantaggio o meno, che nelle malattie che incidono poco o niente, pur essendo molto invasive nei confronti degli esseri umani, ma incidono poco o niente come possibilità di guadagno nelle loro, nei loro elementi, nelle cose, nei prodotti che loro fanno, e dico, ma chi se frega, chi se tenga, amati e sarangia. È la stessa identica cosa. E lì dove invece la ricerca scientifica, lì dove invece le grandi industrie farmaceutiche dovrebbero proprio lavorare soprattutto su quelle percentuali bassissime di malattie, di complicazioni che gli esseri umani possono avere, perché è lì che tu dimostri sapienza, lungimiranza, amore e compassione verso il tuo prossimo. E quindi non te lo consideri un portafoglio, oppure un portafoglio economico o un portafoglio energetico da cui ciucciare.
certo che sia Oriansì, nessun problema idrico. Firmato Lucia. Anche perché, scusatemi, se voi mettete il naso fuori, ma penso che lo facciate durante l'arco della giornata, ma lo sentite che aria, che ha aria con due R, aria rovente c'è, che sembra quasi stare nel deserto del Sahara. Sahara, la porta che fa caldo! Capite? Ma secondo voi è naturale che io abbia mente, cioè io mi ricordo che anche quando era caldissimo negli anni passati ti andavi all'ombra e che era il freschetto degli alberi, il freschetto dell'ombra. Adesso se tutto guai ti va, a meno che non ti sippi tacà a un frigorifero o tacà a un climatizzatore o te che il giasso sotto ma, c'è una roba incredibile. E non può essere naturale e normale. E a modo suo, un po' lo ha spiegato anche, gli ha dato lo spiegone anche il nostro Rosario Marcianoli in ID con Luca Skywalker degli Irriducibili, che chiaramente io ci sono arrivato, ve l'ho detto così, a mia sensazione e pensazione, che con tutte le onde elettromagnetiche che con tutte i ciarambambang che sei in giro per il mondo, i ciarlatani eccetera, cialtroni, figura porche, filibustieri, delinquenti, che vuoi marcià, è chiaro? No, che aumenti le temperature, perché sennò è come se fossimo dentro a un forno a microonde. Infatti si parlava proprio ieri sera, ad esempio, anche con Agar, che voi prendete la frutta, per quanto la prendiate anche un po' indietro, no? Così, perché sennò diceva così mi dura almeno qualche giorno senza doverla mettere in frigo, eccetera. Ma io l'ho visto proprio con le banane, l'ho vista con le noci pesche, con le pesche piatte, con le albicocche, cioè uno, due giorni al massimo, per quanto siano indietro o siano belle durette. All'improvviso, ma magari la tenue in frigo, eccetera. Momento, io sto parlando di prodotti non tanto e solo da supermercato, ma anche quelli che vengono definiti biologici, eccetera. No? Che dovrebbe essere. Ma prendono una maturazione, acquisiscono una maturazione che non è normale e naturale nel giro di un paio di giorni. Tusat, dai! Se noi capiamo questo, ci ritroviamo allora a riflettere su cose importanti. Se non capiamo questo, ci ritroviamo a riflettere su cose meno importanti, o diverse di sicuro. Oriano, a te come a te Vision, che manda programmi interessanti ai 12 a notte, ti te fe e spiegazioni scientifiche, te fe ai 7 della mattina con gente in letto, Fustino. Tesoro mio, perché io parlo all'anima e io so che a livello eterico e quantistico quello che serve all'anima arriva, te capì, Fustino? Con tutte le, come dire, con tutte le accezioni e eccezioni possibili e immaginabili, perché quando tu a un essere umano sveli immediatamente e totalmente una verità, se è totale, a livello neuronale te dà una botta che invece di riflettere di no, impossibile, no, che credo da saperla, via, tatto. Tanto più se viene fuori dalla mia bocca, capito? E dice, questo qua, sai, se rincoglionio del suo, figurati se mi ascolto che credo a quello che racconta. Ed è un bene che io mi sia fatta la fama del rincoglionito e un po' fuori di testa, perché così, hai capito, i messaggi cripti e non cripti arrivano nella maniera giusta e adeguata, in maniera omeopatica, viene rilasciato in maniera, come dire, un po' alla volta, te capì? Perché tutto su un colpo, se no te date che botte. Ai 7 di mattina è in letto e in parte parde. Insomma, ascolta, va bene che mi so uno che strompia tutte le parole, eccetera, però mi capisco al manco quando che parlo, no?
e cerco di farmi anche capire. Ma profeta da Verona, se quello che ti scrivi, mi spero che al manco ti capissi, perché mi proprio alle 7 della mattina en parde balle 7 della mattina in letto in parte. Ah, ecco. No, se me mandai icone non avevo capito che era dei bai, ho capito adesso. Scusami, ti ho costretto a essere volgare, scusami. Porta pazienza, va bene, dai, basta, mi sono stufato di tenere sottofondo sta musica. I spiegoni ve li ho dati, per quanto riguarda, va bene, come ho detto, ormai lasciamo perdere discorso terrapiattismo, non terrapiattismo, quello sul karma avevo godito. Beh, non mi resta nient'altro da raccontarvi, per cui per stamattina mi posso anche farmi un sonetto. Adesso vado a fare un po' di merendina, un caffettino, un fiume a fiume, un sonetto. Ci risentiamo verso le 9:30, 9:35, 9:40 per i saluti finali, ok? D'accordo? Va bene, ciao gioventù, state mi bene, viva viva sempre il buon Gesù.

0: voglio. Ma caro ma caro Oriani, è semplice. Se le forze di adesione e coesione delle molecole dell'acqua superano la pressione fatta dal lago, quest'ultimo galleggia, e questa non è fisica quantistica, è un quantin di fisica. Invece l'abbraccio è quantistico, che è molto fresco. Alessia Trefisses, che me lo porti anche alla Daniela Padova Bisses, me lo fai sto piacere di portarglielo questo abbraccio quantisticos e frescolos anche la Daniela Padova Bisses. Sì, lo so tesoro mio, però io volevo che rifletteste su una cosa, cioè quando vengono fatti gli esperimenti ci sono due modalità, due modi di farlo. Tu giustamente mi spieghi fisicamente il perché l'ago rimane a galleggiare. E lo stesso discorso dell'albicocca. Allora, se io faccio con delicatezza, dolcezza, l'appoggio, lui molto spesso rimane a galla. Se invece lo faccio cadè da un centimetro o due d'altezza, quello mi affonda, c'è poco da fare. Qual è il punto? Allora, faccio un passettino indietro, Alessia Trefisses, e ti ricordo le sette virtù divine. Amore, volontà, o anzi amore, sapienza o conoscenza, volontà, ordine, impegno, pazienza e misericordia o dolcezza. Ora, tutti i primi sei, se non c'è la dolcezza, così racconta a un famoso veggente il Cristo stesso, sul Padre Celeste, se non c'è la dolcezza, che è il settimo delle virtù, la settima virtù, diciamo così, no? Divina, tutti gli altri assieme poco fanno. E infatti, guarda caso, il 6 viene riferito, riportato a un altro tipo di entità, perché nelle settimo, come numerologia o come numerazione, il numero 7 è quello che dà un certo peso. Quindi, cosa intendo dire? Cosa c'entra questo con l'esperimento del lago? Perché se tu usi dolcezza, anche nei semplici esperimenti scientifici, hai delle risposte diverse se non fai un po' il cialtrone, la cialtrona o lo sborone, vabbè, vediamo. Butto l'ago, tac, si sposta tot acqua, rompe le molecole di adesione e coesione, quindi non reggono il peso, non rimangono integre le molecole e quindi sfaldandosi, sgretolandosi, tracchete, cade. Ma tesoro mio, guarda che è lo stesso principio dei palloncini. Hai mai gonfiato dei palloncini nella tua vita? Sai quelli che te metti, te compri, non so, in tabaccheria, dove che sei, nei negozi apposti, e te soffi, e tante volte te soffi, te manca il fiato, non si gonfia niente. Allora da piccolo mi aveva insegnato che questi palloncini ti dovevi tirarli, no? Verso l'alto, verso il basso, destra, sinistra, in diagonale, insomma dai dei bei tironi, perché così le molecole, visto che siamo in tema di molecole, si sgrezzavano e quindi quando tu andavi a soffiettare il palloncino si gonfia. Ok? Adesso non vorrei dire, ma già che ci sono, un minimo di spiegone anche sulla differenza tra chi dice che la Terra è piatta e chi dice che è tonda. È tonda ed era piatta, perché la Terra, essendo collegata all'essere umano, e guarda caso l'essere umano appena nato striscia per terra, poi gattona, poi piano piano si alza, si eleva e va in verticale. La Terra, che è collegata a doppio binario con l'essere umano, ha vissuto la stessa proprio negli eoni, miliardi e miliardi di anni fa, magari comunque secoli e secoli fa, ha vissuto la stessa tendenza. Appena nata era piatta, ma poi grazie alla natura, alla vita che c'era in sé, con lo scambio energetico, la terra ci fa mangiare i suoi prodotti, noi produciamo energia nei nostri corpi, ma al tempo stesso è anche una forma di energia più sottile che va a alimentare le energie sottili della terra, che in alcuni casi si chiamano poli magnetici, polo nord e polo sud magnetico, che è come un asse immaginario ma energetico, immaginario perché si sa che c'è, però non lo si vede a occhio nudo, ma lo si può vedere, lo si può studiare. E guarda caso questo asse magnetico, polo nord, polo sud, questa specie di raggio o diametro, chiamalo come vuoi, si muove lungo la superficie circonferenziale della Terra. E quindi in questo modo, proprio come fa quando tu prendi la tenda canadese che è piatta, entri, apri, entri un attimo, ci sono i bastoncini, tiri sul vertice, ci metti il bastoncino e poi ci metti le quattro doghe laterali e ti resta su la capannina, ti resta su la tendina. E per la Terra è stata la stessa cosa, più cresceva e si elevava l'essere umano in questo reciproco scambio energetico e più i poli premevano e facevano gonfiare la terra, perché noi con la nostra energia, così come veniamo gonfiati biologicamente dagli elementi che la terra produce, a nostro modo produciamo energia che va a gonfiare, alimentare la terra che si sta stiracchiando attraverso i poli magnetici, ed è per questo che vedete che c'è terremoti, questo, quell'altro e quest'altro, fino a quando non sarà completamente tonda. Allora lì sarà la fine di tutto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade. Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Fatta una foto.
1: Oh yes. E questa era, chi era? Boh, fammi vedere. Vediamo se mi ricordo. Ah, Elisa Mure. Ecco appunto. Ancio. Sentendo la canzone Il Ghero mi viene in mente Harley Davidson, Maurizio del Campo, caro, era una vita che non ti sentivo, che piacere risentirti. Invece io quando sento Il Ghero, la canzone di Giuni Russo, mi viene in mente quando illo tempore io passai per Alghero e un camping di Alghero mi son dimenticato, pensa un po', un paio di pantaloni e di una tuta verde che mi piaceva tantissimo. Fortunatamente, una volta rientrati a Padova, perché me ne sono accorto poi una volta rientrato a Padova, fortunatamente avevo il numero di telefono del camping. Ho chiamato e siccome lì c'erano dei ragazzi italiani, tra l'altro di Tombelle, vicino a Camin, e gli ho detto vabbè, fatemi una cortesia, gli date il mio numero di telefono, gliele consegnate a loro, che quando ritorneranno a Padova, insomma nel loro comune, e mi fanno un colpo di telefono e così vado a prendermela. Infatti molto gentili sia quelli del camping che le persone in questo caso, e mi hanno riportato i pantaloni della tuta che mi ero dimenticato appesi al filo, quel filo non di Arianna ma quel filo che si usava una volta anche nelle corti oppure nelle famiglie, no? Che stendevano nel giardino due pali di ferro con un filo che li univa e là gli metteva il bucato, che non era bucato assolutamente, era tutto bello integro, avete capito, ma il bucato, che cioè la roba che lavavi a mano, perché ai tempi la lavatrice se la poteva permettere poche persone, e quindi deissia e de coso, come se si chiama, de, no de fratton, de quel coso, marca miseria, quei coco, quei denti de crine de cavallo, specie scopetona, il brusche, ecco, a brusca, con la famosa brusca, e te facevi su e giù dentro a Issia, e con la brusca te avevi il coso, il tavolinetto di legno, e te tiravi su a maglietta ebraico che era, e te bruscavi ben bene, dopo zin, zin, zin, su e giù te rasentavi, e te coi mante che facevi una bea, capito, una bea torsione che andasse via la parte maggiore di acqua, e dopo via te appendevi su sti fili che, ripeto, non erano quelli di Arianna. Salvare, ma cioè sito Drio Tome Pal Sesto, o perché dice Oriani, anzi Oriansi Bondi, impressionante, stanotte mi sono insognato che ero vicino al Duomo di Treviso e che avevo in mano un baonetto che facevo fatica a infiare, cioè a praticamente penso a gonfiare, giusto? Cioè, è vero sta storia? Ho detto fatto sull'onda di quanto ho detto e raccontato, comunque sia, mi fa piacere, bravo, ciao, buona giornata. Ciao Riano, un mio amico ha un pezzo di terra con alberi di frutta, due alberi di ficchi, di cui con le sie chimiche aerosoli sono arrivati un insetto coriaceo duro che si è insediato nel tronco, distruggendolo, questo insetto coriaceo, che neanche col martello riesce a schiacciare. I frutti quest'anno sono tutti rimpiccioliti, dopo i dise che siamo complottisti. Provate sul vostro cellulare, aspetta perché è il continuo, a chiamare senza l'antenna ma con il solo connessione wifi e vedrete che riuscite a chiamare lo stesso senza antenna del telefono. Pensa a quanto campo magnetico c'è sulla terra, ci stanno cucinando il microonde. Ah sì, oddio, accorsevene, perché quando che mi da mona, no, vi dicevo ancora anni e anni fa che questi nuovi prodotti no, di tecnologia hanno bisogno di energia elettrica, e però compongono e creano dei campi elettromagnetici. Ora, il campo elettromagnetico, quello normale, naturale, che contorna la Terra, è una roba, e fino a un po' qualche decina di anni fa era utilizzato quello per far correre, diciamo, no, le notizie, le informazioni, i telefoni, le TV, eccetera. Ma siccome l'uomo è asininico, cioè non è neanche artificiale artigianale, è proprio asininico, e aveva bisogno di inventarsi qualcosa che fosse io a controllare e non l'universo, che tocca Pio. Perché se controllo me le emissioni delle onde elettromagnetiche e quella che è tutta una serie di robe che serve per la comunicazione, mi basta che dopo trovo la persona giusta, che non importa se è nata nel 2001, l'11 settembre 2001, o se è nata nel 2020, però comunque sia è nata a Struca Botton. Ecco che allora, quando che sarà il momento, che darò tutto il collegamento al Struca Botton, che così con Botton e un dedo, che in teoria dovrebbe essere l'indice, ma siccome sappiamo come che lei userà sicuramente il medio, perché così in alto, quando che lo mostra in alto, dà un senso al suo medio, quando invece lo fa andare verso il basso, se perché va verso il Botton. E Struca Botton, capito? Sono metaforico stamattina. Buongiorno a Locco, ricordalo agli ascoltatori Gammani questa massima di sta persona qua. No, non lo posso fare, caro Locco di Camisano, nonché Stefano, perché non l'ho sentito io direttamente, non vorrei che fosse una fake, non vorrei che fosse una roba creata apposta.

da quando che sono nato, sta brutta carattere, sta brutta abitudine di vedere dei punti, capito, messi, buttai là così, alla pene di cano, di cane praticamente, come suol dire, no? E dopo non so perché all'improvviso, sarà per questo anche che Arianna, che so così simpatico, perché è abituata con il filo, anche a me col filo, pur non essendo Arianna, ma essendo Oriano, sto fio che a un certo punto va a collegare tutti questi punti e mi trovo delle risposte, delle figure, delle immagini che altri invece non riesce a capire, a vedere ancora, no? E dopo c'è il mondo onirico. E in questo caso, nel mondo onirico, la maggior parte degli esseri umani possono, come dire, pucciar, hai capito? Quello che serve poi nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, in quella realtà, diciamo così, chiamiamola realtà umana, che noi viviamo quotidianamente. Quindi anche nel tuo caso, se a livello onirico, mi stamattina ho contato il baion, ok, che si gonfia, e ti si ricordate questo sogno, devi mettere insieme i vari punti. Allora, il Duomo di Treviso, che guarda caso è comunque un elemento religioso, gira come che te vuoi, capire il Duomo di Treviso, che tipo di duomo è e che risonanza, soprattutto che legame tu puoi avere con il Duomo di Treviso. Secondo, capire perché c'avevi questo pallone in mano da gonfiare. Terzo, una volta che sei arrivato a capire questo, capirai anche qual è, almeno in parte, il tuo compito in questa vita, perché quando tu, non solo tu, ma in generale, quando un essere umano riesce a, come dire, a rendere bello una qualsiasi cosa, a renderla bella, piena, armonica, tondeggiante, capito, qualsiasi tipo di situazione, è lì, vuol dire che si arriva alla conclusione, alla comprensione e all'assimilazione di qualcosa. Infatti le esperienze che noi facciamo tutti quanti indistintamente, dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale, perché poi sulle esperienze che facciamo noi ci costruiamo il quotidiano. Ricordatevi sempre che l'esperienza che ognuno di noi fa ha due modi di assimilazione. Uno non prevede e non ingloba l'altro, mentre l'altro prevede e ingloba il secondo, e possono agire entrambi separatamente molto meglio quando agiscono simultaneamente, contemporaneamente, in coesione. Cosa vi sto dicendo? Quando noi facciamo un'esperienza, l'assimilazione che noi facciamo di questa esperienza, cosa vuol dire assimilazione? Cioè, ne traiamo delle, come dire, delle opinioni, delle idee conseguenziali, conseguentemente arriviamo a comprendere, a capire o a farci un'idea o crearci un'opinione in base a quella o quelle esperienze. Ma se noi le viviamo e le assimiliamo da un punto di vista prettamente umano, per quanto intelligenti possiamo essere, per quanto possano essere razionali ai massimi livelli e obiettive, per quanto possano essere intuitive e creative ai massimi livelli, per quanto possano anche collaborare insieme intuitività e creatività con razionalità e obiettività, è sempre questione di coordinamento umano. E quindi assimilando un'esperienza con elementi umani, di conseguenza noi avremo poi un atteggiamento e un comportamento conseguenziale, quotidiano, umano. Quando invece noi l'esperienza la assimiliamo attraverso l'anima, attraverso lo spirito, quindi con quella componente divina che è in ognuno di noi, noi arriviamo non solo ad assimilare correttamente e perfettamente
l'esperienza e quindi a capire esattamente a

0: cosa serve quell'esperienza e perché l'abbiamo fatta, ma poi di conseguenza, attraverso tutti gli altri nostri elementi umani, riusciamo a coordinarci, a coordinare questa assimilazione, questa comprensione nel nostro quotidiano. Ed è completamente diversa la situazione. Ecco che allora, quando si parla di «Ah, ma io ho fatto l'esperienza di questo, l'esperienza di questo», sì, ma l'hai fatta su, basandoti, assimilandolo sugli elementi umani tuoi personali, oppure anche di altri, quindi attraverso conoscitude e letture, attraverso chiacchiere con altri esseri umani, eccetera, o è arrivato attraverso un dialogo interiore tuo personale con la divinità che è in te, che ti ha permesso di assimilare quindi quell'esperienza in un certo modo, in una certa maniera, e tenerti perfettamente in asse su quello che è il tuo cammino quotidiano? Chiedetevi questa cosa, datevi le risposte e poi procedete di conseguenza. Ah. Cosa ho fatto stamattina? Che sia effetto di acquiescenza che ho fatto, che so tutto così bello, sveglio, intelligente stamattina, non so. Ma. Dunque. Ah, questo qua mi pare. Oriano, volevo chiederti, tu che segui padre Candido Amantini, che opinione hai della trasmissione professoressa Gabriella Tedesca che in Radio Gamma 5 viene trasmessa? Loro non credono nell'Eucarestia. Ora, non commento robe che non ho sentito, che non conosco. Mi non seguo padre Candido Amantini, mi go trova, non so come, go trova quella diciamo preghiera, quelle cinque frasi che vi ripeto a fine di ogni trasmissione. La mia conoscenza di padre Candido Amantini si ferma lì. Sono venuto a sapere attraverso il profeta di Verona, quando ci fu il pranzo del cinquantenario lì a vicino a Resana, e sono venuto a sapere da lui che era un frate, un prete, un sacerdote come si dice, esorcista ai livelli addirittura di padre Amort, e lì, ecco lì, ho aumentato di un pelino quello che sapevo, anzi quello che non sapevo di padre Candido Amantini. Però se distinto ho trovato queste frasi e ho ritenuto opportune e ritengo opportuno leggervele a fine di ogni trasmissione, io lo faccio perché seguo quello che sento nella parte più profonda di me, e poi piano piano magari arrivano notizie, informazioni, dati, elementi che vanno a, come dire, a compendiare, ad aumentare, ad espandere la cosa in sé. Quindi di padre Candido Amantini non lo seguo, non ne so molto, e tantomeno della profetessa, no professoressa, scusi, profetessa Gabriele Tedesca, che in radio, come sì, i cosi, come si chiamano, i cristiani delle origini. Guarda, mi personalmente non so che credo, mi so per certo, parlo per me, quello che avviene nell'Eucaristia, ok? Dopo, che altri che faccia quello che vuoi, ognuno ha le sue strade, le sue convinzioni, eccetera. Tanto più che se mi viene detto che delle frasi tipo, non so, aspetta, perché adesso bisogna che mi venga in mente anche le parole giuste, che non gese, beh, insomma, vabbè, lasciamo perdere. No, perché sennò mi metto in fio un cul de sac da cui difficile venirgene fuori. Quindi ecco, hai capito, Paul, non ne so niente di più. Eccola, ecco. Oh, da da da da da da. Ciao Rianino, da buon mattino. Getto a parlare il funerale del Franz Kaiser Baresi, immenso, Daniele. Sì, ne ho già parlato e l'ho detto, e ho anche detto e spiegato, secondo me, ma la mia personalissima opinione, che i suoi problemi fisici, perché cacchio, un atleta di quel livello, 66 anni, giovanissimo, perché possiamo dirlo oggi come oggi, 66 anni, se, insomma, essere ancora molto giovani, ma mi penso che quel problema che ho a portare a ritornare alla casa del padre sia iniziato come forte, fortissima, come dire, dispiacere che nacque secondo me, ma secondo me, quando fu qualche anno fa, se vi ricordate, fu preso in mezzo a storie strane, particolari, eccetera, e secondo me la Eoga c'ha una botta emotiva, morale fortissima per vedersi così sbattuo in prima pagina in quel modo, e probabilmente secondo me qualcosa è nato là che dopo non si è, da cui non si è più riuscito probabilmente a venirgene fuori completamente. Però è stato un grande come calciatore e anche come uomo, che ne fosse né più. E mica godo bai sempre più gonfie, cosa significa? Che è meglio che te vaghi dall'urologo, sento Roberto da Milano. Perché se te sì, cioè, te spiego, e ho avuto anche mi do bai bai gonfie, e se c'ama orchite. Praticamente quando che i testicoli in qualche modo vengono urtegati, e a quel tempo se portava, io avevo 15-16 anni e era fichissimo andare via con i jeans o con le braghe strettissime, capito? Strettissime al linguine e anche alle ciappette, tanto che quando andavo, pensate un po', oh, però non stai a contare a nessuno, quando io facevo la quarta e quinta elementare, tenete presente che non avevo solo 12-13 anni, avevo un anno in più perché ero stato bocciato in seconda elementare, quindi mi trovavo a fare la quarta e quinta elementare con un anno in più rispetto a quelli che tradizionalmente, cominciando a 8-10 ai 12 anni, erano 13-14, ma avevo anche già il fisico ben strutturato, ben capito, ero già un bel atto, un bel ficco, insomma, ecco. Non dico ancora beo, figo e fotomodeo, però ne andavo tacà. Morale della favola, io uscivo dalla scuola e poi facevo una determinata strada che costeggiava l'argine per tornare a casa mia. Ero fortunato perché la scuola elementare ce l'avevo poco lontano da via Sassoferrato, ce l'avevo nel quartiere al di là della strada, cioè in quel quartiere che stava dietro praticamente alla chiesa di San Giovanni Battista a Ponte Vico d'Arzare, c'è tutto un quartiere dietro e lì c'erano le scuole elementari. Ebbene, quando tornavo, che facevo sto percorso a piedi, hai capito, perché era più breve, e arrivavo praticamente a fianco della chiesa, prima della chiesa, molto prima, cioè un po' prima della chiesa, c'era il mitico cinema Aurora ai tempi, dove tutta la gioventù a quel periodo, in quegli anni, andava sempre al cinema a vedere, e dove se andai anche a beccare Giorgio, mio fradeo, la notte, mia mamma si sveglia tutta infogonata, tutta preoccupata, no? E anche a me, ero un boccia, mi sono svegliato all'improvviso, perché sta qua, figurate, cioè a Vittoria, ragazzi, no, era pesante fisicamente, ma anche caratterialmente, quando qualcosa non funzionava, gli assentiva fin centro a Padova, da Ponte Vigo d'Arze. Insomma, girava su e giù a casa come un leone dentro una gabbia, tutta preoccupata, tutta così agitata, e era ai 2-3 di notte, e il toso Giorgio, mio fratello, che andava al cinema Aurora, e non era ancora tornato, e ora questa cominciava a preoccuparsi. E ora cosa sei che aga fatto? Aga pensa bene, sta attento, perché a me diceva sta attento piccolo, che di notte succede tutto e di più, no? Ma il tempo mi boccia, tre desani manco, mi pare, quanti, mio fratello è 43, sì, tre desani, mio fratello è tre desani manco, più di me, quindi io era, fa conto, sui 20 anni, 22, 23, 24, mica ne avevo, quindi tre desi di meno, ero, fa conto, sì, sui tre, e avevo qualcuno in più, insomma, so che avevo sui 12 e tre desani. Cosa sarei a pensare bene a Vittoria? Ho detto, piccolo, adesso ti te ciapi, piena notte, tre di notte. Ma te vai fino al cinema a vedere, perché non è possibile che tuo fratello non sia ancora tornato. E mi ha detto, ciao Vittoria, ma scusa, quando che mi vuoi andare fuori a fare gli affari miei, te mi fai sempre doperi così, perché stare attento di qua, attento di là, destra, sinistra, e adesso perché che sei Giorgio, che sei ultra maggiorenne, che sei in giro fuori a ste ore di notte, te mi mandi in giro mi da solo. Sì dai, che mi so qua, stavo a casa, che se per caso arriva, perché tuo papà ha bisogno di dormire, che domani mattina ai 5 che ad alzarsi. fase al Muraro, Piccini, quindi ai 5 e al 6 per prepararsi, perché puntualmente andava a lavorare o in bicicletta o in Lambreton, quindi non era macchina al tempo, capito? Quindi vento, piova, neve, non importa, o bici o Lambreton. E quindi si alzava presto la mattina per prepararsi, perché dopo che aveva un tocco di strada da fare, fino ai cantieri. E insomma, cioè 3 della notte parto, capito? Da via Sassoferrato vago fin a Cesa de cose, che non c'è tantissima strada, però è 3 della notte, e vago e mi vedo tutto sarà, no? Vedo che c'è tutto tranquillo. A un certo punto, sento battere dall'interno sua saracinesca del cinema. Ecco, mi so cagadosso da paura, vedo chi che sei dentro a ste ore. E mi fa so, chi che sei? Oriano sito ti? Sì, ti chi sito? So Giorgio Sottofradeo. E cosa ho fatto dentro là, dentro al cinema? Mi sono indormesso, sai, mega sarà dentro. E ora figurate, per fortuna che a Vittoria era amica dei gestori, diciamo, dei proprietari del cinema, ma anche il prete che aveva Ciave, per cui insomma dopo, alla fine, insomma, non mi ricordo se chiamo il prete o siamo andati a chiamare i paroni, e ho aperto una delle porte laterali, perché aveva le porte laterali il cinema che buttava fuori direttamente nel patronato, capito? E quindi insomma siamo riusciti a recuperarlo il Giorgio, perché si era indormessa guardando il film, solo che si vede che gli era scivolato lungo i poltroncine, e qui sarà il cinema, non si era accorti che sarà dentro. Fantastica, siccome che a volta che mia sorella Mirella si era indormessa in vasca, che se non devo tirarla su a sta ora, ecco, sarei tornata a casa del padre molto prima, perché se era indormessa in vasca e pian pian gli è riuscito a scivolare sotto il livello d'acqua, e sarebbe negato, perché mia sorella aveva una particolarità: qua era sveglia, era sveglia, ma quando era a dormire neanche i cannonai, come me, mi ha detto mettermi dove che voi con sonno dormo anche in piedi, come vai. Ma tornando a noi, allora esco da scuola, scusatemi sta divagazione, perché se mi viene in mente il cinema Aurora. Allora facevo questo pezzo di strada e c'era una fabbrica, mi ricordo se una fabbrica tessile, un caseggiato che aveva comunque una fabbrica, non so, mi ricordo se tessile, però era tutte tose, ok? Tutte tose. E ora mi passavo, avevo ste braghe, capito? Sti jeans o ste braghe in tela nere, penso, mi ricordo ancora, tipo jeans, perché una volta faceva i jeans e tela dei jeans, ma faceva anche i braghe nere, bianche, beige, verdoni, eccetera, de tela, che non era tela dei jeans, ma era tela estiva. E me ero tutto, capito, beo sarà dentro a ste braghe, che mi passava ben ben tutto quanto davanti e da drio, e appunto del da drio co camminavo e me tirava dei chi fisci e tose, e me faceva di chi complimenti alle ciappette, che sai perché ne ero ancora un fiatino in Branadeo, facevo ancora elementari, perché se avevo qualche anno in più, me sa che qualche castigata mi aggattavo ai tempi. Ehi là, bel toso, guarda che bel cuo che te... Scusatemi, non è che voglio essere volgare, ma è che proprio dicevano così. E me non sapevo se rabbiarmi o esserne particolarmente contento. Alla fine decisi e scegliessi, naturalmente liberamente, dal mio libero arbitrio e anche dalle mie libere pur contenute ciappette, decisi di accettare il complimento e non pensare al fatto che mi stessero così, hai capito? Fischiettar. Addio. Le sonde Voyager hanno già percorso 27 miliardi di chilometri, ma nessuna traccia di Dio. Voilà, ora non testicoliamo troppo. È perché secondo... ma... ecco, a chi che mi scrive queste robe qua, no? Mi che dico, scusa, ma fate solo un attimo un pensiero. Primo, se fa trovare a se a fine per tutti, perché a quel punto non te puoi neanche più mettere in dubbio, Ok? Te tocca accettarlo, ma non ti accetti di volontà tua, ti accetti perché te è proprio il rappresentante davanti, primo. Secondo, ma secondo te, adesso, no? Che l'uomo sia andato a luna oppure no? Che Voyager abbia fatto tutti i chilometri, non abbia trovato né Dio né Allah, eccetera, ma che sia un sole, una luna, una terra dei pianeti, che si è messi là e che ha delle regole proprio precise al nanosecondo. Ti dimmi se te si sta ti, perché se te si sta ti è ora a farle, cioè, scusami, allora tanto di onore del cappello. Se sta qualche essere umano presente, che mi farebbe piacere anche a me, che ora vago magari anche a me da qualche parte a divertirmi e a creare universi e galassie, ma se no, eventualmente, se che crediamo ancora che se abbia creato tutto da solo con quella perfezione, hai capito? Perfezione proprio fisica, matematica, eccetera, di andamento, e se può essere sta così casuale o se non che se sta una testina, un'intelligenza, qualcosa, qualcuno che da Drio è anche davanti e anche da fianco che abbia pensato. Poi basta guardare il mondo animale. Proprio ieri guardavo un documentario sui gnu. I gnu, no, quando chi nasce, ha un muso e un naso che è una roba incredibile. E sapete perché? Questo lo dice la ricerca, proprio, cioè documentario, io dice iori, per cui se io dice sarà vero, e era provato. Gli gnu hanno sta canappia con una particolarità, cioè che quando è tanto tanto caldo, inspirando l'aria la filtrano attraverso le narici e riescono, come dire, fare in modo che non entri dentro a urtegarghe gli organi, e quindi la filtrano quando è troppo calda, in maniera tale che si rassodi un po'. Quando invece è freddo freddo, perché si parla di escursioni termiche dove vivono, hanno fatto vedere che vivono sti gnu incredibili, di 30 anche 40 gradi tra giorno e notte, quando invece è tanto tanto freddo, la stessa tipologia di canappia che permette di inspirare l'aria fredda, ma di pulirlo da tutto quello che può essere la sabbia che viene mossa, polvere, perché si muovono i mandrie, no? E quindi pulisce da tutti quelli che sono gli orpelli sabbiosi o quant'altro, e anche la riscalda un po' in maniera che non vada a congelargli il corpicino dentro. E secondo, adesso te parlo di gnu perché io ho visto ieri, ma secondo te una roba del genere, ma perché gesell'evoluzione, quindi se c'è un'evoluzione vuol dire che i gnu praticamente fra 100 anni non si è più fatti così, ma sarà fatti in maniera diversa. Invece mi pare che le bestie che era 1000 anni fa o 2, 3, 4 mila anni fa, tante sia uguali identiche a come che sia adesso, e tante sia uguali identiche a come che sia adesso, però o più piccolette o più grandi. Quindi ha mantenuto la stessa morfologia, la stessa tipologia esteriore, però è leggermente modificai. Mi perdo a fare ancora questi discorsi. Santa Emmenergilda. Infatti oggi è la trasfigurazione di Nostro Signore. Quindi mi sono trasfigurato anch'io, Oriansi Barbato. Oh. Ti al pranzo te ieri imbriago. No, non sono stato io a dirti di Padre Candido Amantini. Come no? Come no? Cosa disito su? Sì che te si stati. Oppure qualcuno se ga spaccia per te, perché mi ricordo che te ieri una montagna de homo, un barbon, un po' calvo, se non ricordo male, Può essere che ricorda mai, ma chi che mi ha detto se ha spacciato a te, ora se non te ieri dite che è un semeo e magari te che è un semeo cattivo, che tu capio. Te dite sì, quello buono e te che è un semeo cattivo. Al pranzo ieri imbriaco. No, oh, per Roberto, aver che vai gonfie di orchite e rottura dei maroni continua. Parlo per esperienza. Boh, te dici, tesoro mio, ti te vorissi intortarmi su, ma non te che riesci, perché mi ricordo benissimo. È una delle poche robe che mi ricordo di quel giorno, e anche che non ero imbriaco, oltretutto. Oriano, anche il naso umano funziona come quelli degli gnu. Gennaro, chi è Gennaro Muscari? Questo qua, Gennaro. Beh, è chiaro che adesso io ho parlato degli gnu perché siamo nel mondo animale, ma anche tutte quelle che sono le particolarità degli esseri umani. Cioè, se voi pensate a un essere umano, alla perfezione biologico-fisica di un essere umano, ma come, chi è che può averlo progettato? Chi è che ha stabilito che resti 9 mesi nel pancino di una donna? Vabbè, a volte di più, a volte di meno, avevo quasi 10 mesi quando che a Vittoria mi ha fatto venire fuori, quindi mi ha sottolta comoda. Però voglio dire, e poi tutto il, capito, da un semplicissimo spermatozoo che messo in un punto particolare dell'apparato genitale femminile si sviluppa sto piccolo serpentino, sto piccolo girino, chiamalo come vuoi, si sviluppa piano piano e diventa quello che oggi è l'Orient Sea barbato, o che è questo, quell'altro, st'altro, insomma quelle persone con cui noi oggi dialoghiamo, parliamo, ci confrontiamo, eccetera. Ditemi se c'è un essere umano che può, presentatemelo, oppure trovatemi un qualcosa che dimostri che è stato un essere umano a progettare tutto questo. E non venitemi a dare lo spiegone che è un effetto naturale, come l'acqua minerale, perché se no andiamo su una gran rottura di balle. I coccodrilli e le tartarughe sono rimaste tale e quali, e solo chi se gare impiccio io, perché secondo me tanti animali che noi, ad esempio, la storia, almeno quando si andava a scuola, vi ricordate che, faccio questo esempio semplicissimo, vi ricordate che parlavano dei mammut, che sono degli animalut che camminano sul pianut. I mammut erano dei enormi, più grandi di quei che adesso elefanti pelosi, con ste zanone ancora, cioè era enormi. Dopo, guarda caso, oggi come oggi, dite che è l'elefante, che è uguale identico ai mammut di migliaia di anni fa, perché evidentemente il cambiamento terrestre, il pianeta è evoluto, è cambiato nella sua connotazione, e quindi quell'animale che in origine era il mammut, per adattarsi piano piano biologicamente a una nuova tipologia di vita sulla Terra, ha perso quelle connotazioni, secondo me. Dopo può darsi che sia, siccome poi tutto, dovete tenere conto anche di una cosa. Di tutto quello che vi dico e vi racconto, allora prendetelo sempre a denti alti e mani avanti, perché io vi dico, vi racconto e condivido con voi quella che è la mia opinione, che è arrivata attraverso proprio l'assimilazione di esperienze personali e non però a livello divino. Dice, che presuntuoso. A livello divino sì, perché che so passare per quello a livello umano, ma tenevo doccio anche quello a livello divino e cercavo di portare, non divino di trattino vino, divino tutto attaccato, e quindi non potevi dire che ero imbriaco, e quindi ho portato avanti entrambe le situazioni, e quando ho visto che l'una si perdeva e si dissolveva per la strada, che era l'assimilazione umana, mentre l'altra diventava sempre più consistente, reale, concreta e vera, e a un certo punto, e ve l'ho raccontato tante volte in maniera diversa, dopo 63 anni, in quella che è stata la suddivisione di periodi di 21, 21, 21, dai 63 anni più o meno, basta, ho detto ok, via, e robe umane, o quello che è componente umana, via, a semondare, mantengo solo quello che è l'andamento nutritivo, perché un corpo umano deve essere nutrito, eccetera. Anche se ogni tanto stravacco, perché savi che ho a bocca un po'. Com'è che si dice? Che so, da bocca buona. Vabbè. E quindi arriviamo intorno praticamente al 2019-2020, e dopo che cialtroni, ciarlatani, figura porca, filibustieri e delinquenti, gascomissia concretamente in maniera massiccia a mettere gaiman dosso all'umanità e a ciapparla pal coio e non muoverla più, e mi cosa sei che sodrio fare? E io ciappai, sodrio ciapparli pai maroni, è un po' come quei film, avete presenti, no? Che ci sono due contendenti, magari due nel film di azione, due di servizi segreti diversi che si scontrano, e a un certo punto la battaglia, la lotta finisce perché uno dei due che punta il corteo a Goa, a che altro, e dice: ciccio, adesso ti si careto. E quello che risponde: anzi, prova a guardare sotto come che ti si messo ti, e te vedi che altro che il corteo a pistola, a puntare ai maroni dell'altra persona. Ecco, allora, visto che iori in me ciappa pal coio e tenta anche di svangarmi le ciappette, ho deciso di ciapparli pai maroni. Dice: ma come lo fai? Come ti approcci a sto strinzamento di maroon? È a modo mio. A modo mio, che strisso li maroon a quelli lì. A modo mio, e ringraziando sempre Dio. Ta ta na na. Magnu, che testa agheo, è una testa da cazzeo, caro mio. Avevo detto, guarda che non sono mica niente attenti a prendere troppo sul serio quello che vi dico e vi racconto, perché viene sempre e comunque da cose personali, individuali, che non è detto che possano essere condivise o condivisibili. Infatti, da quando che sono nato, che ogni volta che esprimo un'idea, un'opinione, mi dice: caro Oriansì, no, non mi chiamavo Oriansì, mi dice: caro Barbato, vu messi un fiatì in matto. E che vedevo di? Che vedevo fa? Gavi ragione, stai attenti, no? Che potrei raccontare un sacco di stronzat. Perché fa più rumore un albero che cade che un albero che cresce? Dove sta il significato? Boh, non lo so. Non ho idea. Forse perché vederlo crescere bisogna collegarsi col divino, a vederlo cadere invece è una bea botta, capito? O per evento climatico, un evento straordinario, quindi un uragano o qualcosa, oppure va là con la qua sega elettrica drrr, e io fa cascare, non lo so. A vederlo crescere invece fa rumore. Fa molto rumore, ma bisogna avere gli orecchi divini per sentirlo, per sentire la vita. Infatti, se voi vi ricordate, tante mamme quando sono incinta capiscono o sentono la vivacità dell'essere che c'è dentro il loro bambino, perché tira delle botte e senti come scalcia, perché se non scalciasse difficilmente lo sentirebbero, a parte con l'ecografia, chi va a vedere che è il cuoricino magari che comincia già a battere, eccetera. Ma come fa una mamma per sentire? Perché sente che si muove dentro. Ma se lui è fermo, o lei, e si nutre e sta tranquillo, io ho conosciuto delle donne incinta che hanno detto, cioè, sia per il volume del ventre che per il movimento interiore dell'anima che se va a incarnare dentro di me, insomma, che se veniva a vivere dentro di me, che è nata dentro di me, io non ho sentito niente, cioè se non che ieri le ecografie che mi diceva che dentro avevo un putea, una putea o dose mei o roba di questo genere, mi neanche me ne accorgevo. Tante, non magari tutte, ma tante donne o incinta o che hanno avuto figli mi hanno raccontato e mi raccontavano questo. Quindi, e il bacan lo fa quando che il casca. Concetto è: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ah, ecco, un albero, uno che cade che una foresta che cresce. Ma sei Oriano o Piero Angela Mariano Bastianello? No, sono Oriero Barbengela, va bene? Bartengela. Mariano, guarda che la scienza e Dio sono molto più semplici da capire di quanto non ci vogliano far credere. È chiaro che quanto più vogliono in qualche modo, chiunque sia, restare a dominare o sopra gli altri perché ha acquisito una determinata conoscenza, non sapienza, conoscenza, allora ti complicano le cose, hai capito? Ti fanno gli spiegoni. E siccome la tecnologia al giorno d'oggi ti compri il Nokia 3510 e insomma e su un attimo ti impari a usarlo, te vettore uno dei ultimi modelli di smartphone o telefonini cellulari eccetera, e te vuoi una laurea in ingegneria, una laurea in meccanica, in matematica, che ne so, mi pare riuscire a capire. Infatti mi rimango veramente basito piacevolmente e sconvolto felicemente per lei. Ad esempio lunedì è venuto a trovarmi la nostra Pufodic e mi ha fatto vedere una roba sul suo cellulare e ho visto che partire fuori una foto ragazza paga smanità e su e so e immagini e parole tanti in tum tum. Se mi dà il suo cellulare ma appena riesco a leggere quello che c'è scritto per dire, capito? Quindi cosa fa l'asininica mancanza di intelligenza umana? Ti complica la vita dicendoti o dandoti degli spiegoni che invece che portarti all'obiettivo, quindi a darti qualcosa di semplice da capire, da comprendere, no, te lo complica, te lo arzigulula, te lo amplia, te lo gira, te lo smina, te lo smona, te lo... perché sennò come fai a tenere i mai fii di tutti sti burattini? Buondì Oriano dalla Val Pesarina, con aria freschina, sempre Savina, dea cusina. Beata tiquete che l'aria freschina, cara Savina. Oh, dunque. Scoltarte se diventa semi o se acquista intelligenza. Allora, se si lascia passare tutto senza trattenere nulla e lasciare che arrivi all'anima, quello che serve alimenta e fa aumentare l'intelligenza. Se invece si cerca di filtrarla, tutte monade e robe che dico, no? Serie, semiserie, profonde, meno profonde, eccetera, se si cerca di filtrarle attraverso o la parte razionale o la parte intuitiva e sensitiva o sensibile o anche tutte e due insieme, se fa fatica, anzi diciamo che il 99,9% di quello che dico e viene proprio scaricato nella loaca, mandemo, vieni a ritirarlo l'etra, ho capito, o come secco o come riciclabile o come vetro o come carta o come plastica, cioè nel senso, mandemo, vieni l'etra divina e spasso e via tutto. Quindi penso di essere stato ancor meno chiaro di quanto magari mi si chiedeva, però le cose stanno proprio così. Voi mettetela quello che sentite uscire da sta bocca qua e appostate a vedere nel tempo prossimo o anche futuro cosa realmente è vero.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi?
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille?
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Anche se ormai siamo alle coda finale di questa canzone, gliela dedico al nostro Giovannin Turiaco. Il nostro Giovannin Turiaco, perché Rumours dei Fleetwood Mac è stato uno dei primi LP long playing, e mi ricordo uno dei primi o giù di lì, insomma, che io acquistai nel famosissimo negozio di fotocine dischi Arcella. È stupendo questo LP, perché magari si sentono più tante altre canzoni, ma io mi ricordo una bellissima copertina, anche tinta crema, bella, stupenda, grande, enorme, long playing. Mi sembra di essere la cosa, la Bigly, il cane. Qua a Rovigo invece dell'Arietta si sente Eau de Sueur, che è la nuova profumazione tipica di chi è come me, ad esempio, adesso è su un bain de sueur e esprime una nuova profumazione. Eau de Sueur de, de Barbatorien. Va bene, dai. Buongiorno Oriano, quando l'albero cresce lo guardi con amore perché vedi la natura che fiorisce. Quando viene tagliato è come se ti mancasse un familiare, e purtroppo in questo momento stanno facendo una strage di alberi. Un abbraccio e buona giornata dalla Katia. Sì, oltretutto c'è un nostro ex collega che è, proprio perché ha opinionato su questa, scusate, ha opinionato su questa moria di alberi per far posto al tram, eccetera, e zan zan zan zan zan zan zan zan, le belle raga taglia tutte le rame, appunto. E tra l'altro poi si parla di cambiamento climatico, ma evidentemente a sta gente che taglia gli alberi si vede che dà fastidio anche la scienza pura. Cioè, gli alberi produce, assorbe una roba e ne produce un'altra, che fa ben a tutto il creato. In più dà anche sollievo e ristoro quando che fa tanto caldo, e mantiene un giusto, come dire, equilibrio di temperatura, umidità, eccetera, nelle zone in cui è numeroso l'albero come entità, quindi ci sono tanti alberi. Se chiaro che se tagli via di brutto gli alberi, laddove non c'è più alberi a compensazione, ma solo cemento e costruzioni, e il suo picchia, batte, pesta duro. E dopo ciò, mi ricordo che quando una volta solo mi sono inventato di portare, perché avevo dei impegni e non potevo fare che saltare il giretto a Martino. Allora, tenete presente che un chihuahua praticamente, non dico che è a livello di terreno con la pancia, ma poco ci manca. E mi sono inventato un giorno caldissimo, perché dopo avevo da fare, non avrei potuto se non fargli saltare completamente l'uscita, mi sono inventato di portarlo fuori a piccinin nelle ore più calde, a parte che ho coperto, bagnato, testina e tutto quanto, eccetera. Ma il caldo che veniva su dall'asfalto a sto picco, pa fortuna che me ne sono accorto subito, perché anzi avevo pensato a testina, ho detto ma quasi meglio che avevo bottiglietta d'acqua, ho detto meglio che dare una bella rasentata anche ai satine e a pansa, perché sennò, infatti siamo stati fuori non so pochissimi minuti quel giorno, perché anche io tendevo più a tornare a casa che andare ancora in giro. Di solito io era contento quando andavo in giro, ma quel giorno là proprio no, che aveva tanta voglia di andare in giro. Quindi è chiaro che se non c'è una controparte alberata, se non c'è una compensazione florescente e alberosa, è quello che è il contesto delle costruzioni, delle strade, delle case, eccetera, assorbe talmente tanto caldo e rimanda un calore incredibile, dai. E che non vago, per non essere troppo complottista, sul tema che gli alberi purtroppo fa da muro a quella che è la versione digitale della tecnologia attuale. Quindi voi capitemi bene, a me stesso, medesimo, uguale, identico, cosa si intende.
Quando avranno tagliato l'ultimo albero, il cielo ci cadrà addosso, proverbio degli indiani d'America. E quando manca, ne c'è un altro che dice che quando che avrà prosciugato l'ultimo fiume, tagliato l'ultimo albero, vuol dire che se mangerà i cosi, se mangerà gli ingotti d'oro, se mangerà le banconote, se mangerà i diamanti, i smeraldi. Caro mio, è importante in questo momento capire da dove viene tutto l'andamento. Se voi perdete forze e energie, guardate, è un po' come, vi faccio questo spiegone veloce però, quindi è uno spieghino più che uno spiegone. Se voi prendete un bel torrente, no, che fluisce tranquillo e rotolante dentro al suo letto, potete avere, come dire, una certa energia, la si può tradurre quella corrente in una certa energia che magari può servire, metti un piccolo mulino, metti insomma, ha delle proprietà. Ma se voi quel bel torrente, non impetuoso, ma bello che scorre libero e veloce nel suo letto, gli aprite tanti tanti tanti canaletti, quello si disperde e dopo pian pian proprio il muore anche in quei rivoli, quindi arriva fin dove che si rivoli e dopo pian piano si disperde e muore in quei rivoli, quindi non va a morire nel fiume, che a sua volta va a morire nel mare, che a sua volta magari va a morire o a riviversi nell'oceano, eccetera. Questa è la stessa identica cosa che cialtroni ciarlatani, figura porche, filibustieri e delinquenti fanno con gli esseri umani comuni. Creano tutta una serie di situazioni che a livello emotivo, energetico, psicologico, economico, eccetera, ti disperde tutto quello che hai dentro, tutto quello che tu, essere umano, faticosamente hai cercato di raccogliere dentro di te, di riunire dentro di te, di mettere in quella specie di

Ecco che allora scorre veloce e tranquilla, e se anche trova qualche ostacolino, la forza di quella corrente, di quella limpidezza, di quel ruscello che c'è dentro di voi, o la scavalca o gli fa la curva, oppure la sradica quell'ostacolo, hai capito? Se lo porta via, e quindi continua a fluire. Ma è che quei sottoposti del struccabottoni conosce ben queste dinamiche, e allora puntualmente dal 2020, Covid, lockdown, spettampeo, e dopo andiamo con la guerra Russia-Ucraina, spettampeo, dopo arriva che mettiroso dai spese il capo venezuelano, e dopo parto de mio e n'altro decidemo che facemo a guerra a questo che altro e st'altro, così all'improvviso. Che poi, se voi leggete le dichiarazioni, allora, per fortuna chi dovria stare insieme, no? E gli americani con gli israeliani, e però te senti il capo Trump e dice delle robe siamo vicini al concordato qua e là, e l'Iran dice non c'è niente vero, conta un sacco e bye, e gli israeliani continuano a fare quello che vuoi per conto suo, quindi dite che è tre versioni diverse, e intanto a porasente se c'è poi in mezzo e viene castigato e brutto, o attraverso i prezzi o attraverso varie situazioni eccetera, e viene proprio bastonato e brutto tutti i giorni. Quindi capite bene che non bisogna proprio più, restate concentrati, perché se tutti, braccio destro, braccio sinistro, gamba sinistra, gamba destra, ciccio o ciulo o testicoli del struccabottone, capio? Orecce, un naso, bocca, occhi, ma se tutti al servizio sta gente qua del struccabottone. Quindi non stai a perdere tempo, non stai a correre drio, pensate al vostro quotidiano, pensate alla vostra vita, cercate ogni giorno di fare qualcosa, per quanto piccola, che vi dia gioia, che vi dia felicità, che possa essere un modo per rendere felici voi e, se potete, magari anche chi sta intorno a voi. Un gesto d'amore, un gesto di gentilezza, un sorriso in più, cioè sono quelle piccole cose che a struccabottonghe dà così fastidio, più che se chiedessi un peado in te i maroni, e una volta che vedi fisicamente, magari te vedi a struccabottone fisicamente, te lo vai davanti, no? Anzi, sì, in corpo umano, una tega e te i maroni, ecco che faria meno male che non vederve, che o snobè e tirai dritto e continuai a dare piccoli segnali di gentilezza, di gioia, di felicità a voi stessi e agli altri. Credimi, che dà un fastidio a morire, che urtega proprio tutto quanto e si incattivisse ancora di più, ma per quanto che si incattivisse e che ritorna tutta l'acidità su se stesso, perché se altri continuano per la vostra strada diventate inagguantabili, te capì? Ecco, va bene, dai, quando avranno tagliato l'ultima ghetto, una preghiera del Padre Pio per aiutare mia moglie, ascolta Paul, più che una preghiera, se te che è un'immaginetta, una qualsiasi immaginetta, no, tratta da un giornale o te che casa, prendila e mettila sulla parte sofferente. Tantissime persone che trovano immediato sollievo, veramente, con una cosa del genere. Quindi se te riesci, o te conosci qualcuno che puoi averla, non so se che negozi, credo avere anche a me, però siamo distanti, però se te conosci qualcuno o stai in casa, prova a farlo, non ti dico che succeda qualcosa di positivo, però perché al momento delle preghiere del nonno non che ne go, a parte, aspetta, la coroncina del Sacro Cuore di Gesù, e se qui è che Padre Pio recitava ogni giorno per chiedere a Dio di aiutare determinate persone. Per cui se te che hai internet, te vai su internet, te digiti coroncina del Sacro

0: Cuore di Gesù. Padre Pio, Coroncina Sacro Cuore di Gesù. E dovrei venire fuori, te vedi proprio io, e te clicchi, insomma, e te senti. E se la Coroncina del Sacro Cuore, che sei qui per chiedere appunto qualcosa, un aiuto, ecco, diciamo così. La Coroncina del Sacro Cuore. Me ne spiace, auguri. Ciò rieni l'albero che cade, l'albero che cresce può anche significare che fa più rumore il male che il bene. Mia opinione, Daniela Padova Bisses. Buona come interpretazione, Daniela Padova Bisses. Non malesses, decisamente bonas. Perché infatti quello che preoccupa l'asininico essere umano è che una roba che fa rumore o che si vede, che è particolarmente sottoposta ai nostri sensi, infatti la gente snobba l'importanza e la forza della preghiera perché non è par di fare qualcosa di concreto. Eppure mi ricordo che appunto ad esempio la Coroncina del Sacro Cuore di Gesù è lui proprio personalmente, oltre a tutti i rosari che recitava, oltre a confessare, oltre che a far messe eccetera, quindi era sempre impegnato a Piccini, e li utilizzava proprio. E lui cosa faceva concretamente per aiutare gli altri? Pregava Dio con la coroncina, con i rosari, con la richiesta diretta. Adesso io non so come che il facesse, perché non lo conosco esattamente come che il facesse, però utilizzava la preghiera, l'eucaristia, la messa, capito? Proprio per contrastare il male. Ed è questo che l'asininico essere umano dovrebbe cominciare a riprendere in mano, capire la fondamentale importanza, consistenza concreta e forte della preghiera. Quando imparerà o comincerà a rifarlo, forse, certo che finché te è un sacco di gente nel mondo scientifico e anche alternativo olistico, filosofico, spirituale o materiale che sia, che te continua a parlare di forze, di energie, di tutta roba che te è a cercare, tirar fuori dentro di te o rivolgendoti a qualcuno fuori di te che te fa robe eccetera, e quindi ti allontana sempre di più dall'eucaristia, dalla preghiera, dalla messa, dalla confessione. Che ho saputo fare? Più te allontani dal fuoco caldo dello spirito, e dopo non te puoi lamentarti di aver freddo, no? Perché l'anima che prova un freddo tremendo allontanandosi dal fuoco dello spirito divino che è in ognuno di noi. Come e anche se voi vi allontanate da casa vostra per andare a fare la denuncia dei redditi, ad esempio, ricordatevi che poi nel 5 per 1000 lo potete donare a questa emittente qua, nonostante l'Oriani. Il codice fiscale per farlo è 01 59 80 90 288. 88 9 9 7 6 1 semo, mi dicevano. Poi sostenere la radio si può fare anche, quindi la cooperativa Gamma 5, in altri modi. Conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite il credito cooperativo di Campo d'Arsico con bonifico. Il libro lo trovate al nostro sito radiogamma5.it, oppure portando direttamente il contributo presso la sede radio, gli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Sapete che le risorse vanno tutte per compensare le spese, e quello che resta in più va ad aiutare gli altri con le giuste dovute proporzioni. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità all'attività di Gamma 5. Ecco che quindi si inserisce proprio come iniziativa Cine Gamma 5 per darci una mano, che vi presenterà martedì 11 agosto alle 21.30, ma se venite alle 19.30 fino alle 21, se Pasqua, se magna, grazie ai signore e le signori e ai signori presenti. Ebbene, Cine Gamma 5 presenterà martedì 11 agosto il solito filmone una tomba per le lucciole. E qua, guarda, vegni perché siamo nel Giappone del 21 settembre 1945. La storia di due fratelli, e insomma, non vi voglio spoilerare più di tanto, ma vista la trama, deve essere una gran bella filmata. Una tomba per le lucciole, che se può andare a vedere in internet, digite e vedi anche di cosa si tratta. Così come un'altra iniziativa, il 15 di agosto, in località Lobbia, a 1350 metri, che è un panorama incredibile, che è la possibilità di fare una passeggiata con guida, che se parte 10:15, no, se parte, se ci si ritrova alle 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana Verona. Poi si sale presso la Malga Lobbia, Chiosco Bovaccia, e dalle ore 11 circa invia appunto la passeggiata. Alle ore 13 pranzerete in Malga e il menù è grigliata con polenta, salsiccia e carne salata, fagioli e sottascette, e con un attimo di pazienza, formaggio a volonté fin a stupir. Euro 20. Ci stanno anche i panini, i taglieri, oppure portatevi a mangiare il sacco. Info e prenotazioni 329-0038-988. Chi vuol mangiare la grigliata lo sa che la prenotazione è obbligata entro lunedì 10 agosto. Ok? 20 euro all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Oh, ecco qua, un'altra bella magnata. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Stoica, me lo specifica lunedì. Lunedì il Skywalker me lo specifica. Non storica, stoica resistenza, ma anche storica. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi spetemo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida, Mia Divina, numero 75, a Castelmigno di Resana, se magna e se baia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore Fiero Mustang 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Azienda specializzata nel settore edile, progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria Masera di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio, operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Quindi falegname o falegnama? Falegnami con esperienza. Per le candidature Sonia 392 52 85 066. Amici vicini e lontani di Radio Gamma 5, grande manifestation di protesta contro, io savi, l'Allegro Belluco verrà fra poco anche a raccontarvi e a ripetervi. Contro tutta quella che è questa storia dei pignoramenti lampo della prima casa, a parte gli avvocati con lo scudo penale, che lo scudo penale non è uno scudo fatto tutto di peni, di cazzi e robe, scudo, capito? No, perché quello del scudo penale lì è un cazzo enorme, no? Che me protegge, no, no, è tutta un'altra roba. E senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre, ore 10:11 a Padova, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, non mancate, mi raccomando, ve lo chiede l'Allegro Belluco, presidente veneto di tutta una serie di robe, che è Associazione Nazionale Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero di tefelono, quindi la telefona e la cellulare, è 346 36 14 469. Vediamo chi. F Energia vi ricorda che riprenderà con la lettura delle bollette dall'ultimo GVD di settembre, che non mi ricordo quando sarà. Mi pare che sia il 24 settembre. F Energia ritornerà, cari figlioli, a leggere le vostre bollette. Poi saltiamo quello e arriviamo alla firma. Ce ne vogliono 50.000 per creare un qualcosa di diverso, come diciamo struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Una campagna, insomma, un'altra difesa è possibile. 50.000 firme entro il 15 di settembre per firmare online con SPID e OCIE. Andate su www.difesacivilenonviolenta.org. C'è un ragazzo o una ragazza qua che cerca casa ancora per mancato rinnovo locazione, ha da lasciare il libero appartamento entro 31 di agosto, manca poco, è 2026. Prossima settimana non voglio più vedere questo annuncio perché vuol dire che ha trovato casa sta persona qua. Bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338-99-46575. Grazie, prego, scusi, tornerò. Poi c'è ancora chi cerca ancora urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese. Questo si chiama Franco, lui ha messo il nome. 334-320-1392. Vibrazione del Sapere vi fanno sapere che organizza i viaggi esperienziali alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto e in Sardegna energetica esoterica dal 5 al 12 settembre. Per tutta l'esperienza esperienziale esperienziotica incredibile del mistero e quant'altro, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito non sta mica a parlare, non sto a dire niente, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite, oppure chiamate Valentino al 349-7780-167. I posti sono limitati, obbligazione la prenotazione. Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, manco qualcuno che li batta, che li pianti invece che abbatterli. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026, tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campo d'Arsego, Comune di Campo d'Arsego, Ufficio Ambiente 049 92 99 845. Se volete dare una mano a Michele Lavorato, che sa come che le ciappare, vicini, questo che ha fatto, che ha seguito regole e ancora non gli sta bene, e io gatte ga. Allora, se volete dargli una mano o sentire come dargli una mano, potete telefonare al 348 92 34 852 e tari taram tarararirare tori taram pam pam pam pam tataretto pam pam. Allora ciao caro, quando chiedo agli angeli di aiutarmi in questa mia particolare situazione sofferente, mi sembra di chiedere in continuazione troppo. No, Luisa, io risella che aspetta solo che ne entri. Cioè, se neanche quando ghemo de bei teghenti a coppa, se chinemo umilmente e semplicemente a chiedere l'aiuto loro, quando seguiamo a fare? Allora, quando che stiamo bene, tutto va bene, noi chiediamo l'aiuto, allora qua. Figo, beh, ho fatto modeo e va tutto bene. Quando robe va mai, che ho paura di chiedere, perché chiedere troppo, no, bisogna rompere i maroni, bisogna... E io ri, capito, più ti fai svolazzare di qua, di là. E il nonno Pio, che io diceva a tutti, figli spirituali e non, figlie spirituali e non, quando avvia un problema, disiga il vostro angelo custode che io vien qua e mi dice, mi spiega tutto e dopo mica penso. Bisogna chiedere. E chissà che fra sento robe che domandiamo al manco uno tu magari e te capiamo. No, ma scherzi a parte, non bisogna aver remore nel chiedere, assolutamente, no coiori lassù, no, gli esseri umani è così, ma sei alta tu, Luca di Mandria, alta tu, mi
1: guardi, non lo so, adesso mi devo misurare. Perché se restiamo ad Orian, sì, so che lui è molto alto. alto, altissimo, è quasi 1,90 m, ma io che sono la sua controparte femminile non so ancora, non mi sono misurata, quindi non ti so dire, caro Luca, quanto alta sono.
0: Allora hai capito, Paul, la coroncina del Sacro Cuore di Gesù, e la trovi sicuramente su internet, e aggiungici anche un'immaginetta di sostegno da appoggiare. Ecco, di più non saprei cosa dirti. Grazie Arianna, grazie, lo so perché l'ho vista ancora tempo fa, e quindi so la forza e l'importanza, l'ho anche utilizzata, quindi so quanto può fare. Quindi non mi viene in mente al momento, mi viene in mente dopo. Ora ti pensa, che strano. Adelchi, mi vorrei mandarti una roba. Se ti diventassi miliardario, daresti da tutti i poveri a distribuire tutti i tuoi soldi a tutti i poveri che sei in giro per il mondo? O te sceglierissi situazioni e persone? O magari addirittura, non so perché non te conosco, ti tegnerissi tutti in scarsea? Ecco, ora ragiona su questo, che se parte di te, su quello che te faresti te in una situazione del genere, che così magari anche te rispondi da solo alle domande che te me fai, ok? Tesoro, te vuoi ben? Vien qua che se bevemo un caffè un giorno, mieti, con te voi. Pensavo che lo scudo penale fosse la conchiglia e si mettono gli atleti di karate per proteggere Castore e Polluce. Anche a me pensavo fosse quello lo scudo penale. Tiz, ma in questo caso l'Allegro Belluco mi fa capire che c'è qualcos'altro. Buongiorno Rian C del GVD, un caro saluto all'Angelo Biondo, a tutti gli amici ascoltatori. Oggi vi salutiamo da due province, io da Villa del Conte e Piero da Jesolo. E allora facciamo un Viesolo, oppure un Jencote. Un Jencote, bella Jencote, Jencote, senti che suona, Jencote. Jesolo e Villa del Conte, Jencote. Ciao tesori, stiamo ben? Vi sbrasso a tutti do. Divisi ma anche uniti. Come in Boresso mi viene anche da ridere, cioè mi viene a tossire. Su cari cari mani ma you on the su tarena ridadon. Buongiorno Oriano, con o senza religione le persone buone faranno del bene, le persone cattive faranno del male, ma serve una religione e un Dio per far del male alle persone buone. Un abbraccio. Vabbè, stammi ben caro. Auguri. Oriano, ti sì, una roba grande, fai ridere e riflettere mischiando il tutto con una simpatia unica, sei un grande, grazie, ti ascolto sempre Antonella De Corte. Attenta, finisce. Perché se ti sì, normale, a furia di ascoltarmi e essere anche contenta, no? Cerca di metterti al pari anche con quei che giustamente mi dice, te dici un sacco di stronzate, caro Oriensi del LinD e del GVD. Quindi mi raccomando Antonella, stai sempre all'occhio, che potrei anche raccontarla così anch'io, no? E vi lascio il beneficio del dubbio, perché se io vi dessi delle certezze, e potrei farlo, capite che non ci sarebbe scampo per la vostra anima e per la vostra testolina, perché se vi do un'assoluta certezza su cui pensare e riflettere, se la rinnegate ci sono conseguenze, se la assimilate, la fate vostra, ci sono conseguenze, e comunque sia non è detto che portino o l'una o l'altra a conseguenze sempre positive o sempre negative. A quel che serve ognuno di noi viene di conseguenza l'assimilazione è l'imbrattamont, l'elevatont, l'elevamont, la comprensione, la sapienza. Ecco, questo mi piace, Antonella da Corte. Saturi turiruriruran, dove sito sito sito sta, prabambe barimbom bimbumba, tra la letta lilo lilo la, tantaradendon, tantan, tantaradendon, tantan. Ma cara mitica, amor mio, cara Luisa, amica di sì tanto frengo frengo frengo stop, mica lo dico per incoraggiarti, lo dico perché presuntuosamente potrei dire che è così, hai capito, che stanno le cose, anche se noi non capiamo, non comprendiamo. Aspetta, perché si arriva al momento che devo preparare la sigla, perché sennò qua, come arriva l'allegro belluco, dopo si intortemo, ecco qua, se pestemo i piedi là. Aspetta, aspetta, aspetta, che devo recuperare anche là. Aspetta un attimo, eccola. Che tra l'altro, se voi andate a leggere la bibliografia del nonno Pio, lui stesso lo diceva spesso e volentieri, che nonostante le offerte, i sacrifici, le preghiere, non sempre veniva accontentato nelle richieste che faceva per conto delle persone che a lui si rivolgevano. A tanti gli chiedevano un aiuto e quell'aiuto arrivava. A tante persone che chiedevano un aiuto, purtroppo non era in grado di darglielo. Voi vi chiederete perché? Perché l'aiuto, da un punto di vista divino, lo conosce solo Dio quale è. Quindi può essere che per quella o quelle persone serva il frate che prega, si sacrifica e ottiene. Per altre persone, nonostante i sacrifici, le preghiere e la richiesta di quel grande santo che è stato nonno Pio, servire invece che facessero le esperienze che stavano facendo. Quindi, se non vuoi presuntuosamente mettervi al posto di Dio, ma siccome l'asininico essere umano si è convinto non solo di mettersi al posto di Dio, ma essere anche meglio di Dio, perché tanto meno che credo non esiste, mi esisto, mi me palpo, me tocco il cuo, i maroni e tette, il naso, a bocca, a testa, io esisto, io sono. Mi so, sì, e a Vittorio mi diceva, sì, te sei da freschin. E là, sarà questa porta qua, per favore, così te teniamo un po' più de freschetto, perché di solito mi metteno aperta. Grazie Baldo Giovane, che adesso si riunisce all'allegro belluco. Oh, when the sego marching in, oh, when the sego marching in. Bon, abbiamo letto tutto, insomma, neanche pensavo, quindi viamo tutti indistintamente, ma veramente dando, anche quelli che tentano di cosa, dillo, sì, tegarmi a coppa o dammi a sbagliare in tel naso, che ho capito, convinti di portandomi le loro critiche, opinioni, idee, che io possa in qualche modo cedere, tusate, avevo detto. Dal 2020, fine 2019, se volete addirittura, a tutti gli anni che verranno non cederò di un peo de bo, ecco, capio, proprio per quanto corto che sia il peo di un bue, perché ho constatato personalmente, direttamente e indirettamente, che questo è il momento storico da rimanere perfettamente allineati in asse per poter arrivare ad avere la forza morale, spirituale, ma anche fisica, di non cadere nelle brama, nelle braccia, nelle brame, nei mudande del strucabotton. Perché col pisellone che si ritrova lo strucco a bottone, te che caschi dentro le mutande, che io ho in mutande enormi, e voi fa: venite, venite popolo, venite esseri umani, che ci state tutti dentro le mie mutande, e siccome c'ho un pisellone che è enorme, vi insufflago tutti quanti. Viviamo tutti indistintamente, veramente, con tutto me stesso, con ogni fibra del mio essere spirituale, divino e anche umano, vero no? E che Dio ci benedica a tutti ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. E a proposito di vita passata, presente e futura, ma di parole sante da un uomo santo, ecco che arrivano le parole del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E a questo punto facciamo partire la sigla.

Oh, sta preghiera qua. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Allora, per non risultare comunque imbriaco, non vi dico più che il profeta mi disse ciò che mi disse, ma vi leggo solo e esclusivamente le sue cinque frasi benedicenti, ovvero sia Padre Candido Amantini che dice questo: che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci

Allora, tra una benedizione e l'altra, tra una preghiera e l'altra, diciamo pure anche che a Dio piacendo, ci risentirendo, sarebbe ci risentiremo, ma per stare in tema di rima, no? Ci risentirendo, a Dio piacendo, lunedì in versione small, dalle 8 alle 10. Ma per lunedì ci saranno delle novità per i lunedì successivi. Vi saprò dire insieme agli amici delle Impronte con l'Anima di che cosa si tratta. Quindi ciao ciao belli, molto fichi e molto belli. Buon fine settimana e con questa ultima mia nenia vi saluto, mi congedo e me ne vo da buon Oriensi Barbatò. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutti, e belli e brutti. Ho fatto una corsa per andare a prendere la cuffia che mi sono dimenticato in macchina. Allora, sono Alfredo Belluco. Oggi è il 6 agosto 2026, sono le 10:05. Sono Alfredo Belluco e sono in diretta su Radio Gamma 5 in compagnia di Stefano Baldo. Ciao Stefano.
1: Ciao Alfredo, buongiorno a tutti, buona caldana, anche oggi siamo belli cotti.
0: Beh, ma già abbiamo le difese adesso, non siamo più messi come i nostri padri, i nostri nonni.
1: Quanti anni hai, Alfredo, tu?
0: Io sono del 52, non
1: Ma
0: sono
1: tu
0: più.
1: ti ricordi se c'è stato effettivamente altre volte che c'è stato così tanto caldo?
0: Beh, io mi ricordo il 2003. Il 2003 è stato un'estate bollente perché noi abbiamo avuto qualche pausa di refrigerio, per esempio una decina di giorni fa, una quindicina di giorni fa, ma nel 2003 è andato avanti da maggio a fine agosto un caldo insopportabile.
1: Però hai fatto caso, per esempio, c'è la domenica che ogni tanto vado a passeggio vicino a casa tua al parco del
0: Sì,
1: Roncagliete. Ah, si
0: casa
1: sta
0: mia.
1: benissimo. Beh, insomma, del parco del Roncagliete là, così,
0: Sì.
1: non è mica
0: Beh,
1: tanto. Stai là al
0: sì, ma che
1: fresco.
0: sei anche di chi, se sai, mica ma sei indifferenti, però.
1: Non è vero.
0: Ah,
1: Se
0: no?
1: ti capita, adesso non so se domenica vado a farmi una passeggiata là. Nogese zanzare, forse gli ha fatto il trattamento,
0: Può
1: ma
0: darsi che
1: Nogese
0: abbiano
1: mica
0: fatto il trattamento.
1: nessun problema e si sta benissimo. Anche se sei in città e se sei e c'è caldo, ti parcheggi sotto un albero là.
0: Lo tengo presente anche perché c'è la possibilità di accendere il fuoco,
1: Sì,
0: ho visto.
1: c'è, fanno di tutto.
0: Sì, perché io a volte attraverso in bicicletta, perché io giro sempre in bicicletta, da casa mia c'è
1: Sì,
0: il
1: che taglia,
0: ponte
1: sì.
0: che taglia il fiume praticamente da casa mia e va verso il parco Roncagliete. Ecco, a volte vado verso Volta Barozzo e a volte vado verso di là. Va bene, tengo presente. Va bene, parliamo di cose meno banali.
1: Più
0: Meno
1: pericolose, cose di pericolo sociale, perché...
0: banali, amici, perché non prendetevi impegni il 5 settembre, sabato 5 settembre, solo un'oretta, dalle 10 alle 11. Perché farò, ho già organizzato, ho già il permesso della Questura di Padova e farò il No Governo Banane Day. No Governo Banane Day. Loro lo chiamano Governo Meloni e io invece lo chiamo Governo Banane. Ecco, mi sta dicendo, buongiorno Alfredo, il 2003. È stato l'anno in cui Berlusconi ha venduto i nostri cieli alla NATO e sono iniziate le irrorazioni degli aerei alias scie chimiche. Va bene, io cioè, di questo non so nulla e quindi do per buono quello che dice questo anonimo ascoltatore. Torno indietro. Allora, lo chiamano governo Meloni. Io l'ho soprannominato
1: Con un altro frutto.
0: con un altro frutto, governo banane.
1: Scusa,
0: Ora,
1: ma il melone è un frutto secondo te o è una...
0: guarda, per me è un'aiatura, perché i meloni li mangio perché mi piacciono, devo dire la verità, anche se mangio solo i jolly, possibilmente quelli di origine mantovana, che sono i migliori. Però io l'ho soprannominato il governo Meloni, l'ho soprannominato governo banane, perché questo è un governo banane, perché le motivazioni della manifestazione sono quattro, però quella prevalente sapete che è contro l'incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco. Incostituzionale, l'ha detto lui, non l'ho detto io. Criminogeno e ignobile, questo lo dico io, Alfredo Belluco, Disegno di legge 978-2023, Lega, per Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore avvocato Andrea Ostellari di Padova.
1: Gli mandiamo l'invito se vogliono. Vogliono.
0: Io ho già fatto
1: partecipare.
0: Se chi vuole mi chiede l'amicizia sulla mia pagina Facebook, oppure entra pure senza chiedermi l'amicizia, e lì c'è il volantino che ho messo ieri con la mia foto e con la foto dei due senatori avvocati della Lega, Erika Stefani di Vicenza e Andrea Ostellari di Padova, che proprio esattamente 8 anni fa, ovvero il 7 agosto del 2018, ha presentato il disegno di legge 9755 che prevede proprio questa follia giuridica della riscossione dei crediti da parte degli avvocati. Allora, vado avanti. Governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Relatore in commissione e in giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatore avvocato Salvatore Sallemi, detto Salvo di Fratelli d'Italia. Va bene? Contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia, va bene? Contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. È chiara sta cosa? È chiara? Va bene? Vedo che arrivano messaggi. Guardate che ho bisogno di sostegno, amici, qua. Ho bisogno di sostegno psicologico, fisico, anche economico, se qualcuno vuole darmi qualche soldino. Non disdegno, sappiate che non disdegno, perché ci sono dei costi. Solo lo striscione che farò costa 200 euro, quindi anche 5-10, quello che potete fatemelo avere, perché è fondamentale. Il giorno della manifestazione, ecco, che faremo anche un corteo, segnatevelo, 5 settembre ore 10, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, ovvero al comune di Padova dalla parte del caffè Pedrocchi. Comune di Padova dalla parte del caffè Pedrocchi. Guardate che desidero la massima collaborazione di tutti. Primo, perché mi serve un megafono. Secondo, perché mi serve tanta gente. Dobbiamo far sentire il fiato sul collo a questi politici del cazzo, anzi politicanti di merda, come dice
1: Toni Costalunga,
0: mio amico Toni Costalunga, grazie di avermelo ricordato. Dobbiamo fare questo, visto che non dice niente nessuno, questo no banane dei, anzi no governo banane dei. Leggo un paio di messaggi e poi do la parola a Stefano.
1: Al Baldo Giovane.
0: Allora, Paul dice: è peggio quest'anno rispetto al 2003, visto che già a Pasqua il sole scalda e cominciava a scottare. Ci stanno friggendo al microonde. E vabbè, vediamo. Valentina, cosa dice? Buongiorno Alfredo e un saluto al tuo ospite. Ti ringrazio ancora per tutte le informazioni. Grazie a te. È utile per aiutare le persone in difficoltà, in particolare per la famiglia di Diana e Marcello, che sto aiutando insieme a Fabio Turin. Allora, cercano urgentemente una casa per 6 persone, preferibilmente a Bassano del Grappa. Buona trasmissione. Allora, ringrazio Valentina che mi ha contattato nei giorni scorsi, perché ha questa situazione un po' difficile, di una famiglia, marito e moglie e 4 figli, che hanno subito uno sfratto per finita locazione, ed è da novembre che vivono, diciamo, alla giornata, e che attendono di avere qualcosa. Pensate che il comune di Bassano del Grappa, i servizi sociali gli hanno proposto di coabitare con un'altra persona, cioè una famiglia di 6 persone con tutte le intimità che devono avere. Il comune di Bassano del Grappa, io accetto smentite, spero che il comune di Bassano del Grappa smentisca questa notizia, ma fin tanto che non la smentisce, è vera, per me è vera, perché Valentina di...
1: Almeno che sai, Alfredo non gli abbia
0: Carmencita.
1: Che ci sia qualcuno che è solo, qualche persona solo che dà la disponibilità della sua casa, quindi che dopo bisogna anche vedere cosa, non bisogna vedere soltanto la parte negativa, bisogna sapere
0: piano. Adriano 68 dice mettetela via, che tanto in questa regione di bevitori di vino ignoranti e razzisti continueranno a votare per i leghisti. Io comunque ci sarò con voi, eppure Moreno Ferrari. Grazie Adriano, molto gentile. Ecco, se riesci a trovare un megafono, ecco sappi che su Padova città l'ho detto e ho fatto anche un video a riguardo, se la Lega prende più di 3%, io mi taglio i coglioni, lo dico qui davanti a 20-30 mila persone circa, non so se in Piazza delle Erbe, a scelta, in Piazza delle Erbe o in Piazza dei Frutti, a sua scelta di Roberto Marcato, perché Roberto Marcato si è autocandidato sindaco di Padova e io ho l'impressione che faranno di tutto per non candidarlo, anche perché ha detto di cose talmente irricevibili. Se io fossi un politico, non lo sono, non sono mai stato e neanche non mi interessa esserlo, io ho sempre fatto il sindacalista, ho sempre fatto la difesa dei poveri. E anche Stefano, che nonostante che lui abbia un'azienda, lo difendo perché è dalla parte giusta. Lo difendo perché chissà quanti come lui hanno perso l'azienda, perso la famiglia, magari perso la vita perché si sono suicidati. Ecco, e non ha mosso un dito nessuno. Dico bene, Stefano?
1: Sai cosa dice il prefetto di Padova, quello che ha l'incarico per il discorso usura? Dice: devono essere condannati in sede penale? Questi qua, anche se viene riscontrato in sede civile usura, ti hanno svuotato i conti e ti fanno dei danni, no, devono
0: se
1: essere
0: lo sono inventati loro, perché la legge 40, l'articolo 20, la legge 44 del 99 non lo prevede. Hanno fatto le circolari ministeriali che non contano un cazzo, va bene? Ecco, loro si sono inventati un'interpretazione della legge che non esiste, perché sì, se tu ti vai a leggere l'articolo 20 della legge 44 del 99 non parla di condanna penale, parla di poi ce l'ho
1: Ti dico, va bene, e dopo ti dico una cosa, Alfredo, che è utile a tutti quanti. Quando siete al corrente di qualche legge nuova e vi servono chiarimenti e quant'altro, chiedete. Io per esempio ho avuto, siccome ho una per una persona che ha il mezzo, ha una macchina vecchia che ha il fermo amministrativo, la deve, non può rottamarla anche se non è funzionante. E c'è una legge del 26 giugno 2026, no, 26 gennaio, comunque adesso non voglio scivolare perché mi hai detto una cosa comunque, adesso il comune non era al corrente che esisteva questa cosa, quindi ho dovuto insistere, scrivere più volte PEC. Adesso il comune, nella persona quella informata che è il comandante della polizia locale, è informato dei fatti, c'è la modulistica disponibile per chi ha il mezzo che non è utilizzabile, è il fermo amministrativo, per rottamarlo lo stesso. però sono cose che non vengono divulgate. Quindi se uno non può essere che uno si debba tenere la macchina rotta e debba pagarlo lo stesso, perché il bollo continua ad andare avanti, aumentano le sanzioni perché il debito matura, e quindi bisogna condividere e chiedere, perché se stiamo tutti zitti è la fine. Quindi ci dobbiamo informare e chiedere, e se c'è qualcosa che non capiamo, condividere, come fai tu, Alfredo, che per

0: gol, che se me l'avesse sottoposto a settembre dell'anno scorso avrei potuto fare qualcosa. Ma quando la famiglia è buttata in mezzo alla strada, non è più possibile trovare una soluzione. Bisogna difenderla quando è dentro i muri di casa, quando il contratto deve scadere, quando non c'è ancora lo sfratto, e allora si può fare qualcosa. Ma adesso vi rendete conto? Vi rendete conto cosa si può fare? Niente. Bisogna verificare caso per caso. Va bene? E comunque Adriano 68, io se vuoi scommettere non tanto, ma un paio di un caffè, diciamo un caffè Pedrocchi che costa 3 euro, mi pare 3,50, quello che sei, non capisco. La Lega a Padova non prende più del 3%, 3%. Vuol dire che la destra a Padova non vince, ma non perché, cioè, a Padova la destra non può, parlo Padova città, non Padova e provincia, Padova città, ecco, perché ne hanno combinate troppe. Un certo Andrea Ostellari, va bene, ha da 8 anni a questa parte, perché oggi ne abbiamo 6 e domani è 8 anni che tenta di fare approvare questa legge con tutti gli aggettivi che dico sempre: folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, odiosa, schifosa, omertosa, anzi omerdosa con la D, omerdosa, va bene? Ecco, allora ciao Alfredo, chi è questo qui? Non si firma. Ciao Alfredo, a Padova marcato e supportato e vincerà purtroppo. Ghesè Massa Veneto, Venetonti, e mai i capirà. No, caro anonimo, Marino, 30-32 finale. No, caro Marino, e la Lega a Padova non conta un cazzo. Va bene? Ecco, tanto per essere chiari, e soprattutto per quel famoso disegno di legge 978-2023 che ha sostituito il disegno di legge 755-2018. 7 agosto 2018, vuol dire che domani c'è 8 anni che tenta di far approvare sta schifosa legge con tutti gli aggettivi che ho detto prima. Ma l'aggettivo più giusto sapete qual è? Quello che ha dato una parlamentare, non vi dico quale, un attimo solo Marco, che ha detto che è criminogena, non criminale, io dico criminale, è criminogena perché crea usura, crea suicidi, crea reati. Ecco, magari uno, un pensionato che si vede arrivare, magari se tu è, e magari va a fare una rapina o chissà che cosa. Allora, finché.
1: Guarda che hai Marco in linea.
0: Aspetta, sì, scusa.
1: Marco?
0: Dai, dimmi tutto, Marco. Ciao. Ecco, saluto.
1: A Teresina,
0: no, devi arrivare una montagna di messaggi. Vabbè, dimmi Marco, dimmi tutto.
2: Ciao Alfredo, ciao Stefano, ciao carissimi, e saluto tutti gli ascoltatori e in particolare l'amico Adriano 68 che ha appena mandato un messaggio. E, beh, insomma, dai, allora a questo punto devo dire una cosa: bisogna metterla via, sai cosa? L'ignavia, l'indifferenza, il menefreghismo. Dobbiamo essere sostenuti in tutti i modi, Alfredo. Non si può far finta di niente.
1: Anche perché dopo è troppo tardi. Se inizi, come diceva appunto Alfredo prima, finché la roba è calda, c'è il, come diceva, che sostenere la famiglia finché era dentro la casa, che magari c'era un accordo per continuare il contratto di affitto. Ma quando sono fuori è troppo tardi, cioè, quindi bisogna, finché la roba è calda, bisogna sostenere e andare avanti, perché sennò dopo scende.
2: Un boomerang sociale questo di vaste proporzioni, come l'ha spesso ribadito Alfredo in tutte le salse, in tutte le radio e televisioni, non solo la Gamma 5. E veramente non bisogna opporsi a questo giusto, in costruzione.

0: personale nefando, vergognoso o merdoso, come appena detto tu, che ti vinti anche i neologismi tra vocaltoi e bancancari e tutto il resto che ne consegue. Cioè veramente, cioè, bisogna indignarsi, ma non basta neanche qui indignarsi, bisogna intraprendere l'azione. Cioè, speriamo che, sarebbe auspicabile, già un bel successo, che ci fossero già 2.000-3.000 persone in quella manifestazione di Padova 5 settembre.
1: Io me lo auguro, e io me lo auguro, ma devono essere un po' tutti che si danno da fare, perché tu che vedi quello che faccio e tutti gli altri che ascoltano Rai 3 la mattina e Canale Italia, sono andato 4 volte, e naturalmente
0: Canale 19 è sparito, TV 7 Triveneto è sparito.
1: Che cosa?
0: 19 emittente, cioè, no, 19 c'è. Non c'è più
2: il 19, no, no. c'è sempre, guarda, no, che magari no, bisogna aggiornare
1: il
0: 19 c'è
1: TV7 Triveneta.
0: No, Triveneta no, è sparita.
1: Va bene, comunque non stanno a domandare che mica TV, già guardo poco. Comunque io sono andato anche a 2 volte a essere intervistato, sì, anche a TV7 Triveneta. Sono andato, sì, come ho detto, 4 volte a Canale Italia, 5 volte addirittura su prima pagina Radio 3 la mattina alle 8 e poi sono andato naturalmente e naturalmente Radio Cooperativa,
0: quella famosissima, quella di Radio 3, che va da tanti anni, da tanti decenni, che va
1: 50 anni esatti,
0: film del giornalismo italiano,
1: sì, ma sì, ma
0: a volte mi fa incazzare quella trasmissione, perché se trovi col giornalista veramente
1: Marco non ho mica parlato con giornalisti qualunque. Ho parlato con giornalisti.
0: Sono presente, hai fatto di nomi altisonanti.
1: Ho parlato con il professor Sommella, con Sara Menafra, con Toria Mastrobuoni, Gian Antonio Stella e Ileana Sciarra. Sono tutti giornalisti di altissimo livello, hai capito? Ecco. Quindi
0: o sono incompetenti o
1: no, hanno messo il cancelletto,
2: ma non gli pagano più lo stipendio se vanno a parlare di cose al di fuori di quello che è concordato. L'Italia non è lo stipendio, è quando l'Italia
0: editoriale imposta, sì
2: ci sono della
0: non sono profumatamente retribuiti, ma ricordate che questi giornalisti non sono liberi.
2: Cioè, sono in gabbia, no.
0: Cioè, noi siamo più liberi di loro, noi che contiamo meno di zero, magari sembrerebbe, che siamo cittadini comuni mortali, però noi possiamo alzare la voce, possiamo dire, a meno che non ci bastonano, non ci dicono, non tappano la bocca.
2: Beh, Marco,
0: nelle manifestazioni, in qualche altro.
2: Tu sai, a me, che avevo iniziato a fare la guerra, cosa mi hanno fatto? Hanno fatto la segnalazione alla questura divisione anticrimine, sì, e ai servizi sociali del paese, dichiarando che sono soggetto pericoloso recettivo alle cure mediche. Ecco, quindi e per fortuna mi ero tutelato prima. Ecco, perché
0: siamo al paradosso proprio.
2: Devono tirare fuori la maniera per azzittire. Quindi anche Radio Gamma 5, quando si lamenta che prende le multe, le sanzioni e tutto quanto, è perché vogliono far tacere la voce della libertà che c'è
0: tu,
2: qui.
0: Tu lo so, Alfredo, da quando sei a Gamma 5? Da quanti anni sei a Gamma 5?
1: Sarà un 3-4 anni, adesso non so esattamente.
0: Quanti. Non sei da tanto. No. Ti devo dire una cosa, quando c'era il presidente Galan della Regione Veneto, Adriano si ricorda benissimo, perché è una voce storica della radio, ma non solo lui, l'hanno accusato Radio Gamma 5 dei decibel, di alzare i decibel, aveva avuto una multa anche di 50 milioni di lire, vecchie lire, insomma. Volevano farcela pagare in tutti i modi, già in quel periodo storico là.
1: Sì,
0: perché eravamo scomodi.
1: Ma certo.
0: C'era Franco che comandava le redini quella volta, mica era una radio, andava in popa a gonfie vele proprio, cioè. E comunque pronto l'inferno dantesco per gli ignavi, perché gli ignavi, secondo Dante Alighieri, considerava peggio dei criminali, dei mafiosi, dei delinquenti, perché gli ignavi sono gli indifferenti, quelli che odiava Gramsci, quelli che detestava Bertolt Brecht.
1: Sì.
0: Cioè l'indifferenza, il benefreghismo. C'è la gente pensa ancora al proprio
1: destino. Ma praticamente so il contrario. Mi so il contrario degli ignavi, giusto? So il contrario degli ignavo, giusto?
0: Sì, ve lo sottrago l'officello prima o poi. Il tuo Cicello non è più il boom degli anni 80, 70, stavamo tutti bene. Dopo il 92, quella volta del 92, con le privatizzazioni, l'Italia è sparita, è finita. Perché non abbiamo più sovranità né monetaria né territoriale né militare né niente, cioè, dipendiamo dall'Unione Europea, dipendiamo dalla NATO, non siamo
2: abbiamo sovrani. Ceduto la sovranità monetaria. Vabbè. Abbiamo ceduto.
1: Vabbè Marco,
0: sì.
1: Grazie.
0: È incredibile che Sanchez, il presidente adesso, che questa questione, cioè questa, compra il gas dalla Russia, e come fa? Cioè, allora è ancora sovrano quel paese.
1: Ah, sì.
0: Ma sì, è incredibile questo.
1: Ma vuoi fare un paragone tra Meloni, vabbè, e Sanchez? Solo il salario minimo garantito. Vabbè, la Spagna che ha 1220 euro netti. 1220 euro netti di salario minimo. E sapevo, ascoltatori di Radio Gamma 5, quanti anni che ha a Spagna il salario minimo? Se dal 1963, se 63 anni, va bene. L'Italia non l'ho mai avuto. La Spagna ce l'ha da 11 anni, ce l'ha dal 2015. Ma sfido chiunque a dirmi da quanto, senza andare a vedere naturalmente Google, da quanti anni ce l'ha la Spagna, e ditemelo sì. Sui messaggi 334 sì. 710 2672.
0: Alfredo, adesso ti dico l'ultima cosa, io al 5 ci sarò sicuramente al 99,9%, perché se non mi capita qualcosa di brutto di salute, io ci sarò sicuramente.
1: Bene, dice, grazie. No, dai, manca solo qui, dai. Ciao Marco, grazie. No. Ci aggiorniamo.
0: Le vostre famiglie, a tutta l'associazione che tu presenti, sei presidente, e tutte quelle persone che sei a fianco, che stai lottando per tanta gente.
1: Grazie Marco, a presto, ciao caro. Ciao. Allora, leggo qualche messaggio perché qua dice: tanto i leghisti veneti trasmigreranno tutti col generale e causeranno sempre danni, trattandosi sempre degli stessi soggetti, tra parentesi non pensanti. Gianni da Rovigo. E purtroppo il popolo votante veneto è così. Cosa ho dovuto fare, Gianni? Non puoi fare niente. Allora, sempre per quello che riguarda finché ce n'è viva il re, quando non ce n'è più via Gesù, ma ci possiamo fidare ancora del sistema politico amministrativo votazioni? Ho sempre votato per i movimenti di rinnovamento Vita, Teodori, e adesso ci saranno il partito No Vax. Vediamo se ci lasciano fare. Ma scusate un attimo, fate quello che credete. Allora, poi abbiamo
2: l'importante è ma non tanto anche singolarmente, se c'è qualcosa da denunciare, qualcosa da scrivere, fare delle segnalazioni, degli esposti, facciamolo, perché se le cose non vanno bene, questi tentano di far passare che, siccome cercano di far passare il silenzio assenso, quindi tu taci e non dici niente, vuol dire che sei d'accordo. Quindi anche Alfredo troveremo la settimana prossima il momento di scrivere la lista delle mail, ma anche per la mail bombing del coso.
1: Ma non solo, noi dobbiamo fare una raccolta firme, amici. Dobbiamo assolutamente fare una raccolta firme, oppure fare un testo breve da leggere qui in radio, carta e penna calamaio. E voi dovete mandarlo agli indirizzi che diciamo noi. Indirizzi particolari sono la Presidente Buongiorno, Giulia.buongiorno@senato.it, parlo della Commissione Giustizia del Senato, e poi altri indirizzi. Dobbiamo mandarne una quantità. L'agosto lo dobbiamo dedicare, chi può naturalmente, chi è in vacanza deve assolutamente dedicarlo a questa grande manifestazione che ci sarà. Pronto? 5 settembre.
3: Buongiorno, io volevo un po' portare l'argomento su una cosa che le chiedo il suo parere.
1: Sì, mi dica anche da dove chiama e il suo nome.
3: Io chiamo da Treviso, mi chiamo Arianna.
1: Va bene.
3: Io ho a che fare con l'agenzia delle riscossioni.
1: No signora, io sono completamente zero. No, signora, lei mi scriva in privato alfredobelluco.it, oppure segni il mio numero che io le do un indirizzo mail da contattare, perché io e poi tra l'altro in diretta non sarei proprio in grado di dirle niente. 3, 4 6, no signora, la devo fermare perché altrimenti ci mettiamo a parlare di nulla, perché io non ne capisco niente. 3, 4, 6
3: sì.
1: 3, 6
3: sì.
1: 1, 4, 4 6, 9. Lei mi faccia un WhatsApp che io le do un indirizzo mail da contattare, va bene signora?
3: Gentilissimo,
1: grazie a lei, arrivederci. Allora, vediamo un po'. Ciao Alfredo, posso un'informazione? Mio figlio vive da un anno a Madrid. Per girare tutto Madrid con qualsiasi mezzo al mese spende 10 euro. Può girare per tutta la Spagna con 30 euro mensili, Maria, bene. Allora, ciao Alfredo, bisogna vedere se la gente è informata su tutto quello che succede sulla politica italiana, romana e veneta.
2: Una cosa, ci sono gli stati esteri che fanno, chi usa l'autostrada fa l'abbonamento e paga una fesseria.
1: Sì.
2: Qua in Italia se devi girare paghi,
1: costa...
2: anche perché hanno ceduto anche là a terzi la gestione dell'autostrada.
1: Sì, ma va bene, dai. Ve ne dico una: il primo posto che è andato Renzi, vai, dopo che è stato eletto Presidente del Consiglio, sapete dove è andato? Primo posto in assoluto, è andato a casa dei Benetton. Punto. Va bene? Ecco, tanto per darvi un'idea. Vai avanti.
2: Cosa?
1: Niente, comunque, a voi la deduzione.
2: Sì, siamo...
1: Io non posso sapere cosa si sono detti, ma è stato il primo posto in assoluto che è andato quando è stato eletto.
2: Ci sono degli interessi forti dove chi si appollaia probabilmente in Senato, al governo, al coso, e dà delle precedenze.
1: Ancora. Pronto? Pronti? Niente, non risponde. Non risponde, no, c'è uno 06 qua, può dare quel paese uno 06.
2: Comunque Alfredo, dicevo sempre che bisogna dare evidenza di non essere d'accordo. E parlando solo si fa fatica. Bisogna, anche perché sarebbe che se viene fatto questo discorso di mail bombing, è il caso che per conoscenza venisse inoltrato anche a uno di noi,
1: della Repubblica?
2: Sì, ma anche per conoscenza, anche perché tu
1: per
2: potresti
1: giusto.
2: Perché per conoscenza venisse girato anche a un indirizzo, all'associazione o al coso, perché si dà traccia, perché uno quando ha una bella risma di mail delle pagine che è stato inoltrato glielo trasmette a qualcuno.
1: Pronto? Niente, con questo caldo qua volevo andare al pronto soccorso che mi danno da bevere e mi mettono al fresco, ma ho pensato che è meglio di no, perché là invece mi copano coi vaccini e così si tengono loro la pensione ad Amo. E ad Amo, va bene, dai,
2: resta, perché qua mi sa tanto che loro non

0: se non viene tracciata sta protesta, no, loro dicono sempre che la gente sta zitta, no, non parla.
1: Deve essere Radio Gamma 5 che si assume, diciamo, l'incarico di portare avanti questa battaglia. Perché io ho esortato politici, persone. Fatemi un video di sostegno della manifestazione. Sì, te ho fatto, ma dopo non arriva il video. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono un po', diciamo, con la coda di paglia. E allora bisogna farlo noi, amici di Radio Gamma 5. La battaglia la facciamo noi.
0: E Zanettin, cosa che avevamo al Falco d'Oro, avevo partecipato con Patrizio Miatello.
1: Il senatore Zanettin al Falco d'Oro il 9 novembre del 2000.
0: Cioè, ma è sempre lo stesso che chiama, che casca la linea, il caso?
1: Probabilmente sì, perché non si spiega altrimenti. Vediamo.
0: Provo a vedere che...
1: Pronto? Mi senti?
2: Pronto?
1: Pronto, mi dici?
2: Pronto?
0: Siamo qua, Radio qui. Gamma 5 in diretta.
1: Sei in diretta, dimmi tutto.
2: Pronto?
0: Mi senti?
1: Non mi senti? Niente.
0: Niente, è un problema del signore, perché...
1: Sì, perché mi sento.
0: Probabilmente avrà qualche viva voce, qualche roba che fa da filtro, che non riesce a chiamare. È sempre lo stesso numero?
1: Sì.
0: Ok. Comunque, Zanettin, dicevi?
1: Allora, intanto bisogna dire chi è. Si chiama senatore, avvocato di Forza Italia, Pier Antonio Zanettin, di Vicenza. Ha fatto circa 5 legislature. È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è attualmente il presidente della Commissione Banche della Camera dei Deputati, e lui, ho parlato con lui sia al telefono sia con messaggi, mi ha detto che lui questo provvedimento non lo voterà, e con lui non lo voterà neanche il relatore Salvatore Sallemi, detto Salvo, di Fratelli d'Italia, avvocato anche lui di Vittoria in provincia di Ragusa. Il problema è un altro, che io ho saputo dalla segreteria dell'ufficio legislativo di Fratelli d'Italia del Senato, che appena si scioglie un po' si libera un po' l'agenda dei lavori, questo provvedimento lo voteranno. È per quello che io mi sto accanendo su questa cosa qui, e faremo, come ho detto, il no governo banane day.
0: Che non vada a finire come c'è stata quella votazione che con il voto segreto hanno fatto la guerra.
1: No, il voto, qui non è questione di voto segreto, è questione che quando va in aula il provvedimento è votato. La battaglia bisogna farla prima che vada in aula, perché io ho la certezza, anche perché ho parlato con vari parlamentari, quando il provvedimento va a finire in aula è votato, favorevole alla maggioranza, favorevole al governo, il parco buoi vota. E l'abbiamo visto anche ieri con le chat di Del Mastro, che dovevano servire per fare le indagini ai magistrati, e il governo banane ha dato ordine di votare contro l'acquisizione delle chat, punto. Questo è il governo, va bene, che abbiamo, governo banane. Pronto, Ettore?
3: Ehi, ciao,
1: dimmi tutto.
3: Ciao grande, so di ascoltarti. Va avanti così, tien duro, caro Beuco, che bisogna fare. Vivo sempre a Erika Cancea, che a 978 Vergogneve, che scrivo continuamente.
1: Ma Ghetto è mail personale?
3: No, che scrivo in Facebook.
1: Ah.
3: Scrivo in Facebook.
1: Ah, mi mega banai in Facebook.
3: Beh, mi sento 3-4 profili perché mi mega banai un sacco di volte. No, mi scrivo direttamente.
1: No, ma mi mega banai la possibilità di fare commenti su di
3: ea. Mi non ancora, però adesso mi lo sapevo che fossi in mezzo anche a Ostellari. Perché un salario conosco bene, ma adesso comincerò a scrivere anche a io, che scriverò continuamente anche a io, che non passa sta legge ignobi, infame, cancara, come che te dici.
1: Sì,
3: ciao.
1: Sì, ciao, Anna, che ti aspetto il 5 settembre a
3: ne parliamo.
1: Sì, magari dammi un fiato di spazio sulla tua trasmissione del mercoledì, mi pare che ti sia giusto.
3: Sì, so, il mercoledì.
1: Ecco, magari il mio numero non te lo chiedo, mi chiami e che ne parliamo.
3: No, che dirò due parole, dai, anche domani. Va bene, anche
1: va bene.
3: Aspetto il 29 però.
1: Ma dove c'è il 29 che non so?
3: Che è un sabato, facciamo un pranzo qua a radio.
1: Va bene, vedo, non ti garantisco niente perché mi tocca fare il nonno sitter, capito? E quindi va bene, dopo che ne... Va bene, chiamami in privato che ne parliamo. Ciao Ettore, a presto. Ciao. Vai.
0: Cosa fanno il 29? Mi sono perso. No?
1: C'è un sabato che ha detto che fa un pranzo sulla radio.
0: Ah, ok. E, appunto, Zanettin, abbiamo visto al Falco d'Oro, che si è esposto in collegamento web, che si è esposto, che non la voterà. Però il problema è che il tempo passa. E secondo me c'è qualcosa, lo mettono sotto, nascosto in un angolino, appena c'è un po' di che perdono un po' i riferimenti, la buttano dentro e qualcosa succede.
1: Lo mettono sulla legge di bilancio, la inseriscono su un decreto mille proroghe e tu non lo vedi neanche.
0: Ecco, è come Smuschi che ha detto che ha detto che hanno si sono in commissione della regione, si sono trovati che tutti hanno votato ma non sapevano cosa avevano votato.
1: Ma questa è la cosa. Ma anche su questa cosa qui, sul disegno di legge 978, ringrazio Ettore di aiutarmi indirettamente, scrivendo direttamente alla Erika Stefani, alla senatrice Erika Stefani di Trissino. Vi ricordo, amici, che la settimana successiva, allora il 5 di settembre farò, lo dico anche a te Ettore, la settimana successiva, quindi il 12, farò la manifestazione a Trissino, proprio il paese della senatrice, avvocato della Lega vicentina Erika Stefani, in piazza Mazzini, dove il sabato mattina c'è il mercato, e lo farò dalle 10 alle 11 come a Padova. Quindi, amici di Padova o zone limitrofe, segnatevi il giorno 5. Amici di Vicenza e zone limitrofe, specialmente della Valle del Lagno, ecco, il 12 di settembre dalle 10 alle 12 a Trissino, va bene, in piazza Mazzini, sede del mercato rionale settimanale, va bene? Segnatevi queste date perché voglio che le manifestazioni riescano bene, perché devono sentire il fiato sul collo a Roma. A Roma devono sapere che noi in Veneto non siamo poentoni, non siamo imbriagoni come chi vuole descrivermi, niente da fare. Cioè, questa legge se la devono infilare in quel posto, va bene?
0: Anche perché c'è il problema, e adesso noi italiani purtroppo spesso e volentieri ce ne sono di furbetti E quindi puoi immaginarti, come ti dico sempre, già con il 110, col super bonus, siamo andati, che adesso ci sarà gente che si troverà devastata perché i documenti non sono stati fatti in maniera regolare. Certi hanno fatto cose false, quindi hanno ottenuto il bonus senza aver fatto niente. Puoi immaginarti se qualcuno assaggia questo business di tutti gli avvocati liberi che ci sono qui in Italia, che hanno bisogno di un posto di lavoro, che si creano un lavoro per fare questa tipologia di attività.
1: Ma aspetta, ma io ho chiesto proprio all'intelligenza artificiale, ho detto, ma secondo te, aspetta che devo... Pronto, mi senti?
2: Alfredo?
1: Stai un attimo in linea, finisco di rispondere.
0: Finisci un attimo un concetto.
1: Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale, ma secondo te, perché sono andato avanti una buona mezz'ora a farmi domande e controdomande, secondo te l'approvazione di una legge che permette l'intimazione di pagamento direttamente dall'avvocato, e gli ho detto il 656 bis del codice procedura civile, cosa comporta? L'intelligenza artificiale può influire su questa cosa qui? E l'intelligenza artificiale mi ha detto certamente, perché fare un'operazione di questa natura comporta 2 minuti di numero, ha detto, per fare un'intimazione. Me l'ha detto l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che 233.000 avvocati sono sovradimensionati e non ce n'è bisogno. E loro lo sanno, è per quello che vogliono l'approvazione di questa legge. In Inghilterra è stata vinta una legge e una causa solo con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ed è costata meno di 500 euro, 400 sterline. Non so se sono chiaro. Pronto?
2: Alfredo, sono Andrea da Vicenza.
1: Dimmi, Andrea.
2: Per piacere, dammi il numero di telefono perché ti chiamerò in privatamente.
1: Sì.
2: Ecco, 34636.
1: 144. 69.
2: Ripeti per piacere.
1: 346 36 14469.
2: Ecco, grazie.
1: Grazie a te.
2: Vi ascolto. Sì. Ciao a te, ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Dopo le 16, mi raccomando. Allora, ciao Alfredo e Stefano. Ettore si sbaglia, è la cena del 50esimo, ore 20, il 29 agosto. Il pranzo l'abbiamo fatto a febbraio. Sempre del 50esimo, Daniele. Va bene, allora, per chi è anche per Ettore, ecco, sappiate che è la questione della cena. Vediamo se c'è anche la comunicazione qui, ma non mi pare.
0: Dopo chiediamo qualcosa.
1: 15, cena del 50esimo, allora, al casolare di via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana, se magna e se baia, di fronte allo specchio d'acqua. Per prenotazione chiamare Ettore, per il menù andate sul sito della radio. Eccolo qua. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Stoica, no storica, pensavo che io avessi sbagliato, invece è stoica, giustamente. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Va bene, e ne parlo con moglie.
0: La cena è a sera?
1: Sì. Pensa che a moglie a sera mangia una brioche, ma tutte le sere una brioche. Quindi immaginate, non una brioche, ma molto poco. Vabbè, comunque,
0: pensavo dire molto di più, invece no, molto poco.
1: No, molto poco, non meno, molto poco. A tiro con una
0: insalatina,
1: una verdura, un minestrone, qualcosa.
0: Ma come va fai? Dio, sei diventato un figurino, Alfredo. Eri quanti chili eri?
1: Il massimo ero 100 e adesso so 76.
0: Io sto facendo anche un po' un percorsino, perché
1: possiamo sapere in diretta quanto pesa?
0: Allora, massimo, mi peso sempre con le scarpe antifortunistiche, che pesano un chilo, e quindi in teoria con le scarpe peso 108 kg. Adesso che sto facendo un po' di prove per vedere, perché se non mangio tanto purtroppo mi viene mal di testa. E quindi adesso ho fatto delle prove, perché ho gli addominali, perché ho proprio il grasso che si ferma a livello addominale, e quindi devo per forza sudare. Devo per forza sudare, devo proprio diventare sbrombo, perché sennò non si toglie. E allora, è da circa una settimana, e adesso da 108 peso 106. Quindi perché faccio quello sforzo, quella mezz'ora alla sera che facevo il divano, non so che sport sia quello della poltrona, ho preso lo sport della cyclette, e quindi ho visto che sudando poi vado a farmi la doccia, vado a letto, resto più tranquillo.
1: Ma non solo, ma ti aiuta a dormire meglio, aiuta l'umore, aiuta tutta una serie di componenti che, al di là del fatto che cali di peso, ti crea tutta una serie di, si chiamano endorfine se non sbaglio,
0: che... hai mai fatto la prova a pedalare all'incontrario con la cicletta?
1: No.
0: Cazzo, mi si spaccano le gambe. Fai la prova. Se tu... mi si sono.
1: Guarda, che io ho 74 anni.
0: Ho capito. Ma pedali indietro, torni indietro, quindi diventi 73, 72, 72. Fai il conto alla rovescia. Dai. Alfredo, bisogna fare qualcosa per tornare indietro. E quindi pedala all'indietro e vedrai.
1: Magari fosse così. Allora, senti una cosa.
0: Ti ho anche insegnato Messenger.
1: C'è Gigia che dice una cosa: chiacchiere, dibattiti, manifestazioni servono a poco, per non dire nulla, bisogna entrare in politica e far sentire dai banchi di comando. E su qua ho partito, Giga, tutti quanti il cancelletto. Gigia, mi devi dire su quale partito, perché hanno tutti il cancelletto, va bene? Ecco, io, come ho detto, il giorno 9 settembre sono a Roma e farò una conferenza stampa a tema sul disegno di legge 978. Non dico chi mi ha invitato, dopo un anno che rompevo i coglioni, non so se mi spiego. Ecco, mi hanno invitato due parlamentari, una donna e uno, tutti e due avvocati, poi tra l'altro. Però se prima non vado, cioè non mancano pochi giorni ad andare e non ho la certezza, non dico nulla. Manca un minuto.
0: Giovedì prossimo è
1: il giovedì prossimo, vediamo.
0: Perché
1: subito,
0: non so se c'è il 13,
1: se oggi ne abbiamo 6, giovedì prossimo è il 13,
0: forse non ci sono.
1: Va bene,
0: perché ho una visita.
1: Teniamo presente.
0: Sai cosa vado a fare? Vado a farmi una visita psichiatrica.
1: Madonna.
0: Sai perché? Perché vedere che il sistema non funziona, voglio capire se sono sbagliato io o se sono sbagliati gli altri.
1: Quindi, sono sbagliati gli altri.
0: No, ma siccome come ti ho detto, mi sono trovato di fronte alla visita psichiatrica in caserma, dove non sapevano che c'era il numero verde della regione Veneto, gli ho tappato la bocca sia al dottore, la psichiatra che è venuta, sono passati circa 3 anni. Più di 3 anni, comunque va bene. Taglio, giovedì tengo
1: giornata. 13, ci vediamo.
0: Taglio tutti.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
14: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8. E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma dimmi in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ole!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Rieccoci in diretta su Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco e sono le 11:09. Pronto? Chi sei? Pronto? Mi senti? Niente, falso allarme. Va bene, andiamo a vedere cosa ho pubblicato sulla mia pagina Facebook questa settimana. Vediamo. Allora. Beh, intanto la vergognosa votazione che c'è stata ieri, con la quale sono stati negati le chat del Mastro, con le quali parlava con un mafioso. Allora, stamattina, 4 ore fa, ho pubblicato una foto che fa vedere un parlamentare che tiene in mano una cassaforte vuota, va bene, e dentro la Camera dei Deputati, e ho commentato così: alla Camera dei Deputati ci sono 206 omerdosi mafiosi disonorevoli, va bene, sulla mia pagina Facebook di oggi. Dopodiché c'è il volantino della manifestazione del giorno 5 settembre. E poi c'è una notizia. Allora, più che un avvocato è un criminale seriale e incallito. Immaginate se approvano la legge DDL 978 voluta dal governo Meloni, anzi governo banane, con la quale 233.000 avvocoltoi potranno pignorare qualunque bene mobile e immobile del presunto debitore, compresa la prima casa. E qui vi leggo un articolo un attimo solo, eccolo qua, vi leggo un articolo. Sentite cosa è successo. Allora, il titolo è questo: peculato e corruzione, confiscati beni per 485.000 euro a un avvocato. E già questa la dice lunga il fatto. Scusate, ero distratto a leggere l'articolo. Chi mi ha telefonato mi richiami, perché ho visto con la coda dell'occhio una telefonata. Allora, condannato a 4 anni di reclusione, comune di Taormina, parte lesa. Allora, eccolo qua. Vediamo un po'. La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito, la confisca di beni per un valore superiore a 485.000 euro nei confronti di un avvocato. Attenzione, non dice il nome dell'avvocato, che ha avuto dal 1993 al 2018, cosa vuol dire? 25 anni. incarichi per il Comune di Taormina, che è parte lesa di recupero crediti nei riguardi degli utenti morosi con il servizio idrico. Va bene? Tenta da nuovo Roberta, perché ero distratto un attimo. In tale contesto l'avvocato è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione per peculato e corruzione con confisca dei beni fino alla concorrenza di oltre 775.000 euro, in controvalore di 1,5 miliardi di lire. Non so se mi spiego, ecco, durante il periodo in cui era incaricato a riscuotere somme comunità per servizio, vi rendio conto, cioè questo qua per 25 anni che ha potuto praticamente fare peculato senza che nessuno vabbè. Allora Giza insiste nel dire il nostro nuovo partito, il nostro, perché le associazioni di volontariato, le persone di buona volontà, insomma quelli svegli, possono tracciare il solco e indicare la rotta, ma è la politica che la difende. Come dicevi, di buoni partiti sono già pieni. Aspetta un attimo che devo fare una telefonata a una mia amica che mi ha chiamato, che deve dire qualcosa. Vediamo un po' se mi risponde, perché non è detto che risponda. Vediamo. Adriano Santotto dice che da Saragozza a Porto ci sono. Pronto? Pronto? Mi senti?
3: Buongiorno,
2: guarda che sei in diretta su Radio Gamma 5, presentati.
3: Sono la Bertin Roberta, devo dire anche il codice fiscale?
2: No tesoro, dici quello, magari dici che sei pensionato, qualcosa di personale.
3: Il motivo. Diciamo partecipare, capirsi come mai che stanno dividendo ancora di più il povero, lo stanno buttando a terra perché magari ha la possibilità di prendersi una casetta oppure andare in affitto, e invece questo non lo vogliono perché vogliono buttarlo fuori.
2: Sì, ma tu parli di quelli che
3: sono spiegata male.
2: No, quelli che sono in affitto o quelli che sono in proprietà?
3: C'è gente che quelli che stiamo parlando, quelli che sono in affitto e sulle case popolari, che magari hanno un'età un po' avanzata, e vengono messi su un altro posto perché là non possono esserci più, perché magari hanno delle mancanze sull'affitto.
2: Ho capito. Sì. Ma tu hai qualche caso particolare da sottoporre?
3: No, un caso particolare no, io partecipo quando ci sono queste ingiustizie, diciamo, con altre persone, ecco, in modo che questo non avvenga.
2: Che associazione fai parte?
3: Della Sumir.
2: Ho capito. Siamo visti? Sì, certo, no, ma io so qualcosa di te, però lo devi dire a 20-30 mila ascoltatori più o meno che ci stanno ascoltando, capisci Roberta?
3: Sì, no, se c'è da andare in questura, in prefettura, mi apposto là e cerco di dare una mano.
2: Allora il giorno 5 settembre...
3: Perché non è che io ho la possibilità, volevo capire quale, sto governo, che intenzioni ha verso alla gente che non può permettersi neanche un affitto.
2: Esatto, e tu hai messo il dito sulla piaga, come si dice. Allora, il giorno 5 settembre, oltre la motivazione che io ho messo come principale, anzi non è vero, perché la principale è contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati.
3: Esatto.
2: In cerca di casa.
3: Ci troviamo tutti in strada?
2: No, intanto ci troviamo tutti il 5 settembre davanti.
3: Sì, no, ma io dico alla fine anche quelli che Ma... che già siamo in tanti che siamo in strada, e temete gente che non ha capacità di pagare un affitto.
2: Bravissimo.
3: Che le case, secondo me, popolari dovrebbero esistere anche per questo. E ci troviamo ancora più in strada, e dopo faremo popolo in strada invece che avere una certa dignità, avere il nostro alloggio, o no?
2: Ma certo. Allora, tanto per dare un ordine di grandezza, a New York ci sono 70.000 senza tetto, 70.000.
3: Sì.
2: Noi fortunatamente, è già un dato negativo, ne abbiamo 94.000 in tutta Italia, 94.000 che non hanno
3: tetto.
2: Che sono tanti, però ne abbiamo 94.000 in tutta Italia. E il problema è questo, che il piano casa, che lo hanno chiamato piano casa, non è un piano casa, è un piano sfratti, è un piano sgomberi. Loro,
3: distruttivo.
2: Bravissima. Loro vedono la proprietà come prevalente rispetto al diritto alla casa. Dico, loro invece, c'è un certo articolo 42 della Costituzione che dice che la proprietà deve avere una funzione sociale, e quindi se la proprietà deve avere una funzione sociale, non può essere subalterna al diritto al profitto, perché il profitto ci deve essere, però non deve essere, deve essere subalterno alla socialità. Ora, tu hai detto una cosa molto giusta, perché se adesso le persone anziane che magari pagano, dico un numero, 100 euro al mese di affitto, che però ne devono pagare 4, 5, 600 anche al mese di spese condominiali, come fanno a pagarle se hanno pensioni da 700, 800 euro, 900?
3: No, c'è anche chi ne ha meno,
2: ma addirittura, 400, 500. Addirittura, ecco, quindi cioè diventa per effetto del aumento del costo del carrello della spesa, aumento del costo dei carburanti, aumento delle spese condominiali, perché le spese condominiali aumentano, diventa
3: aumento di povertà,
2: diventa gioco forza il fatto che la gente diventerà più povera, giusto? Diventerà sempre più povera. E non solo quelli che sono in affitto, ma anche quelli che sono proprietari rischiano di perdere l'abitazione, perché se non hanno più soldi per pagare, l'unica cosa che possono fare è quella di pignorare l'abitazione, mettere all'asta per 2 lire, per 2 soldi, per 2 euro, hai capito? O per 10.000, per dire, pagano i debitori, e dopo a quello che

0: andassi a lavorare il sabato non si lavora più.
1: E queste se conquistano altri che siamo che chiamo qualche anno, non dico quanti che te ne ti, ma mi si che io dico, mi so del 5.
0: Beh, mi posso anche dirlo?
1: No, non sta a dirlo. È data di nascita della signora, non si dice. Comunque, sì, io sono del 52. Posso dire l'anno della nascita tuo?
0: Sì, dai.
1: E che hanno sito?
0: Lo dico io o lo dici tu, visto che sai?
1: Beh, no, visto che te, cioè, a me non mi permetto.
0: Ma io posso dire, anzi me ne vanto, perché sono ancora in gamba, con la testa che funziona. Io sono del 53.
1: Oh, ho visto.
0: Non mi vergogno mica, anzi, no, sono arrivato fin qua. No, c'è gioventù che arriva a 30, si arriva.
1: Infatti, guarda, ho saputo proprio ieri di una Toseta che conoscevo da 36 anni di malattia. Certo. 36 anni. Robe incredibili, per quello che il poco che stiamo qua, Roberta, che abbiamo da fare il bello e il cattivo tempo, cioè che dobbiamo fare quello che è il nostro dovere, perché quello che quando che siamo stati giovani, è la nostra parte che abbiamo fatta, perché mico sono stato giovane, ero molto più aggressivo, diciamo esuberante, non aggressivo, esuberante di quello che sono.
0: Ma
1: adesso.
0: Ascolta, ma si può venire la Radio Gamma 5?
1: Ma certamente, tu se vieni,
0: perché posso anche presentarmi. Allora, vedi che donna che so, 73 anni.
1: Ma io so che sei una bella donna, è facile che ti trovi anche un morosetto qua, dai, ti vieni certamente. Sta attenta, il giorno 29 che sarà la cena, non qui in sede Radio Gamma 5, sarebbe a Castelmiro, adesso ti dico anche dove, ecco, dunque il giorno 29, cena del 50esimo, vi aspettiamo alle ore 20 al casolare di via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Ecco.
0: Ascolta, e secondo te, io che sono da sola, faccio tutta la strada e dopo torno indietro?
1: Ma no, te trovi qualcuno che ti porta avanti?
0: Non lo so, mi non conosco.
1: Va bene, dai, attenta.
0: Vedremo. Cioè, no, anche per venire a casa la sera, vedi.
1: Ma certo, dai. Va bene.
0: Si passa la testa.
1: Va bene, dai. Mi ti ho godito come notizia, dopo se trovi qualcuno.
0: E il prezzo?
1: Dunque, non so, ma sarà 25-30 euro, non so esattamente, so che se questi non che sia neanche il prezzo, non è strano, però che di solito così è il prezzo. Dopo che domanderò a
0: Ettore, a sto paese, a parte bisogna che te mi mandi,
1: sì, faccio una fotografia della provincia di Treviso, sì, te faccio una fotografia dell'appuntamento, e dopo se te trovi qualcuno che te porta bene, se no purtroppo non sarà per un'altra volta, perché che ne femo io, che ne fa anche qua in sede, che è molto più comodo.
0: Ma sede dove sei?
1: A coso, a Campodarsico, in via Antoniana 66. Ti devo salutare, carissima.
0: Okay,
1: Roberta,
0: va bene, buona giornata a
1: ogni
0: tutti.
1: ogni tanto fammi un messaggino o qualcosa, va bene?
0: Sì, no, ma che comunque buongiorno a tutti, buon tutto, no, buongiorno so.
1: Sì, certo, ciao, a presto, ciao Roberta.
0: Tranne i ricchi, arrivederci.
1: Ciao cara, ciao,
0: buona
1: ciao,
0: giornata.
1: a presto, ciao. Ecco, allora, come stavo dicendo, aspetta che finché mi ricordo che faccio è a foto e chiamando all'amica Roberta, che credo che sia la prima volta che un sacco di riflessi, niente, non si riesce a farlo, bisogna che tira fuori. Allora, come stavo dicendo, amici, la battaglia è lunga e dura, va bene? Ecco, e dobbiamo assolutamente fare in modo che questo disegno di legge 978 2023, che fa seguito al disegno di legge 755 del 7 agosto 2018, primo firmatario il senatore avvocato della Lega Padovano, attuale vice ministro della giustizia.

0: Andrea Ostellari venga ritirato. Adesso, adesso, adesso devono assolutamente ritirarlo. La senatrice Erika Stefani, nel paese suo, che si chiama Trissino, andremo a fare una manifestazione il 12 settembre. Il 12, va bene? Ecco, quindi chi è della provincia di Vicenza si deve tenere libero, perché non dobbiamo tenere il fiato sul collo a sta gente qua. Dobbiamo tenere il fiato sul collo, perché questi qui altrimenti fanno le leggi contro il popolo, contro le famiglie, contro le aziende, va bene? E loro pensano che noi siamo degli stupidi, e modestamente abbiamo tutte le caratteristiche, abbiamo tutti i difetti, ma non siamo stupidi, signori della Lega, signori della Lega. Non siamo stupidi, le leggi contro il popolo le sappiamo valutare anche noi, e sono 8 anni domani che, come ho detto, il senatore, avvocato della Lega Padovano, attuale viceministro della giustizia e già presidente della commissione giustizia del Senato, Andrea Ostellari, tenta di fare approvare questa legge, va bene? Tenta di fare approvare questa legge, e noi dobbiamo assolutamente fare in modo che venga buttata nel cestino, punto. Dopodiché dobbiamo fare la battaglia contro la rapina delle accise sui carburanti. Dobbiamo fare anche la battaglia contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Allora, nel governo ci sono 3 partiti, va bene, 2 sono favorevoli alla tassazione delle banche, delle banche, va bene, 2, Fratelli d'Italia e Lega per Salvini Premier. Forza Italia è contraria, e quindi vinse Forza Italia, ma vi rendete conto? Cioè, la Spagna ha tassato le banche per miliardi di euro, miliardi, qua in Italia invece zero, neanche un millesimo di euro, va bene? Neanche un millesimo di euro, va bene? Ecco perché? Perché che c'è un partito famiglia che si chiama Berlusconi, che si chiama Forza Italia, che ha messo il veto sulla tassazione delle banche. Quindi noi, popolo bue, dobbiamo incartarci un governo banane, non governo Meloni, un governo banane che ci propina il fatto di farci credere di essere governati, invece siamo presi per i fondelli, signori, perché anche il fatto di aver bloccato temporaneamente il trattato di Schengen è una presa per i fondelli, sono tutti pannicelli caldi per darci da bere un qualcosa. I Maranza tirano fuori la storia di Maranza, il gioielliere che ha da essere buttato in galera, fuori dalla galera, non mi frega niente. Cioè, se c'è una sentenza definitiva, quello è la pena che deve scontare, quella, va bene? Ecco, se poi i giudici decideranno che ha fatto un percorso, ha diritto alla scarcerazione, ha diritto a pene alternative, non so quello che sei, ma decideranno loro. Ma nel frattempo rimane in quello, e non ci devono essere ogni giorno, non ci deve essere ogni giorno un argomento per sviare. Ogni giorno che c'è un argomento per parlare d'altro, per non parlare di quello che è gravissimo, quello che è gravissimo, quello che noi diciamo, il piano sfratti, il piano sgomberi, che ne abbiamo appena parlato con Roberta. Vediamo Roberto a Milano cosa che mi dice. Ciao Vescovo, dimmi tutto.
1: Buongiorno Belluco, te la faccio brevissima. Come può un paese funzionare, avere un minimo di legalità, quando la stessa Corte Costituzionale nel 2015, e parlo solo del 2015, se andiamo indietro nel tempo c'è altro, nel 2015 ha avvalorato una legge elettorale incostituzionale, dichiarata incostituzionale, e ancora oggi, anche 5 anni fa, 4 anni fa, siamo andati a votare con quella legge incostituzionale.
0: Ma perché
1: come può un paese funzionare bene?
0: Allora, se il 5 settembre faremo il no governo banane day, no governo banane day, perché non possiamo fare una manifestazione contro il Presidente della Repubblica, non la possiamo fare, e neanche non ho intenzione di farla, ma è contro il governo, sì, perché questo è un governo non è un governo Meloni, questo è un governo banane, va bene? E noi dobbiamo fare la manifestazione, eh?
1: Belluco, te ne dico altre due velocissime, velocissime. Anni addietro, quando è stato chiuso l'IRI era statale, quindi l'IRI era di tutti noi. Hanno fatto un referendum, l'IRI l'ha chiusa Prodi. Quando siamo andati nell'euro, svalutando la lira del 48%, hanno fatto un referendum? No, vero?
0: No, assolutamente.
1: Eppure dovevano farlo, ma non hanno fatto niente.
0: E oggi ci troviamo,
1: e chiudo, oggi ci troviamo a star qua a parlare di che? Della prossima legge che la approveranno, Belluco. Guarda, mi dispiace per te.
0: No, un caso.
1: Quella legge c'è l'istrato.
0: In questa legislatura non è approva. Scommetti.
1: E poi, quando c'è da andare in piazza? Quando c'è da andare in piazza? Quanta gente va in piazza?
0: Se non vedo gente in piazza la prossima volta, se dopo il 5 settembre non vedo gente in piazza, che dico, signori, basta. Basta, perché.
1: Belluco, invece lo dico per la tua salute, visto che ti manca una certa età, provaci, ma dopo molla tutto.
0: Rallenterò, ma non mollo. Ciao Roberto, rallento, ma non mollo.
1: Aspetta, Belluco, se ti va bene, troverai già sia no 1000 persone.
0: Ma 1000 persone che metteria, non una firma, che ne metteria 1 milione di firme. Ciao Roberto, grazie.
1: Mille persone pensi di fare? Ciao Belluco.
0: Ciao, se arriva 1000 persone, ma amici, fatemi avere 1000 persone davanti al comune di Padova, che facciamo tremare, perché poi facciamo anche il corteo. Abbiamo anche la possibilità di fare il corteo, abbiamo il megafono, possiamo gridare tutto il nostro sdegno contro questo governo banane. Possiamo farlo, prendetevi un'ora e mezza di libertà, sappiate che dobbiamo assolutamente essere presenti a Padova il 5 settembre e la settimana successiva, chi può, il giorno 12 a Trissino, in provincia di Vicenza, alle ore 10 in piazza Mercato a Padova, in via 8 febbraio davanti al comune, davanti al Pedrocchi, per chi non è di Padova, insomma, angolo via Oberda, angolo via Cesare Battisti, là, i metri, non si può sbagliare. Ecco, a Trissino il giorno 12 faremo un'altra manifestazione. Faremo un'altra manifestazione e abbiamo tutta la necessità di far vedere che Padova è contro questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violenta, odiosa, schifosa, omertosa, criminogena, ma soprattutto incostituzionale legge. È una legge incostituzionale, ma non perché lo dico io, lo dice anche l'intelligenza artificiale. Sapete, no, ho chiesto all'intelligenza artificiale: tu cosa ne dici? Ecco, mi ha detto che viola l'articolo 3, l'articolo 42, l'articolo 24 e l'articolo 111 della Costituzione. Saluto la mia amica Lilli che è in arrivo sul primo binario, ecco, e mi raccomando Lilli, ho bisogno di una mano, certo, ma te lo metti dove vuoi, ecco, in modo tale che devi fare in modo di reclamizzare il più possibile. E tipo, no, è già, ce n'è già uno a colori là, dobbiamo assolutamente essere presenti, fallo girare ai tuoi amici dei WhatsApp, fare in modo che la gente sappia, e se dopo la gente sa e non può e non vuole essere presenti, allora dovrò dire mi arrendo, ma nel momento stesso che ho ancora fiato in gola, e mi permetto di dire che ho ancora fiato in gola, vieni qua, mi permetto di dire che ho ancora fiato in gola, un attimo che davo un bacetto a Lilli, che vi ho sentito in diretta, a Lilli mi saluta a tutti quanti, perché a Lilli vi vuole bene a tutti quanti indistintamente. La Lilli vi ama tutti, insomma, ha detto così e così, se vede che c'è qualcuno che ha rotto le scatole, va bene, ma sai che il buono è cattivo che c'è dappertutto, quindi bisogna assolutamente fare in modo di cercare, devo essere più ben possibile, e sugli obiettivi sani, che modo da essere tutti, senza nessuna remora. Mi raccomando, amici, perché su questo bisogna giocarsi l'avvenire dei nostri figli. Ho bisogno di telefonate, ho bisogno di messaggi, ho bisogno di tutto, ho bisogno di una mano, va bene? Ho bisogno di una mano. Mi dovete assolutamente aiutare. Mi dovete aiutare con video, messaggi, far girare il volantino, farmi sapere che ci siete, va bene? Ecco. E partecipare, ecco, fare tutto quello che è necessario. Serve anche un megafono per quel giorno, servono persone che distribuiranno i volantini, serve tutte le persone possibili e immaginabili, servono, va bene? Perché dobbiamo far sentire il fiato sul collo, e anche un aiuto su quello che dobbiamo scrivere sullo striscione, perché io ho in mente di fare lo striscione, che ve lo anticipo, costa circa 200 euro, va bene? Ecco. E perché voglio farlo bene, voglio fare in modo che si veda e che si sappia. E poi un'altra cosa, voglio sapere anche lo scritto, voglio sapere cosa mi consigliate di scrivere, perché io nel volantino ho già messo quali sono le motivazioni, ma ce ne sono anche altre volendo, perché un no governo banane day, no governo banane day, va bene, potrebbe essere inserito anche qualunque altra motivazione, vediamo. Sei un grande, bravo e grazie per quello che fai, sei un motore per il popolo. Antonella di Corte, Antonella, un bacio a te. Allora, caro Alfredo, se c'è la signorina Lilli, un bacetto da Adamo e soprattutto uno dal nostro grande Silvio. Va bene, va bene. Purtroppo se appena andata via è a cosa, che sei Adriano del 68, sporcaccione sozioso, va bene, sporcaccione come mi ha fatto robe sporcacciose, oh ragazzo, a Lilli mi posso dire a Lilli che voglio ben, punto. Pronto Alberto? Niente, Alberto che ha messo su. Ora era, allora nostro nuovo partito, ma ci vuole un leader, Zizza, ci vuole un leader per fare un nuovo partito, ci vuole un leader credibile. Alessandro Di Battista sta facendo un nuovo partito, ecco, però io l'ho contattato per avere sostegno su questa cosa qui e ha detto abbiamo un sacco di cose da fare. Oh Madonna, sarà mia morto, vero? Dicono che è morto Francesco Guccini. Ah, poveretto. Francesco Guccini è morto? Eh sì. È morto Guccini 39 minuti fa. Mi sono venuti i brividi. Muore qualcosa dentro di me. Dentro di me muore qualcosa, perché io Guccini lo amavo. Lo amavo e lo amavo ancora. E sono andato a Reggio Emilia un mesetto fa, anzi il giorno di Sant'Antonio, intervista a Fratoiani. E chi ci arriva a Fratoiani? Io ci ho scritto a Fratoiani che non si è neanche degnato di rispondermi. Adriano non si è neanche degnato di rispondermi. Metto una canzone di Guccini, metto una canzone di Guccini a sua memoria. Riposi in pace, Guccini. Vediamo, a mio piacere metto questa canzone, vediamo, eccola qua, vediamo, oh, vediamo un po' se riusciamo a sentirla, niente, vediamo.

0: sono ancora emozionato da questa notizia, veramente sono ancora emozionato. La notizia della morte di Guccini è veramente una cosa che mi ha ferito, perché Guccini ha segnato tutta la mia giovinezza, tutta la mia anche attività sindacale, perché io politica non ne ho mai fatta, dico la verità, anche se mi piacerebbe fare politica, ma è fatta da cialtroni, la politica è fatta da cialtroni, non è fatta da persone oneste. La politica, se fosse fatta da persone oneste, dove c'è un confronto, dove c'è anche lo scontro aspro, ma non c'è. Le persone che fanno politica lo fanno per interesse diretto, per portare a casa dei soldi, per portare a casa dei vantaggi, per portare a casa delle prebende. Vabbè, non lo fanno per interesse collettivo. Chi sta facendo questa legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violenta, odiosa, schifosa, criminogena e soprattutto incostituzionale, non lo fa per il popolo, non lo sta facendo per il popolo, lo sta facendo per altri fini. Per fare un favore alla lobby degli avvocati, per fare un favore alla lobby delle banche, per fare un favore alla lobby delle società di recupero crediti, certamente non per fare un favore alla povera gente, non per fare un favore alla gente disperata che non sa mettere insieme, come dicono da certe parti di questo paese, insieme il pranzo con la cena. Questo dobbiamo dire, dobbiamo gridarlo con tutte le nostre forze. Il 5 di settembre dovrà essere una data storica per Padova, il primo No Banane Day, No Governo Banane Day, No Governo Banane Day. Ecco, buongiorno il 68 che le dice di rivolgersi a Frottoiani per avere ascolto, proprio non c'è verso, si rende conto della realtà, uno che tra lui e la moglie portano a casa 30.000 euro al mese di stipendio da parlamentare, non può mai essere di sinistra e essere a favore dei poveri. Uno che ha la Tesla, mi dica signor Belluco, è credibile o ridicolo il 68? Allora, su questo dissento parzialmente, perché uno può essere di sinistra e avere anche un sacco di soldi ed essere di sinistra ed essere dalla parte giusta della storia, come dico io. Per esempio, Cacciari è di sinistra, Cacciari non gli mancano i soldi, va bene? Ma gli mancano qualcosa, alla sinistra di oggi manca qualcosa, rincorrono la destra, non dicono questo è il nostro programma e su questo programma ci misuriamo. Loro rincorrono le malefatte, più o meno fatte bene o fatte male, della destra. La destra che faccia quel cavolo che vuole, va bene, anzi quel cazzo che vuole. Noi dobbiamo fare, come opposizione, ma anche l'opposizione di destra, c'è anche un'opposizione buona di destra, perché cioè qualcosa a destra è buono, non certamente finora io non ho visto niente di buono di opposizione di destra, non ho visto niente di buono, perché se l'opposizione di destra buona è quella che di abolire il canone TV, come mi è capitato di vedere, o di abolire il bollo auto, ma se questa è l'opposizione, no, l'opposizione a casa mia è quella di dire la casa per tutti, il lavoro per tutti, salario minimo garantito, che siamo, mi sono dimenticato, non c'è nessuno che ha risposto alla domanda prima. La Francia ce l'ha dal 1950, due anni prima che io nascessi, va bene, io mi sono del 52, e la Francia ha il salario minimo garantito, lo SMIG, il famoso SMIG, dal 1950, e ce l'hanno praticamente tutti i paesi tranne Cipro, la Grecia e l'Italia. E questa è la verità dei fatti, va bene. E siamo, aspetta, e quando che sei al governo e a falsa sinistra, perché io la chiamo col suo nome e cognome, falsa sinistra, va bene, ecco, e non fa niente, cioè grida solo quando è dagli scranni dell'opposizione. Vabbè, andiamo avanti a vedere qualcosina di quello che ho postato nei giorni scorsi, vediamo, vediamo se riesco a trovare qualcosa. Allora,
1: sabato 5 settembre ore 10, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, a Padova ci sarà una grande manifestazione contro il disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti, e dobbiamo assolutamente bloccarlo, e il piano casa già approvato dal Parlamento, che io e la nostra associazione consideriamo un piano sfratti e un piano sgomberi. Grazie, aiuto da parte di tutti, telefonate, messaggi, scritti,
0: soldini, qualche soldino anche.
1: alfredobelluco.it,
0: ecco. Anche qualche soldino, se qualcuno può, anche i 5-10 euro non sono male, va bene, ecco, perché servono amici, servono, perché come che ho detto prima, solo a fare lo striscione mi serviranno 200 euro, va bene, e io non li ho, oppure non li ho per metterli su uno striscione, li ho avuti per tanto tempo, ho speso un'lira di Dio, ho la casa piena di striscioni, manifesti, volantini, di tutto, ho fatto di tutto, va bene, ecco, adesso è giusto che, di essere aiutato anch'io, nonostante che abbia 73-74 anni, anzi per l'esattezza ne ho 73 e mezzo compiuti, va bene, perché questo è giusto dire. Comunque, tornando un attimo a quello che ho postato questa settimana, vediamo un po'. Allora, eccolo qua. Ho postato una fotografia che abbiamo fatto qui, dentro la sede di Radio Gamma 5, il 19 dicembre, dove abbiamo per la prima volta denunciato questo disegno di legge. Pronto?
2: Ciao Alfredo, sono Rita.
0: Rita, ciao Rita, dimmi tutto.
2: Ciao carissimo, ascolta, ma hai nessuno sponsor per la manifestazione?
0: Magari. Hai qualche idea?
2: Voglio dire, anche la cena di Gamma 5 può essere una buona occasione.
0: Ma io, allora, per ora non ho messo lo stemma, per ora non ho messo lo stemma, okay. Perché cerco...
2: No, perché parlando magari qualcuno, perché capisco che non è facile, però servono anche prima degli sponsor per poter fare poi delle azioni sul territorio, perché i costi ovviamente ci sono, giusto?
0: No, allora, io sto chiedendo... naturalmente sostegno anche politico da parte di chiunque, finora tutti sì, ma non si è fatto avanti
2: è
0: nessuno,
2: chiaro.
0: Ecco, siccome ho toccato dei tasti molto ma molto delicati, perché naturalmente sto toccando tasti che valgono decine se non addirittura centinaia di miliardi di euro, ecco, tutti quanti fa finta di non capire, di non vuole,
2: anche perché quando tocchi l'orto di ognuno dice beh, non mi conviene, ecco. E quindi bisogna fare una sinergia proprio a monte prima di, adesso si fa.
0: Tu, di dove sei Rita tu? Di dove sito? Rita, di dove sito?
2: Rita de Bassano.
0: Ah, Rita da Rosà, sì, ho capito.
2: Esatto, ciao. Ascolta, eventualmente ci sentiamo, io spero di ci possa essere un buon riscontro, però bisogna fare le cose proprio a tavolino, programmarle anche dal punto di vista economico.
0: Sì, perché cioè, sono stufo sponsorizzarmi, perché cioè, comunque manca un mese esatto, che ne mo sei.
2: Divulgato.
0: Va bene Rita, ti ringrazio, a presto, ciao Rita. Allora, Rita è una cara amica, ci sentiamo spesso, è naturalmente un'ascoltatrice di Radio Gamma 5, e dunque ecco qua, allora abbiamo una fotografia, governo Meloni, ladro di case.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ho fatto un video anche su a Mattarella, sappiate che a Mattarella ho mandato la raccomandata. C'è un altro messaggio di Roberta da Treviso. Ciao grande Alfredo, grazie sempre per il tuo impegno e caparbietà nel portare avanti valori, onestà e giustizia. Un abbraccio virtuale, cara Roberta, perché queste sono robe che veramente mi dà a carica. Hai capito? Roberta, se ogni tanto mi mandi un messaggio così, sappi che non fai altro che buttare energia che io ne ho bisogno. Ne ho veramente tanto bisogno. E non solo a Roberta, ma anche agli altri. Ho bisogno che metta una spintarella. Manca un minutino. Ricordate che se avete problemi di mala sanità, banche, assicurazioni, mutui, eccetera, aprire anche un conto corrente online per chi non ha titolo per poterlo fare o per chi ha problemi di eventuale pignoramento, sappiate che si può fare tutto. Quindi 346 36 14469, ripeto 346 36 14469, oppure entrate nel mio sito alfredobelluco.it. mi raccomando, segnatevi 5 settembre ore 10 in centro a Padova davanti al comune. Grazie e a presto.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

giovane di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovinese. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

c'ho la barba o la fate da sé, poi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone così c'è sembrato alla televisione, queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

I potenti ci pisciano addosso, la TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

E grande Rocco, la psicopandemia, quella che noi abbiamo vissuto e ci dimentichiamo volentieri, no? Quello che ci hanno... È morto Guccini, Walter Di Oriago. Ah, mi dispiace davvero. Vabbè, i prossimi siamo noi, Walter, vai tranquillo. Cioè, proprio... è una questione generazionale, c'è poco da fare. Lui, credo che avesse... non so quanti anni aveva Guccini, forse aveva un'ottantina, forse. Dunque, guarda che io ho studiato su libri da un chilo ciascuno, dico che qua adesso c'è il caldo dell'inferno perché l'umanità materialista è cattiva e deve andare all'inferno, ma siccome non vuole morire per andarci, allora quello che sta in alto, che è cattivo anche lui, ha mandato l'inferno qua, semplice ma vero. Ecco Adamo, se te che hai qualche messaggio un po' più simpatico da mandarmi. 86 ne aveva Guccini, boia che ansia gli era vecchio, ostia. Vabbè ragazzi, sono tutte dighe, mi spiace perché comunque era una parte della mia storia, della mia vita in ogni caso. No, stavo parlando della psicopandemia nel senso che dimentichiamo con estrema facilità quello che è accaduto del 2020 in poi. E la cosa incredibile è che viene smantellato, è stato smantellato tutto con il fatto che sono stati resi pubblici i diari di quell'infame di Fauci, che ha ricevuto naturalmente premi di ogni tipo e lauree honoris causa qui con il Presidente della Repubblica accolto, cioè una roba incredibile. Si dimostra che ha mentito su tutto, sapendo perfettamente di mentire. Ha detto con estrema chiarezza che le balle circa il fatto che il virus è venuto fuori dall'allevamento in Cina, quindi sarebbe un virus naturale prodotto a pipistrelli e compagnia bella, cagate mostruose che nei suoi diari lui ammette chiaramente di aver mentito, no? Infatti nell'ultimo interrogatorio si è difeso non rispondendo semplicemente a nessun tipo di domanda. Ora, a fronte di questo, a fatto che sta emergendo in maniera chiara che tutto quello che è stato gli anni scorsi è stata una truffa colossale, ma non è stata solo una truffa, è stata una restrizione incredibile delle libertà personali, quindi un passo verso una dittatura, il primo passo deciso verso una dittatura, che ha portato a migliaia di morti che con ogni probabilità non ci sarebbero state in quella misura, semplicemente se invece della tachipirina e visi d'attesa si fosse lasciati i medici liberi di agire

0: in presenza di altri virus di tipo influenzale, e come hanno dimostrato ovviamente tutti i medici che, non ascoltando le follie del governo e del Ministero della Salute, hanno agito appunto secondo scienza e coscienza, e facendo questo hanno ottenuto risultati di guarigione totali, no? E dunque, stavo appunto dicendo, queste vedi Adamo, te che sei caldo e il caldo batte in testa, e ho paura che mi te faria una, te augurerei, fai una doccia fredda per qualche minuto, ti rilassi e rinfreschi, perché ti sento io sparare dei bueade tipo Guccini era un vergognoso comunista, perché lui cantava che eravamo poveri e ancora poveri siamo, che vadino a cagare anche i cantanti comunisti. Vabbè, fate una doccia fredda, Adamo, cosa te voglio dire. Quindi stavo dicendo, la tragedia dal punto di vista che noi abbiamo vissuto e che dimentichiamo con assoluta facilità, vogliamo dimenticarla perché è stata un abominio per la riduzione vergognosa delle nostre libertà personali, accettata passivamente dalla stragrande maggioranza, certamente sotto ricatto, per comodità, perché non avevano voglia di rompersi le balle, perché conveniva apparentemente loro far così, perché erano a rischio i propri posti di lavoro, eccetera eccetera, per mille motivi. Tutto l'apparato statale, sanitario, sindacale, tutti d'accordo nel usare il popolo italiano di fatto come cavia sacrificale, per vedere l'effetto che faceva un farmaco genico mai usato prima a livello di massa. Farmaco che è stato assolutamente, dati ufficiali, c'è la commissione d'inchiesta parlamentare che in questo momento lo sta dimostrando, non sapevano assolutamente gli effetti collaterali che avrebbe provocato prima, non era stato testato neanche dalla Pfizer, nessuno ufficialmente, in realtà per me, se dal mio punto di vista lo sapevano benissimo, ma comunque non importa. Abbiamo già parlato con Alessandro Guerra, nel suo libro l'ha dimostrato, che alla fine della fiera questo era un progetto militare di guerra batteriologica, tanto è vero che la componentistica, la vera struttura del cosiddetto siero vaccinale è sotto segreto militare, che le morti di Bergamo, non so se ve le ricordate, le centinaia di morti a Bergamo, sono le indagini sono state bloccate perché, nonostante che erano cominciate con le confessioni di infermieri che denunciavano il fatto che primari ospedalieri prescrivevano negli cosiddetti intubati di somministrare componenti sedative 10 volte superiori alla dose consigliata dalla casa produttrice, eccetera, tutto è stato fermato. E in quel momento il nostro più grande ministro degli esteri che abbiamo avuto, Gigino Di Maio, aveva dato dell'animale a Putin. In quel momento c'era stata l'invasione dell'Ucraina, no? Nell'operazione speciale, no? E il portavoce di Mosca aveva risposto che, attenzione a come si parla, perché il popolo russo e l'esercito russo è stato uno dei pochi, se non l'unico, a portare un aiuto diretto nel momento in cui l'Italia era chiusa grazie al governo Conte, come ci fosse l'epidemia più grave del mondo, è venuta con una commissione militare e medica, hanno portato via campioni di ogni tipo e hanno scoperto cosine che, se parlano, questo è stata sto dicendo in sintesi quello che diceva il ministero, la risposta russa, se parlano potrebbe avere conseguenze molto gravi per il governo italiano. Una settimana dopo neanche è stato imposto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Vi è chiaro oppure no? Allora, su questa cosa si continua a passarci sopra. Io per quello metto la psicopandemia di Rocco, che è nella sua essenza profondamente corretta. È stata una psicopandemia, è stata una follia collettiva in cui una buona parte della popolazione, in panico totale, secondo il motto si salvi chi può, ha fatto tutto quello di sbagliato che poteva essere fatto in termini sociali, personali, emotivi, spirituali, tutto, tutto per salvaguardare se stessi, o al massimo e neanche l'ambito familiare, ok? Perché noi vogliamo vivere e gli altri che muoiono pure, e coloro che giustamente in maniera libera, democratica e soprattutto in maniera per aprire un dialogo di ragionamento, cercavano di dire: guardate che c'è qualcosa che non quadra. Questi erano i delinquenti che dovevano morire tra mille tormenti da parte di augurato il male da parte di tutti i boccaloni indegni e infami che oggi infestano tutti i canali televisivi, che sono ovviamente in mano alla stessa regia, la stessa regia miliardaria, miliardaria in termini di euro, che ha in mano tutta la disinformazione ufficiale in questo paese e che pian pianino sta mettendo ogni uomo nelle trasmissioni di più alto ascolto. Potrei fare i nomi, ma non ho voglia di farli, perché sennò ovviamente no, e che sono tutti legati a una stessa cricca di tipo, ma non mafioso, ma semplicemente una cricca di interesse ben precisa, ben più potente della mafia, secondo me, no? Che sta dominando questo paese completamente. Questo è un paese che sta per essere, no, sta, viene già fatto a pezzi, sono 30 anni che viene fatto a pezzi, e ormai siamo arrivati alla frutta, sostanzialmente agli ultimi elementi. Allora, visto che si parlava di questo, la riflessione che facevo era l'altro elemento che mi preoccupa tantissimo, era il fatto che c'è ancora gente che è convinta e parla di schieramenti, no? Allora, pensatevi solo a quello che è successo adesso in Spagna, a Ceuta, no? Si viene dato la notizia che c'è stata l'invasione a Ceuta, 50-60 mila giovani uomini tra i 20 e anche meno e i 30 anni, tutti giovani uomini marocchini, portati a svagonate sul confine e addirittura con pinne e maschere alcuni, e gli si dice di attraversare il confine con camion pieni. Ci sono le immagini, le avete viste, no? Ora, che questo... Allora cosa succede? Che le persone che votano a destra, non so, governo Meloni piuuttosto che Fratelli d'Italia, immediatamente contro il governo spagnolo che porta infatti questo governo a fare un'infamia, in una situazione di emergenza così, io fossi stato capo dello Stato, avrei portato aiuti, avrei detto al governo spagnolo: avete bisogno che vi mandiamo degli uomini per controllare e rinforzare i confini di Ceuta, o che altro tipo di aiuto avete bisogno, non so, vi mandiamo delle navi, degli aerei, qualunque cosa. No, cosa ha fatto l'Italia? Insieme alla Danimarca parte con la chiusura di Schengen. Ora, lasciamo stare, è già stata fatta, non è questo il punto, ma non era la risposta che si vuole dare a un governo in difficoltà che chiaramente stava subendo un attacco organizzato e pianificato da parte del governo filosionista marocchino in risposta alla posizione che Sanchez ha preso nei confronti del genocidio a Gaza, di quell'infamia di cui l'umanità pagherà un prezzo globalmente enorme, perché ha accettato quello che i nazisti non avevano mai fatto nella stessa identica misura: l'assassinio perpetrato e organizzato e pianificato di innocenti e soprattutto di bambini, con particolari, io ve li posso, ce ne sono quanti ne volete, a IOSA ne possiamo raccontare quello che volete, genitori che vengono uccisi brutalmente davanti ai bambini terrorizzati che urlano e che poi vengono uccisi con colpi in testa. E avanti di questo passo. Questo è stato Gaza, il genocidio di Gaza che continua, una popolazione che vive in mezzo a migliaia e migliaia di topi, senza acqua potabile o scarsissima, senza possibilità di pulirsi, ovviamente cercando di innescare patologie igienico-sanitarie in modo che aumentino, oltre che non dare da mangiare, aumentino le condizioni di mortalità. Nel silenzio e nell'indifferenza sostanziale del resto del mondo, l'unico che si è alzato in piedi, e a me non interessa sia di destra o di sinistra, l'unico europeo, governo europeo, che si è alzato in piedi e ha detto: non esiste che noi accettiamo in silenzio un'infamia di questo genere perpetrata da assassini criminali come il governo sionista Netanyahu, è stata la Spagna. Tutti gli altri zitti, e l'Italia per prima, che continua a passare armi a quell'esercito di assassini che è l'IDF, ok? Ora, la questione, e questo non toglie la responsabilità che i quattro terroristi di Hamas, ma Hamas è stata finanziata, armata e organizzata pesantemente dal governo Netanyahu negli anni precedenti, il famoso 7 ottobre, che ovviamente va condannato, ci mancherebbe. È stata una strage vergognosa quella del 7 ottobre, ma non occorre che ogni volta si ripeta, perché la risposta da parte del governo Netanyahu e sionista è stato semplicemente un massacro di storia biblico. Un massacro biblico. Durante il regno di Mesopotamia potevano accadere determinate cose, ok? Senza pietà. Questo si è opposto, si è alzato in piedi, ha detto: andate a fare in culo, io il 5 per 1000 di aumento del PIL in armamenti non ve li do, non esiste, posso arrivare al 2%, al 5%, fatelo voi. Inoltre aumenterò l'armamento del mio esercito con armi e produzione nazionale, non vado a comprare il 5%, non vado a comprare armi americane, tanto per dire. Primo, secondo, condanna totale di quello che è successo, ma guarda caso il governo marocchino ha un rapporto di gemellaggio strettissimo con il governo israeliano. Ovviamente non conosciamo il retroscena di questa cosa. E il governo marocchino, incredibilmente, dopo questa posizione del governo Sanchez, cosa fa? Gli manda una vera e propria invasione di 50-60 mila disperati, portati direttamente con camion, pullman, mezzi di fortuna in ogni caso, tutti nello stesso momento sul confine, e gli si dice di attraversarlo. Che cos'è questo se non un piano organizzato? E questo fa parte del fatto che naturalmente Sanchez ha avuto un parecchio da dire col governo marocchino e ha scelto accordi energetici molto importanti col nemico numero uno del Marocco, che è l'Algeria, e quindi accordi sul gas e altre cose, come giustamente farebbe qualunque governante per assicurare energia, dal momento che l'Europa ha deciso di rinunciare in maniera totale a un'energia a bassissimo costo, che era quella russa, e noi italiani per primi, pagandone un prezzo spaventoso in termini di bollette, di gasolio, di roba. Lo sapete, l'energia è schizzata alle stelle perché questo governo di Servi ha deciso, questo governo di Servi, quando cambierà e andrà su l'altra, che è una sionista, meglio ancora, naturalmente meglio ancora e più facilmente di prima, si sta suicidando, ha deciso di rovinare il popolo italiano, di farlo cadere in miseria, per seguire politiche colonialiste anglo-americane sioniste. La guerra con la Russia è molto probabile, ed è molto probabile nei prossimi anni, in questione di 2-3-4 anni, il tempo che l'Europa finisca il progetto di riarmo folle che sta facendo con Germania in testa. Naturalmente i governi europei sono stati selezionati negli ultimi 20 anni appositamente, non sono casuali. Io lo ricordo sempre, se a un idiota come me è stato impedito di entrare in Consiglio Comunale a Padova attraverso un broglio elettorale su base digitale, cosa fanno per un Presidente del Consiglio? Il cazzo che vogliono, ovviamente. Le votazioni sono giochi manipolati per via digitale, senza alcun problema, e lo stanno facendo da tanto tempo, non da adesso. Lo è stato fatto già per presidenti americani, figurarsi, lo stanno facendo regolarmente. Dov'è la democrazia? Perché il dittatore sarebbe Putin. Ora, dire oggi, sostenere oggi apertamente il punto di vista russo in Italia è un pericolo. Siamo un paese democratico e vedi, si viene tacciati per delinquenti. Siamo persone che stanno ragionando in maniera autonoma e in maniera libera. E continuiamo a dire che questo popolo sta morendo, ma sta morendo soprattutto di ignavia, di indifferenza umana, sociale, di mancanza di capacità empatica. E questo fin da bambini. Gli viene insegnato l'isolamento, vengono diseducati al rapporto sociale. Si vengono piantati davanti a un computer o davanti a un telefonino e li vengono immersi in una realtà virtuale che appunto non è vera, per poi restare completamente isolati. Ragazzi di 12 anni che si suicidano buttandosi dalla finestra dopo aver passato mesi chiusi in una stanza a guardare un computer. E i genitori dove erano? Questa è la realtà che stiamo vivendo oggi. E allora ripeto, di fronte a questo rendersene conto, no? Vi faccio un altro esempio. La battuta che faceva prima Adamo su Guccini comunista. Allora, Zaia, leghista, ok? Zaia, che ha avuto un successo strepitoso come presidente, è stato colui che ha promesso l'autonomia al Veneto, che non è mai stata realizzata, e ha preso per il culo per l'ennesima volta i veneti, che giustamente si fanno prendere per il culo perché è una popolazione di rincoglioniti, brava gente che lavora tanto ma scarsissima capacità di visione della realtà, scarsissima, e perché gli ha da lavorare prima di roba, no? E ha chiuso il Veneto con area rossa perché c'è stato il primo caso del signor Trevisan a Vo, che è stato dimostrato non essere Covid. Su questa base lui ha chiuso il Veneto con danni economici mostruosi. Nessuno ha parlato, nessuno che lo chiami a rispondere, non di una leggerezza che ha portato non solo danni economici mostruosi, ma di conseguenza ha portato a un'impostazione sanitaria che ha portato a morti, a migliaia di persone morte, perché questo ha imposto i ricoveri, ha imposto l'intubazione, ha imposto l'isolamento e avanti di questo passo. Nessuno che dica nulla. Lo stesso che adesso sta portando avanti con l'adolescente che è diventato nuovo presidente della regione, persona ovviamente teleguidata dal mio punto di vista, sospetto che sia, l'eutanasia. Gli è già andata male la prima volta perché una bravissima consigliera regionale del PD gliel'ha tirata nel culo, cioè ha votato contro quello che lui si aspettava e per un solo voto non è passata. Cosa vuol dire l'eutanasia, amici? Ci avete pensato? Sempre Zaia, il buon Zaia, quello che è presente ad ogni sagra di paese, perché è con noi, è dei nostri. Ok? Questo signore sta spingendo in maniera totale, un suo chiodo fisso, in questo modo liberiamo velocemente tutti gli anziani, evitiamo quella lunga processo di invecchiamento, siccome sti vecchi non muore più, no? E rimane a pensione, ho capito. Quindi si può accelerare il processo. Sapete quella, l'unica cosa, l'unica consolazione che a me viene? Legalizzare questa cosa qua vuol dire che sistematicamente negli ospedali c'è la tranquillità di poter agire a seconda ovviamente di reparti, a seconda della sensibilità sanitaria e compagnia bella, si può agire verso il fine vita promosso da prima ci deve essere la piena coscienza, sì, mille condizioni, tutto quello che vuoi. Nella pratica poi cosa può succedere? Visto che l'eutanasia mi dicono che in condizioni ovviamente limite, con la scusa del dolore, viene già praticata, è un'eutanasia ufficiosa. Ti portano una persona anziana con patologie ovviamente molto gravi, nessuno mette in dubbio, e la terapia, quella del dolore, a base di morfina, per esempio, risolve il problema nel giro di qualche giorno. È l'unica strada percorribile. siamo sicuri? O è un sistema per accorciare il costo dell'assistenza di quell'essere che ha pagato le tasse tutta una vita e che magari forse alla fine dell'esistenza, forse se potesse avere la forza, magari gli piacerebbe fare un altro percorso? Siamo così sicuri che è l'unica strada? O serve a qualcuno? Stiamo aprendo la strada a quello che può diventare una soluzione e un omicidio di massa. Di questo non parla nessuno, perché non si può parlare. Scherziamo, in Italia non si possono dire queste cose, assolutamente. Bisogna stare molto attenti, no? Eppure è una cosa che tra persone ci diciamo tranquillamente. Allora noi stiamo vivendo una condizione continua di ipocrisia totale, di falsità. La gente oggi sta vivendo con un progressivo e totale isolamento dagli altri e sostanziale indifferenza a tutto. Se non a qualche argomento che può interessare, argomenti che interessano immediatamente il proprio egoismo personale, quindi la salute personale, allora le follie delle diete che così ci garantiscono di vivere più a lungo, perché siccome la nostra visione materialista di merda è che noi dobbiamo star qui con una qualità di vita orripilante, perché è sempre peggiore, ma dobbiamo star qui 120 anni e allora se faccio qualunque dieta, una più folle dell'altra, dal veganesimo fruttariano alla chetogenica solo carne, va ben tutto, l'importante è che questo mi garantisca di diminuire di peso, di disintossicarmi, e orea, pastiglie, allora l'integratore, qualunque roba, allora lì ci sono adesioni di massa egoistiche, naturalmente, per la mia qualità di vita, bisogna stare bene, e poi ci prendiamo la bicicletta col caschetto e le mutandine aderenti e alle 3 del pomeriggio con 37-38 gradi saliamo i colli Euganei perché questo fortifica il fisico. Ma una popolazione di pazzi, una popolazione di disperati. Ovvio, sto esagerando, questo riguarda una piccola parte, mica tutti quanti per fortuna, però oggi vi posso dire che alla sera alle 7 andare su per andare su da Toreia a Castelnuovo, cioè, una bicicletta dietro l'altra, cioè impossibile, bisogna che te vai su a 30 ore perché è una bicicletta dietro l'altra, in salita tutti in questa febbre disperata di mantenimento della salute e della fisicità perfetta. Oddio, non mi devo ammalare per amor di Dio, perché se mi ammalo rischio di morire e se muoio vado nel nulla, è evidente. È la visione materialistica, quella che ci ha spiegato Pierino Angela, no? Ma che cazzo di vita stiamo facendo? Cioè, invece di passare, di sforzarsi nella nostra vita, non decorrere su e su in bicicletta, ognuno fa il cazzo che vuole, che sia chiaro, ma un'attività, una normale attività fisica non agonistica è consigliabile per tutti, ma anche banalmente una passeggiata di mezz'ora al giorno senza dover fare follie. Ma dico, quindi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma la questione fondamentale è: come, che taglio vogliamo dare alla nostra esistenza? Invece di impiegare del tempo per ampliare la nostra visione della vita, qual è il senso della mia esistenza qui? Cos'è che sto facendo io? Com'è che mi rapporto ogni giorno con le realtà esterne e con gli altri che incontro? Chi sono io come essere umano? Da dove vengo? Cosa sto facendo? Dov'è che vado? Questo implica un ampliamento di visione che non ci può dare la scienza alla Burioni o alla Bassetti o alla vacca di loro madre, ma una visione che amplia quella materialista e la integra, non la elimina, la integra. La scienza ufficiale non è di per sé da gettare, è uno studio attento della materia. Ma solo dallo studio della materia, solo da quello, non se ne viene fuori, non si ricava nulla di vitale, nulla di utile alla propria esistenza. Questo è il punto. si riesce ad avere qualcosa di importante, si riesce ad avere qualcosa di utile nella propria esistenza se oltre al piano materiale comincio a capire che io sono fatto oltre che di materia, sono fatto anche di spirito, sono fatto anche di forze non materiali. Ogni mio pensiero, ogni mia emozione è un qualcosa di non materiale. Perché non indagarlo, teste di cazzo che siamo? Perché? Perché siamo impegnati a lavorare, bravi, mucè. Come diceva Franco, 1 milione, e dopo 2 milioni, e dopo 3 milioni, e dopo, Mona, quando che te queda a morire e non ti sei preparato a morire perché non vuoi pensarci, sei terrorizzato dalla morte, e quando che il famoso dottorin col camice bianco ti dice lei ha 4 mesi di vita, cosa fetto? Cosa fetto? E ti dice guarda, c'è una cura nuova, sa? Di qual è? Si spogli nudo e faccia 3 giri di corsa del Prato della Valle, ti offre subito. Perché ti si disperà? Perché la tua vita l'hai passata a fare cazzate. Non dico che non è importante guadagnarsi il pane, ci mancherebbe. E come no? Guadagnarsi e trovare le soluzioni per la propria famiglia, la responsabilità per i propri figli, se ne avete, ma anche per la propria stessa esistenza. Ci vuole affrontare una soluzione materiale decente alla propria esistenza, è fondamentale. Ma non ci si può fermare solo lì, teste di minchia. Non si può restare solo su questo e passare una vita a pensando solo a questo e alla ruota della fortuna, che mi guardo quasi ogni sera, peraltro, non ho nessun problema. Skei, skei. Mi piace l'aspetto enigmistico, ma comunque non importa. Non guardo per sottile, la guardo anch'io, tanto non che sei un cazzo di altro in televisione, quindi ormai. Ma io non guardo la televisione, mi invece guardo, cerco di selezionare quando che non ne posso più, è tuo. Ciao Paolo, ieri era il compleanno di Gianluca Stefani, gli faccio i miei auguri più sinceri con la mia poesia Vincente Sorriso. Allora Gianluca, allora no, aspetta, Gianluca Stefani, ascolta qua la poesia che ti ha inviato Robby l'Alpin. Vincente Sorriso: conosco un'anima che per la libertà delle persone forgia il coraggio di un vero leone, e nel suo giovane viso non manca mai la forza di un vincente sorriso, anche quando difende dalle motoseghe i nostri sacri alberi. Qua te devi mettere dalle motoseghe i nostri alberi, per poi essere costretto a difendersi da ingiuste accuse dentro a freddi tribunali. Gianluca Stefani, a testa alta, ha deciso di difendere la verde vita, consapevole che abbiamo solo questo pianeta per vivere, ed il suo sacrificio non è solo la sua missione, ma diventa esempio vero che dovrebbe toccare il cuore di tutte le persone. Siamo tutti Gianluca. Un abbraccio a Robby l'Alpin. Bravo, bravo, bravo Robby, e tanti auguri ovviamente anche se in ritardo a Gianluca Stefani. Uno, ecco, uno per esempio di pochi che ha avuto il senso, il coraggio, la volontà, perché ha un interesse sociale, perché non pensa soltanto ai cazzi suoi, e dice quello che si sta facendo a Padova è uno scempio tremendo, devastante, che lascia i padovani sostanzialmente indifferenti, perché l'importante è che non tocchino il mio giardino di casa. L'hanno poi toccato, perché con quello che stanno facendo stanno distruggendo gli interessi di tantissime persone, comprese di negozianti che non riescono neanche più a stare in piedi. Ma che cazzo gliene frega, no? Stefano di Vicenza dice: ciao, pare che all'inizio gli organizzatori della falsemia volessero, al posto dei camion militari, per fare più colpo mediatico, fare sfilare i carri funebri, ovviamente a noleggio, ma siccome si trattava anche di cadaveri con 3 settimane di decomposizione, le probabili perdite di liquidi biologici avrebbero sporcato in modo irrimediabile la moquette degli interni degli stessi costosi carrozzoni e conseguenti costosi ripristini di tappezzieri. Dio. Stefano, cosa tu ti dica? Ma ti rendi conto, Stefano, di quello che chiamo suo o no? Perché ripensandolo, certo che te ne rendi conto, se è una domanda retorica, ma è stata una roba da una cosa così non ne esci, non sai che se finio. Quello è stato solo l'inizio, è stato l'inizio di una degenerazione sociale di cui la gente non si rende ancora conto. Noi stiamo ancora pagando quel pedaggio lì e lo continueremo a pagare per i prossimi decenni. Nel breve la situazione può solo peggiorare, ma per forza. E quando allora dico ma te sei pessimista, allora io sono pessimista, può essere che lo sia, ma io non è che non vedo l'alternativa. L'alternativa è: o ci si alza il culo dal divano, amici, e si va incontro all'altro e si organizza qualunque tipo di rete e di contatto con l'altro, qualunque, oppure siamo perduti E chi lo farà, e quella minoranza che lo farà, probabilmente ha qualche chance migliore degli altri. Gli altri viene tabula rasa così. Guardate che se va avanti così, ed è chiarissimo che sta andando avanti così perché non cambia, ma quanto pensate che si metta l'Europa ad andare in guerra frontale con la Russia? Quanto pensate? Quando pensate che ci sia il primo falso false flag, come si chiama? Full, perché non so neanche più buono dirlo in italiano, no? L'escamotage per far scoppiare una guerra finta. Gli americani l'hanno sempre fatta. Il Vietnam è nato così, da una falsità, da un attacco a una nave, non mi ricordo più dove, nel Golfo del Tonchino, e che dopo risulta che non era vero un cazzo. Quindi, attenzione. Ciao Paolo, lo sai che io sono un operatore sanitario, è vero che i medici danno ai pazienti terminali le cure palliative, morfina, midazolam o buscopan in vena a ciclo continuo fino alla morte, però è anche vero che questi pazienti sono più di sofferenza dalle patologie che hanno, quasi sempre già incoscienti, cioè vegetali, che si trascinano fin tanto che gli fai la flebo. Cosa si resta da fare come sanitario di fronte a questa sofferenza del corpo? Davide 66. Davide, qui è un discorso che andrebbe avanti di ore. Siamo così sicuri che pazienti che arrivano a questo livello ci arrivano per un determinato tipo di patologie. Come mai queste patologie, che negli anni 70, 60, 70, 80 non c'erano, oggi sono la norma per gli anziani a un certo livello? Non è che per caso decenni di 8-10 pastiglie al giorno portano a questa situazione qua? Non è che per caso, per fermare il colesterolo, invenzione del cazzo, e con tutti gli effetti collaterali, questo provochi poi tutta una serie? È un discorso molto ampio, Davide, non sto parlando della singola situazione, sto solo dicendo che probabilmente a certi livelli non ci arriverebbero, e siamo sicuri che l'unico modo è la morfina a dosi crescenti a flebo continua, è l'unico sistema a quei livelli lì? Magari in quei casi lì ci può stare, per carità, io non sto dicendo di no, dico, ma siamo sicuri che è l'unica strada? E a quel livello lì perché ci siamo arrivati? Perché siamo arrivati a quel livello? Perché sono dei cadaveri che camminano, ambulanti che camminano e arrivano a questo livello di patologie? Perché? Facciamoci una domanda: non è che tutta l'impostazione medica, che tutto il tipo di terapie che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni hanno portato all'esistenza di questi cadaveri ambulanti, e che allora poi si dice dopo che uno ha passato per 20 anni 20 pastiglie al giorno arriva con delle patologie allucinanti e resta solo che è morfina? È certo, ma forse magari c'è da ripensare tutto l'approccio terapeutico, no?
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il cinquantesimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che il cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Atleti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci, e dopo questo coro, questa canzone di, che ha vinto Sanremo l'altro anno, vi introduciamo e cambiamo argomento. Abbiamo qui con noi amici ormai, Silvia Bernardi e il suo compagno Nicola Rizzo, terapeuti spirituali, perché possiamo dire così. E poi spirituale mi piace tanto, perché è una cosa che non si usa, si ha paura di usare, no? La parola spirituale, no? Perché si ha, in questa epoca di materialismo totale, siamo abituati che siamo solo fatti di fisico, quindi te vè dal dottore, e se quello non va bene al massimo ci può essere l'osteopata, già siamo a livelli siderali di altezza terapeutica, e dopo basta, fermiamoci lì, perché sennò tutte le altre cose sono cazzate. Invece, siccome noi altri siamo fatti di corpo fisico, certamente fin qua anche Pierino Angela è d'accordo, ma di una componente chiamiamola emotiva e spirituale fondamentale, senza la quale non si spiegano i nostri pensieri e le nostre emozioni, senza di questo, senza conoscerle adeguatamente, noi non riusciamo a prima conoscerle e poi soprattutto a fare delle terapie, cioè a migliorare il nostro stato. Prego, ho fatto la premessa, cara Silvia. Buongiorno Silvia. Aspetta un attimo, ho bisogno di un cazzo perché ti devo alzare i microfoni. Vai.
1: Buongiorno, si
0: Eccola.
1: Sente?
0: Sì, adesso si sente, vai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Silvia e naturalmente buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Beh, rispetto a quello che stavi facendo, dicendo, una cosa che mi hanno insegnato è che tradizionalmente quando si presentava un problema le persone andavano prima dal prete, cioè dall'autorità,
0: certo,
1: spirituale,
0: chiaro,
1: poi andavano dal guaritore e poi andavano dal medico.
0: Sì.
1: Quindi quando, diciamo che tradizionalmente questa è la linea. Abbiamo avuto le nostre vicissitudini storiche e quindi adesso ci dobbiamo, insomma, riaggiustare. Vi faccio una citazione che ho letto pochi giorni fa, e la citazione è a proposito di materialismo e di negazione dello spirito, è di Adriano Olivetti.
0: È il mio mito, lo sai che Adriano Olivetti?
1: No, non ho idea che sia il tuo mito.
0: Io ho fatto conferenze in giro per tutto parlando della triarticolazione sociale di Adriano Olivetti, perché era un antroposofo lui. Vai.
1: Saprai che suo padre Camillo era un socialista e non voleva nemmeno che si dicesse il termine Dio in casa loro.
0: Ha partecipato, quindi, alla lotta per il pane a Milano con i canoni di Bava Beccaris, per cui
1: esatto,
0: fu segnalato alle forze dell'ordine che lo tenessero sotto controllo il padre.
1: E la madre era una
0: devota,
1: una figlia di pastori,
0: sì,
1: valdese. Quindi
0: cristiana,
1: figurati. Sì. Ecco, nonostante beh, hanno vinto tutti e due,
0: sì,
1: perché sì, se il figlio ha detto questa frase che ho letto l'altro giorno, tra l'altro c'è una mostra su Olivetti a Bassano del Grappa, andatela a vedere, ha detto che la battaglia sul piano spirituale e sul piano della materia è il più profondo scopo della sua vita. È una battaglia contemporanea, cioè fatta nello stesso identico momento. E fa una citazione del padre. Il padre senza Dio gli ha detto che la luce della verità splende soltanto negli atti e non nelle parole.
0: Sì, la conosco quella frase lì. È così. E lo diceva anche Steiner. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, se tu non traduci in azione il tuo pensiero che ami, che senti giusto, che senti buono, hai fallito. Tu devi avere il coraggio di tradurlo in azione, altrimenti entri nella omissione. Sai i peccati di omissione? Quelle cose lì. Sì, perfetto, è così.
1: Ecco.
0: Filosofia della libertà.
1: Per tradurre, per portare la lotta, lui la chiama lotta, però possiamo anche chiamarla in un altro modo. Dal piano spirituale al piano materiale è qualcosa che siamo chiamati tutti a fare, nel senso che tutti gli esseri umani hanno questa possibilità. Per farlo ci vogliono gli strumenti, e gli strumenti sono le varie pratiche che possiamo incontrare nella nostra ricerca spirituale, anche della, diciamo, della cultura in cui siamo nati, perché comunque anche la Chiesa ci dà gli strumenti. Sono andata, mi è capitato di andare la settimana scorsa, faccio qualche esempio personale, tanto per al transito di Padre Leopoldo, di San Leopoldo a Padova, cioè l'anniversario della sua morte, e il prete ha detto senza mezzi termini: siamo tutti chiamati a fare la stessa strada di Padre Leopoldo, cioè nessuno escluso. Quindi tutti abbiamo tutte le possibilità di intraprendere questa, diciamo, manifestazione spirituale nella materia, nell'azione, ecco. E ci sono delle pratiche, possiamo fare un esempio, Paolo?
0: Facciamolo.
1: Ecco, possiamo fare un esempio di queste pratiche. E una pratica molto importante che tutti dovremmo fare per cominciare a vivere consapevolmente la nostra battaglia, chiamiamola, nella materia, che tra l'altro è, diciamo, la nostra pratica più spirituale, in realtà, l'azione nella materia è la pratica più spirituale che abbiamo, è la pratica dell'introspezione quotidiana, di cui adesso andiamo a parlare. Mm-hmm. Prendiamo un esempio. Quando noi dobbiamo decidere, prendere una decisione su quello che è bene o non è bene per noi, questo può essere in qualsiasi contesto, in un contesto personale, relazionale, di medico, di credo politico, di credo spirituale, di credo religioso, di credo di qualsiasi tipo, che poi si traduce in azione. Come facciamo a sapere che quello che stiamo sentendo come vero, come nostro, è realmente vero e nostro? Per esempio, nei circoli spirituali vi possono dire spesso che se voi sentite che quella cosa va in risonanza con voi, allora vuol dire che è buona per voi. Questo è relativo. Cioè, quando sentite risonanza verso qualcosa o qualcuno o qualche idea.
0: Risonanza intendi attrazione, qualcosa che,
1: risonanza,
0: oh, che bello, che figata.
1: Sì, qualcosa che senti, che anche giusto, interiormente, esatto, quello che senti, qualcosa risuona
0: una
1: in te.
0: Una cosa generica di questo tipo.
1: Sì, una cosa generica di questo tipo può manifestarsi in simpatia o sì, manifestarsi in oddio, questo è proprio giusto per me, ok, o questo è proprio giusto per gli altri, addirittura. Dovete fare un salto, potete fare un salto di qualità e chiedervi che cosa sta risuonando dentro di voi, perché avete quella risonanza. Perché nel momento in cui noi risuoniamo e diciamo ok, questa è la verità per me, perché adesso comunque il fatto che ognuno ha la sua verità è qualcosa di incoraggiato addirittura.

0: sia veramente allineata.
1: Okay, fai un esempio di così intendi per inconscio, cioè esempio, da quello che stai dicendo mi viene in mente, io da bambino vado regolarmente a dottrina, parrocchia, e ricevo, perché prima l'asilo dalle suore, compagnia, ricevo un'impostazione di cosa è giusto e di cosa è sbagliato negli atteggiamenti, eccetera. Poi la vita mi porta a crescere, mi allontano dalla chiesa e compagnia bella, mi ritrovo in una determinata situazione in cui mi si rinnesca però quel tipo di atteggiamento di fondo, è quello in
0: questo, okay. Questo è un buon esempio.
1: Okay. Era per capire, no?
0: Sì, sì, è un buon esempio. Beh, i primi esempi possono, gli esempi più superficiali, diciamo così, possono essere quelli familiari e quelli appunto di educazione, del contesto socio-economico in cui nasciamo, ovviamente, perché questo ci dà quello che sono i permessi, cioè quello che è permesso e quello che non è permesso. Noi assorbiamo questi elementali dal campo psiconoetico della nostra contesto ambientale, assorbiamo questi elementali e vanno, diciamo, a costruire la nostra personalità, anche inconscia. Quindi in quel momento noi siamo costruiti da moltissimi elementali, sì, più o meno inconsci, e anche più o meno assorbiti dall'esterno o creati da noi stessi. Quindi dicevamo, Paolo, che un esempio molto semplice appunto sono il contesto in cui nasciamo, sia familiare che collettivo. Il contesto familiare e collettivo, ovviamente religioso ed educativo, ha i suoi permessi e i suoi non permessi, per esempio. E noi cresciamo con questo, lo mettiamo nella nostra...
1: I vincoli che ti vengono dati,
0: sì,
1: inevitabilmente dall'impostazione.
0: Questo è uno degli esempi.
1: O diseducativa, chiamiamolo.
0: Va bene in qualsiasi caso. Non...
1: Per cui tu hai dei comportamenti, dei riflessi condizionati,
0: ecco,
1: dall'impostazione che ti hanno dato,
0: esatto,
1: che hai ricevuto fin da bambino.
0: Certo, ma anche per esempio da persone che abbiamo incontrato, amici e maestri.
1: Sarebbe il discorso che tu dicevi di a livello inconscio, no?
0: Sì, spessissimo, okay, cioè non siamo sempre consci che assorbiamo, okay, degli elementali da altre persone. Okay. Ecco. Ecco, quindi a questo punto, per sapere, oppure spessissimo noi abbiamo dei comportamenti che semplicemente non sono nostri, sono stati assorbiti da un'altra persona, magari dai genitori o anche da qualcun altro, non è importante, ovviamente la parte familiare ha un certo peso, ma anche solo dei comportamenti semplici che non sono nostri, non sono della nostra reale personalità.
1: Certo.
0: Quindi uno strumento per lavorare importantissimo per comprendere con cosa andiamo in risonanza e cominciare a pulire lo specchio, cioè a vedere questa cosa è veramente mia, non è mia, non è mia, a cosa sto dando il mio consenso, perché sono spinto a fare questa azione. A quel punto noi cominciamo ad avere consapevolezza del perché facciamo certe azioni, e non è poco.
1: Bene, e come si fa ad avere consapevolezza? Arriviamo al punto.
0: Uno degli strumenti più importanti è la pratica di introspezione quotidiana.
1: Facciamo un esempio.
0: Un esempio molto semplice.
1: Quello che viene più chiaro, insomma, che sia più chiaro possibile.
0: Quando noi andiamo a dormire, prima di addormentarci, facciamo una revisione della giornata, di tutto quello che ci è successo, e ci facciamo queste domande. Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
1: Esatto.
0: Che cosa non ho pensato che avrei dovuto pensare? Che cosa ho sentito che avrei dovuto sentire? Cioè, che non avrei dovuto sentire? Che cosa ho sentito?
1: Aspetta, un attimo solo. Quindi una... Se no, Silvia, adesso dovresti sentirmi, spero. No, dicevo, quindi quello che io avrei... Fai un'analisi di quello che tu hai pensato...
0: Hai pensato, no, hai sentito, hai fatto o
1: esatto,
0: non hai
1: come
0: fatto?
1: Come hai agito o non hai agito nei confronti di altre,
0: esatto,
1: persone?
0: Bon, okay. Nei confronti di altre persone, ma in tutto quello che è successo durante la giornata e anche nei confronti di te stesso.
1: Sì.
0: C'è un segreto però. Quando facciamo questa analisi, cioè che cosa, quindi anche le omissioni, cioè che cosa non ho fatto che avrei dovuto fare, che cosa non ho sentito che avrei dovuto sentire, nei confronti di me stesso, nei confronti degli altri, mi comprendo sempre nell'analisi, è importantissimo, il segreto è non giudicare, cioè essere un osservatore

0: totalmente imparziale, senza trarre conclusioni. Okay. Perché nel momento in cui voi giudicate anche solo una delle azioni, cioè avrei dovuto fare così, in modo di giudizio, cioè di conflitto, contraete completamente il campo e non avrete più la luce,
1: okay,
0: della percezione della realtà.
1: E questo lo fai per un periodo, questo?
0: Lo fai per tutto il tempo della tua vita, al massimo della possibilità.
1: Quindi,
0: non hai mai finito.
1: Non lo dai mai?
0: No, e ti spiego perché. Quello a cui arrivi è la discriminazione, cioè riuscirai prima o poi a discriminare che cosa è bene, che cosa è male, che cosa ha un senso.
1: E quindi dai un giudizio, però.
0: No, non è un giudizio, è una discriminazione.
1: Cosa intendiamo per giudizio?
0: Sì,
1: però.
0: Subito,
1: perché
0: è importantissimo. Per noi sì, per te.
1: Se io dico valutazione?
0: Sì, sì, la valutazione va bene, è un senso critico, un'operazione critica, ma bisogna stare molto attenti.
1: Certo,
0: perché
1: però devi averla,
0: è una.
1: Se non
0: sì,
1: lo riesci,
0: sì, sì. No, il senso critico lo devi avere, però prima di avere il senso critico ci vuole un'altra operazione, altrimenti non vai più in profondità del senso critico, c'è anche un piano più profondo. Mm-hmm. Il giudizio, allora, perché dico del giudizio? Perché noi siamo cresciuti, siamo nati con l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è: io mi punisco, mia colpa, mia grandissima colpa, ok? Il problema qual è? Che nel momento in cui tu ti ergi a giudice, non è senso critico, è giudizio, cioè questo va bene, questo va male. All'inizio non puoi farlo, non puoi permetterti di farlo, non sei nessuno per farlo, perché vedrai dopo molto tempo, che leggerai le cose in modo completamente diverso e allora saprai discriminare che cosa è bene e che cosa è male, ma sei fuori dal campo del giudizio. Il campo del giudizio contrae completamente il tuo campo vitale e non hai più il potere nella luce della mente per vedere che cosa succede veramente nella tua giornata, perché distorcerai tutto quello che vedrai.
1: Quindi io faccio una valutazione, anzi non faccio una valutazione, faccio
0: un'osservazione,
1: e riassunto il più preciso possibile di quello che ho fatto durante la giornata, fine.
0: Fai un riassunto, fine,
1: sì.
0: Fine.
1: Ah.
0: Osservi.
1: Ho avuto quel pensiero perché mi sono incontrato con la persona.
0: Esatto.
1: Ho agito in quel modo.
0: Rispondi alle domande.
1: Non so, per esempio.
0: Guardi quello che hai fatto e rispondi alle domande. Devi
1: quali
0: rispondere
1: domande?
0: Alle domande.
1: A quali domande?
0: Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
1: Okay.
0: Che cosa ho sentito che
1: quindi,
0: non avrei dovuto? E anche le omissioni.
1: Già qui c'è
0: che
1: una
0: cosa
1: valutazione,
0: non
1: però. C'è già una valutazione.
0: C'è,
1: cosa avrei,
0: sì,
1: ho pensato che non dovevo pensare?
0: Esatto.
1: Rispetto a cosa? Rispetto a una tua visione delle cose, rispetto a un senso di giustizia, a un senso di cose che tu devi avere?
0: Certo,
1: okay,
0: tu
1: perfetto.
0: Hai un tuo senso, ma
1: certo.
0: Nel momento in cui lo sviluppi anche, ma nel momento in cui tu vedi, avrei dovuto, non so, ho visto una persona che stava male,
1: sì. Dovevo dargli un aiuto
0: dovuto,
1: perché mi hanno insegnato così e non l'ho fatto,
0: okay,
1: mi
0: vabbè.
1: Sento in colpa, è morto.
0: Allora, no, vabbè, adesso.
1: Non esagerare per dirti. Okay. Sto esagerando per farti capire.
0: Hai
1: però
0: un tuo buon senso su quello che c'è, cioè, hai il tuo
1: quindi
0: buon senso.
1: La valutazione tu la dai, però.
0: Tu dai una
1: okay.
0: Una considerazione.
1: E non ci siamo capiti.
0: Sì, ma non
1: giudizio.
0: Devi giudicare. No.
1: Ma non ci siamo capiti sulla parola giudizio, perché io do un valore diverso alla parola giudizio che dai tu. E in realtà è una valutazione che tu devi fare, perché lo fai rispetto a quello che tu ritieni giusto e nella tua intima essenza, cazzo, se no come fai?
0: Certo.
1: Ti dico, ho pensato, ho mandato a fare in culo in quel momento Nicola e cazzo, ho
0: okay.
1: Sbagliato, no?
0: No,
1: no,
0: ma
1: aspetta, ho sbagliato,
0: sì.
1: Nel senso che mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, dovrò o no, ho mandato a fare culo Nicola, vabbè, ok, ho mandato a fare culo Nicola, no.
0: Allora, facciamo l'esempio che hai mandato a quel paese Nicola,
1: sì.
0: Ok? Hai avuto una discussione con Nicola?
1: Sì.
0: Mettiamo. L'hai mandato a quel paese?
1: Sì.
0: Ok. Ci sono due casi. Un caso che tu valuterai secondo il tuo
1: coscienza,
0: diciamo, buon senso, più che coscienza. c'è un caso in cui avrai fatto bene, cioè sentirai che avrai fatto bene, perché, perché c'era necessità che quella persona venisse, perché abbiamo anche dei momenti in cui abbiamo necessità di mandare a quel paese qualcuno.
1: Io non l'ho mai provato perché sono santo dall'inizio, quindi non ho mai avuto questo tipo di sentimento.
0: Tu hai grandissime aspettative. La perfezione non è della personalità.
1: Dai, vai, vai.
0: Ci sono dei casi in cui invece ti accorgerai, proprio perché comincerai a vedere lo specchio, che in quel caso mandare a quel paese la persona non era così funzionale per varie ragioni.
1: Boh, perfetto.
0: Stop. Se tu dici
1: è colpa mia, è colpa sua, questo è sbagliato.
0: Se tu cominci a dire questo è, sono stato bravissimo a fare così, o sono stato pessimo a fare così, certo. Non riesci a vedere se quella cosa per il buon senso era discriminare in un modo
1: sull'ego, sulla componente ego bassa.
0: Esatto.
1: Certo, va bene, adesso abbiamo capito. Quindi il farlo, fare questo esercizio ripetutamente, che vuol dire rivedere cosa è accaduto durante la giornata, darne una valutazione che non vuol dire che bravo, che sostà, che mona, che sostà,
0: esatto,
1: eccetera, è comunque un elemento utile. Bene, dopo un periodo che sarà diverso da persona a persona, logicamente,
0: certo,
1: cosa accade nel momento in cui fai sta roba regolarmente, logicamente? Prego, passo successivo, grazie.
0: Allora, la prima cosa che accade è che comincerete a vedere, ad accorgervi di alcune abitudini che avete, cioè comincerai a vedere che le tue risposte a certe situazioni sono sempre le stesse, cosa di cui per esempio non ti accorgevi prima. Quindi cominci a levare energia a quel tipo di abitudine, a quel tipo di schema.
1: Sì, sì, certo.
0: Mentre fai questo, comincerai invece a fare delle scelte interiori consapevoli per altri tipi di movimenti, cioè altri tipi di risposte a situazioni che ti si presentano durante la giornata. E questo è già un regalo enorme che fai a te stesso, perché
1: è una crescita.
0: Già cresci, in più cominci a essere co-creatore consapevole della tua personalità. La tua personalità è cioè quello che si manifesta nel tempo e nello spazio in questa incarnazione, è composta da tantissimi elementali, nel bene e nel male. Il fatto che noi abbiamo la possibilità con l'introspezione di cominciare a essere consapevoli e cominciare ad avere una scelta, cioè ad essere consapevoli della scelta che abbiamo, è tanta roba, perché se tu ti alzi la mattina e dici sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione, non hai nessuna possibilità.
1: Aspetta, questo, ragazzi, e lo dico, mi rivolgo direttamente al nostro pubblico, è esattamente, guarda caso, un approfondimento di quello che io cito tante volte nella necessità di mettersi davanti a uno specchio e guardarsi.
0: Dico, l'intro, scusa,
1: aspetta, che è esattamente l'inizio, la necessità assoluta di fare un esame di coscienza, sono parole che a te non piacciono, ma in ogni caso
0: sì, sì, è
1: di capire
0: di
1: chi cazzo sono io, di quali sono le mie potenzialità, i miei valori, i miei talenti, ma anche i miei limiti.
0: Certo.
1: Se non faccio questo, vivo la mia vita come un coglione. Questo è il punto, con ripetizioni, no, come ripetizioni continue di errori,
0: esatto,
1: eccetera,
0: esatto,
1: dando giustificazioni continue. Ti faccio un esempio: sono un egoista di merda, lo siamo tutti a livelli diversi, e cosa faccio? Passo la mia vita a giustificare tutte le mie miserie egoistiche, tanto è colpa tua, è colpa sua, io sono buono, ma se non mi avessero toccato io avrei fatto, no? E tu, questo ha il senso. E quindi questo metodo che tu stai dicendo è uno dei metodi, io lo dico in modo un po' diverso in termini antroposofici, quando dico dell'esame serale, il rewind,
0: esatto,
1: della giornata, che è una cosa molto importante. Per questo senso, naturalmente.
0: Sì,
1: ah,
0: per vedersi allo specchio. Ma più che vedersi allo specchio, ancora di più pulire lo specchio, perché possiamo vederci allo specchio ma vederci
1: solo
0: distorti.
1: Senso, certo, quando tu non hai pregiudizi preformati a livello,
0: esatto,
1: inconscio, se no non vedi un cazzo o vedi poco. Il secondo aspetto fondamentale, perché il tempo passa, volevo che tu lo il secondo aspetto che tu volevi portare stasera, perché poi ti dico l'altra cosa che voglio che tu dica, vai. L'altro aspetto.
0: Allora, nel momento, no, ci colleghiamo tranquillamente a questo. Dicevamo, una delle cose appunto succede che ci si rende conto di quelle che sono fondamentalmente le risposte automatiche, e ci rendiamo anche conto che abbiamo una scelta, insomma. Poi ci sono degli strumenti ovviamente per riuscire ad attuare queste scelte, perché non è poi così semplice. Però mi collego al fatto che diventi consapevole che puoi prendere dei nuovi movimenti verso di atteggiamento, verso la vita, e anche di azioni proprie. Però per questi nuovi movimenti a livello profondo ci vuole una trasformazione interiore che porti avanti insieme all'introspezione. Questa trasformazione interiore è darci il permesso di fare queste nuove azioni e di fare questi nuovi movimenti, perché spesso le persone inconsciamente, e anche questo, a questo serve l'introspezione, perché vi verranno anche non solo delle idee riguardo alla giornata, ma anche delle idee del vostro vissuto, eccetera eccetera, di inconsciamente le persone molto spesso non hanno, noi, tutti noi, non le persone, tutti noi, nessuno escluso, non ha il permesso di andare oltre queste abitudini e intraprendere dei nuovi movimenti. Quindi le motivazioni per cui noi non ci diamo il permesso di fare nuovi movimenti spesso, appunto, come dicevo, sono inconsce, cioè noi non sappiamo che non ci stiamo,
1: sono vincoli che noi abbiamo, e legami e catene che noi abbiamo fin dall'età infantile, e non ce ne rendiamo conto.
0: Non ce ne rendiamo conto, ma anche legami interiori, cioè che noi stessi ci poniamo, non sempre sono posti dall'esterno, sono anche spessissimo permessi che non ci diamo. Per esempio,
1: nella realizzazione, si vede, di qualcosa,
0: anche nell'avere una vita comunque soddisfacente,
1: positiva,
0: realizzata, o avere, insomma, anche nuovi movimenti di mettere dei confini, insomma, di fare delle scelte nuove. Allora, questi permessi, per esempio, non li diamo spesso anche per dei sensi interni di dovere, come si vede benissimo quando si fa un lavoro profondo di, per esempio, di costellazione. Si vedono spessissimo le persone che non intraprendono, per esempio, un certo percorso di guarigione o una certa azione che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita, perché insomma il cambiamento è veramente tanta roba e abbiamo il diritto di farlo e il dovere a volte di farlo, ma siamo noi che diamo il permesso in questo cambiamento. Spesso le nostre lealtà, oppure il senso che stiamo profondamente espiando qualcosa per qualcuno o per una colpa che pensiamo o che abbiamo commesso, non sappiamo quanto è cosciente o no questo movimento, ci preclude la possibilità di andare avanti. Ti faccio un esempio molto importante. Noi è assolutamente studiato nelle università quanto sia importante, per esempio, quello che assorbiamo dal campo collettivo, la psicologia transgenerazionale, quello che succede quando ci sono delle tragedie collettive. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati a questo. Il nostro campo biofotonico, le nostre cellule hanno tutta la memoria di quello che è successo, di tutte le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. E le cellule, tutte le nostre cellule, sanno perfettamente che cosa stanno facendo le altre cellule. Cioè il nostro sistema ha una quantità di, sta elaborando una quantità di campi veramente enorme, di cui non siamo consapevoli. Quindi spesso, per esempio, noi possiamo portare delle tematiche collettive anche che non sono direttamente collegate alla nostra esperienza, per cui noi, sabotando, faccio degli esempi, la nostra vita, pensiamo di espiare, pagare, per esempio, qualche karma di qualcuno o nostro. Ma questo preclude tutte le possibilità che ci vengono date, perché il permesso di fare nuovi movimenti diamo noi.
1: Questo atteggiamento qui lo preclude solo se tu hai un atteggiamento rinunciatario dentro di te, e anche qui serve da analizzare,
0: certo, bisogna lasciare andare le cose.
1: In realtà io prendo delle teghe, do una mia valutazione e dico: per me è karma. Questo non significa che allora io mi siedo su una sedia e non mi muovo più, accetto quella determinata cosa perché secondo me è un percorso di destino che dovevo comunque fare, incontri con certe persone eccetera eccetera, ma mi muovo comunque nella realizzazione di qualcosa di positivo per me, e che penso in ogni caso questo non è un capisci, dipende da te.
0: Sì,
1: se, come sempre siamo in un margine di libertà.
0: Il fatto, certo,
1: sedersi e subire o lazzarsi in piedi e reagire è una questione di libertà.
0: Sì, noi siamo spesso
1: karma nuovo che creiamo, quello sì, perché mentre l'incontro con determinate persone importanti nella mia esistenza, positivo o negativo, che poi positivo o negativo è tutto
0: relativo.
1: È relativo, perché anche quelli che mi hanno dato il mazzo carte sui denti è stata una cosa importantissima nel mio percorso evolutivo.
0: Sì.
1: Quindi l'incontro con questa gente qua è karmico, cioè non è cioè è collegato al tuo passato.
0: Sì.
1: Non è che tu, uno che ti rovina la vita o che ti fa del gran bene, sia un incontro casuale.
0: Certo.
1: Perché se no Garzon Pierino Ange, e questo riguarda il passato. Il come io reagisco a quell'incontro è karma nuovo.
0: Non esatto.
1: So se, okay, boh,
0: mettiamola così, cioè nel momento in cui nella nostra strada si manifestano delle benedizioni, non ci interessa l'apparenza, perché quella ci interessa quando facciamo l'introspezione, ma ci arrivano delle benedizioni nella strada sotto forma di incontri, di esperienze, di qualsiasi cosa, delle possibilità. Spesso noi non le prendiamo perché non abbiamo dato il permesso interiore a prendere quella benedizione e quindi ad andare oltre, per esempio, quello che tu dici.
1: Perché io sono bloccato, di fatto, sono bloccato. Ho un'incapacità reattiva.
0: Non è tanto un'incapacità reattiva, perché il fatto, se tu dici quello è il mio karma, questo è il mio destino, ho un'incapacità reattiva, sei sempre nel campo.
1: No, io adesso facevo una valutazione
0: sì,
1: di un altro caso.
0: Ma, sì, sì, ma ti dico quello che mi arriva, non è per fare una discussione. Sei sempre nel campo del giudizio, cioè sono io che non faccio questo, sono io che non faccio l'altro. Sì, ma il punto è interiore, non è come ti comporti, è il contrario, cioè se tu dai il permesso interiore a quel nuovo movimento, reagirai in un modo completamente diverso nel momento in cui ti si crea una possibilità di cambiamento.
1: Per dare il permesso interiore io devo fare l'introspezione.
0: Devi fare l'introspezione.
1: Questo è il senso. Perfetto. Ascolti, intanto per fare degli... Tu per esempio, quando hai una persona che viene da te, tu ovviamente fai questi chiarimenti, dai queste indicazioni, naturalmente.
0: Do anche queste indicazioni,
1: anche queste
0: dipende dal caso.
1: Vabbè, certo, ovviamente, però voglio dire, è un elemento di cui tu discuti e poi ogni tanto ti rivedrai con questa persona per vedere a che punto è nel percorso.
0: Sì.
1: Sì, ok. Nel invece trattamento che fai direttamente, come ti muovi? Giusto per...
0: Sì, allora...
1: Perché tu fai trattamenti diretti anche alle persone, questo va detto,
0: sì,
1: perché
0: sennò, sì, sì,
1: okay,
0: sì.
1: Non lo ricordiamo, perché
0: sì, sì, certo,
1: dopo diamo anche il tuo numero di telefono, perché
0: sì,
1: quello che, per esempio, quello che avevi fatto a me è stata una prova molto interessante. Per 2-3 giorni sono stato molto bene e ti ho raccontato quella della sveglia, no? Che alle 3 di notte la sveglia, cioè cazzo, mai successo nella mia vita, la sveglia batteria, no? E a un certo punto, alle 3 di notte precise, ho sentito come ci fosse la sveglia, cioè il suono della sveglia mi ha modificato, tipo non tu, ma tu. E si è spento tutto. Azzo. È stata colpa sua comunque, chiaramente è stata colpa di Silvia. Dimmi,
0: allora,
1: cosa è successo?
0: Il lavoro che facciamo insieme
1: in generale
0: fa parte della guarigione spirituale, quindi propriamente... passami di non chiamarlo trattamento, perché di fatto non è un trattamento, ma è un lavoro di guarigione spirituale.
1: Bene.
0: Quello che succede durante il lavoro di guarigione spirituale, parlando per esempio di quello che è stato fatto a te nel lettino,
1: sì,
0: sul lettino, è un lavoro in cui io tengo, sono addestrata, sviluppata per tenere un campo molto profondo, in cui la persona che sta lavorando con me apre insieme a me un campo che va oltre la personalità, va oltre quelle che sono i contesti di spazio-tempo, e va direttamente a lavorare con la sua natura spirituale. La natura spirituale porta l'intelligenza nel campo, e cioè porta, ci porta quello che in quel momento può essere elaborato e rilasciato dal campo della persona. In quel modo si riesce a rompere il ciclo del dolore con cui per esempio le persone
1: vivono,
0: o anche le persone che hanno dei problemi di salute sono immerse e sono immerse in una sorta di abitudine. A un certo punto è qualcosa che succede naturalmente nella nostra vita.
1: Certo.
0: Succedono le esperienze, ci succede l'esperienza del dolore, l'esperienza del trauma, somatizziamo tantissime emozioni, portiamo storie molto profonde.
1: E quello che tu fai in quel momento cosa fa?
0: Io riesco a rilasciare moltissime emozioni cristallizzate, mm-hmm. che si, letteralmente si cristallizzano nel sì. nostro sistema mm-hmm. fisico, mm-hmm. Rilasciamo traumi molto profondi.
1: Agisci sulla componente astrale della persona?
0: Agiamo, la componente astrale, psichica, è una componente della personalità, è compresa, ma non parte da lì la guarigione. La guarigione parte da quello che è oltre la personalità,
1: sullo spirito,
0: che è nella parte spirituale della persona. Nella parte spirituale della persona ci sono anche quello che di cui parlavamo prima, cioè l'angoscia collettiva, quello che noi assorbiamo da tutto quello che succede nell'umanità, perché noi siamo così come le nostre cellule, noi sappiamo a livello spirituale quello che succede a tutti gli esseri umani.
1: Cosa succede allora a uno che fa il trattamento,
0: cioè
1: la guarigione spirituale, scusami,
0: sì, succede
1: e viene portata a buon fine, nel senso va nella direzione che ci si attende. Cosa accade a quella persona che magari
0: allora durante il trattamento, durante il lavoro di guarigione, ci tengo a dire che non succede niente, cioè non ci sono fenomeni, non ci sono cose strane che succedono. La persona si rilassa.
1: I contatti tuoi adesso si vedono.
0: Sì, sì.
1: Finisci il concetto.
0: Sì, appunto, dicevo semplicemente vengono rilasciati tutto quello che possiamo rilasciare. Viene fatto un lavoro molto profondo di rigenerazione che parte dall'autorità spirituale e scende nei piani fino all'eterico fisico, che va avanti in tutto il tempo successivo. Quindi combinando queste azioni, che sono, cioè una, sono estremamente connesse, c'è una riorganizzazione, una rigenerazione e una riorganizzazione del sistema della persona, che a quel punto ha un campo nuovo per nuovi movimenti su cui lavorare.
1: Quindi gli pulisci il campo in qualche modo.
0: Gli pulisco il campo, è una parte molto piccola. Il campo si pulisce nel senso che viene viene riequilibrato e viene pulito da tutte le interferenze esterne, ma più che pulito viene rigenerato, perché noi in quel lavoro abbiamo rilasciato veramente traumi, emozioni cristallizzate, storie molto profonde.
1: Allora, intanto il numero di Silvia è, visto che me l'hanno chiesto, è il 380 18 74 238. Adesso lo ripeto: 380 18 74 238. Nicola, tu che fai un qualcosa di simile, immagino,
2: sì.
1: O no?
2: Sì, sì, certo.
1: Che tipo di esperienza hai avuto che ovviamente avvalerai le esperienze che ti ha detto lei, l'esperienza che ci sta dicendo. Cosa hai avuto di particolare, esperienze che ti hanno colpito nella tua pratica? Stai vicino al microfono, perché sennò non si sente una minchia.
2: Guarda, quello che vorrei dire è
1: vai.
2: Che questo tipo di lavoro è un lavoro che serve ad aprire alla persona la strada per il suo destino più grande, che è un movimento di tutta una vita, cioè è il movimento della vita.
1: della sua vita personale.
2: Sì, sì, nel senso che vale la vita. L'apertura al destino più grande ha a che fare con i permessi, come diceva Silvia, ha a che fare con il rilascio della rigidità, della contrazione che la persona trattiene nelle sue, nei suoi corpi materiali. I suoi corpi materiali sono il corpo fisico, mm-hmm. e i suoi corpi inferiori, il corpo mm-hmm. fisico, il corpo psichico, il corpo noetico, mm-hmm. sono tendenzialmente irrigiditi, contratti dalle esperienze che quotidianamente viviamo e anche da quello che ereditiamo, cioè, alla nascita. Mm-hmm. Quindi il rilascio di queste rigidità, di queste contrazioni, mm-hmm. rendono possibile un movimento nuovo, un nuovo futuro. Questa è la
1: guarigione. Naturalmente resta aperto alla persona che in piena libertà percorrerà questa nuova strada o meno. Cioè,
2: certo,
1: dipende, è chiaro.
2: Certo, in questo il permesso, apri una parentesi, ha un ruolo, esatto, fondamentale.
1: Certo.
2: Il permesso è continuo, cioè non è un permesso una volta e sei a posto.
1: Certo.
2: Il permesso è venire a farsi vedere il guaritore, il permesso è continuare nella strada tracciata, il permesso è cominciare a discriminare quali sono gli elementali che scegliamo, che compongono la nostra personalità, discriminare quali sono le scelte quotidiane che intendiamo intraprendere.
1: Fin nei particolari?
2: Prego?
1: Fin nei particolari, ho detto, della tua esistenza.
2: Sì. Il punto è aprire. Il lavoro del guaritore spirituale è rimettere in collegamento lo spirito con la manifestazione presente mm-hmm. della persona, in maniera che ci sia quella riorganizzazione, quella rigenerazione che tutti cerchiamo come l'acqua.
1: Essendo, dicendo, dal momento che, io lo traduco con la conoscenza che ho io ovviamente, dal momento che Steiner diceva che la materia non è altro che luce addensata,
2: sì.
1: E la luce è la forza spirituale per antonomasia, quella più visibile, più è chiaro che tutto parte dallo spirito, tutto parte dallo spirito e la materia è emanazione stessa spirituale. Quindi tu non, di fatto l'approccio che avete, correggimi se sbaglio, è lo stimolare il contatto diretto, fare in modo che la forza spirituale vada direttamente a entrare nelle varie componenti fisiche, astrali o chiamatele come volete, e lì possano aprire una chance,
2: esatto,
1: per quella persona, giusto?
2: Esatto, sì.
1: Questo era il senso. Quindi la cosa dura, cioè, anche questo varia da persona a persona logicamente, ma è una seduta richiede un appuntamento? No, dipenderà ovviamente dalle diverse situazioni.
0: Allora sì, dipende dalle diverse situazioni, in genere il lavoro sul lettino si fa dipende appunto dalle diverse situazioni, comunque un'oretta ci vuole per fare il lavoro.
1: Mm-hmm. Sì, non è una roba a 5 minuti per capirsi,
0: no,
1: insomma.
0: No, poi per quanto riguarda il lavoro con le costellazioni di guarigione, perché si usa anche questo strumento di costellazioni di guarigione individuali, cioè fatti solo con un di gruppo, ci può volere anche più tempo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Certo, non puoi stabilirlo prima.
0: No. Ogni persona e ogni caso è completamente diverso.
1: Allora, io ricordo intanto che il numero di Silvia, che poi è anche quello di Nicola, è il 380 1874238. Vi potete mettere in contatto con lei. Tu operi nella zona di Bassano, giusto,
0: sì,
1: Silvia?
0: Sì, quindi, Bassano.
1: Vabbè, quindi voglio dire, tenetelo presente, in qualche modo si fa e
0: certo,
1: si arriva. E dopo ti spiegherai tutto quanto. Bon, altre cose che ti vengono in mente per concludere? Che ti viene in mente? Abbiamo parlato abbastanza approfonditamente, però.
0: Sì. Voglio dare questo. Allora, siamo partiti con la
1: citazione. Però sarebbe carino che tu dicessi sempre, annotassi quella cosa. Tu sei partita a fare sta roba pazzesca.
0: Come?
1: Che annotassi, ricordassi alla gente,
0: sì,
1: che tu sei partita in questo percorso di conoscenza attraverso un'infezione da zecca, cazzo. È vero,
0: sì,
1: o non
0: no,
1: è vero?
0: Sì, sì, no. Io
1: hai fatto una ricerca pazzesca perché tu,
0: sì,
1: hai preso, cos'era, una Borrelia, no? Cos'era?
0: Sì.
1: La Borrelia.
0: Si chiama malattia di Lyme.
1: Ah, di Lyme, va bene. Ok. E da lì tu sei, ti avevano dato, in realtà non te l'avevano riconosciuta, non curata per tempo.
0: Sì, è andata veramente
1: male,
0: in forma grave, gravissima.
1: Era in forma grave, adesso senza raccontare cosa può
0: no,
1: succedere. Eh?
0: Sì.
1: Tu ti sei messa a girare il mondo, cazzo, in cerca di una,
0: sì, sì,
1: di una terapia, giusto o no?
0: Certo,
1: sei
0: ricordatevi che più...
1: Andata,
0: sì, sì, ricordatevi, cazzo, una cosa importante. Più più è urgente la situazione, più avete il potere di cambiare le cose. Se non c'è urgenza, non c'è potere. L'altra cosa è: più siete disposti ad andare lontano e siete disposti a lavorare, più avete probabilità di guarire, anche situazioni gravi. Ma dovete fare il lavoro, dovete fare il lavoro in tutti i piani, da quello spirituale giù fino al fisico. Dovete prendervi cura di tutti i piani, non potete fare sostituzioni di piani, perché altrimenti non avrete successo. Non potete pensare che il medico faccia la parte spirituale o che il guaritore spirituale faccia la parte del medico. Siete voi responsabili. Tutti aprono le strade migliori per la vostra guarigione, ma siete voi e la vostra autorità spirituale, la vostra responsabilità, che sa quello che è corretto profondamente per voi stessi. E con l'introspezione questo sarà sempre meglio, perché l'autorità è interiore. Non avrete mai nessuno dal di fuori che vi può dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto per voi.
1: Ed è fondamentale. Questo si chiama, è tradotto, filosofia della libertà di Rudolf Steiner.
0: E quando
1: ognuno
0: potrete...
1: è responsabile della propria esistenza.
0: Sì.
1: E per cominciare, anche senza avere contatto con te, voglio dire, uno può già cominciare a fare l'introspezione, come avevi detto.
0: Esatto.
1: Già, come abbiamo descritto
0: da stasera
1: oggi,
0: potete stasera farlo.
1: Tutti stasera introspezione, mi raccomando. E poi ricordatevi, Silvia al 380 1874 238, è contattabile, mancano 50 secondi alla fine, è contattabile, dirai tu come cazzo,
0: certo,
1: si deve muovere, fare,
0: sì, sì, sì, certo, okay? Ci mettiamo d'accordo. Grazie.
1: Cosa
0: a tutti,
1: dici?
0: Grazie Paolo.
2: Che tutti sono essenziali.
1: Tutti sono essenziali.
2: Al piano divino tutti sono essenziali.
1: Anche poi.
0: Cioè l'intelligenza,
1: frase,
0: l'intelligenza creativa.
1: Perché lo dimentichiamo troppo facilmente.
0: Cioè. L'intelligenza creativa.
1: Cioè anche Netanyahu è essenziale al piano divino.
2: Nessuno è sacrificabile.
1: Puttana Eva. E questo è assolutamente vero.
2: Non ci occupiamo di Netanyahu, ci occupiamo delle persone che hanno urgenza.
1: Sì, dai, sto scherzando, era una battuta per dire che comunque anche lui c'entra nel piano divino. Scusami, eh.
2: Questo è imperscrutabile.
1: È imperscrutabile, è vero, perché dovremmo essere divergenti per dire se lui è nel piano divino o nel piano demoniaco, ma anche il piano demoniaco rientra nel piano divino.
0: Sì, quindi, viene quindi tutto dalla stessa sorgente.
1: Sì.
0: Non ci sono due poteri,
1: no,
0: diceva Goldsmith, non ci sono due poteri.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao,
1: statemi bene,
2: ciao a tutti.
1: Adesso
2: grazie.
1: Pausa pubblicitaria, dopo vi metto un'altra,
0: Paolo,
1: canzone,
0: grazie.
1: Ciao a tutti.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Eccoci tornati in diretta, cari amici. Allora, io volevo intanto fare una dedica al mio amico, siccome ho appena messo su la precedente pausa la canzone dell'Armata Rossa in onore del mio amico Beppi. Adesso metto in onore del mio amico Walter una canzone di segno opposto, che non so se la conoscete, ma è Me ne frego, la dono al mio amico Walter di Oriago. Walter, apprezzala, mi raccomando.
14: Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fu

Albione, la dea della sterlina, s'ostina, vuol sempre lei ragione. Ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che

franchezza di marca italiana, non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

d'Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che le è uscita di tutela e a chi si scandalizza può ben dir: me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

0: è strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro ma parla in italiano, per provar che parla bene, proprio come si conviene, ripete a perdifiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
1: E mi pare giusto, siccome io gli ho voluto bene ed ero presente quando all'Osteria delle Dame arrivava mezzo, già mezzo ubriaco, gli si metteva carico, diciamo carico, gli si metteva un bel fiasco di vino ai piedi dove si sedeva e cominciava a cantare, cantava la velenata, la locomotiva. Ma spesso era talmente aveva bevuto un po' troppo e stonava, e allora noi che eravamo in osteria ci portavano dei tavolieri di a Bologna, l'Osteria delle Dame, e ci portavano dei tavolieri di mortadella tagliata a pezzettoni, no? Tipo pezzetti di tipo sì, pezzetti di mortadella non affettato, e pezzetti di grana, poi vino ovviamente a volontà, e lo si tirava e si diceva patacca, hai stonato, e gli tiravamo pezzi di grano, pezzi di coso, e lì si rideva come i matti, perché lui era Francesco Guccini, che è stato per me un grandissimo, mi spiace, mi crea un dolore perché inevitabilmente va via una parte della nostra gioventù, della nostra giovinezza, è inevitabile che sia così, però insomma dispiace, e quindi lo voglio ricordare con La Locomotiva, che è una delle canzoni più belle secondo me, ve la dedico a tutti voi, Francesco Guccini, La Locomotiva.

Era una cosa che assolutamente mi sono sentito di fare. Viva Francesco Guccini, grandissimo cantautore, grandissimo testimone di un momento storico dell'Italia che è stato magico. Non ci rendevamo conto di cosa la società italiana stava vivendo in quel momento, naturalmente sempre sotto scacco del potere anglo-americano, tartassata di attentati terroristici, di Brigate Rosse che erano tutte organizzate dai servizi segreti americani, dalla CIA e dagli inglesi ovviamente, perché il terrore era che i comunisti, il Partito Comunista Italiano potesse in qualche modo prendere il potere. Quindi quando nel 75 la Democrazia Cristiana vinse di soli 400.000 voti in Italia e restò al governo, tenuto conto che un ex agente della CIA aveva già detto che il primo broglio elettorale importante in Italia fu fatto con il referendum monarchia e repubblica, perché avrebbe vinto nettamente la monarchia, ma fece vincere di un pelo la repubblica, e furono manipolazioni fatte dai servizi americani, nel 75 probabilmente il salto lo impedirono attraverso altre manipolazioni, dico probabilmente. Resta il fatto che quegli anni di terrorismo, quegli anni di lotte durissime, di contrapposizioni fortissime, portavano comunque, tra mille errori anche grandissimi, portavano comunque una grande crescita sociale e un grande interesse. C'era una massa di persone pronta ad unirsi, pronta a difendere e lottare per dei diritti, e trovavano un potere che era quello Vaticano, non quello sionista attuale, ma quello Vaticano, che dopo varie resistenze comunque si apriva a un dialogo, e dopo manifestazioni, lotte e compagnia bella venivano prese in carico determinate lotte, determinati diritti. Aveva un senso la manifestazione, aveva un significato. Oggi ha perso tutto, perché la gente oggi è spenta interiormente. Quegli anni erano anni magici, e Francesco Guccini è stato inevitabilmente un interprete, sicuramente non il migliore, ma uno dei più importanti, e quindi tutto il mio la mia riconoscenza. Ecco, dopodiché quando uno dice ma egli era comunista, ho detto va bene, dai amore, va bene stesso, nella prossima incarnazione forse te che a fare capire le robe. Andrea mi manda questo che è bello, ogni tanto mi manda delle belle frasi. Allora, per anni, dice, ho creduto che le persone che mi avessero deluso di più fossero quelle che mi avevano tradito. Mi sbagliavo. Le persone che mi hanno deluso di più sono quelle che hanno rinunciato ai propri sogni. Non perché abbiano perso, perché perdere può capitare a chiunque. Mi hanno deluso perché, dopo essersi arrese, hanno iniziato a dire agli altri di fare lo stesso. Lascia perdere, non ne vale la pena, è impossibile, accontentati, cresci. Non cercano di proteggerti, cercano di rendere normale la loro rinuncia, perché vedere qualcuno che continua a crederci è un promemoria di ciò che loro hanno abbandonato. Per questo ogni volta che scegli una strada diversa troverai sempre qualcuno pronto a spiegarti perché dovresti tornare indietro. Non ascoltarlo. La stirpe non si riconosce da chi vince sempre. Si riconosce da chi rifiuta di arrendersi al cinismo degli arresi. Molto bello, Emanuele Dalcesti. Molto bello. Andrea, se te che affè, mandarmelo sul mio cellulare, sta qua. Te mi faresti un piacere, perché dopo mi te sai che non sono molto tecnologico, anzi per niente, e così mi attegno. Mi piace molto, perché ha alcuni aspetti autobiografici sicuramente. Chi sei che si deve manipolarmi il computer adesso, che avvaca e sossorea? Chi sei, Mario? Vabbè, porta. Allora, ma la gente non vede tutte le epigrafi che ci sono ogni giorno di persone di tutte le età, e non solo anziani, questi medici che hanno vaccinato e consigliano il siero, come fanno a vivere con se stessi come nulla fosse? Mary, sta tranquillo, che sei il prezzo a pagare, amore, non sta a preoccuparti, e ognuno paga il suo. Meno che auguro niente a nessuno, tanto non c'è bisogno di augurare niente, il karma farà il suo percorso. Buongiorno a tutti.

persone sono morte in modo strano? Vuoi che facciamo un elenco? Vuoi che parliamo del dottor De Donno? Vuoi che parliamo di Giulietto Chiesa? Vuoi che parliamo? Eppure siamo in democrazia. C'è qualcuno che ha creato. Tu sei uno di quelli che cade come un pero dentro la rete della disinformazione, se sei in buona fede. Se no, se sei in malafede, non ho tempo di risponderti. Ciao Paolo, noi siamo amici con i nostri fratelli russi e palestinesi. Putin sempre avanti. Io, Paolo, ascolto i programmi di Kelios e sto ascoltando i primi cristiani della profetessa Gabriele Tedesca, ma sto anche leggendo un libro di Steiner e tra l'altro sono stato in libreria a comprarmi dei libri russi, Guerra e Pace ed un altro, ma tra il lavoro e casa ho poco tempo per leggere. E va bene, questo fa parte di tutti, Paul, sta tranquillo. Massimo, troppo pochi ne muoiono, d'altronde hanno firmato il consenso, quindi perché stracciarsi le vesti? Io proporrei il bonus psicologico per tutti. Sì Massimo, però non fa uno sforzo di non essere così indifferente, perché anche se uno ha sbagliato e hanno sbagliato tanto, anche se magari sono gli stessi che hanno buttato merda addosso a noi che cercavamo di svegliarli, io per la loro morte provo una profonda compassione e una profonda tristezza. Non sono lì a dire ma tanto gli doveva pensare che prima, ecco, ma comunque ognuno fa quello che vuole. Sì Andrea Sceriffo, sì, si tratta di Guccini, sì. Paolo, ma c'è stato un prete che ha dedicato una messa ai soldati tedeschi della Wehrmacht? Io sento sempre questo. Non so quando questo, ma quando sarebbe stata sta roba? Adesso? Non lo so, io non ho sentito niente di sta roba qua, comunque. Ciao, Paolo Francesco Guccini aveva 86 anni, però non pensavo mica così vecchio, sinceramente pensavo 80 anni al massimo, io penso a te. Fauci, braccato, Conte scappa dalla commissione Covid e Burioni trema, capite cosa sta per succedere? Ma non succede niente, dai, non sta a credere, non succede niente. Sta roba qua, Vittorio, finisce tutto in niente, perché dovrebbero arrestare intere classi dirigenti, chiamiamole classi dirigenti, interi pezzi di merda che si sono schierati e si sono venduti il culo, e in Italia sarebbero centinaia, negli Stati Uniti non ne parliamo. Non succederà, perché Fauci era un elemento indispensabile nel proseguio e nell'incremento di armi biologiche di tipo militare, e non verrà mai colpito, stai tranquillo. Sì, adesso mangia un po' di merda sicuramente, perché devono tenere in piedi la storia della democrazia, no? Un paese come gli Stati Uniti, che sono tutt'altro che democratici, cosa fanno? Ti tirano fuori gli Epstein Files, no? Ti dicono che tutti i governanti dei occidentali, tutti quasi, sono andati a violentare delle ragazzine innocenti, rapite, le hanno anche in alcuni casi ammazzate e addirittura in alcuni casi anche mangiate, ok? E non succede nulla, secondo te? Che messaggio è che stanno dando alle masse? State attenti, state buoni, perché noi possiamo fare quello che vogliamo e siamo impuniti. Questo è. Non so se ti rendi conto. Che democrazia di cosa? Che democrazia sì che abbiamo noi altri, mio spirito. Dai ragazzi, su. Cioè, gli Stati Uniti sono. E allora adesso cosa fanno? Hanno per 40 anni speso quantitativi di denaro pubblico enormi per la guerra batteriologica di tipo militare. Hanno fatto i famosi studi, interi enormi centri di ricerca per la gain of function, cioè l'aumento della virulenza dei virus. Prendevano dei virus, isolavano dei virus naturali e studiavano la manipolazione genetica per renderli più virulenti e quindi più pericolosi e mortali. Per anni il governo degli Stati Uniti ha fatto questo. E insegna al mondo la democrazia e la libertà. Ma a Gavio capì o no che è una presa per il culo? È una presa per il culo totale, che è cominciata con la prima guerra mondiale, poi ovviamente rinforzata con la seconda, e noi siamo tutti cresciuti all'ombra di una stronzata di questo tipo qua, e abbiamo perso le nostre radici, la nostra cultura, la nostra spiritualità in cambio del loro modo di vivere di merda, che è materiale.

Elismo totale, che è comprarsi la macchina nuova, la moto nuova, la pornografia diffusa, tutto quello che vadrio, il centro commerciale, vivi solo di ste cagate mostruose qua, la tua vita finisce a fare il cittadino consumatore e nient'altro. E appena esci dal binario vieni immediatamente represso. Altro che Russia. Sono Paolo, bisogna sapere che io non sono il mio corpo, ma che io ho un corpo. Se non si sa o non si capisce questo, siamo veramente nei guai. Grazie Vale, sono d'accordo con te Vale. Il problema è che dietro a questo, che è una premessa giusta, ci vorrebbe poi tutto il resto, che per esempio l'antroposofia ti dà. Che dire, parole sante, Gianni D'Aso. Ah vabbè, ti riferivi alle cose... Caro Paolo, penso in sintesi brutale che siamo in un regime sionista con logiche malthusiane. Possiamo prendere consapevolezza perché qualcuno possa salvarsi? Dobbiamo prendere consapevolezza, sì Ottavio, sì, assolutamente così, è esattamente questo e lo stanno facendo ragazzi, stanno morendo migliaia di persone, sono morte migliaia di persone e continuano a morirne per avere testato sulla popolazione col consenso dei governanti assassini patentati armi biologiche sperimentali, e ne stanno tirando giù i dati perché loro i dati ce li hanno e ce li tengono. E la Melona cosa fa? Decide, e per quello che hanno fatto fuori Berlusconi, perché Berlusconi ovviamente per me non è morto di morte naturale, ma ovviamente non ho problemi a dirlo, perché con lui non sarebbe mai stato possibile che un governo attuale di centrodestra, che ha salito su il potere nel 22, si mettesse totalmente e furiosamente contro la Russia, assecondando e finanziando un neonazista sionista, Zelensky, che sta distruggendo non il suo popolo, perché non è lui è ebreo, che cazzo gliene frega, il popolo ucraino, e ricevendo una quantità di denaro enorme per mantenere avanti una guerra che aiuti a spolpare e indebolire la Russia per la prossima grande guerra campale che verrà fatta da tutta l'Europa, non dall'Inghilterra, da tutta l'Europa contro la Russia. Ragazzi, ma dai, di questo modo di parlare. Anni che stiamo andando avanti col mostro russo. Ma capite il lavaggio del cervello? Ma ci riescono. Un ragazzino, un adolescente, che era adolescente nel 22, dopo 5 anni del bombardamento, che Russia è cattiva e Putin è un dittatore, compagnia, figura, cosa può dire? Che è così. E quindi accetta pedissequamente la cagata, come io ho accettato per una vita che i tedeschi erano cattivi e che Hitler era cattivo. Quando capivo che Hitler era stato organizzato finanziato dallo stesso gruppo anglo-americano sionista con quantitativi di denaro mostruosi dati a un partitucolo di dementi ex combattenti, che era il Partito Nazionale Socialista, e l'hanno portato al potere a furia di oleodotti di denaro, e ora te capisci tutto il resto. Ma la gente non sarebbe qua, non le sa, non le saprà mai. Grazie che hai messo l'ino russo, che è l'unico popolo ancora collegato con Dio, tutti gli altri sono collegati a Satana e lo sporco denaro, insomma Adamo, non stiamo a esagerare. Ehi Super Paolo, tu sei un marziano venuto in questo pianeta per portare luce nella tenebra fitta, vai. Mamma Davide, vai. In questo tempo di massima potenza d'attacco satanico, grande anima e porta chiarezza, non posso che ringraziarti di cuore e abbracciarti forte. Grazie Davide, troppo buono, ma purtroppo non sono quello che dici, sono un po' rocan che Zadrio ha malapena a cercare di tirare avanti come posso. Complimenti ai tuoi ospiti, spesso trovo operatori olistici che non hanno fatto un lavoro onesto su se stessi. Roberta Treviso, brava Roberta, sono d'accordo con te. Puoi ripetere il numero di Silvia? Vabbè, l'ho ripetuto comunque. Se volete il numero di Silvia di Silvia Bernardi, che fa guarigioni o comunque terapia spirituale, è il 380 18 74 238. Ok. In ricordo di Guccini, potresti trasmettere Giorno d'estate? È terribilmente attuale. Walter di Oriago. Giorno di estate, te che dito? Aspetta, che non ho mai sentito il giorno d'estate. Va bene, dite sì, sempre quello che ga e canzoni strane. Va bene, metto su questa e te la metto su subito. Guarda, perché voglio anche mi celebrare Guccini. Ok.

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa, non l'avevo mai sentita sinceramente in giorno d'estate, non mi piace neanche sinceramente, mi piace più sta qua per esempio, se come che penso.

Noi non ci saremo in Maltese. Intanto riprendendo il discorso che vi stavo facendo prima sull'immigrazione, sul fatto che il governo Sanchez ha subito un vero e proprio attacco perché ha osato sfidare il sionismo, ha osato sfidare il potere anglo-americano sionista, e questo andrebbe, e mi ho visto subito la gente che vota a destra o che schiera tutti, sì, perché siccome che Sanchez è di sinistra e ora sbaglia tutto, l'Italia ha fatto bene e tutte queste robe, ma siete un branco di coglioni, ma nessuno che ha una capacità di pensare in maniera libera e autonoma, porca puttana. Sanchez sta subendo una cosa vergognosa, che è un assalto organizzato, pianificato, di tipo criminale, fatto da un governo, quello marocchino, filo sionista, che utilizza i suoi poveri abitanti morti di fame, costringendoli a morire, perché sono morti in un centinaio, va bene, per passare il confine, per dare una lezione e mettere in difficoltà l'uomo che ha sfidato i paroni del mondo. Non so se mi spiego, no? Ora, ci sono documenti, li ha tirati fuori proprio Leonardo Guerra nei suoi appunti, la migrazione indotta come arma strategica di guerra. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, lo sfruttamento strumentale dei flussi migratori non è un fenomeno né nuovo né particolarmente insolito. Al contrario, tale pratica vanta una storia lunga, significativa e spesso coronata da successo, che annovera impieghi sia in tempo di guerra che in tempo di pace da parte di attori sia statali che non statali. Inoltre, sebbene sia diffusa la convinzione che la maggior parte di tali flussi sia la conseguenza involontaria di disastri umanitari di origine umana o naturale, come le guerre, inondazioni e carestie, in realtà la maggior parte di essi viene generata come risultato diretto di decisioni politiche assunte da stati sovrani, spesso per perseguire specifici obiettivi politici e militari. Questo è Greenhill, Kelly Greenhill, che è un politico americano. Ora, questa storia si unisce direttamente a quella dell'invasione che noi stiamo subendo in maniera vergognosa, con un'immigrazione senza controllo, clandestina o non clandestina, un'immigrazione senza controllo. Qui in Italia ci sono ormai 5 milioni di immigrati almeno, e ci sono 6 milioni e 400 mila italiani che sono scappati dall'Italia, tutti giovani, tutti dotati di un titolo di studio medio-alto, che in Italia non hanno più trovato le condizioni lavorative per trovare un lavoro decente per crearsi un futuro. Ok? Quindi capite bene che la storia è che non ci sono qui vengono a occupare i posti di lavoro che gli italiani non hanno più voglia di fare, non è vero un cazzo. Qui vengono approfittando del fatto che qui gli italiani non vengono più pagati, vengono dati stipendi di fame che costringono le persone a scappare e andarsene via. Chi ha un attimo di forza, capacità, magari un minimo di base economica, una famiglia che gli sta dietro ed è stato bravo magari a scuola, preparato bene, non sta qua a 600, 500, 800 euro al mese come stage, per poi dopo un anno e mezzo essere mandato a casa per trovare un altro stage, perché questo governo di merda, questi governi di merda hanno consentito di mantenere l'Italia in equilibrio economico per pagare i debiti che noi non abbiamo voglia, perché non avevamo voglia di lavorare, tutte puttanate ampiamente dimostrate. E per riuscire a mantenere dentro il coso di Maastricht, cosa si fa? Si taglia su tutto: sanità, pensioni, tutto, tutto, e diritti sindacali, cazzo, comprandoci naturalmente i sindacati prima dalla nostra, così i lavoratori fanno le vaccinazioni su consiglio del sindacale, ma non lottano più per i propri diritti e il sindacato non fa più un cazzo per aumentare gli stipendi, capite? Questo paese ha svuotato la propria paese. 6 milioni e 400 mila italiani negli ultimi 10 anni sono andati via dall'Italia, e abbiamo 5 milioni di disperati che sono venuti qui a prendere i posti che gli italiani non hanno voglia di fare. Incominciamo a pagarli, gli italiani, cominciamo a pagarli adeguatamente e vedrete che l'Italia non se ne va via. Se uno ha uno stipendio con cui è in grado di mantenere una vita dignitosa e eventualmente farsi una famiglia o pagare un mutuo, come era una volta, tranquillo che non va via dall'Italia, nessuno ha piacere di andarsene via, lo capite? Allora, queste situazioni le creano appositamente per fare questo tipo di azione, e quindi
tutto quello che noi stiamo vivendo, il flusso migratorio che viene dal Mediterraneo e che continuamente ci ha vomitato addosso milioni di disperati, è stato programmato e voluto. Un'indagine di un gruppo di giornalisti francesi, ma ancora penso prima del 2011, prima che cadesse Gheddafi, dimostrava o subito dopo la caduta, non ricordo con precisione, in ogni caso dimostrava come ci esista una rete precisa e capillare in tutti i paesi subsahariani, quindi dalla Mauritania, al Senegal, al Marocco, l'Algeria no perché è un po' un mondo a parte, ma tutti gli altri, Libia e Niger e compagnia bella, dove c'è una rete capillare di individui che vanno lì e che preparano e vanno a dire a dei disperati, che sono disperati, ovviamente, che fanno la traversata del deserto attraverso carovane, camion, pullman e quello che tocca, promettendo naturalmente il paradiso terrestre per arrivare sulle coste libiche, essere trattati, sapete come vengono trattati, come bestiame che viene mandato al macello, ma l'importante è che arrivino quantità importanti, cioè decine di migliaia di persone l'anno, arrivino a invadere l'Europa. Questo è un processo vecchissimo, pianificato ancora da Lord Calergi, ovviamente ebreo, Lord inglese ma ebreo, che aveva programmato questo in modo tale che venissero per sempre distrutte le radici culturali e l'identità culturale dei vari paesi europei e sostituiti da un meticciamento di individui senza radici, senza cultura, totalmente manipolabili, tenuti sulla soglia della fame e quindi facilmente controllabili in qualunque momento. Questa è la realtà, ragazzi. Quindi se noi riusciamo, queste cose qui andrebbero comprese, perché non perché noi possiamo farci qualcosa, perché in realtà cosa volete poter, non possiamo farci in realtà niente, ma quello che possiamo fare è rendersene conto, capire come ci stanno prendendo per il culo e quindi di conseguenza organizzarsi in modo diverso. Questo è il punto. Ok, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ok, allora stavo appunto dicendo, poi importante, dice qua, importante non dimenticare che il padre della Ducetta aveva avuto grossi problemi per traffico internazionale di stupefacenti con la giustizia spagnola. Ciao da Gianni, c'è molto di più. Il padre della Ducetta, che non si è mai visto neanche, credo una fotografia, io credo di aver visto da quando la Ducetta c'è, è collegato, dicono che sia collegato ai servizi segreti deviati americani e alla banda della Magliana. Ci sono state cose ben peggiori del traffico internazionale di stupefacenti, quest'uomo, e quindi non è a caso che la figlia sia stata candidata da Berlusconi molto giovane a un seggio parlamentare. Sono cose molto interessanti, sarebbero interessanti da sapere. E quindi come mai non si sa nulla di lui e tantomeno di si vanno rare foto, cioè, vabbè, cazzi loro, ma era solo per dire che, ragazzi, ormai qualunque personaggio vada al governo in Italia, chiunque, non parliamo della possibile Schlein, cioè, come ho capito, tre cittadinanze, americana, svizzera, italiana, sionista della Madonna, so pare sia uno dei grossi sionisti a livello mondiale, cosa si è meglio parlare? Questo difende gli interessi dei lavoratori, secondo voi altri? Ma dai, Tosi, dai, svegliamoci una santa. Grazie sempre di cuore per le tue trasmissioni, Paolo. Oggi ancora più, ricordando insieme Guccio, ho avuto il piacere di prendere un caffè insieme e di parlarci un po'. Grande Francesco, ciao Daniela Due Carrare. Sì, Guccio, ma Guccini dava parola a tutti. Tu sai cosa è successo? Te lo dirò, Daniela. È successo questo, che io studiavo a Bologna e era normale, e in quel momento Guccini insegnava letteratura italiana alla John Hopkins University, che era già la facoltà ovviamente per gli americani, che avevano già invaso già negli anni 80 l'Italia, logicamente, e lui insegnava letteratura italiana. E in via Paolo Fabbri 43, per quello che poi lui ha fatto l'album, eccetera, lui abitava veramente in via Paolo Fabbri 43. Tu prova a pensare qual è il cantante che mette indirizzo, l'indirizzo di casa sua, e tu potevi, e io non ci credevo naturalmente, e tu potevi andare a trovarlo
E sto mio amico di Bologna che studiava con me veterinaria mi disse: vale che si può andare, l'ho chiamato, ha detto che è libero e ci andiamo. Cazzo, io sono andato, ci ho parlato, sono andato in via Paolo Fabri 43, lui ci ha detto: ah, siete i due veterinari, siete, venite su, ci ha offerto un caffè e siamo stati lì un po' a parlare del più e del meno, di cose. Lui ci ha dato due o tre spunti interessanti di tipo di socialità, perché ricordo per esempio che gli dicevamo: quali sono le vostre aspettative? Quello di nell'ambito del lavoro, e lui ci disse: guardate che il futuro, il lavoro con gli animali avrà un futuro molto importante, perché la gente sta cambiando mentalità. Cioè, ha detto delle cose sagge, tra l'altro, no? Poi abbiamo avuto il caffè insieme, poi l'hanno cominciato a telefonare, ci ha fatto cenno che non poteva più stare con noi, non li abbiamo salutato, siamo andati via. Questo era Francesco Guccini, ed era una persona splendida. Dopodiché ha fatto i suoi errori, era in parte come se allineato con il potere che l'ha fatto diventare famoso, perché ovviamente non diventi famoso così se qualcuno non c'è dietro, in questo caso il Partito Comunista Italiano, ma lo sappiamo, ha fatto le sue cazzate, ha fatto una pubblicità per la vaccinazione, si è venduto anche lui in qualche modo, ma questo non toglie nulla alle sue capacità artistiche e alla bellezza delle sue canzoni e al senso profondo delle sue canzoni. Non so se mi spiego. Buongiorno Paolo, tra poco l'Europa crollerà su se stessa portando una grave crisi economica e politica. Forse cambierà tutto, anche se si pensa impossibile. Tizio, ho paura che prima arrivi una guerra e poi arriva quello che dici tu. Quello ho paura. Il Ranucci aveva provato a parlare dell'osco passato in casa Meloni, è andata da bomba. Non capisco cosa intendi dire, Fabio, è andata da bomba. Ciao Doc, altro pezzo di storia che se ne va, purtroppo non rimpiazzabile, soprattutto perché non ci sono più idee di libertà nei giovani. La canzone che ha segnato un'epoca meravigliosa di Guccini è Eschimo, Filippo Dodolo. Sì Filippo, ce ne sarebbero quanti vuoi, però io prima di salutarvi volevo mettere via Paolo Fabri 43, che appunto per i motivi Guccini, grande anima, noi non ci saremo, poesia mistica e unica, buon viaggio nei piani eterni, Roberta Treviso. Ma sì, dai ragazzi, questo ed altro. Vi lascio con via Paolo Fabri 43 e omaggio ovviamente al grande Francesco Guccini. Ciao a tutti, statemi bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Devo ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vespetemo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E tanti...

0: ti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di attualità in questo giovedì 6 agosto 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Questo è un appuntamento quindicinale e trattiamo temi di economia, finanza, sociale, ecco sì, insomma facciamo questo settore, questo segmento di materia in questo senso. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo con dei comportamenti anomali, non molto corretti, perché recentemente abbiamo visto anche così il momento magari che si fanno dei riordini in casa, nel garage eccetera, e ci sono anche degli oggetti ingombranti. E dove vanno messi? Vanno messi davanti, no, non vanno messi, li troviamo davanti a cassonetti oppure lungo le strade, e non è ovviamente corretto perché è un inquinamento, è un, sono anche così con atteggiamenti superficiali, diciamo così, ma che si va incontro anche a multe, perché poi ci sono anche telecamere di videosorveglianza e quindi si viene un po' identificati in questi comportamenti. Allora, molti, ecco, anche dato da articoli qui dei media, non sanno che esistono gli ecocentri. Anche questo va detto, ed è veramente un luogo dove si può depositare questi rifiuti ingombranti, molto ingombranti, e lì si può appunto depositare. È gratuito perché già è compreso nella tariffa che paghiamo, la Tari famosa che paghiamo, e quindi si possono depositare dei luoghi adatti in modo tale da non creare problemi di ambiente, problemi anche di ordine, così di disordine, diciamo, lungo le strade, perché è brutto vedere anche materassi un po' qua un po' là. E allora ecco che ci sono anche gli amministratori che richiamano a un comportamento più corretto, a un comportamento più civile, se vogliamo, e quindi è bene dare informazione anche su questo fronte. Allora, noi abbiamo in collegamento, tra non molto, il presidente di ETRA, Flavio Frasson, che conosciamo, che ci darà tutte le indicazioni utili per poter poi appunto smaltire questi oggetti pesanti, ingombranti, nel luogo giusto e senza incorrere in spese, ripeto, ma anche e soprattutto senza incorrere in sanzioni, in multi, in richiami, che appunto danno luogo anche a somme non trascurabili. Parleremo poi di quello che è il momento della scarsità di acqua, siccità, la campagna è in sofferenza, e allora entra in gioco quello che è il ruolo dei consorzi, che hanno questo compito di regolamentare le acque, di regolamentare quelle che sono anche le competenze di irrigue, cioè irrigazione nei campi, nelle campagne, e nello specifico noi parleremo del consorzio di bonifica del Bacchiglione. E qui a Padova un consorzio che ha una competenza importante e che appunto dà segnali anche di preoccupazione, perché l'acqua scarseggia sempre di più, sembra che non ci siano piogge almeno a breve termine, e quindi bisogna anche assumere dei comportamenti più diciamo più restrittivi, ecco, più corretti, in modo tale da non sprecare l'acqua. Ma soprattutto quello che a noi interessa è proprio l'attività del consorzio in questo specifico momento, che entra in gioco appunto con un compito molto molto delicato. E qui avremo ospite presidente del consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova, Silvano Bugno. Sentiamo cosa ci racconta e vediamo appunto i compiti assegnati appunto a questo ente. Collegato a questo tema

quanto riguarda anche la vendemmia, che è stata fortemente anticipata appunto per questa temperatura, per questa stagione un po' anomala rispetto alle altre. A questo riguardo allora avremo ospite presidente Coldiretti di Padova, Roberto Lorin, che appunto chiede intervento da parte delle istituzioni per non danneggiare il comparto agricolo. Poi cambiamo argomento, completamente argomento, in senso appunto restrittivo, perché passiamo all'economia, passiamo alla finanza, passiamo appunto a quello che è proprio il cuore della nostra trasmissione, perché cosa ci dicono i dati? Avete visto anche voi? C'è un aumento del PIL del 0,2% su base trimestrale, che sarà portato su base annua sarebbe un 1%. Così sembra anche un dato abbastanza, diciamo, positivo, nel senso che è di ripresa e nel senso che darebbe luogo a uno slancio dell'economia. E allora noi appunto, per saperne di più, anche per avere certezza su sull'andamento dell'economia, avremo ospite il professor Francesco Pontelli, economista, docente, molto noto anche televisivo, lo vediamo spesso, che è molto ovviamente preparato su questa materia e ci darà tutte le rassicurazioni possibili su questo andamento, che sembra positivo e speriamo sia positivo, perché se va bene l'economia andiamo bene tutti, in modo tale da avere così anche un sguardo più rassicurante, più fiducioso su quelli che saranno i prossimi mesi appunto rapportati allo sviluppo economico, al PIL, eccolo qua, prodotto interno lordo. Poi, ecco, allora, di solito noi per finire, perché sono argomenti anche un po' impegnativi, trattiamo sempre qualcosa, ecco, che ha a che fare con la musica, con le mostre, in modo da alleggerire un po' la trasmissione, no? E questa volta invece ci siamo sentiti di rivolgere il nostro pensiero a quella che è stata, non so, la mancanza di un giocatore che ha commosso, non dico il mondo per carità, ma insomma ha commosso tantissimo a livello nazionale e non solo, perché anche a livello europeo è stato veramente ricordato con tanto affetto, con tanta stima, con tanta considerazione, che stranamente per un adesso non voglio sminuire nessuno, per un giocatore appunto è riservato un tale pensiero. E allora noi vogliamo conoscere di più, mandare il nostro pensiero, ecco, non è che siamo sportivi, faccio la dovuta premessa, assolutamente no, perché noi vediamo anche nel campo dello sport, nel caso di specie del calcio, che c'è il giocatore che è bravissimo, che ha portato a successi enormi il Milan, tanto per capirsi, avete già intuito di chi parleremo, ma soprattutto quello che ha colpito l'uomo è stato sottolineato appunto nel ricordo di questi giorni, in modo particolare una persona corretta, una persona disponibile, una persona mai sopra le righe, una persona veramente che bastava lo sguardo, io ho letto qui i vari articoli, bastava solo lo sguardo per comprendere quanto fosse così vicino la squadra e soprattutto a chi ne aveva bisogno in quel momento, anche fuori campo, di questa persona che parleremo è Franco Baresi, che avete individuato e a chi rivolgeremo la nostra attenzione, ma avremo un ospite, ovviamente un giornalista sportivo molto preparato, ecco, che saprà darci un'immagine, una descrizione più puntuale di Franco, e avremo in collegamento il giornalista Stefano Edel, che conosciamo, abbiamo avuto ospite tanto insomma qualche tempo fa, e lui insomma la persona giusta per così dare uno sguardo anche all'uomo oltre che al giocatore. E questa è la scaletta di oggi, che appunto ci porta a conoscere, ci porta anche in campo sportivo, ecco, ci allunghiamo, sforiamo nelle nostre tematiche. Allora, torniamo a noi, che andiamo subito così a fornire delle informazioni che potranno aiutare qualcuno oppure far conoscere a qualcuno che esistono questi punti di raccolta per un rispetto dell'ambiente, ma soprattutto per non incorrere in sanzioni, perché abbiamo visto, non so, avrete visto anche voi con le telecamere,
telecamere di videosorveglianza, appunto, sono stati scoperti atteggiamenti scorretti che hanno portato addirittura a qualche migliaio di multa di euro. Quindi vediamo di dare notizia, dare informazioni, perché soprattutto noi teniamo all'informazione su questa materia, in modo tale da evitare comportamenti non propriamente corretti. Allora,

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto ad affrontare il tema dei rifiuti ingombranti, quelli pesanti e anche di voluminosi. Non so, prendiamo ad esempio i soliti materassi che vediamo buttati un po' di qua, un po' di là, e non è il comportamento più corretto possibile. Perché? Perché ci sono i centri di raccolta ecologici che possono appunto ospitare questi prodotti, e quindi vediamo come comportarsi, come si fa ad accedere poi ai centri ecologici, perché insomma ci sono anche delle regole. Allora, a tal riguardo salutiamo, ringraziamo sempre con immenso piacere presidente Etra. Abbiamo in collegamento Flavio Frasson. Buon pomeriggio, presidente.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, allora presidente, abbiamo visto anche, non so, sarà il periodo estivo, sarà che un po' tutti facciamo degli ordini nei garage, nei ripostigli, che ne so. E ho visto che c'è una stampa che appunto si preoccupa di informare che ci sono anche le isole ecologiche, centri ecologici. Gli amministratori, poi i sindaci, ho visto in prima linea, dicono: portate questi prodotti, questi articoli ingombranti nei luoghi giusti. Allora, cosa possiamo consigliare, presidente?
1: Ma io posso dire che sul nostro territorio ne abbiamo moltissimi. Noi ne abbiamo centri di raccolta ben 43,
0: sì,
1: in tutto il territorio,
0: sì,
1: di cui 30 in circolarità, mentre 13 sono solo per i residenti di quei comuni.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire circolarità, signora? Vuol dire che io, con la mia tessera ETRA, perché ogni cittadino nostro è dotato di tessera,
0: sì, certo,
1: e non ce l'ha, passa in una delle nostre sedi, viene rilasciata immediatamente, può accedere a qualsiasi centro che sia in circolarità. Cioè, io posso portare il mio rifiuto, se ce l'ho in macchina, a Bassano, lo posso portare a Cittadella, lo posso portare a Campo San Piero, lo posso portare a Rubano,
0: sì,
1: dove mi è più comodo.
0: Sì.
1: Questa è stata una grande conquista, perché non pone limiti. Cioè, un cittadino porta quando vuole e dove vuole il proprio rifiuto. Parlavamo prima di ecco, i centri di raccolta non sono l'unico sistema che abbiamo di raccolta. Tenga presente che noi facciamo il porta a porta,
0: sì,
1: in alcune zone del territorio sull'altopiano di Asiago abbiamo i raccoglitori stradali tematici. Anche sui colli Ugani abbiamo questo sistema, quindi abbiamo, in base alla, diciamo così, alla tipologia di territorio, le peculiarità territoriali, abbiamo raccolte anche diverse. Però abbiamo anche molte isole ecologiche, cosiddette H24, che sono aperte,
0: sì,
1: 24 ore al giorno, e anche qui si possono portare alcune tipologie di rifiuti, non però gli ingombranti. Allora, anche alle isole ecologiche, che sono aperte 24 ore al giorno, dove ci sono i compattatori, gli ecocompattatori, nelle isole ecologiche si può portare il secco, la carta e cartone, gli imballaggi plastica e metalli, il vetro, gli oli alimentari che hanno i loro contenitori apposta, la raccolta dei tessili e i RAE, che sono le ultime, diciamo così, l'ultima novità.
0: Sì, sì.
1: Sono i grandi e piccoli elettrodomestici,
0: sì, frigoriferi,
1: le lampadine, i neon,
0: sì,
1: i
0: lavatrici,
1: ecco. Sì, sì. Mentre ai centri di raccolta, o anche detti anche ecocentri, vanno portati gli ingombranti e il legno, i RAE, ancora i rifiuti pericolosi, il verde, le ramaglie, gli inerti e le materie, e i pneumatici usati. Quindi nei centri di raccolta, che di solito sono sempre custoditi, e in ogni,
0: sì,
1: caso anche le isole ecologiche, lei diceva prima, hanno le telecamere, perché non possiamo permettere che le nostre isole ecologiche, i nostri ecocentri, diventino degli immondizi, delle discariche a cielo aperto.
0: Certo, certo.
1: Per cui, ecco, io abbiamo avuto esperienze nei nostri comuni di situazioni di abbandono di ingombranti importanti. Nel mio comune, tenga presente che abbiamo trovato addirittura un divano con due poltrone e il tavolino, cioè
0: sì,
1: dentro al fosso. Dico, visto che l'hai portato fino a lì, portalo al centro di raccolta e hai risolto il problema, no? Perché lo butti dentro il fosso?
0: Ecco, sono questi casi da colpire, presidente, perché vediamo anche i materassi, penso che tutti abbiamo visto qualche,
1: sì,
0: materasso,
1: sì,
0: lungo la strada, no? Ecco, allora, intanto è gratuito il servizio, no? Diciamo anche questo.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Allora, gli ingombranti, tenga presente che gli ingombranti abbiamo il conferimento gratuito fino a 6 metri cubi all'anno all'ecocentro. E 6 metri cubi sono tanti, cioè voglio dire, gli ingombranti, perché provi a pensare, 6 metri cubi quanto possono essere. Ecco, quindi se uno se li porta al centro fino a 6 metri cubi, tenga presente che molte volte molti di questi oggetti potrebbero essere anche riusati, quindi c'è il centro del riuso. Il centro del riuso è un sistema per prolungare la vita ai nostri oggetti, cioè io ho una poltrona che è ancora buona, invece che buttarla via la porto al centro del riuso e viene data a qualcuno che magari ne ha bisogno, qualcuno certo. che la cerca.
0: Certo.
1: Quindi è il centro del riuso, che ne abbiamo molti centri del riuso, sono proprio dei diciamo così, dei centri dove la vita di quello che potrebbe essere un rifiuto, ma invece era un superlettile, un mobile, una sedia, qualcosa, viene prolungata. E poi tenga presente che se uno ha degli ingombranti, il materasso pesante che non
0: sì,
1: riesce a portarlo,
0: sì, esatto,
1: non ha la macchina,
0: esatto,
1: si può chiamare ETRA, c'è il numero verde, e fino a 2 uscite all'anno, 2 conferimenti all'anno sono gratuiti. Se dopo uno vuole fare il terzo, noi facciamo anche il terzo, ma il terzo è a pagamento.
0: Ok.
1: E quindi va prenotato. Sì. Quindi gli ingombranti per 2 volte all'anno vengono ritirati a domicilio gratuitamente. Poi dal terzo in poi viene, si paga, oppure uno può portarlo fino sempre gratuitamente fino al conferimento massimo di 6 metri cubi o
0: sì.
1: può portare all'ecocentro.
0: Certo, certo. Ecco. Viene pesato il materiale che si porta oppure...
1: No.
0: No, ah no.
1: No, no.
0: Ecco, no,
1: si va a metri cubi, si va a metri cubi all'ecocentro, mentre a domicilio si contano le uscite.
0: Si contano le uscite, ecco. Allora, qualcuno confonde anche con discarica, ecco, centro discarica, che sono due cose completamente diverse, presidente.
1: Non ce ne sono più discariche.
0: Ci sono più.
1: Tutte chiuse le discariche.
0: Tutte chiuse.
1: Ce ne sono la regione Veneto le ha chiuse tutte. Ce n'è qualcuna di aperta e vengono chiamate discariche tattiche, perché ci vanno alcuni rifiuti particolari. Ci vanno e sono super controllate. Per cui oggi in discarica si va pochissimo dei rifiuti che vengono dalla raccolta urbana, viene quasi tutto riciclato. Nelle discariche oggi le posso dire che ci vanno per esempio i fanghi della depurazione.
0: Ok,
1: i depuratori sì. che producono fanghi, quelli vengono portati in discarica. Però in Regione Veneto si sta pensando di fare un impianto, perché questi fanghi, che sono al 95% acqua, potrebbero essere, come si può dire, scaldati, riscaldati, bruciati e produrre energia.
0: Certo.
1: Perché l'acqua potrebbe evaporare, no? Si scala e fa vapore, no?
0: Sì.
1: E dopo il solido brucia e il residuo che resta va in discarica, ma serve pochissima cosa. Quindi ecco, tenga presente che per esempio il secco non riciclabile che noi raccogliamo non va più in discarica, va all'incenerimento e quindi produce energia.
0: Certo. Allora, la plastica, ecco qua, mi aspettavo qualche messaggio sulla plastica. Ecco, abbiamo anche oggetti in plastica a casa che non sono tanto ingombranti, però sono un po' difficili da portare. Ecco, la plastica come viene gestita? Allora, diamo risposta a un ascoltatore. La plastica.
1: Allora, noi la plastica la raccogliamo tutte ogni 15 giorni a domicilio con la raccolta
0: sì.
1: porta a porta.
0: Sì.
1: Quindi quella lì dentro il sacchetto, la plastica, la bottiglietta, la lattina e così vanno raccolti, diciamo così, con la raccolta in base al calendario. Se poi uno ha oggetti un po' più grandi, li può portare tranquillamente all'ecocentro. Allora, o dentro alle isole ecologiche, dove
0: sì.
1: ci sono i compattatori, quelli che si aprono con la tessera,
0: sì.
1: e c'è il compattatore per gli imballaggi.
0: Sì.
1: Nelle isole ecologiche, ho detto prima, si può portare il secco che ha il proprio compattatore. Bisogna stare attenti però a metterlo nel posto giusto.
0: Infatti vogliare... anche lì bisogna un po' si fare attenzione, no?
1: Ma c'è scritto.
0: Sì.
1: Cioè il compattatore per il secco, il compattatore per la carta, il compattatore per la plastica e il compattatore per il vetro. Quindi di solito sono 4 i compattatori nelle isole H24.
0: Certo.
1: E lì si può buttare, diciamo, quei sacchi che passano per l'imboccatura dei compattatori. Mm. Se la cosa è più grande, allora bisogna andare al centro di raccolta, dove cioè, la raccolta diventa quasi un ingombrante, e lì si porta quello che non ci sta dentro al sacco a casa o alla isola ecologica. Il centro di raccolta si raccoglie tutto, ecco.
0: Certo,
1: evidentemente certo. Dentro determinati pesi, perché sennò la movimentazione poi diventa difficile, e magari per, come è successo abbastanza recentemente, che c'è stato qualcuno che doveva movimentare un frigorifero pesante, molto pesante, abbiamo dovuto attivare un servizio apposta col ragno per andare a pescare questi oggetti un po' pesanti, insomma.
0: Addirittura il ragno. Allora, qui mi chiedono, Presidente, qualche ritiro in più ci potrebbe essere rispetto a quelli che fa ETRA adesso? Non so, non dice cosa, se è umido o no, però insomma.
1: Guardi, allora, ritiri. Io ci tengo a precisare una cosa. Il modello di raccolta non lo stabilisce ETRA, ma lo stabilisce il Consiglio di Bacino, che decide cosa va fatto e come va fatto. Noi collaboriamo, la collaborazione è stretta, perché quasi sempre il bacino, prima di prendere decisioni, ci consulta, però noi siamo il gestore. Quindi un passaggio in più, tenete presente, che vuol dire avere un camion in più e uomini in più, quindi è costoso. L'attuale modello, che è un modello che adottano molte aziende, anche diciamo così, con una tradizione pari alla nostra, se non anche più vecchia, mi riferisco per esempio a Contarina, il modello è molto simile al nostro. Cioè, voglio dire, noi raccogliamo l'umido più volte alla settimana, perché evidentemente è l'umido, però voglio dire, dopo la plastica, che non dà fastidio se uno non ha problemi di tenerla in casa,
0: forse lo spazio,
1: se ha problemi ha sempre le isole H24,
0: esatto.
1: I centri di raccolta, c'è la via di fuga,
0: sì.
1: Quindi credo che stiamo discutendo su quelli che sono i modelli di raccolta per andare a ottimizzare sempre i costi, perché poi il cittadino chiede il passaggio in più, però quando è il momento di pagare la bolletta, però magari tira un po' il naso, no?
0: Perché sì.
1: I costi si riversano sulla bolletta.
0: Ci sono costi.
1: Devo dire che anche le polemiche, perché quando adesso siamo in periodo di approvazione, entro il 31 luglio tutti quanti dovevano approvare nuove bollette, no? Nuove tariffe. E quindi si leggeva sui giornali polemiche a Padova, polemiche a Vicenza, polemiche in Lombardia, polemiche dappertutto. Ecco, io vorrei dire due cose, se mi permette, signora.
0: Sì.
1: ETRA oggi ha le bollette più basse di tutto il Veneto, perché oggi una famiglia media di tre persone con 100 metri quadri di casa paga a ETRA 210 euro all'anno. Anzi, questo è quello che ha pagato nel 2025, 210 euro l'anno, contro i 239 di Padova e contro i 273 della media del Veneto. Non va dopo sulla media del sud o dell'Italia, perché siamo oltre 350 euro
0: addirittura.
1: Quindi da 210 a 350, faccia il conto che i nostri cittadini pagano, rispetto alla media italiana che è di 3,67 meno 210 che si paga da noi, sono quanti? 140 euro di differenza, anche di più.
0: Abbastanza?
1: È abbastanza.
0: Certo. Quindi
1: noi abbiamo fatto il conto che facciamo circa 28 milioni di prese all'anno. Prese vuol dire che un camion si ferma davanti a casa tua e con un autista, e qualche volta c'è anche il secondo, diciamo così,
0: sì, operaio, due persone, sì è vero
1: il pedaniere,
0: sì.
1: Lo facciamo per 27 milioni di volte all'anno, abbiamo fatto il conto al prezzo di un euro. Il prezzo di un euro, lei mi trovi qualcuno che movimenta un camion, ti mette a disposizione due persone, ti porta via il pattume, che dopo comunque va trattato, perché non è mica che possiamo diciamo vendere, va selezionato, va trattato. E quindi quello è il costo, a un euro al giro alla volta. Ecco, quindi ecco, sì. Qualche volta. La seconda cosa che volevo dire, quindi ecco, tariffe più basse di
0: sì,
1: tutti,
0: sì, sì, sì.
1: E su questo non abbiamo paura di confrontarsi anche con chi dice il contrario, e dall'altra parte i grandi investimenti che stiamo facendo come azienda, perché investendo quasi 100 milioni di euro all'anno sul nostro territorio, facendo che cosa? Ampliando l'acquedotto, ampliando le fognature, potenziando i centri di depurazione, potenziando e efficientando le centrali di potabilizzazione dell'acqua. Perché voi dovete sapere che quando aprite il rubinetto e vedete l'acqua, dietro a quell'acqua che esce c'è tutto quanto un lavoro, un mondo.
0: Sì.
1: Dal momento in cui viene pompata da sottoterra al momento in cui arriva le analisi, le pompe che devono essere efficienti, gli impianti che non devono perdere, cioè c'è tutto un lavoro di centinaia di persone che va a incidere dopo evidentemente sulla bolletta. Però
0: cioè,
1: ecco, noi continuiamo a investire in opere che sono sul territorio per 100 milioni all'anno, e che vuol dire che restituiamo al territorio circa 160 euro per ogni persona, no per ogni utenza, per ogni persona sotto forma di investimenti. Questo è il grande ritorno,
0: certo,
1: che dà ETRA al proprio territorio. Diventa praticamente un volano economico e sociale.
0: Certo, certo. Allora, tutto quello che è utile viene restituito sotto forma di servizi, è così il meccanismo?
1: Sotto forma di investimenti.
0: Investimenti, investimenti, sì, giusto, giusto, certo. Ecco, allora, il problema degli orari. Spesso si sente, ecco, vengono al mattino presto, troppo presto, alle 6 passano, alle 5 e mezza passano i camion, fanno un po' di rumore, eccetera. Quindi anche gli orari sono gestiti in base alle esigenze del trasporto che avete, del personale, penso, no? L'orario com'è gestito? Presidente,
1: guardi, il problema dell'orario è così fatto: noi abbiamo camion che di solito sono anche ingombranti,
0: sì, sì.
1: E abbiamo bisogno di non andare a appesantire il traffico dalle 7:30 di mattina, quando la gente va a lavorare o la gente va a scuola. Quindi il grosso del lavoro deve essere fatto prima di quell'ora. Quindi abbiamo i nostri operai che si alzano alle 4 di mattina, d'inverno, l'estate, caldo, freddo, pioggia, e poi quando sono praticamente le 9:30 hanno finito.
0: Sì.
1: Ecco, questo è il principale motivo per cui si alzano presto la mattina a raccogliere, per non andare a intralciare altri tipi. Tenga presente che sulle strade molte volte ci sono i cantieri.
0: Sì, soprattutto
1: allora,
0: in questo periodo.
1: Noi,
0: sì.
1: noi i cantieri alle 8 sono attivi,
0: sì,
1: giusto?
0: Certo.
1: Noi non possiamo passare se c'è un cantiere sulla strada che le auto attacca, quindi dobbiamo passare prima.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Anche questo.
1: Capito?
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, no,
1: ma,
0: certo.
1: Tanto per dirle.
0: Certo.
1: Quindi c'è un problema di non intracciare il traffico, un problema, e poi c'è anche un problema dei nostri lavoratori che, insomma, lavorando in orari quasi notturni, d'estate è un po' più fresco, no? E quindi vanno anche un po' meglio, insomma.
0: Certo, sì, soprattutto in questo periodo, soprattutto adesso. Che...
1: Comunque, guarda, io ho visto che l'altro giorno ero a Padova, ho visto un camion dei rifiuti proprio in Corso Umberto alle 6 del pomeriggio, voglio dire, in mezzo alla gente che faceva la cosa. Non era un bel
0: vedere. Assolutamente.
1: Voglio dire, allora si può fare tutto, per carità, però dopo tenga presente che abbiamo anche dei contratti e abbiamo anche, diciamo così, delle
0: assicurazioni,
1: delle sindacali che
0: certo.
1: Vigilano sul nostro operato, e che quindi ecco.
0: Penso che siano concordati questi orari, siano tutti.
1: Certo. Tenga presente che noi abbiamo anche, per permettere ai nostri lavoratori un maggior recupero psicofisico, abbiamo organizzato i turni su 5 giorni, per cui siamo una delle poche aziende che lascia 2 giorni liberi a settimana ai nostri lavoratori.
0: Certo, quindi insomma
1: raccoglitori.
0: Sì, sì, no, vediamo insomma che passano presto e dopo a una certa ora non li vedi più, ecco, questo va anche precisato, questo va bene. Allora, Presidente, allora abbiamo un ascoltatore qua che fa una domanda specifica. Buongiorno, chiedi al Presidente ETRA come mai gli inerti qui nel Bassanese vengono ritirati con 15 sacchi, penso, a domicilio e non c'è più il container al centro di raccolta. Non so, ecco.
1: Ma perché hanno da quest'anno cambiato diciamo così, abbiamo cambiato modalità di raccolta, nel senso che passiamo a raccoglierli a domicilio, perché trovavamo in questi inerti, in macerie, molte volte residui di amianto. E quando a un certo punto ci arrivavano questi materiali con l'amianto dentro, di solito rovinavano anche tutto il resto, cioè non era più utilizzabile perché diventava tutto quanto amianto, mi sono spiegato, sì. Diventava tutto quanto rifiuto speciale. Noi continuiamo comunque a raccogliere i 10 secchi famosi, no, di inerti o macerie che arrivano da piccole demolizioni, diciamo. Se dopo un cittadino ne ha di più, può telefonare, può concordare un sistema con ETRA, insomma, chiama il numero verde e gli verrà detto come fare. Insomma.
0: Certo, certo.
1: Di solito le ditte che fanno manutenzione e roba del genere hanno il loro sistema di smaltimento, perché diventano smaltimento da cantiere, e quindi loro... Ecco, le dirò anche un'altra cosa, che lungo le provinciali che vengono dalla città, io ho notato questo, o dalle città, ci sono molti camionetti di artigiani, manutentori e quant'altro, che arrivati a un certo punto di sera aprono e buttano dentro il canalette. Tante volte troviamo prodotti inerti, prodotti che derivano da macerie di cantieri, e questi li smaltiscono in questa maniera qua. Anche questo è un sistema che non va bene.
0: Tenga
1: presente che un camion di un piccolo artigiano, che poi abbiamo scoperto essere stato anche, diciamo così, non italiano, in quel di Santa, tra Santa Giustina e Villa del Conte, qualche tempo fa ha scaricato l'intero cassone del camion in mezzo alla strada, creando anche pericolo, perché ci arriva di notte una macchina che si trova davanti, no?
0: Certo,
1: ecco, per fortuna non è successo niente, ma non si può pensare di comportarsi così.
0: Assolutamente.
1: Noi stiamo potenziando anche adesso il nostro sistema di telecamere, di camere trappola, perché poi abbiamo i comuni con i quali abbiamo fatto le convenzioni, che poi i vigili urbani applicano le multe, come diceva lei.
0: Infatti, per questo, certo, per questo che siamo qui, per informare, perché leggendo qui la stampa locale sono fioccate delle multe rilevanti. Allora c'è la possibilità di evitare, e soprattutto anche un comportamento corretto di rispetto dell'ambiente, perché può essere anche un problema di sicurezza, come sta dicendo lei, insomma, se appunto vengono scaricati così questi rifiuti o vicino al cassonetto o quasi in mezzo alla strada, creano problemi. Quindi se ci sono queste possibilità, ascoltiamo appunto queste indicazioni, che sono importanti, preziose, e comportiamoci correttamente. Ci sono i centri di ecologici, portiamo lì tutto quello che è ingombrante, che è pesante. Lei ha fatto una lista molto precisa, Presidente, dai mobili, dai divani, dalle sedie, insomma, possiamo portare tutto. Quindi nulla può essere tenuto a casa.
1: No, e soprattutto non va buttato lungo i fossi o lungo le strade, o per esempio adesso abbiamo visto, stiamo spostando anche, avevamo messo dislocati d'accordo con i comuni i contenitori per il tessile, no? Per i vestiti non più usati.
0: Ecco,
1: erano diventati praticamente dei ricettacoli, perché la gente buttava magari i vestiti dentro, intorno si appoggiava di tutto. E li stiamo portando tutti quanti all'interno degli ecocentri, perché almeno lì sono sorvegliati.
0: Certo. Il vetro qua mi dicono bisogna spezzettare tutto, io ho un quadro, no. Devo togliere il vetro, come devo fare, mi chiede qui una signora.
1: Il quadro sì, bisogna in quel momento là
0: togliere il vetro, penso
1: che il resto del quadro sia legno, quindi
0: va con legno, certo,
1: diciamo così, va con legno e va portato in CDR, va portato, ecco, e il vetro va, ma se lei guarda anche, voglio dire, diciamo, nei nostri imballaggi degli alimenti, se lei vede, c'è una separazione da fare, perché magari il tappo viene scritto va col ferro, perché magari è il classico tappo, no?
0: Sì.
1: E la bottiglia va con la plastica o con il vetro, quindi anche soluzioni, diciamo così, molto quotidiane di imballaggi relativi ai nostri alimenti chiedono che venga fatto una separazione.
0: Sì.
1: Nel caso del vetro non è necessario, come fa qualcuno, spezzettare la, sì, sì, la bottiglia. Sì. Non ha problemi di spazi, che ne produce tanto, quando gli basta il bidone può chiedere un bidone da 2,40 invece che da 120.
0: Certo,
1: però insomma,
0: certo.
1: Sono rari i casi.
0: Sì. Bene, allora penso che il nostro ospite ci ha dato consigli preziosi, seguiamoli, mettiamoli in atto, non, ecco, non buttiamo queste cose di qua e di là, insomma, vicino ai cassonetti, e portiamolo nei luoghi giusti. C'è la tessera, quindi paghiamo il servizio, quindi andiamo lì, è già gratuito, perché insomma con la Tari abbiamo pagato il servizio, no? Non fa testo la Tari, no, giusto?
1: Certo.
0: Ecco.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, certamente.
0: Certo, allora siamo arrivati appunto al nostro tempo, che sta per terminare. Presidente, noi la ringraziamo sempre, perché vedo che è molto seguito, e qui arrivano altri messaggi. Beh, il vetro abbiamo già risposto, ingombranti abbiamo già detto, insomma il nostro presidente ha fatto un panorama, direi, di tutti i prodotti, di tutti i rifiuti che appunto possiamo smaltire senza tanti problemi, ma soprattutto rispetto dell'ambiente, no presidente, insistiamo su questo,
1: certo,
0: tasto.
1: Certo, è il nostro obiettivo principale.
0: Esatto, e evitiamo che le multe, perché vedo che fioccano, quindi stiamo attenti.
1: L'abbandono dei rifiuti è una violazione di norme ben precise, per cui viene sanzionato come quando non si rispetta il codice della strada, la stessa cosa.
0: Certo, quindi ecco, stiamo attenti, insomma non è difficile appunto munirsi se siamo in difficoltà con il trasporto.
1: La fatica, io dico sempre, la fatica di caricare un rifiuto in macchina per poi buttarlo giù dalla macchina e buttarlo dentro una canaletta, dentro un fossato, dentro una roggia, dentro il coso, e portarlo all'ecocentro è la stessa, perché
0: esatto,
1: tutti quanti i nostri cittadini residenti sul territorio hanno l'ecotessera.
0: Esatto.
1: E
0: bene.
1: Quindi può accedere a qualsiasi di queste forme.
0: Certo. Abbiamo tutti gli strumenti, ecco, questo è importante, tutti gli strumenti per portare i nostri rifiuti nel luogo giusto, nel posto giusto, e per rispetto dell'ambiente, ma anche della tasca, stiamo attenti. Benissimo. Presidente, grazie di questi consigli,
1: grazie
0: di questi interventi. Alla prossima. Grazie, Presidente.
1: Arrivederci.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bene, sono consigli molto utili, e facciamo di tutto per evitare anche per appunto queste scorrettezze.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo su un altro fronte, quello che appunto è il momento, insomma, dell'acqua, della siccità, del saper regolare la quantità d'acqua che abbiamo, perché va a calare, va in diminuzione, non si prevedono piogge, almeno nell'immediato, e quindi ecco che si cerca un po' di razionalizzare in modo tale da non incorrere in periodi di siccità o periodi di emergenza. Ecco. Entrano in gioco chi? I consorzi di bonifica, ce ne sono diversi nella nostra regione, come in altre regioni ovviamente, che hanno il compito appunto di gestire questa ricchezza, soprattutto riguardo a quello che è il prelevamento, prelievo dai fiumi, nell'Adige, nel Po, che adesso appunto ne hanno poca, perché guardavo appunto anche certi servizi, sono veramente quasi all'asciutto, e quindi ecco si cerca appunto di gestire questa situazione in modo tale da non creare troppo disagio e troppi danni anche all'agricoltura, che poi ne parleremo in seconda battuta. Allora noi andiamo a vedere l'attività dei consorzi, in modo specifico consorzio di bonifica Bacchiglione, con il suo presidente è Silvano Bugno, che abbiamo incontrato qualche altra volta. E allora vedo che c'è tutta un'attenzione per le prese, per la portata dell'Adice, poi ancora vedo per il Lessinio Euganeo Berico, poi la presa diretta lungo l'asta del fiume Castelbaldo, Vescovana, cioè è un bacino abbastanza esteso questo del Bacchiglione, e quindi ecco che c'è la massima attenzione per, ecco, diciamo, non danneggiare nessuna zona, almeno ci sembra sia questo l'intento, in modo tale da che ci sia una redistribuzione equa in questo periodo. Qua ci sono tanti fiumi presi in esame, ci sono canali, abbiamo dal Frassina, dal Fratta, dal Bisatto e tre consorzi appunto dell'Adige, Euganeo e via, insomma, ecco. Adesso allora sarà il nostro ospite a inquadrare un po' la situazione e vedere un po' il consorzio che è chiamato a gestire questo momento, diciamo, di particolare attenzione. Allora vediamo un attimo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto, andiamo così a conoscere quella che è situazione particolare di questo periodo di siccità, periodo anche di provvedimenti, perché si parla di ordinanze, si parla di gestire al meglio la situazione idrica che abbiamo nel nostro territorio, e quindi è importante il ruolo del consorzio, del consorzio di bonifica di Bacchiglione, di cui appunto adesso sentiamo il presidente, per capire un attimo anche portata Adige sotto soglia. Ecco, vedo scritto appunto che viene riportata questa citazione. Salutiamo il presidente Silvano Bugno. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, presidente, vedo che insomma c'è un'attenzione particolare, consorzi tutti appunto attenti a questa situazione di siccità o emergenza, ecco, emergenza, perché vedo che viene riportata anche questa citazione. Allora, partiamo da portata Adige sotto soglia e poi vediamo i nostri fiumi come sono messi con la quantità d'acqua.
1: Allora, Adige sotto soglia vuol dire che praticamente nell'Adige c'è una quantità di acqua che non riesce a soddisfare tutte quante le derivazioni,
0: sì,
1: dell'asta dell'Adige. Proprio in questi momenti, alle 15.30, è iniziata una riunione, ma io sono in mezzo alle campagne per andare a risolvere appunto dei problemi alle nostre aziende agricole,
0: sì,
1: e quindi ho i miei tecnici che sono collegati con la regione e con tutti i consorzi di bonifica, per capire come è messa la situazione dell'Adige. C'è una ordinanza del Presidente della Regione Veneto,
0: sì,
1: che ha fatto sì che tutti i consorzi che derivano dall'Adige di diminuire dal 50 al 55% le derivazioni di acqua irrigua. Quindi siamo tutti in allarme. Noi come Bacchiglione deriviamo dall'Adige attraverso il canale, il consorzio di secondo grado, che è il LEB, che è il,
0: sì,
1: l'Euganeo Licinio Iberico,
0: sì,
1: una condotta a cielo aperto e una è parte tombinata di 48 chilometri che parte da Belfiore e arriva fino a Monte Gardella. E noi preleviamo l'acqua, la buttiamo dentro nel Bacchiglione, poi viene nel Piovego e nei canali, arriva nel Naviglio e la portiamo a Conche di Codivigo per la zona degli orti e tutto quanto. Ecco, questa è un po' la situazione. Quindi abbiamo dei problemi che l'EB ci dà dei nostri 6 metri cubi al secondo, ci dà il 50%, e con il 50% non riusciamo a soddisfare le nostre aziende agricole. Ma non è solo un problema delle aziende agricole, il problema più importante è il centro di Padova, per,
0: sì,
1: il problema igienico-sanitario del centro di Padova,
0: certo,
1: perché dobbiamo tenere anche una quota necessaria per l'igiene e per l'ambiente in centro Padova,
0: certo.
1: Questo è un grosso problema. Speriamo, domani dovrebbero chiamano un po' di pioggia, fra domani e sabato, speriamo che il Signore ci voglia bene, come sicuramente ce lo vuole, e ci dia un po' di acqua, ecco.
0: Certo, quindi...
1: Allora, le nostre criticità, adesso io sono in zona Riviera del Brenta, sono appena stato su un'azienda agricola che non gli arrivava acqua, perché il Naviglio Brenta è sotto i limiti storici,
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: a livelli del 2022.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo messo pompe un po' dappertutto e per fortuna come consorzio di bonifica abbiamo invasato acqua su tutti quanti i canali. Quindi nelle altre zone la sofferenza l'abbiamo in Riviera del Brenta, nei comuni di Gonovo, Stra, Dolo, Camponovara. E poi abbiamo qualche sofferenza, perché naturalmente per dare acqua a Padova siamo in sofferenza nella zona di Albignasego, Maserà, ma siamo ai limiti, proprio ai limiti, solo che se continuano queste temperature, guarda, io sono in campagna adesso, sono 39 gradi, la macchina mi segna 39 gradi. Quindi,
0: fa molto caldo, fa molto caldo, indubbiamente.
1: Esattamente. Naturalmente come consorzio siamo tutti impegnati, volevo ringraziare i miei tecnici, i miei collaboratori, perché lavorano a tutto spiano appunto per dare delle risposte. Non siamo ancora arrivati alla turnazione, ma se la prossima settimana continua questa caldura, siamo costretti anche noi come consorzio di bonifica a fare delle turnazioni per quanto riguarda l'irrigazione alle aziende agricole.
0: Certo, quindi a turno insomma si dà acqua a turno ai campi, in sostanza stiamo dicendo questo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Presidente, però lei ha fatto un passaggio importante, ha parlato invasare, raccogliere acqua, ecco, quando ci sono temporali, ci sono stati appunto qualche mese fa, c'è stata anche tanta neve mi pare quest'anno, perché non si raccoglie più acqua, la si mette a risparmio, la si mette lì appunto che viene utilizzata nei momenti di difficoltà?
1: Allora, noi come Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quando c'è stata la pioggia di circa 20 giorni fa, ce la siamo trattenuta tutta, non abbiamo pompato assolutamente niente. E questa è stata la nostra fortuna, abbiamo invasato la nostra area umida di Dolo, in Riviera del Brenta, abbiamo invasato i canali, anche i canali di bonifica abbiamo invasato. Appunto per trattenerla. Bisogna, allora lei mi dirà la domanda successiva che mi potrà fare è: cosa state facendo per le zone che oggi sono in sofferenza? Beh, con questo voglio ringraziare naturalmente la Regione Veneto, il Presidente Stefani e l'assessore Venturini, perché ci è stato finanziato un bacino di laminazione a Toreglia che mette in sicurezza idraulica i comuni di Teolo, Montegrotto e parte di Abano. E questo ci permette di mettere in sicurezza idraulica il territorio, ma di dare anche, fare invaso d'acqua, una certa quantità d'acqua. Speriamo che prossimamente noi nei Colli Euganei abbiamo quattro progetti immediatamente cantierabili appositamente per tutta quanta la zona di Colli che è sofferente di irrigazione. Appunto, speriamo che adesso ce ne hanno finanziato uno e speriamo che arrivano altri finanziamenti per finanziare gli altri tre.
0: Certo. Allora Presidente, il problema, ci vorrebbero più invasi, più bacini di laminazione per raccolta acqua, sono insufficienti allo stato attuale.
1: Io vorrei invitare la Regione per risolvere il problema dell'Adige, sia dell'Adige. È da 2 anni e mezzo che è stato finanziato lo sbarramento alle foci dell'Adige. Questo è un problema, questo sbarramento non è solo il problema del consorzio dei nostri fratelli del Taglio di Po, del Delta del Po, ma è un problema di tutti noi consorzi di bonifica che peschiamo acqua dall'Adige, perché questo sbarramento non può stare fermo un progetto per burocrazia, per osservazione degli ambientalisti e di altri personaggi, dei diportisti. Qua bisogna nominare un commissario, qualcuno che faccia, i soldi ci sono, il progetto esecutivo, tutto quanto è pronto, facciamo questo sbarramento. Noi riusciamo come Veneto a trattenere l'11% anche meno della quantità di acqua piovana. È una cosa che non si può più sopportare. Certo. E non, oltre che sopportare, nei prossimi anni dobbiamo cambiare passo, di queste cose. Quindi va benissimo gli invasi, perché adesso ormai è di moda, facciamo questi invasi, facciamo la laminazione, ma vediamo se riusciamo a trattenere l'acqua che piove, perché non è che non piova, ma noi la buttiamo tutta a mare, capito?
0: Quello è il guaio, infatti. Ecco, infatti.
1: Anche i trentini, i bolzanini che mollano giù l'acqua, ha capito, dicono: ma voi la molliamo giù, ma gran parte va tutta guardata in mare, questo è il problema.
0: Infatti.
1: Se ci fossero gli sbarramenti, riusciremo a trattenerla.
0: Certo, quindi queste barriere, insomma, per trattenere l'acqua nella propria regione, stiamo dicendo questo.
1: Esattamente, però cioè, gli ambientalisti hanno i suoi problemi, giustamente, perché bisogna fare ambiente. Però la settimana scorsa l'ordinanza del presidente Stefani non è stata un'ordinanza così a vanvera, è stata fatta un'ordinanza perché Albarella non aveva acqua potabile, Albarella e Rosa Pineta. Quindi il problema era veramente grave. Ha capito?
0: Certo.
1: L'agricoltura, i nostri agricoltori stanno buttando via i raccolti. Ma lei pensa che se resta senza acqua territori cittadini, il problema è veramente grave.
0: Certo, hanno dei danni enormi e poi non c'è raccolto, insomma non è sufficiente per il fabbisogno, eccetera. Presidente, è vero che il Trentino è ricco di acqua? Perché a volte si legge, ma il Trentino dovrebbe portarci un po' di acqua, insomma essere un po' più generoso, ecco. Questo è vero oppure è infondato?
1: Il Trentino, dottoressa, ha acqua, però l'acqua la turbina tutta quanta per produrre energia elettrica. In questo momento l'energia elettrica, chi produce energia elettrica gliela pagano a pochi soldi, perché tutti stanno producendo energia elettrica nel periodo estivo. E loro, dandoci l'acqua a noi in questo periodo, perdono un casino di soldi per quanto riguarda la produzione di energia. Quindi è un problema, loro dicono, perché ti devo dare l'acqua che tu la butti via o la sprechi o la sprechi e io invece la devo turbinare quando prendo il prezzo più alto per la produzione di energia.
0: Certo.
1: Questo è il ragionamento.
0: Certo.
1: E in questi momenti, proprio adesso si sta parlando di questa cosa.
0: Certo.
1: Adesso, guardi, io sono nel novissimo e siamo a 60-70 centimetri in meno di 3-4 giorni fa.
0: Quindi stiamo calando spaventosamente, presidente?
1: Stiamo calando, ecco. Io sono stato felicissimo che lei mi ha chiamato e mi ha dato la possibilità di parlare alla radio per far capire ai radioascoltatori, ma soprattutto al mondo agricolo, di utilizzare l'acqua in maniera parsimoniosa, perché l'acqua non è un bene che ci sarà sempre se noi non riusciamo a gestirla nel migliore dei modi.
0: Quindi niente sprechi,
1: bisogna che ce lo mettiamo in testa, quindi niente sprechi, irrigare quando serve, ha capito? Non adoperarla per i giardini, qualche volta non adoperarla per lavare i pannelli, non adoperarla per
0: lavare la macchina.
1: Utili da me, quello no, esatto, ha capito? Perché vedo delle cose che sto girando il territorio, proprio uno scempio, ha capito?
0: Certo.
1: E tutti quanti pensano che noi non potremo mai restare senza acqua, ma è una cosa che invece ci dobbiamo mettere in testa di farlo, perché lei pensa che solo il travaso da un canale all'altro, le risposte alle nostre aziende e per dare acqua in centro a... abbiamo l'energia elettrica 50-60 mila euro come consorzio dei bonifici.
0: E quindi,
1: ha capito, ci sono tanti che aprono la bocchetta e dico, ma tanto pago l'irrigazione, anche se non mi serve va bene lo stesso, un cavolo va bene lo stesso.
0: Certo,
1: perché bisogna l'acqua è un bene comune e quindi dobbiamo avere il massimo rispetto anche per le generazioni future. Io sto pensando ai miei nipoti, che devo garantire che un domani abbiano,
0: certo,
1: quello che ho trovato io, che mi hanno lasciato i miei antenati.
0: Certo, pensare per il futuro e pensare per le prossime generazioni. Quindi, Presidente, creiamo una cultura di risparmio dell'acqua, una consapevolezza, una consapevolezza che l'acqua non è infinita, che l'acqua la dobbiamo gestire con tutto il buon senso e la responsabilità, una responsabilità che abbiamo noi anche soggettivamente, anche nelle case, non sprechiamo quando andiamo, non so, a lavarci i denti, ecco il solito esempio.
1: Ma non è tanto problema di lavarsi i denti. Sono altri i problemi, ha capito? Sono molto altri i
0: certo,
1: problemi.
0: Certo, certo.
1: Però partiamo di dare un insegnamento. Adesso, per esempio, noi facciamo anche dei concorsi scuola per insegnare come consorzi di bonifica, come associazione di consorzi di bonifica, facciamo dei concorsi per far capire l'importanza dell'acqua ai bambini, partendo dalle scuole elementari.
0: Certo, ecco, il primo passo è questo, Presidente.
1: Bene. Arrivando fino alle università, perché siamo andati anche all'Università Venezia a fare incontri e a parlare di progetti, di quello che stiamo facendo nel nostro territorio.
0: E com'è andata? Vi seguono? C'è attenzione?
1: Sì, ma certo, guardi, una soddisfazione immensa, soprattutto dai bambini.
0: I bambini
1: questa cosa per fortuna,
0: certo,
1: per fortuna. È un ringraziamento agli insegnanti che
0: collaborano,
1: sposano questi progetti, collaborano sensibilmente a questi progetti.
0: Certo. E i bambini sono i veicoli che portano a casa queste idee, le trasmettono ai genitori,
1: esatto,
0: e sono loro che ci aiutano. Guardi, i piccoli sono bravissimi in queste cose perché hanno una mente aperta, una mente pronta appunto a collaborare. Ecco, importante. Da che scuola incominciate? Sì, dalle elementari? Dove incominciate?
1: Ecco, pensa che abbiamo fatto il concorso scuola il 24 maggio, è stato la premiazione di tutti questi progetti, c'erano solamente 650 bambini di tutte le scuole.
0: Sì.
1: E questo è il nostro impegno, ma non solo, le scolaresche vengono a vedere i nostri impianti, hai capito?
0: Certo.
1: Perché devono capire da dove arriva l'acqua.
0: Certo.
1: Devono capire il rispetto dell'ambiente, devono capire non tenere manutentato un fosso, cosa vuol dire, cosa può provocare, sia nel lato del rischio idraulico, sia nel rischio irriguo.
0: Certo. Dagli impianti, idrovore, fossi, tenere pulito, essere tutti responsabili. Li portate agli idrovori? Sì, mi dica.
1: Il nostro problema oggi non sono tanto i nostri canali. Noi gestiamo 950 chilometri di canali, a partire da Teolo e arriviamo fino a Chioggia. Ma il problema più grande nei nostri territori sono le fossature private. Sono le fossature che non sono tenute in dovuta manutenzione. Quelle private.
0: Sì, fossi davanti casa.
1: E noi invitiamo la gente di fare le manutenzioni.

0: perché allora potremmo fare anche una politica di mettere acqua di irrigazione nel in questi fossi, hai capito?
1: Ma non ci sono strumenti, Presidente, per obbligare questi alla tenuta, alla manutenzione di questi fossati? Perché è vero, come dice lei, c'è dentro di tutto, erba, ramaglie, ostruiti, ecco, quello è un problema. Non ci sono mezzi un po' più pesanti per far pulire questi fossi?
0: Le ordinanze dei sindaci.
1: E quindi i sindaci intervengono loro e non voi come consorzio, insomma, in sostanza è questo?
0: Loro fanno l'ordinanza e ci ordinano noi di intervenire e di mandargli.
1: Ah, voi fate il controllo allora, giusto?
0: Esatto, quasi tutti i comuni hanno il piano delle acque, no?
1: Sì.
0: Che va a stabilire dove ci sono le criticità del territorio.
1: Sì, sì.
0: Queste naturalmente. Dove ci sono i problemi, i comuni lo sanno benissimo. Noi abbiamo aperto una sinergia con i comuni, infatti abbiamo circa 24-25 convenzioni sul territorio dove stiamo facendo lavori per conto di comuni, in sinergia con i sindaci. Rapporto super eccezionale, partendo dal comune di Padova, perché guarda, il 2 settembre abbiamo un incontro con il sindaco Giordani, che ci dobbiamo vedere per lo scavo del Fossa Bastioni, che è il canale che costeggia le mura di Padova.
1: Sì.
0: E stiamo lottando per sistemare, per dare ambiente e vivibilità al territorio di Padova. Ma le posso dire convenzioni con Montegrotto, Torellia, Teolo, Cerbarese, Brugine.
1: Padova Sud, insomma,
0: hai capito?
1: Certo.
0: Poi abbiamo tantissime Fosso, Vigo Novo, abbiamo tantissime convenzioni in atto.
1: E quindi avete una buona collaborazione con un territorio molto ampio, perché Padova e anche della Riviera del Brenta è una bella fetta di territorio.
0: Esatto. Sono 58.000 ettari.
1: Ah, caspita, parecchi, quindi insomma c'è un bel impegno da parte vostra. Però, Presidente, lei ha detto una cosa importante: i sindaci collaborano, loro fanno le ordinanze e noi le facciamo rispettare. Guarda che questo è un passaggio fondamentale.
0: Noi ogni 4-5 mesi facciamo la consulta dei nostri sindaci.
1: Sì.
0: È stata una mia ai sindaci, gli ho detto: noi se facciamo queste osservazioni, queste rilevazioni, voi cosa fate? Ah no, noi ci siamo con te, andiamo avanti. È ora di finita, è ora di finita.
1: Certo.
0: Perché per colpa di qualcuno ci rimette tutti.
1: Sì. No, la manutenzione deve essere proprio capillare di tutti, impegno di tutti, perché se il territorio ci appartiene a tutti e l'acqua è indispensabile, senza acqua non c'è vita, quindi insomma mettiamoci
0: esatto,
1: in testa.
0: Senza acqua, ecco, questo è il termine esatto, senza acqua non c'è vita. Io penso ai nostri agricoltori, penso che dopo di me lei avrà il presidente del Consiglio di Padova.
1: Sì, esatto.
0: Roberto Lorin.
1: Sì,
0: Ci dirà la situazione.
1: Sì.
0: Noi siamo veramente, veramente preoccupati per il trapianto delle orticole, ha capito?
1: Sì, stiamo
0: facendo i salti mortali per riuscire a soddisfare le nostre aziende, perché già i prezzi sono alla fame. Magari si sono ordinati le piantine, hanno le piantine in terra da trapiantare e non possono trapiantarle perché non hanno acqua.
1: Non è concepibile, non è possibile, bisogna appunto trovare una soluzione appunto per questa situazione. Allora, lei, Presidente, è stato chiarissimo, la ringraziamo per questa panoramica che ci ha fatto. Siamo più consapevoli da questo momento tutti, anche noi adulti grandi, che dobbiamo avere più rispetto e più impegno per l'utilizzo dell'acqua. Ma poi è quello che ha detto di importante, Presidente, partire dai piccoli, dalle scuole, insomma, dalle scuole, dai bambini.
0: Certamente. Noi siamo contentissimi quando vedo una scolaresca che viene nelle nostre idolore, per noi è una festa.
1: Sì. Come reagiscono? Curiositi? Quante domande vi fanno?
0: Tantissime. Guardi, hanno un'attenzione particolare.
1: Sì,
0: perché,
1: sì.
0: Perché stanno proprio pensando a cosa può essere l'acqua.
1: Sì.
0: Il futuro è l'acqua.
1: Certo.
0: L'altra cosa fondamentale

0: Sì.
1: Fare gli sbarramenti, sbarramenti alle fonti del Brenta, perché abbiamo dei progetti, uno sul Brenta, uno sul Brenta, uno sull'Adige e uno sul Po. Questi tre sbarramenti, se vogliamo risolvere i problemi, devono assolutamente essere fatti.
0: Certo.
1: Devono essere fatti.
0: Certo, certo.
1: Quindi i diportisti devono capire che non si può vivere senza acqua.
0: Esatto. Il Po ne ha poca? Come è messo il Po, Presidente?
1: Il Po è... se l'Adige è in crisi, il Po è due volte in crisi.
0: Ancora di più, ancora di più.
1: Esattamente.
0: Esatto, esatto. Dai, lavoriamo su questo fronte, Presidente. Siamo...
1: Che stamattina mi hanno mandato delle foto dove sono stati trovati dei residui bellici della Seconda Guerra Mondiale.
0: Addirittura.
1: Cosa che non era mai venuta fuori, ha capito, negli anni.
0: Certo, certo. Quindi pensiamo un po' quanta poca acqua c'è, insomma, per arrivare a questi livelli qui. Allora, Presidente, quando teniamoci in contatto, informiamo, creiamo una coscienza, una consapevolezza che l'acqua è indispensabile. Senza acqua non c'è vita, ecco, lo ripetiamo ancora una volta, in modo tale che entra anche negli adulti, oltre che nei piccoli, che i piccoli già recepiscono questi concetti immediatamente.
1: Esattamente, io sono a completa vostra disposizione quando avete voglia,
0: certo,
1: di intervistarmi, sono completamente a vostra disposizione.
0: E noi la ringraziamo per la disponibilità, per le informazioni, la panoramica che ci ha fatto, così siamo più appunto informati su quello che sta succedendo in questo periodo critico, che speriamo bene, dai, speriamo che venga l'acqua, no, dal cielo, quindi...
1: Esattamente, speriamo che domani nel pomeriggio, secondo Radio Meteo,
0: sì.
1: Radar Meteo, dovrebbe arrivare qualcosa.
0: Sì, infatti,
1: tra domani e sabato.
0: Ho ricevuto anch'io qua un messaggio importante, dovremmo essere vicino, insomma, a un po' di acqua, dai, ne abbiamo bisogno, speriamo bene. Comunque grazie, Presidente, l'impegno, tutta la passione che ci mette in questo settore, e Padova e tutta la zona della Riviera che è nelle sue mani.
1: io cerco di fare il possibile.
0: Si sente.
1: Radioascoltatori.
0: Ringraziano i nostri ascoltatori, molto attenti, e hanno seguito con interesse il suo intervento.
1: Grazie
0: Presidente,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Buonasera.
0: Alla prossima, buonasera. Buonasera. Ecco, quindi insomma, situazione abbastanza complicata, seria, molto seria, perché insomma, come vedete, bisogna assicurare l'acqua a Padova, ovviamente, la nostra città, ma anche tutta la zona limitrofa, come avete sentito. Allora, vediamo qua perché mi arrivano. Allora, ondata meteo, ecco qua, meteo Veneto, ondata di caldo e previsioni fino a metà agosto, punto caldo, però c'è anche, insomma, speriamo bene che dovrebbe arrivare un po' di acqua, un po' di pioggia, o entro domani o abbastanza presto, e speriamo che questo sia proprio quello che ci vuole per porre rimedio a questa situazione di siccità. Allora, se noi adesso noi abbiamo fatto una panoramica per quanto riguarda appunto i vari fiumi, insomma, il Presidente è stato chiarissimo, adesso andiamo proprio in mezzo ai campi, come si suol dire, andiamo nelle coltivazioni, andiamo nella vendemmia, che è stata anticipata, vedo, perché insomma la temperatura appunto crea problemi, e quindi ci mettiamo in contatto adesso con il Presidente Coldiretti, Roberto Lorin, che conosciamo, che è sempre molto attento, molto informato della situazione, e quindi vediamo cosa succede, vediamo quali rimedi appunto per non lasciare le coltivazioni appunto incomplete. Qui ci sono appunto, sì, vabbè, sentiamo il nostro presidente che cosa ci dice in merito appunto all'acqua nei campi, nell'agricoltura.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso andiamo a vedere la situazione c'è nelle nostre campagne, nei nostri campi, nei nostri raccolti, nelle nostre semine, che ormai appunto siamo in piena stagione. E se prima il presidente appunto Silvano Bugno ci ha fatto una panoramica a livello di fiumi, vediamo adesso a livello proprio di colture, di prodotti, di vendemmia, che mi sembra che ci sia un'anticipazione. Abbiamo in collegamento, salutiamo e ringraziamo per la disponibilità, presidente Coldiretti di Padova, Roberto Lorin. Buon pomeriggio, Roberto.
1: Buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora premetto che il nostro ospite è proprio in campagna con il trattore, vero Roberto? Ho sentito anche il rumore, quindi insomma.
1: Sì, mi sono appena fermato e mi sono messo all'ombra di un bellissimo albero per poter stare con voi
0: un po' tranquillo e con noi. Bene, allora andiamo a fare un po' il punto della situazione, vediamo appunto, partiamo anche dalla vendemmia, vedo anticipata, partiamo dalle colture, ma partiamo dall'acqua, dalla carenza di acqua, dalla siccità che stiamo andando incontro, dai razionamenti di cui si sente parlare, e questa crisi idrica come e dove dobbiamo agire per contrastarla.
1: Questo è un grandissimo tema, sembra così lontano il 2022, invece con una cadenza ormai di una frequenza continuativa siamo costantemente in emergenza. L'acqua è un bene preziosissimo, è un bene fondamentale per la nostra agricoltura, di qualità e di eccellenza che ci contraddistingue. Pensiamo soltanto anche al valore dell'agroalimentare veneto con oltre 8 miliardi di valore, e chiaramente l'acqua è un bene preziosissimo. Qui manca una politica di programmazione che nel corso degli anni, e adesso dobbiamo rincorrere la problematica. Noi abbiamo una regione Veneto che come sistema riesce a trattenere soltanto il 5% delle acque piovane che arrivano, mentre altre a livello nazionale siamo al 12%, e le porto l'esempio della Spagna, che in questi ultimi anni ha realizzato notevoli bacini e si è attestata con percentuali di trattenuta dell'acqua quasi al 40%. Noi dobbiamo andare in questa direzione. È altresì vero che dopo la tragedia del 63 con il Vajont e la problematica che ha sconvolto tutta l'Italia, pensare a opere pubbliche di impatto come dighe, insomma, la vedo francamente molto complessa questa tipologia di percorso, per quella che è anche la politica, che a volte non si prende la responsabilità, e soprattutto anche per la sensibilità dell'opinione pubblica. Però noi come Coldiretti abbiamo presentato già da anni un piano invasi. L'orografia del nostro territorio ci permetterebbe di realizzare almeno 100 bacini senza dover utilizzare cemento, ma semplicemente facendo delle opere di contenimento su zone che sono già predisposte ad accogliere l'acqua. Noi abbiamo bisogno di questi bacini perché dobbiamo trattenere l'acqua, soprattutto l'abbiamo visto in questi ultimi anni, la concentrazione piovosa avviene sempre in periodi, in fasce sempre più ristrette, piove molto in periodi brevi e poi abbiamo lunghi periodi di siccità. Noi dobbiamo pensare di realizzare questi bacini, questi invasi. Ne sono stati fatti sui 90 di progettualità, ne sono stati realizzati una decina, bene, però la strada è ancora lunga, altrimenti può essere veramente che il nostro Veneto, così come lo conosciamo, così apprezzato anche dal punto di vista turistico per il paesaggio, per il panorama, se non facciamo qualcosa, perdere tanto. E noi non possiamo permettercelo, perché noi siamo agricoltori, noi viviamo, e non possiamo sicuramente delocalizzare come magari possono fare industrie o altre attività. Noi ci teniamo alla nostra terra, abbiamo però necessità di avere l'acqua. Oggi l'acqua è il bene più prezioso che noi possiamo avere, e chiaramente dobbiamo andare verso questa direzione di una progettualità ampia e anche abbastanza immediata.
0: Ma allora la domanda che d'obbligo viene: se noi tratteniamo, diceva, 5% ed è poco, a livello nazionale il 12%, la Spagna il 40%, qual è l'inghippo, dov'è l'ostacolo, dove dobbiamo spingere per avere una percentuale maggiore di trattenere l'acqua?
1: È chiaro che adesso abbiamo bisogno di risorse. Prima ho sentito che avete intervistato il presidente Bugno del consorzio Bottiglione. Noi in provincia di Padova abbiamo quattro consorzi di bonifica stanno facendo, e li ringrazio pubblicamente perché stanno facendo i salti mortali per cercare di garantire l'approvvigionamento dell'acqua. I nostri consorzi di bonifica sono delle eccellenze assolute, hanno già cantierato decine e decine di progetti, servono delle risorse, bisogna stanziare delle risorse per la realizzazione di questi, in questi invasi. E il tema è sempre quello, la disponibilità
0: finanziaria.
1: Oggi ho visto, in questi giorni ho visto che è stato decretato lo stato d'emergenza da parte del Ministero degli Interni, sembra che siano stanziati 12 miliardi di euro per opere urgenti. Il tema è un tema che oggi non riguarda solo il Veneto, riguarda tutta l'Italia, ma se lo ampliamo anche sulla cartina geografica possiamo vedere anche paesi e nazioni storicamente senza questo tipo di problemi che oggi invece sono in affanno. Ho visto delle immagini anche dell'Inghilterra che mi hanno veramente sconvolto rispetto anche alla, al rigoglio di prati che loro hanno, e oggi tutto questo viene messo a dura prova da questo cambiamento climatico che ormai chiaramente ci siamo dentro, e noi dobbiamo in qualche maniera adattarci, e dobbiamo adattarci con delle opere, con intelligenza, con la capacità anche di ingegno che abbiamo noi italiani, e soprattutto dobbiamo farlo per mantenere e avere la garanzia di avere un territorio che sia poi vivibile, perché se c'è acqua c'è vita, c'è campagna e soprattutto c'è l'uomo, altrimenti arriva il deserto.
0: Certo, allora questa crisi idrica così importante, e quali sono un po' le culture che soffrono di più, quelle che soffrono meno? C'è una differenziazione oppure abbiamo una situazione generalizzata che tutta l'agricoltura è in sofferenza? La vendemmia, per esempio, Roberto, ecco, a che punto siamo?
1: Allora, la vendemmia siamo che praticamente già prima di Ferragosto, in maniera anomala, perché in realtà dobbiamo fare una piccola parentesi un po' più ampia. Storicamente fino a qualche decennio fa la vendemmia era concentrata tra settembre e ottobre. Oggi invece già da qualche anno si comincia subito dopo Ferragosto, per finire normalmente in maniera anomala entro la metà di settembre, i 20 di settembre. Questo è l'effetto di questo grande cambiamento climatico che abbiamo noi in essere. Per quanto riguarda quest'annata possiamo fare una sorta di distinguo un attimino. Abbiamo la zona dei Colli Ugani, grandissima zona vocata per esposizione, per potenzialità, che oggi sta soffrendo in maniera particolare, vista anche come la conformazione stessa del territorio è l'assenza di acqua, perché l'acqua nei Colli Ugani è una risorsa che non è a disposizione di tutti, mentre qui in pianura, nella zona del Conselvano, insomma nell'altro bacino importante produttivo per la viticoltura, diciamo che ci andremo dopo Ferragosto. È un problema, perché in questa fase qui occorre chiaramente iniziare i lavori al mattino presto, perché altrimenti possono partire delle fermentazioni anomale, ma soprattutto per non mettere in stress anche gli operai e la manovalanza che ci dà una mano per la raccolta. Ecco, per cui è una situazione difficile. Lo guardavamo anni fa con interesse e anche a volte un po' con meraviglia la raccolta dell'uva in Sicilia, no? Sotto i fari di notte, ma probabilmente anche questa situazione ormai in qualche anno la dovremmo vivere anche nelle nostre realtà territoriali, per cui c'è questa sorta di innalzamento di questa barriera, per cui anche qui da noi ormai abbiamo delle condizioni climatiche che possono essere quasi considerate tropicali per certi punti di vista, per cui questa è una grave problematica. Tutte le colture stanno soffrendo, chiaramente chi ha la possibilità di irrigare sta tenendo in vita le colture, quelle maggiormente in stress, però devo dire la verità, sono le colture estensive, cerealicole, che stanno vivendo veramente un momento di grossa difficoltà.
0: Certo.
1: La grande preoccupazione è per le colture, soprattutto orticoli, secondi raccolti, che praticamente partono da oggi, da questi giorni, perché pensiamo a tutti i radicchi, gli ortaggi. E c'è grossa preoccupazione da parte degli agricoltori, perché trapiantare queste piante è anche un costo importante, e stiamo aspettando e pregando che non succeda che ci sia il blocco dei prelievi dell'acqua, perché chiaramente poi si dà priorità rispetto all'agricoltura, si dà priorità a quella che è l'acqua per uso potabile e per uso civile, per cui se continua questo perdurare ci vedremo fra poco chiusi i rubinetti per quanto riguarda la disponibilità d'acqua.
0: Certo, e quindi il problema è veramente serio, ma si può anche quantificare, forse presto, anche un danno proprio economico per l'agricoltura, per gli agricoltori, per i coltivatori diretti, perché insomma se non si coltiva, se non si produce, insomma non ci sono vendite, non ci sono introiti, non si sostengono le spese di energia, di carburanti, di carburanti, che adesso appunto c'è questa impennata.
1: Adesso devo dire la verità che è un po' precoce, perché siamo entrati questo è il mese di agosto, un mese importante, perché tra poco inizierà la raccolta del mais, del silato, poi avremo la raccolta della soia. Oggi è difficile fare delle previsioni su quelli che sono i danni. Stiamo attenzionando, chiaramente ci arrivano continuamente anche nei nostri uffici segnalazioni da parte dei nostri agricoltori, raccoglieremo quelle che sono le istanze, vedremo come gestirle anche dal punto di vista di questi fondi europei che sono messi a disposizione per calamità come la siccità, per cui vediamo un po', lo raccoglieremo, presumo avremo qualche dato in più verso la fine di settembre, i primi di ottobre. Certo è che è una situazione di grande criticità, perché tra l'altro abbiamo anche il problema che, come dicevi tu Marisa, i prezzi anche i produttivi stanno crescendo, tra cui anche il costo del gasolio, dei carburanti, eccetera. E questo però non si ribalta oggi su una valorizzazione del prodotto, anzi c'è una depressione di quello che è il valore dei prodotti, delle merci agricole. Questa è veramente una situazione difficile da gestire, continuano ad entrare derrate alimentari dall'estero, ma di questo ne abbiamo già parlato in qualche puntata fa sul tema dell'importazione di derrate alimentari, dei prodotti da altre nazioni dove non hanno standard qualitativi come il nostro, e oggi stanno affossando quella che è la nostra eccellenza agricola, per cui siamo veramente all'interno di una pressa, di un tritacarne che è veramente complesso a vedere un po' la luce in fondo al tunnel.
0: Sì, il problema diventa doppio: l'importazione di queste derrate che non sappiamo come e quando e in che modo sono state coltivate e prodotte, e poi adesso si aggiunge anche il problema della siccità, della crisi idrica, che ovviamente comporta problemi. Allora, voi siete un'associazione importante, insomma, Coldiretti, storica, avete un peso, siete veramente la voce del territorio. Ecco, state facendo pressioni, vi state muovendo, fate squadra, non lo so, come fate sentire la vostra voce? Ecco, questa è la domanda, Roberto.
1: Sì, adesso siamo presenti in questo periodo in tanti tavoli istituzionali, adesso abbiamo anche portato a casa una grande vittoria, una grande battaglia che sul tema dell'olio extravergine d'oliva, dove siamo riusciti a far valere la nostra volontà di bloccare questi trafficanti d'olio. Pensate che c'era un cavillo normativo, c'era la possibilità di miscelare olio extravergine d'oliva con oli di Sansa, per cui oli di bassa qualità, e di trasformarli in oli extravergine d'oliva e etichettarli così, per cui chiaramente mettendo in crisi quella che è una grandissima produzione nazionale che è l'olio extravergine d'oliva, ma soprattutto creando anche un danno nei confronti del consumatore. Per cui oggi la nostra battaglia continuiamo sul tema dell'etichettatura, della trasparenza, della tracciabilità, in modo da dare la possibilità al consumatore di poter scegliere, e chiaramente scegliere il prodotto di qualità, il prodotto italiano. D'altra parte siamo in continuo contatto con il Ministero, anche con la Regione. Ieri eravamo a un incontro regionale con l'assessore Venturini, proprio per fare un piano su quella che è la crisi idrica che ci sta in questa maniera, ci sta in questo periodo, insomma, affliggendo. Siamo presenti in tanti tavoli, portiamo avanti la voce. È chiaro che, come dicevo prima, la bacchetta magica è solo una: mettere a disposizione delle risorse per far sì di cercare di risolvere queste situazioni, e soprattutto noi dobbiamo anche, con gli importanti istituti di ricerca che abbiamo, le università,
0: le scuole,
1: cultura, eccetera, dobbiamo fare ricerca scientifica per per avere una maggiore resilienza rispetto ai temi che abbiamo trattato finora, per cui da una parte risorse, dall'altra ricerca, e continuare, perché per troppo tempo ci siamo un po' fermati da questo punto di vista. Abbiamo per esempio altre nazioni che sulla ricerca, cito sempre la Spagna e la Francia, hanno fatto passi da gigante, per cui noi abbiamo delle eccellenze uniche che sono le nostre università. Dobbiamo mettere a disposizione la possibilità di fare ricerca, studio scientifico, per avere poi dati e mezzi e tecniche per affrontare quello che ormai è un cambiamento che presumo sia irreversibile, che va verso una direzione e che la vediamo tutti chiaramente ogni giorno.
0: Certo, e quindi insomma guardiamoci intorno, la Spagna che insomma sta facendo passi da gigante in questi campo, veramente a volte sorprende, perché prima mi hai dato un dato della Spagna, 40% di trattenimento dell'acqua è veramente esemplare, ma noi con
1: un altro dato, Marisa, la Sardegna, che cronicamente, storicamente aveva grossi problemi di disponibilità idrica, ha fatto negli ultimi 20 anni importanti bacini, e ad oggi è una regione che trattiene quasi il 50% dell'acqua che viene, perché d'altronde era in emergenza continuativa. Per cui noi ingegneri, cioè abbiamo tutto, non ci manca nulla in Italia, dobbiamo effettivamente metterci in un tavolo e definire quella che può essere una strategia nazionale per quanto riguarda la disponibilità idrica, perché siamo in Veneto, il Veneto è sempre stata una regione che è stata bonificata dalle acque, no?
0: Sì, abbiamo una storia.
1: Il Veneto, la storia è questa, sì. 100 anni fa il Veneto per 2/3 era palude, l'opera di bonifica fatta dai consorzi di bonifica, i miglioramenti fondiari, ma tornando indietro anche dall'opera importantissima fatta dai monaci benedettini.
0: I benedettini che ci hanno aiutato, infatti, bravo.
1: Assolutamente, sono stati i primi pionieri loro per quanto riguarda la bonifica idraulica, poi seguiti da Repubblica Serenissima. Per cui noi pensiamo solo che se noi oggi spegniamo le 400 erotte idrovore che abbiamo in Veneto, tutto il Veneto, noi abbiamo 400 idrovore presenti nel territorio che pompano l'acqua per farla andare a mare, cosa che non potrebbe avvenire in maniera naturale. Se noi spegniamo queste 450 idrovore, in una settimana 2/3 della nostra regione va sotto acqua, ecco. Per cui abbiamo questa criticità doppia, no, di una regione fragile, vulnerabile da questo punto di vista, e altresì dobbiamo però gestire questa carenza idrica che soprattutto nei mesi estivi ci crea grossi problemi.
0: Certo.
1: Dobbiamo assolutamente ragionare da questo punto di vista in maniera importante anche con le istituzioni.
0: Certo, il passaggio importante, un tavolo, appunto, incontrarci, affrontare il problema con l'istituzione, voi che siete associazioni che avete un peso, avete un'importanza notevole, e insomma cercare a tutti i costi, cercare le risorse, i soldi, ecco, mettiamola così, ecco.
1: Questo tema.
0: Questo mi pare che sia
1: quel gesto semplice che anche i nostri radioascoltatori fanno tutti i giorni, quelli di aprire il rubinetto e di avere l'acqua a portata. Se non facciamo qualcosa, potrebbe effettivamente fra qualche anno essere una condizione non così più semplice. Ecco.
0: Certo.
1: Quindi è un impegno da parte di tutti di andare in questa direzione.
0: Certo, ma forse il Veneto, perché ha sempre avuto acqua in abbondanza, insomma una storia ricca di fiumi, ricca di canali, insomma la ricchezza del Veneto viene da lontano, secoli fa, è proprio questa presenza di acqua. Forse perché non c'è mai stata questa emergenza, adesso che sembra esserci proprio, la tocchiamo con mano, adesso bisogna agire e non perdere tempo, mi pare, no Roberto, darsi da fare immediatamente.
1: Sì. Poi Marisa, noi abbiamo un altro tema, noi l'acqua dei nostri fiumi arriva dalle montagne, arriva da altre regioni.
0: Trentino.
1: Bravissima. Oggi c'è un tavolo anche di concertazione con gli amici e i colleghi trentini da questo punto di vista, perché le dighe sono cariche d'acqua, però oggi c'è anche un'altra necessità, che è quella di
0: la corrente elettrica,
1: energia elettrica, e questo è un tema che a volte va in contrasto con quella che è l'esigenza, per cui noi dobbiamo dialogare, altrimenti potremmo veramente avere e vederlo nei prossimi anni quella che potrebbe essere, auspico di no, una guerra sull'acqua. Già in altre nazioni si sta verificando questo, per cui è una situazione, l'acqua è un bene primario e dobbiamo gestirla in maniera razionale. Sarà la sfida del futuro questa.
0: La sfida del futuro. Bene, questo passaggio importante del nostro presidente, come state ascoltando, dialogare, solo così potremo appunto affrontare il tema, non arrivare a battaglie o guerre, perché insomma non è proprio il caso e non ne abbiamo necessità, però giustamente la strada è quella del dialogo, e questa la state intraprendendo, mi pare, Roberto, no? Questa è la vostra intenzione.
1: Sì, assolutamente. Si è aperto anche un tavolo con gli amici trentini, insomma,
0: esatto.
1: Per cui si lavora, però ognuno ha i propri interessi, diciamo così, no?
0: Certo.
1: Invece bisognerebbe vedere l'acqua come interesse generale.
0: Generale, e non settoriale o solo di una regione, visto che il Trentino è ricco, insomma, facciamo in modo di averne disponibilità anche noi qui nella nostra regione. Allora, noi ringraziamo il presidente di Coldiretti Padova, Roberto Lorin, è stato chiarissimo, ha fatto dei passaggi importanti, ma penso che quel passaggio chiave di questa intervista sia proprio il dialogare e sentirsi appunto fare squadra, ecco, unirsi in questa problematica. Noi siamo a disposizione per informare, Roberto, noi siamo qui sempre per darvi la voce e farvi sentire il vostro impegno e la vostra competenza.
1: Vi ringrazio per il lavoro che fate di divulgazione, che è importante anche nei confronti dei cittadini radioascoltatori,
0: certo,
1: per avere anche un'immagine magari un po' più ampia rispetto magari
0: certo,
1: perché si legge solitamente.
0: L'impegno c'è, la responsabilità c'è, perché insomma avete l'agricoltura in mano, vuol dire alimentazione, stiamo attenti, voi avete un ruolo importantissimo e noi siamo qui per supportare il vostro impegno e le vostre appunto battaglie, se possiamo usare questo termine, ma per appunto certo, una concertazione e dialogare con Trentino e con tutti gli altri, ecco, mettiamoci in lista tutti quanti, va bene?
1: Assolutamente.
0: Bene, noi ringraziamo il presidente Roberto Lorin, a disposizione, ci sentiamo più avanti, Roberto, va bene? Ok.
1: Volentieri.
0: Grazie,
1: buon pomeriggio.
0: Bene, allora siamo qui per informare, perché mi sembra che anche loro hanno bisogno di farsi comprendere, insomma, l'impegno, lo sforzo e portare a conoscenza della collettività quello che è la battaglia non facile. Ha parlato di guerra sull'acqua, ma guardate che non è proprio una ipotesi lontanissima, speriamo di no. Di avere appunto la possibilità di parlarci, di dialogare, di appunto intraprendere un tavolo costruttivo in modo tale da non arrivare appunto a questa situazione. Allora arriva la pubblicità e dopo passiamo a un altro argomento. Ecco, sto vedendo i vostri messaggi, qua siete molto attenti, vede, ma d'altra parte l'acqua è vita e quindi non si transige.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il No Governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
4: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
3: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
4: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
5: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
6: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
7: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
8: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
9: Ah, volevo dirlo anche a me.
10: E allora pronti, mezza via.
11: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
12: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
13: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
8: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
14: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
7: Gloria, manchi tu nell'aria.
13: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
15: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
10: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
8: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
9: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
8: Sì, come fare a Malta.
13: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
8: Ettore!
9: E ora chiameme al 348 85 73 609.
11: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
15: E come sempre,
8: e tanti auguri a te.
15: Se non se avesse capito,
8: e tanti

0: ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

E ritorniamo in diretta. Allora lasciamo la campagna perché siamo andati nei fiumi, siamo andati proprio con il trattore che aveva il nostro ospite. Non so se avete sentito nulla, però siamo stati proprio veramente importante sentire la voce dei nostri ospiti su questo problema della siccità. Allora adesso noi andiamo nell'economia, cambiamo argomento perché insomma ci sono notizie positive, perché quando ci dicono che il PIL ha un aumento di 0,2%, rapportato a un trimestre su base annua sarebbe 1%, è un dato che dobbiamo cogliere con entusiasmo, perché insomma ci dice che l'economia dovrebbe o sarebbe insomma in fase di ripresa. E poi diamo uno sguardo anche all'Europa col nostro ospite, perché in questa Europa insomma che si pone tanti obiettivi, vediamo qua, ecco, sì, una politica un po' particolare, ma noi andiamo proprio a vedere se tutto quello che ha intenzione di porre in essere l'Europa va bene per uno sviluppo, va bene per un continente che diventi importante e abbia un ruolo, che abbia un peso nello scacchiere internazionale, e vediamo un po' come stanno le cose. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il professore Francesco Pontelli, che conosciamo, ormai è una voce di casa, possiamo definirla pure così, economista, docente, è presente molto nei social, è un volto televisivo che avrete visto in parecchie occasioni e che adesso noi ci mettiamo in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo quindi su argomenti importanti, perché si parla del ruolo di questa Europa, di questo continente che sembra schiacciato da altre potenze importanti. Facciamo il cenno della Cina, degli Stati Uniti, della Russia. E l'Europa dov'è? Come si trova? Riuscirà ad emergere? Beh, insomma, chiediamo tutto al nostro ospite, professor Francesco Pontelli, economista, docente, e che abbiamo sentito più volte ai nostri microfoni, e con piacere salutiamo. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a lei, dottoressa, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, professore, questa Europa dove sta andando? Si sta destreggiando bene? Assume un ruolo, ecco, un ruolo importante nello scacchiere internazionale, o rimane un po' in coda e guarda gli altri cosa stanno facendo? Ecco, come la vede lei, che ha le idee sempre molto chiare in questo senso?
1: Ma in linea di principio direi che l'Europa rappresenta l'area geopolitica, l'unica area geopolitica in giro per il mondo che rimane assolutamente ferma e vincolata ai propri principi post-Covid o pre-Covid per quanto riguarda il Green Deal, senza modificare di una virgola i propri obiettivi in relazione alle tensioni geopolitiche che sono state create prima dal Covid, poi dalle due guerre, in particolar modo l'ultima che è devastante, cioè la guerra tra l'Iran, Stati Uniti e Israele, e precedentemente dalla guerra russo-ucraina. Quello che stupisce appunto è la granitica mantenimento delle proprie posizioni, frutto di un'ideologia assolutamente devastante che sta costringendo l'Europa a rappresentare sicuramente la vera perdente alla fine di questi eventi, perché non dimentichiamoci che per esempio la Cina, che dovrebbe come noi sentire gli effetti di questa crisi dello stretto di Hormuz, ha aumentato notevolmente gli acquisti di petrolio dalla Russia, per cui l'economia cinese non avrà né li ha in 7 giorni ad un prezzo inferiore, quindi non pagherà neppure l'inflazione legata all'aumento dei costi energetici e della quotazione del petrolio. Invece l'Europa, che sarebbe quella intelligente, quella furba, quella avveduta che tutti quanti continuano a sostenere da Calenda fino all'estrema sinistra, per non parlare di un centro che ha perso ogni direzione politica e strategica, noi continuiamo a comprare il petrolio ad un prezzo folle perché noi siamo costretti a comprarlo nel mercato senza andare per esempio a comprare olio, comprare petrolio e gas in Russia. Questa è la realtà. Esatto. L'Europa rimane ferma sui propri principi. Qualcuno dice: ma perché la nostra politica è quella giusta? Queste cose andrebbero dette a tutte quelle persone che stanno perdendo il posto di lavoro. Guardate, senza parlare di principi politici, anche perché quello che esprime la politica in Italia e in Europa, che siano sostenitori dell'Europa o siano detrattori dell'Europa, è abbastanza imbarazzante. Basti citare un esempio: 100.000, non uno, 100.000 dipendenti della Mercedes hanno scritto una lettera al presidente della CDU tedesca, tale Merz, ex avvocato di BlackRock, per dire che se non si fa qualcosa, la filiera dell'automotive tedesco, che rappresentava il fiore all'occhiello dell'economia tedesca e alla quale siamo legati noi stessi a doppio mandato, perché tutte le filiere dell'automotive, molte, comprendono aziende che fanno beni intermedi o strumentali e che poi vanno in Germania, sta avendo dei problemi e in prospettiva ne avrà sempre di più, disastrosi, e chiedono loro 100.000 cosa fare. La domanda che faccio io: in questo periodo cosa ha fatto per l'automotive il sindacato, cioè la CGIL, la UIL, la CISL? Sanno della crisi dell'automotive? Oppure dicono: no, vabbè, apriamo la Cina e vediamo cosa succede. Ma si può essere così ottusi? Ma vale tanto a livello di governativa, a livello di opposizione, a livello di sindacati. Noi stiamo andando verso un disastro industriale di proporzioni gigantesche, nel quale la seconda guerra mondiale è stata un passaggio ridicolo, perché qua mandiamo a casa 13 milioni di persone, mandiamo a casa 1.000 miliardi di tasse, visto che si parla molto della pressione fiscale, e questi ti dicono, l'ha detto anche recentemente, ieri o l'altro ieri, che il ministro dell'economia, che l'alternativa è investire nell'economia della difesa. Ora, infatti, anche un bambino, non dico io, non dico un problema, non dico uno che legge i giornali, uno che si informa, che guarda la televisione, ma anche un bambino che sa che il settore della difesa, adesso come adesso, in Europa occupa circa 1 milione di persone, d'accordo? L'automotive 13. Adesso voi mi dovete spiegare, dovrebbero spiegarmelo loro, soprattutto l'Europa, come si può pensare di sviluppare un settore della difesa e portarlo a 13 milioni di occupati. Ma in quale, che film stanno guardando? In quale cinema sono finiti questi? Queste sono la realtà. Questa è la situazione dell'Europa, è una manica di assolutamente persone inadeguate, colpevoli, che andrebbero, bisognerebbe aprire un processo nei loro confronti. Ma vedete, guardate, la transizione elettrica, noi stiamo importando dei cassettoni dalla Cina, d'accordo, elettrici, che col motore endotermico 1.500 fanno 10 km con un litro di benzina in autostrada, perché l'elettrico in autostrada non va. Questo cosa vuol dire? Che noi passiamo dai Golf Turbo Diesel, che di chilometri ne facevano 25, a dei cassettoni con CX ridicoli, che pessimi, che fanno 10 km con litri di benzina. Ma vi sembra intelligente? Pensate, guarda, l'ho visto recentemente uno studio, il Ciao, nostro mitico ciclomotore, sì, dei nostri anni, aveva 2,4 litri di miscela a 2% e faceva 80-90 km. Inquina meno la bicicletta elettrica, inquina 3 volte un Ciao. Ma vi rendete conto dell'assurdità o no? Lo dico a lei, ovviamente. Purtroppo l'Europa è assolutamente persa in una visione ideologica priva di ogni riscontro con l'economia, e quel che è peggio, non prende in nessuna considerazione gli effetti delle proprie decisioni. Siamo al delirio, e per di più abbiamo fatto 23 sanzioni giusto contro la Russia, sbaglio? 23 o 24?
0: Sì.
1: Pensate che la Russia settimana scorsa ha firmato un accordo con l'Egitto al quale verranno assegnati 2 poli logistici all'inizio e alla fine del polo del canale di Suez, che gli permetterà, uno, di aggirare l'embargo europeo verso i prodotti russi, in quanto i prodotti verranno assemblati, fatti in Russia, verranno assemblati in Egitto e entreranno in Europa come made in Egypt. In più, questi prodotti in più avranno anche a disposizione il mercato africano. Noi cosa stiamo facendo?
0: Disastro.
1: Cioè, io veramente mi chiedo, ma i giornali, quale, con questo succede, lasciamo perdere il mondo accademico, che non dice una parola, una strategia economica, dove bisogna andare, non ne dice una, si chiacchiera dell'LGBT, della transizione, dell'ambiente e cose di questo genere. Siamo una generazione, questa è la generazione che c'è adesso al governo, è una generazione nata sul debito. Loro fanno quello che vogliono, tanto lasciamo un debito alle generazioni future, per cui sono assolutamente irresponsabili.
0: Ecco, allora manca appunto questa regia, manca questa mente, questa guida che lei giustamente dice non viene dal mondo accademico, loro sono inadeguati, ecco, a questo. Ma voi economisti che siete importanti, ecco qua, mi dice qua la vogliono ministro, insomma qua i nostri ascoltatori insomma la eleggono subito ministro. Ma allora questi esperti, queste persone competenti come lei e altri ovviamente, avete la possibilità di far sentire la vostra voce e di dare un indirizzo?
1: Assolutamente no.
0: Indirizzo?
1: Io sono osteggiato da tutti, io se non ci foste voi che mi chiamate, io sono osteggiato da tutti. Ma perché se lei mette il mio nome, Pontelli Frenzio, sull'intelligenza artificiale, venne fuori che è stato uno dei primi a dire che l'automotive sarebbe potuto andare incontro ad una crisi senza precedenti se avessimo liberato.
0: Certo.
1: Esatto. Biden, non Trump, Biden ha imposto i dazi alla Cina del 100% sulle auto cinesi. Nel 2030 il programma americano, indipendentemente dall'amministrazione che sarà eletta, Trump, Biden o chi per loro alle prossime elezioni, hanno già deciso che escluderanno le importazioni di chip dalla Cina. Perché? Perché hanno paura che la Cina, attraverso un controllo da remoto, possa accedere a determinate informazioni, che poi era quello che si era ventilato per le famose, se si ricorda, telecamere cinesi installate in ogni nostra città. Perché loro hanno una visione, perché quello che noi non vogliamo capire, e qua mi dispiace, è una questione di semplice cultura politica, noi siamo ancora convinti che il nostro nemico sia Putin. Sarebbe ora il tempo che capissimo che il nostro nemico è la Cina, perché la Cina ci vuole colonizzare dal punto di vista economico e lo sta già facendo, teniamoci, con la complicità degli industrialotti, perché noi abbiamo noi non ci siamo accontentati di vendere le auto ai cinesi, no, abbiamo portato là le produzioni perché costava meno. Mi dice, leggevo recentemente un articolo nel quale un giornalista diceva 20 anni fa aveva intervistato l'amministratore delegato della Mercedes, al quale diceva: non è che portando le produzioni in Cina vi fate del male, cioè non è che state trasferendo il know-how in Cina, cosa vuole? Non credo che la Cina in 20 anni, in 30 anni riesca a raggiungere il nostro know-how. Ma certo che lo raggiunge.
0: E come?
1: Basti pensare che le previsioni dei servizi segreti americani fino a un paio d'anni fa prevedevano che la Cina avesse la potenza militare necessaria ad invadere Taiwan nel 2030. Alle ultime esercitazioni militari ha dovuto richiedersi di dire: guarda che queste ci arriveranno nel 2027, perché la Cina, quando si muove, lo fa a livello, ha delle dimensioni gigantesche anche per gli stessi Stati Uniti. Per cui è evidente che noi abbiamo sottovalutato il problema Cina e abbiamo avuto una posizione assolutamente speculativa a tutto il mondo economico ed industriale, perché nel momento in cui io trasferisco il mio know-how dove il lavoro costa meno, dove l'energia costa meno, è evidente che diventa più competitivo.
0: Certo.
1: Ma non ci vuole un ingegnere a capire queste robe qua.
0: Certo.
1: Io sono sempre stato contrario alle delocalizzazioni. Invece, cosa dicevano i grandi della Bocconi? Noi vivremo di servizi. Bene, questi sono talmente fuori dal mondo che io tra 2 anni mi farò fare la dichiarazione dei redditi da un commercialista di Hong Kong e mi costerà 2 euro.
0: Costerà metà, sì, meno ancora, certo. Sì,
1: no,
0: sì.
1: Chiacchieravo con un simpatico architetto che mi ha detto: guarda, con l'intelligenza artificiale riesco a fare il rendering del mio progetto in prima ci vogliono 3 giorni, se mi basta un minuto e mezzo. E io gli ho detto: bene, la prossima volta che ti devo far qualcosa vado da un architetto indiano che mi costa un decimo di te. È rimasto senza parole. Ma non riuscite a capire che quando ti metti in concorrenza, adesso la concorrenza è sul fattore costo, quindi ci vogliono delle normative precise che tutelino il lavoro. Invece noi cosa facciamo? I corsi di formazione. Ma vi rendete conto che vivono in un altro mondo? Vedono un altro film che non esiste.
0: E quindi la Cina diventa, o è già insomma lo stato leadership del mondo,
1: io mi ricordo un giornalista stelluto che mi chiese nel 2016: ma perché la Cina ha dei vantaggi? Ma perché la Cina non ha le elezioni ogni 3x2? Cioè noi, i nostri governi che siano nazionali e regionali o anche le nostre giunte comunali, ogni 5 anni, quando è, devono fare le elezioni, quindi devono ottenere consenso elettorale. La Cina fa programmi a 30-50 anni, perché chi è al comando adesso lo sarà anche tra 30 anni, oppure ci sarà un suo adepto, ma l'indirizzo sarà sempre quello politico. Per cui questa era una valutazione da fare prima, ma vi rendete che noi dovremmo, guardate adesso, bisogna rendere conto anche alle persone, anche a quelle valide. Se noi non avessimo avuto alla vicepresidenza di Confindustria anni fa la signora Ferrarini, che si oppose e si impuntò perché non venisse riconosciuta alla Cina, da parte dell'Europa, lo status di economia di mercato, noi saremmo già finiti adesso. È solo grazie alla sua volontà di non far riconoscere questo status all'economia cinese, che avrebbe aperto completamente tutti i mercati, noi adesso saremmo finiti. E va riconosciuto alla ex vicepresidente Ferrarini di aver fatto un'opera meritoria, ma tutto il resto, io mi chiedo, ma i sindacati, quelli che si dovrebbero occupare dei lavoratori e invece si occupano LGBT e di questo e del caldo o di altre cose, ma i lavoratori cosa devono fare? Che prospettive possono avere i lavoratori con un automotive che sta chiudendo? Lo fanno o no? Mi dica.
0: E allora Orsini, ecco, che sembra una persona insomma
1: è l'unico per la prima volta che si è mosso nella direzione giusta con il piglio giusto. Sì, ma dopo 3-4 presidenze di Confindustria che è stata classicamente adeguata e compiacente con i vari governi. È il primo che ha finalmente cominciato a porre degli argomenti seri.
0: Certo, insomma mi sembra che si dia da fare, che voglia essere ascoltato, perché insomma è presidente della Confindustria, quindi è persona importante, ha un ruolo,
1: ma è
0: in mano veramente.
1: Ma è l'unico. Sì, ma è l'unico.
0: E la Caron come la vede? Che si dà fare anche lei, mi pare, la nostra presidente di Confindustria Veneto, Caron, Paola Caron.
1: Sì, anche lei è molto attenta, anche lei è molto critica nei confronti di tutte le politiche ambientaliste, economiche, seguite negli ultimi 4 secondi, siamo tutti d'accordo. Ma restano due figure molto legate alla propria associazione, e ribadisco, per fortuna abbiamo Orsini, per fortuna che finalmente Confindustria comincia a diventare un punto di riferimento e soprattutto fa i conti alle politiche demenziali del governo in carica, indipendentemente che sia di centrodestra o centrosinistra. Ma sono due persone, lui e Orsini e la Caron. Tutto il resto è in silenzio, è genuflesso. Perché? Perché si vogliono ottenere i finanziamenti e le agevolazioni fiscali per il proprio piccolo settore. Questa è la realtà. L'economia globale non sanno neanche che cosa sia, non sanno cos'è non il Confindustria, ma i politici non sanno cosa sono i concetti di filiera, non sanno che un golf che viene fatto a Fosburg magari all'interno ha una valanga di prodotti italiani, e se non vendi il golf vuol dire che chiudono le imprese italiane. E perché? Perché l'Unione Europea è l'unica che vuole continuare con la transizione elettrica. Ma le sembra normale questo?
0: E la Mercedes ha visto che roba, mamma mia.
1: Visto
0: che roba.
1: Ribadisco, le loro responsabilità ce le hanno anche le imprese ditte automobilistiche, perché lei l'altra volta mi ha detto che aveva sentito di questo patto che c'era stato tra

0: della Volkswagen molto stupidi, perché sei mesi fa l'amministratore delegato, che è ancora in carica, che in un paese normale sarebbe già a dirigere il traffico o a guardare l'ingresso notturno delle auto in stabilimento, parlava che entro 6 mesi la Volkswagen sarebbe stata la prima nella guida autonoma. Cioè, il problema era la guida autonoma. Ma vi rendete conto che noi abbiamo messo a dirigere aziende di automobilistiche gente che di auto non capisce nulla. Nulla, e questo è il discorso. Per cui, tornando al discorso di prima, se questo patto fosse stato, comunque diamolo per scontato, anche secondo me potrebbe essere, ma allora se tu fai un patto del genere e vuoi l'elettrificazione, ma o sei folle e chiudi le centrali nucleari, cioè chiudi una delle principali fonti di energia elettrica, che sono le centrali atomiche, le fai chiudere nel tuo e più e per di più spingi per la transizione elettrica, o l'una o l'altra,
1: siamo
0: possono
1: proprio
0: essere due.
1: Siamo
0: al delirio,
1: siamo fuori.
0: Ma questo questa è l'espressione di un crollo culturale, neanche un declino. Noi siamo ad un crollo culturale senza precedenti, perché comunque sia siamo sempre riusciti ad andare avanti, perché alla fine quello che si vendeva era il prodotto. La Golf è tra le prime 3 macchine più prodotte al mondo, della storia delle macchine, terza, quarta. Invece adesso che la concorrenza è veramente forte, anche con l'estremo oriente,
1: spietata,
0: noi abbiamo questi che persone che di macchine non sanno niente. Il paradosso è, ribadisco, io ho amici che hanno comprato le macchine elettriche, mi dico: Francesco, io in autostrada faccio 10 con un litro, d'accordo? È una follia, però praticamente me l'hanno regalata e a questo punto me la tengo, perché questo discorso vendono anche attraverso un dumping energetico,
1: certo. Siamo proprio a un delirio istituzionale, economico e anche ideologico, perché ovviamente c'entra molto anche la concezione ideologica. Qua veramente, guardi, no, il suo ospite ha troppo buon senso, il suo ospite è sprecato. Qui guardi, veramente, chieda al suo ospite che dica che è molto lungimirante. Qui io li leggo uno dietro l'altro, perché insomma sono tutti per lei. Però siccome
0: li ringrazio da parte mia, comunque.
1: Senza sono tutti in ascolto, eccoli qua. Siccome abbiamo qualche minuto, andiamo sull'altro tema, proprio un flash, ecco. Cresciamo il PIL cresce dello 0,2% su base trimestrale. Non mi dica lei, perché qui io lo leggo dappertutto, questa notizia qua. È così?
0: Siamo al grottesco.
1: Ecco.
0: Allora, è vero, noi cresciamo dello 0,2, per cui l'obiettivo finale dovrebbe essere 0,8-1%. Di
1: su
0: crescita
1: base annua.
0: Del PIL.
1: Sì,
0: su base annua.
1: Sì.
0: Il PIL si misura a prezzi correnti, non a prezzi fissi, stabiliti per un anno.
1: Sì.
0: Per cui, se tu hai un'inflazione che fa aumentare i prezzi, non è detto che l'aumento del PIL sia legato all'aumento della produzione, ma possa essere semplicemente legato all'aumento dei prezzi. E visto e considerato che dal Covid in poi noi abbiamo avuto tutta una serie di aumenti, soprattutto nel settore energetico, e dopo il Covid anche nel settore alimentare, comunque questo governo poi ci ha messo del proprio aumentando a dismisura le tasse le accise sul gasolio. È evidente che noi abbiamo un'inflazione che va dal 2,8 al 3%. Supponiamo anche che l'inflazione sia nella parte bassa, 2,8, e cresciamo dello 0,8. La differenza è la crescita, che è una crescita, solo che è negativa. Basta, guardi che non serve mica chiedere a me, basta che tu vada a chiedere all'interno dell'intelligenza artificiale quando PIL cresce meno dell'inflazione cosa succede, e ti dicono è una crescita negativa. E questo io lo trovo sconcertante, addirittura servile, da parte di nessun giornale economico, nessun pomposo docente universitario di economia, che dico: guardate ragazzi, che è una crescita negativa, non è una crescita positiva. Tutti in silenzio, perché sono tutti con le mani tese a cercare un finanziamento statale per qualcosa. Questa è la realtà. Noi siamo in un declino culturale in ambito economico senza precedenti. Purtroppo la realtà è questa. Per cui, tornando alla sua domanda, sì, noi siamo in crescita negativa.
1: Ecco, questo era quello che volevamo sentire da una voce esperta, ovviamente, e questo è importante, e questo lo teniamo. Allora, vediamo un attimo qui. Allora, Lancia Delta 1600 400

0: 400.000 chilometri, 20, eccolo qua, sì, con un litro di media. Ciao Alessandro, ecco, questo qua ci dice appunto...
1: Sì, sì, ma infatti questa è la sovrità.
0: Eccolo qua.
1: Cioè, guardate, noi abbiamo avuto una metamorfosi dei motori a gasolio, nei quali all'inizio, negli anni 80-90, cercavano di aumentare il livello prestazionale per essere sempre più vicini alle motori a benzina. Poi si è inserito il discorso dei consumi, anche perché ovviamente c'è una forte attenzione alle emissioni. Nessuno contesta che questa sia un'attenzione giusta, però abbiamo macchine che adesso in velocità autostradale fanno 20 km con il gasolio. Noi le abbiamo azzerate con il divieto della produzione motore endotermico, abbiamo inserito un Euro 7 che è demenziale, deve essere fatto dalle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, e noi stiamo azzerando anche quelli che sono tutti i vantaggi, perché guardate che motore a gasolio europeo, sia francese che tedesco, hanno provato a copiarci i giapponesi e gli americani, non ci sono riusciti. E ricordiamoci, altra cosa a proposito, che il Common Rail l'abbiamo inventato noi a Bari, nel centro studi della Fiat. E dopo la Fiat cosa fa? La Fiat fu la prima a inventare il motore 2000 a gasolio, iniezione diretta sulla Croma 2000. Dopo cosa ha fatto? Ha fatto il Common Rail, cosa ha fatto? L'ha venduto. Aveva la tecnologia migliore al mondo, perché c'è anche da dire questo,
0: e l'ha ceduta.
1: Che i nostri imprenditori preferiscono vendere tecnologia che non investire in tecnologia, anche perché probabilmente il sistema bancario non li aiuta. Per dirle l'ultima, il discorso dell'Europa, guardate che negli ultimi 10 anni, con quello che è successo, noi abbiamo in Europa abbiamo diminuito di 534 milioni di tonnellate le emissioni di CO2, quindi un risultato confortante.
0: Buono, certo.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Nel mondo sono aumentate di 3.000 milioni di tonnellate, quindi il saldo è negativo, cioè c'è stata una maggiore emissione di CO2 per quasi 2.500 milioni di tonnellate di CO2, e noi vogliamo uccidere una delle principali fonti di ricchezza dell'Europa per trovarci un mondo più inquinato e comprare quei prodotti che vengono assemblati nelle zone più inquinate e con centrali a carbone, vedi la Cina, perché noi vogliamo ridurre la CO2. Ma dico, ragazzi, è gente che vive nei quartierini, che ha competenze da quartierino.
0: Non ci siamo proprio. Mettiamoci nelle mani del nostro Emanuele Orsini, del nostro Caron, che la Paola Caron, che mi sembra una donna molto concreta, insomma, molto positiva.
1: Sono le uniche due figure, Orsini in particolare, una speranza, l'ultima, guardate che con Orsini è l'ultima, perché Orsini lo prendono tutti quanti in giro, nessuno gli dicono sì con la testa, poi il governo va per la sua strada, l'Europa va per la sua strada, la riforma dell'ETS è peggiorativa, questo è il discorso, perché comunque sì, Orsini rappresenta un'importante fetta del mondo industriale, che cioè, ma in fondo noi viviamo di turismo, si ricorda che qualcuno
0: ha l'abbiamo affrontato,
1: il nostro petrolio,
0: certo.
1: Purtroppo nelle regioni del nord l'industria rappresenta anche il 30-35, con i servizi acquistati si arriva al 40% dell'economia. Lombardia, Veneto, Piemonte,
0: Emilia.
1: Esatto, Emilia. Per cui non è, sì, rappresenterà il 21 nel settore, nel continente, ma nell'Italia del Nord l'industria è ancora fondamentale, l'industria manifatturiera.
0: Ma certo.
1: Noi la stiamo distruggendo.
0: Certo.
1: Oppure la vendiamo a capitali stranieri.
0: E la Germania fa la stessa cosa, perché è una ricchezza manifatturiera e la sta distruggendo anche lei. Andiamo di pari passo con la Germania.
1: Ma certamente sì, ecco, sono uno peggio dell'altro.
0: Ecco,
1: che bravi che siamo con
0: la Germania. Sì.
1: Io non dico che siamo gli unici, intendiamoci, ma io mi preoccupo dei miei.
0: Certo,
1: in un'ottica europea, certo.
0: Esatto,
1: per cui è evidente che in un'ottica europea il primo problema è l'Europa, non è tanto il governo italiano, è l'Europa che continua a mantenere questi obiettivi ridicoli del Green Deal. Basti pensare alla lettera B. Allora faccio questo esempio qua: se tu hai una classe dove vengono tutti quanti rimandati in matematica, il problema non è, non sono i ragazzi, il problema è l'insegnante, d'accordo, certo, che non sa spiegare la matematica.
0: Certo.
1: Questa personaggio dei fumetti di Ursula von der Leyen ha mandato 27 lettere a tutti i paesi perché non seguivano le direttive in campo di diritto del Green Deal. Capite che questa è fuori? Ma è fuori, questa andrebbe messa, dobbiamo fare una nuova Norimberga. E mi dispiace per voi, sono tutte donne. Sono tutte donne, il commissario dell'economia, il commissario ambientalista, Ursula von der Leyen, la Callas, ma vi rendete conto che agli ultimi incontri che coinvolgevano tanto il mondo politico quanto il mondo militare relative alle strategie da tenere nei confronti della Russia, quando questa ha cominciato a parlare si sono guardati e detto ma cosa sta dicendo? Ma questa è del mestiere o no? Questa è la realtà. La politica ha sempre vissuto pensando tanto chiunque noi mandiamo là le cose vanno bene, è finito quel mondo. O mandi persone competenti, o mandi persone competenti, e in questo momento io in Europa ne vedo molto poche, oppure non c'è niente da fare, rassegniamoci. Ci dobbiamo rassegnare all'estinzione.
0: Dai, non rassegniamoci, speriamo bene, ma professore, no, dai, qua mi dicono, dai, sì. Dai, il professore ha le idee molto chiare e molto preparato, ma certo che abbiamo appunto il nostro professore che ci illumina in tutti gli argomenti. Professore, allora, chiarissimo come sempre, qua la ringraziano i nostri ascoltatori, io faccio sintesi un po', sono tutti sullo stesso tono, certo, lo chiami ancora, io... ma certo che lo chiamiamo ancora un po' più avanti e quindi insomma lei è prenotato, ecco, è prenotato.
1: La ringrazio, ringrazio i suoi radioascoltatori.
0: Bene, grazie professore, alla prossima, grazie, grazie.
1: Buona giornata,
0: grazie, buona serata, grazie. Professore molto bravo, non guarda in faccia nessuno come avete visto, destra, sinistra, bianchi, rossi, neri, eccetera, grigi, gialli, insomma, vabbè, comunque è molto chiaro ed è molto obiettivo, ecco, perché insomma quando c'è da dire delle osservazioni le fa senza appunto nessun problema. Adesso noi alleggeriamo un po', nel senso, ecco, che andiamo, cambiamo argomento, andiamo nel mondo dello sport, non è il nostro tema di solito, però quella mancanza di questo grande giocatore, mi riferisco a Franco Baresi, che abbiamo sentito proprio una descrizione dell'uomo e poi anche ovviamente del calciatore, perché penso che abbia dato risultati immensi al Milan, è sempre stato fedele al Milan, però lo vogliamo conoscere, ecco, perché questo grande affetto, questa grande commozione. Pensate che ai funerali sono stati applausi ininterrotti per 6 minuti, quindi avete visto che insomma ha partecipato tantissimo persone del mondo dello sport, ma anche istituzioni, gente comune, insomma una persona amata, ecco, una persona amata. Allora adesso sentiamo il nostro ospite, giornalista, colonna del Mattino di Padova, Stefano Edel.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare il nostro pensiero, un grande calciatore che è mancato qualche giorno fa, ma emozionato direi veramente tantissimo per quello che è stato l'uomo e il calciatore. Calciatore e l'uomo, quindi un grande affetto, applausi di 6 minuti ininterrotti alle sue esequie. Quindi vogliamo conoscere un po' di più chi è stato questo grande personaggio. Abbiamo in collegamento, ritorna giornalista Stefano Edel, che salutiamo con grande piacere. Stefano, ci sei?
1: Ciao Marisa, grazie per l'invito
0: e grazie a te per la disponibilità. Qua. Allora, andiamo a Franco Baresi. Io ho sentito la frase più ricorrente: amato da tutti, non solo dal Milan, insomma, che è la sua squadra, i suoi tifosi.
1: Un giocatore trasversale, un uomo, perché ci vuole, bisogna parlare anche dell'uomo, soprattutto dell'uomo trasversale, cioè praticamente piaceva a tutti e quindi perfino ai rivali storici dell'Inter, perché Milan-Inter è il classico derby di Ramazzonia, e dove poi suo fratello, tra l'altro Beppe Baresi, appunto giocava nell'Inter, quindi pensa anche la sfida in casa e in famiglia tra milanisti e interisti, ma dicevo che è praticamente tutto il paese lo ha ricordato, tutto il mondo
0: mi
1: ricorda un po' la stessa sensazione, la stessa testimonianza di affetto che ebbe Gianluca Vialli.
0: Ma allora, perché è stato così tanto amato? Quali erano le caratteristiche di Franco?
1: Guarda, io ti posso garantire, anche sulla base di un'esperienza personale, venne a presentare il suo libro, la storia della sua vita praticamente, iniziata appunto da Piccinin, come lo chiamavano.
0: Il Piccinin, no?
1: Lo venne a presentare qui a Padova, insieme ad un collega di cui non ricordo però il nome, che lo aiutò nella conscrittura del libro. E la semplicità, il modo di raccontare la sua vita, di che appunto si sentiva un predestinato del pallone, e tutto quello che ne conseguì mi colpirono, perché praticamente insomma la statura del personaggio era tale che tu avresti dovuto restare abbagliato, e invece mi trovai di fronte ad un uomo, ad un personaggio che era praticamente di una semplicità disarmante, una persona che ti rispondeva su tutto quello che chiedevi, ma che dimostrava una semplicità, una gestualità, un modo di porsi nei confronti del prossimo, degli altri, veramente da ammirare.
0: Certo.
1: E quindi questo poi faceva ulteriormente ispessivo ulteriormente la statura di un ragazzo che praticamente poi in campo è diventato quello che è diventato, un leader di assoluto valore mondiale. Perfino commovente, se ti ricordi, nel 94 quando sbagliava il rigore
0: a Pasadena, che ha pianto
1: Brasile, prima lui o prima Baggio, poi lui, non mi ricordo prima lui o poi Baggio sbagliarono i rigori che ci condannarono praticamente
0: all'inferno,
1: medaglia d'argento, perché il Brasile fece festa quella volta, i rigori sorrisero agli altri avversari e non a noi, come è successo poi con la Francia a Berlino e poi nel campionato mondiale e poi contro l'Inghilterra nel campionato europeo ultimo vinto.
0: Certo, e quindi insomma ha colpito tantissimo come uomo carismatico, perché ho visto che tutti l'hanno definito.
1: Ma guarda, sempre degli aneddoti. Io mi ricordo nel 94, ottobre 94, mi pare il 14, se non vuole sbagliarmi il giorno, comunque era ottobre 94, giochiamo Serie A, il Padova è esattamente una matricola, giochiamo qui a Leuganio, che non era Leuganio di oggi perché c'era ancora il terrapieno al posto della curva sud, mancava le coperture, però c'erano 20.000 persone, giochiamo Padova-Milan e in quel Milan c'erano Franco Baresi, Costa Curta, Maldini, Gullit, personaggi di assoluto, Sebastiano Rossi, cioè i giocatori che fecero la
0: storia
1: grande in Milan e via dicendo. E il Milan prese due pappine del Padova e si gridò al miracolo in quel caso. Signor Lalas, ti ricordi, l'americano del Padova, e Franco Gabrielli, che era un mancino, segnò un gran gol di con il destro, lui che non tirava mai di destro. E alla fine della partita, ovviamente il Milan amareggiato, compreso a partire dal suo allenatore che era Fabio Capello, Barilli si presentò e disse chiaramente: abbiamo meritato di perdere tutto qui, perché questa volta, questo giorno, questo pomeriggio non c'eravamo con la testa, con
0: certo.
1: Noi per primi dietro, cioè noi per primi difensori dietro. Ecco, quindi questo mi chiede la misura dello spessore del dell'uomo e anche della persona, che sapeva fare autocritica, oltre che riconoscere i meriti degli avversari quando questi erano tradotti in risultati importanti, come appunto quello di quel pomeriggio.
0: Certo, la sua semplicità, come hai sottolineato tu, viene riportata in tutte le biografie: semplice, umile, che non vuol dire debolezza, mi raccomando, e quindi un personaggio veramente che veniva anche da una famiglia umile, i genitori erano contadini,
1: sì,
0: no?
1: Nel suo libro è raccontato questo, adesso non mi ricordo il titolo perché sono passati tanti anni da quando dai la presentazione. Però in quel libro praticamente c'è la sua storia, la storia di questo ragazzo, appunto, nato da genitori modesti
0: nel Bresciano.
1: Diciamo agricola, ecco.
0: Sì. E il fratello lo
1: stesso. Questa coppia di ragazzi, due fratelli che passano anche il pallone, invogliati dai propri genitori. Cioè, mamma e papà non fecero mai nulla per ostacolarmi.
0: Esatto.
1: E poi, diciamo, l'esplosione. Il giocatore che è diventato bandiera, perché come Maldini.
0: Sì, Vialli, Maldini, tutta quel momento là, insomma, d'oro del calcio italiano. Allora, la domanda d'obbligo, Stefano, ma adesso questo calcio che non... insomma, che calcio abbiamo? Non riusciamo mai a qualificarci. Cosa sta succedendo e perché non riusciamo a andare oltre?
1: Qua bisognerebbe fare non una, ma tre trasmissioni. Per riuscire a spiegare quello che sta succedendo. Io ti posso dire dal mio modesto punto di vista: io ho 70 anni, sono in pensione, ho vissuto europei e mondiali di calcio, ho visto l'Italia vincere in Germania nel 2006 il titolo mondiale, l'ultimo che appunto ci è stato consentito di vincere, e poi questo europeo arrivato con Mancini, che è tornato a guidare la nazionale, vinto peraltro ai calci di rigore come quello in tedesco, quindi non con una superiorità schiacciante. Il calcio italiano è malato, ma da tanto tempo ormai è malato, non solo per i risultati scarsi, anzi addirittura inferiori alle attese della nazionale, ma soprattutto perché, se tu vedi anche nelle stesse manifestazioni delle coppe europee, noi non arriviamo mai fino in fondo, anzi usciamo di scena spesso nei quarti, ottavi di finale, quindi non arriviamo neanche alle semifinali. Perché purtroppo si pensa troppo al Dio denaro e poco o niente a valorizzare i giovani. Serve soprattutto rivedere il meccanismo di crescita, di vaccino dei giovanissimi, come nelle scuole calcio si allenano i ragazzini, come si costruiscono dei talenti naturali, perché non è che poi l'Italia sia povera di giocatori bravi, perché molti vanno anche a giocare all'estero, guardiamo
0: all'estero,
1: per me è un giocatore fortissimo, ex Cagliari, ma del proprietà dell'Atalanta, che è andato a giocare al Chelsea quando tutti lo davano all'Inter per fatto. Ma è un caso. Noi non abbiamo purtroppo la possibilità di metterci, anche per colpa della politica, attorno ad un tavolo e discutere serenamente, ma efficacemente, concretamente, di progetti per la costruzione dei nostri giovani calciatori. Parlo di ragazzi di 15, 16, 17 anni che si affacciano alla ribalta anche del calcio che conta, e che spesso non vengono valorizzati come si deve, perché gli allenatori e i dirigenti hanno troppo interesse a conseguire i risultati e li ritengono ancora acerbi, immaturi.
0: però
1: bisogna mettersi in testa che bisogna rifondare proprio le regole, e dovremmo prendere esempio dal tennis.
0: Ah sì, stavo per dirtelo, stavo per dirtelo. Il nostro Sinner
1: abbiamo creato anni. Abbiamo creato una cantera, una base fondamentale, e adesso raccogliamo i frutti perché abbiamo il numero uno al mondo e altri tre nei primi 15 rivenuti classifiche dei mondiali, quindi classifiche dell'ATP. Ma posso dire tennis come per dire per esempio i tuffi, che in quei nuovi
0: visto che bravi
1: soprattutto in questo momento stanno portando medaglie dagli europei, dove l'Italia in queste ore è prima nella medagliere in assoluto europeo, la capacità dei tuffi, cioè sparita ritiratasi Tania Cagnotto e Francesca Dalla Pema. Tania Cagnotto, soprattutto, noi tutti pensavamo di dover vivere un lungo periodo di estimenza dei risultati importanti, e invece Chiara Pellacani ci sta dimostrando infatti che ci può essere la continuità.
0: Certo, bravissima.
1: Chiara Pellacani ha vinto 4 ore e sta lottando queste ore per il 5º oro europeo, cosa che nessun'altra italiana, neanche Tania Cagnotto, ha mai fatto.
0: Certo.
1: Ma quindi dicevo nuoto, poi potrei dire tira pallavolo, dove siamo stati e siamo tuttora campioni del mondo a livello maschile e femminile, creandoci le basi per creare l'alternativa.
0: Sì, insomma.
1: Ci sono degli sport che ti danno delle indicazioni. Il calcio no, vive soltanto di eccessi assoluti.
0: Troppa ricchezza, dai, mettiamola così.
1: Dio denaro, ecco,
0: tu l'hai detto giusto, bravo. Allora ti leggo un messaggio dall'ascoltatore Daniele che ci sta seguendo. Ricordo Baresi nel vecchio Appiani a giocare un amichevole con il Padova di Livio e Benarivo nel 1990, era il Milan degli invincibili, degli olandesi, sembra medioevo. Daniele, questo ascoltatore molto attento, grazie Daniele, un bel messaggio, no Stefano?
1: Certo, soprattutto
0: ecco qua.
1: Fu antesignana rispetto diciamo, a quella grandissima vittoria del Padova che è ritornato nell'ottobre del 94 in Serie A. Proprio contro il Milan di Persone degli Olandesi, c'erano personaggi importanti. Ma questo ti dimostra che alle volte la favoletta di Davide contro Golia è una favoletta che trova concreti riscontri nella realtà delle nostre stagioni sportive, io dicevo, però sempre con il fatto che bisogna anche saper perdere, e Baresi quella volta dette una lezione di unità ai suoi compagni da prendere ad esempio.
0: Bene, speriamo bene, insomma, di avere ancora un Del Piero, un Roberto Baggio, un Vialli, insomma,
1: soprattutto sai cosa, avere personaggi che sappiano tracciare la strada per favore dei giovani. Oggi chiaramente le generazioni giovanissime, anche calcisticamente parlando, sono diverse da quelle di Del Piero, di Baggio, dello stesso Baresi, perché chiaramente il calcio è cambiato. Però ciò che conta è che soprattutto ci siano dei personaggi. Adesso anche Zola torna a essere un punto importante del programma delle nazionali,
0: si
1: occuperà di tutte le under, cioè le squadre giovanili. E Zola è un ragazzo di una serietà straordinaria che può essere un abitato, ad esempio, importante, leader carismatico per il futuro. Bisogna che il calcio si affidi a personaggi competenti, ma soprattutto che riveda totalmente il suo progetto, perché in questo momento è un progetto fallimentare.
0: Ce la faremo secondo te, Stefano?
1: Sì, dai. L'ha fatta la Germania che è in crisi,
0: dai.
1: È arrivata, per quanto l'Italia non abbia fatto grandissimo risultato.
0: Ce l'ha fatta
1: la Germania, ce la possiamo
0: fare anche noi, dai.
1: Poi nel DNA del
0: abbiamo veramente, penso, giovani ragazzi bravi da valorizzare, come hai detto tu.
1: E resta un sport sempre più amato.
0: Esatto.
1: E più praticato. Però
0: E anche Sinner, e anche il tennis, mettiamolo dentro.
1: Infatti io sono orgoglioso di vedere che anche nelle altre discipline stanno crescendo alla grande e insidiano il primato del calcio.
0: Certo, certo, bene. Bene, bene, grazie allora al nostro ospite.
1: Spero di esserti stato esauriente.
0: Chiarissimo, guarda, chiarissimo, hai fatto dei passaggi importanti, e appunto Dio denaro, insomma, ecco qua, ecco quello che l'hai detto giusto, e quindi purtroppo è così, dai, purtroppo è così, ma insomma si può rimediare.
1: Condiziona tantissimo.
0: Sì, dai, ci saranno ancora i nostri Baggio, i nostri Del Piero, i nostri Vialli, i nostri Baresi, perché insomma grande è stato Franco, e ci saranno ancora, dai, ci saranno ancora, ci faranno sognare i nostri giovani, i nostri piccoli, che io ne conosco uno che ha 12 anni.
1: Come hanno detto i tifosi, sei il nostro capitano, sei sempre il grande capitano, questo non glielo toglie nessuno come titolo.
0: Certo. Bene, allora ringraziamo il nostro ospite Stefano Edel, giornalista, la persona giusta insomma per parlare di questo tema, espertissimo, la tua vita nello sport mi pare, no Stefano? Quindi insomma sei grande conoscitore.
1: Vedo le cose con un po' più di distacco da pensionato.
0: Beh, insomma, dai,
1: però da amante sempre dello sport.
0: La passione si sente sempre, ecco, quindi importante è quella.
1: E anche su più discipline, perché mi piace vedere anche.
0: Sì, a vedere, allargare lo sguardo, certo. Esatto. Bene, ma Stefano, ci sentiremo ancora, Ci sentiremo ancora.
1: Sì, spero
0: di sì. Sì, certo. Bene, ringraziamo allora Stefano Ede. Alla prossima, grazie Stefano, grazie.
1: Ciao,
0: alla
1: Marisa,
0: prossima,
1: grazie. Grazie a tutti quelli che abbiamo ascoltato, spero di non essere stato fastidioso.
0: No, delizioso, ok. Ciao Stefano. Bene, allora noi ringraziamo anche Stefano, ci ha dato questo quadro di questo grande Franco Baresi, che insomma, non so, ha colpito perché è un personaggio amato da tutti. Allora, diciamo anche, siamo proprio in dirittura d'arrivo, Allora ci sono delle novità che riprenderemo, perché poi per qualche tempo, due settimane non ci sentiamo, no? Come abbiamo detto ieri. Allora Ferragosto in Prato della Valle, adesso cambiamo completamente l'argomento, in Prato della Valle, botti senza rumore, quindi silenziosi, passiamo, chi resterà in città può passare un Ferragosto a Prato della Valle con musica, distrazioni, eventi e divertimento. Poi ancora, chi passerà poi successivamente alla Stanga, c'è quella rotatoria a forma di A8, insomma chiamata così, e là verranno posti delle piante, verranno poste una bella scritta Padova illuminata, grande, bellissima, ed avrà veramente un'attrazione anche la rotatoria. Poi ancora, allora l'ARPA ve l'ho detto, la previsione che forse ci sarà un po' di pioggia, e poi ancora, allora, una ordinanza per quanto riguarda l'acqua, ho visto che è un argomento che ha interessato parecchio, sono arrivati tanti messaggi, qualcuno l'ho saltato, io mi scuso. Allora, c'è già un'ordinanza comune qua vicino a noi di Vigo d'Arzere, allora divieto di usare l'acqua dell'acquedotto per usi non essenziali, tipo irrigazione in giardini, orti, aree verdi, lavaggio di auto private, cortili e piazzali, riempimento di piscine private, e quindi ecco anche in casa, insomma, quando usare la lavatrice e lavastoviglie a carico pieno, e controllare che non ci siano perdite di impianti e via via, insomma quello che praticamente abbiamo detto oggi. E quindi volevo sottolineare che le ordinanze ormai si fanno sentire e tutti siamo tenuti a risparmio di acqua, perché l'acqua ovviamente è bene fondamentale, essenziale. Allora ci salutiamo proprio qui, è stata una missione qui ricca di ospiti, tutti bravi, tutti eccezionali. Ci sentiamo dopo Ferragosto, dopo le vacanze, ultima settimana di agosto. Vi ringrazio per la partecipazione, auguri a tutti di buone vacanze ovviamente, e quindi grazie a tutti, buona serata a tutti da Marisa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci qua, signori, buonasera. Siete qua con Filippo a Radio Gamma 5. E niente, sono qua per sostituire, mi sembra, Paolo Russo, che è in ferie, oppure Matteo Ragazzo, che anche io sarà in ferie, penso. Non so, uno di due comunque sostituisco. E niente, come solito faremo musica, come sempre, e faremo sempre roba da ballare, non faremo afro, faremo roba più che conosci tutti quanti, sempre mixata. E volevo salutare tre miei colleghi di lavoro, tre regioni proprio, regioni patentati, che sono il signor Nicola da Adria, il signor Stecca e il signor Pitta. Ecco, adesso li ho salutati e con questo cominciamo con la nostra musica. Eccoci qua.

Vi ricordo qua i numeri per i messaggi: 334-7102-672. Appunto, qua con Filippo a Radio Gamma 5. Un confermo musica appunto da discoteca, quella di una volta, quella che conosce bene o male tutti quanti, e non apro. Se dopo non mi basterà la musica, perché magari Anna arriva un po' più tardi, perché mi sembra che sia Anna, e ora sì, vi ascolterei un fiale apro, quello è poco ma sicuro.

ricordo sempre qua i numeri 334-7102-672, qua con Filippo a Radio Gamma 5 in sostituzione, penso, di Paolo Russo, che è in ferie e sarà qua panza sotto il sole, che si abbronza in Sicilia sto disgraziato.

penso che sia il nostro Paolo Russo che mi scrive: ciao Filippo, anche se qualcuno che parla di Aetto ti si drio metter su e canzone che suonava al 2000 de campagna. Ciao Paolo, sono. Ciao Paolo, e senti sì Paolo Russo, perché quando mi viene fuori il nome, comunque buone ferie, e senti sì ancora, anche perché Sicilia è stupenda.

Antonella da Corte. Ciao Antonella, che mi scrive: ciao Filippo, stupende canzoni, anche io andavo al Dancing 2000 a campagna, bei tempi. Buona trasmissione, Antonella da Corte. Ciao Antonella.

ricordo sempre i numeri 334-7102-672 con Filippo in sostituzione o le Matteo o le Paolo qua a Radio Gamma 5. E quindi sa che ben queste qua per tutto, eh. Sì che non sei difficile mixare queste, ma insomma.

grandissimo Curtis Blow con The Brick. Me la ricordo che andavo ancora a scuola questa canzone qua, ragazzi. Sono passati tanti e tanti anni. Uno dei primi rapper questo qua, eh.

Mi ricordo che il 29 di questo mese qua, che sei la cena dei 50 anni e mezzo della nostra radio, con soli 20 euro, ragazzi, con 20 euro te vai da un'altra parte e te senta di fianco a uno che magna e te guardi finché magna. E dopo che sarà sta musica qua, che suonerà il nostro Diego Deppi, per cui se balla anche e se spera che sto anno non piova, e che andiamo a ballare all'esterno davanti al lago, che sarebbe stupendo.

166, fammi un piacere, non sta a chiamarmi perché non rispondo al telefono, sa via, non rispondo al telefono. Scusami, mandami un messaggio, te rispondo volentieri. E dopo mi scrive Marco da Marghera, che ha fatto un libro, un messaggio. Ciao Marco, ciao carissimo Filippo, buona trasmissione, scatenati con la musica dance anni 70-80, sempre orecchiabile, indipendente dai tuoi gusti musicali. Ti faccio cortesemente questo appello: se qualcuno al giorno di Ferragosto nella mia zona, terraferma Venezia o della Riviera del Brenta, potrebbe accompagnarmi in auto alla Malga Boraccia di Lobbia sui Monti Lessini. Se sei in grado di aiutarmi, ti ringrazio infinitamente, Marco a Marghera. Ecco, e ora Marco che vi sentivo che ha bisogno di un passaggio, se qualcuno ha disponibilità di un posto eccetera, vedremo di darle una mano, insomma, ecco, mettivi d'accordo con you. O c'è me in radio, c'è me uno dei nostri che dopo lo avvisa, oppure passiamo il numero del telefono in maniera che vi metti d'accordo.

Davide66 mi scrive: ciao Filippo, mi piace di più questa musica dell'Apro dell'altra volta. Davide66 è Davide l'Apro, non sei part... cioè, no, no, no, che non sia, se sembra una questione dei gusti, però se musica. Cioè, questa è da discoteca, questa sì, questa è da discoteca, mentre la musica Afro è più generi e è molto di, cioè è un'altra roba, ragazzi. Mi, questa volta che ti dica, mi piace tutte e due, però se vado a scegliere, mi ragazzi, DJ Mozart, Rubens e via discorrendo tutta la vita. Perché con l'Afri c'era molta sperimentazione, perché ti andavi da musica elettronica appunto a musica africana, a musica brasiliana, alla new wave, anche a pezzi rock e via discorrendo, mentre questa se dance proprio pura, e se qui sì, che in discoteca te butti e te diverti, quello sì.

diciamo che su sto genere di musica qua te andavi in discoteca, te bevevi Coca-Cola e Martini, te andavi a sentire l'afro, diciamo che le Coca-Cola e Martini non te lo bevevi, ti facevi qualcosa di altro, ecco perché forse a piacere hai più.

e che sia un bel docufilm sulla musica afro, che parla dei ragazzi di quell'epoca, che oltretutto che si interviste anche al giorno d'oggi, che se i ragazzi del Columbus deve vedervelo, perché è veramente veramente eccezionale. Parla sì di musica, ma anche di quello che era attorno alla musica, cioè la gente che c'era, con le varie interviste anche i vari DJ e la gente che andava, che frequentava che i luoghi là. È molto molto bello, dura un'oretta, non dura neanche tanto. I ragazzi del Columbus, vedetelo perché merita.

0: mi dimentico sempre, qua con me c'è il nostro grande Fabione della Pianta, che ha detto che in montagna domenica, non questa, la prossima, che pagherà birra a tutti quanti.
1: Sì.
0: Aspetta, vai.
1: Che pagherò la birra a tutti.
0: Saluta.
1: Ciao a tutti, tanto sono qua. Ieri, qua ieri, sono qua oggi, sono qua domani, sempre.
0: Sempre,
1: sempre per cui, presente.
0: Sempre presente. Per cui.
1: Domenica.
0: Sempre. Per cui chi che ha una roulotte o un qualcosa da darne, veniamo tollo che Iule è sempre qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Eccoci qua, ritorniamo in diretta e adesso Veeso e iniziative della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di portanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste assieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora, ve do il codice fiscale. 0159 80 90 288. Ve lo ripeto, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, un 5 per 1000 volte. Oppure, se puoi sempre sostenere la radio, sempre come al solito, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Beh, ripeto il numero 25 38 64 59. Oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovi sul sito della radio, anche perché è lungo. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Martedì Ghese Cine Gamma 5, che presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Sotsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Per cui è un film veramente veramente allegro. Martedì 11 agosto, ore 21:30, in sede radio. a Ferragosto, Radiogramma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, ad ispirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli sotto aceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni chiamare sempre il numero di Luca, che è il 329 00 38 988. Vi ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10, per cui manca 4 giorni. Chi ha ancora voglia di venire vedi di prenotarvi entro il 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, è a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmigno di Resana, Semagna SBE, di fronte allo specchio d'acqua. Per la prenotazione chiamare 348 85 73 609. Vi ripeto il numero, che è quello di Ettore, che è il 348 85 73 609. PS, per il menù andare sul sito della radio www.radiogamma5.it. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masarà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura chiamare Sonia al 392 528 5066. Ripeto il numero di Sonia, 392 528 5066. Dopo qua, a tutti gli amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banana Day. Mica gli ha messo un altro nome, comunque va bene banana. Marsa però, putrefatta. No Governo Banana Day, contro sabato 5 settembre, ore 10, dalle 10 alle 11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Ci sarà Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Dopo, appunto, che sarà questa manifestazione che è contro il mascherato antipoveri. Il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978/2023 della Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani e senatore padovano Andrea Ostellati, chi se della Lega, quello che dice sempre d'altra parte il nostro Alfredo. il governo delle banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Relatore in commissione giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. Senatori, avvocato Salvatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato, contro la rapina delle accise sui carburanti, la pensa giusta, accise ai carburanti, 3 miliardi di utili che ha fatto, signori, questi qua, per dargli al signor Zelensky, e a altri a Napoli che dà 100 milioni per il terremoto che si sta, comunque va bene così e non c'è problema. Contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Beh, quello era poco ma sicuro. Per informazioni 346-361-4469, ripeto il numero, penso che sia quello di Alfredo Belluco, 346-361-4469. Dopo, AF Energia sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizi civili, protezione civile, corpo civile di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE oppure www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo di locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Sempre vi ripeto il numero 338-9946-575. Grazie. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni chiamare Franco al 334-320-1392. Vi ripeto il numero di Franco, 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizzano i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, tutto attaccato, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate il nostro Valentino al 349-7780-167. Beh, ripeto il numero, è Valentino, 349-7780-167, per posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberi, alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 di settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazione, ufficio ambiente 049-9299-845. Beh, ripeto il numero 049 92 99 845. Adesso devo essere qua in iniziative. Ciao Luca, intanto. Allora, qua per aiutare il nostro amico Michele Levorato, che sa lì cosa che si tocca è quello che ha da pagare. Per cui, se vogliamo darle una mano, se puoi farlo attraverso l'IBAN che vedo, IT 41 C 03 0 62 3 4 2 1 7 0 3 0 6 0 3 2 2. Beh, ripeto l'IBA, IT 41 C 0 3 0 6 2 3 4 2 1 7 0 3 0 6 0 3 2 2. Ecco, per chi che vuole aiutare appunto il nostro amico Michele Levorato, che cerca di mettere in quel posto, andare a venire, vedremo di darle una mano. E chissà che ne venga fuori bene. Soprattutto che abbia ragione, chi gli dà ragione, anche perché è la gara, ha ragione, per cui mi penso solo che sia solo per chi se quattro fioi di buona donna. Allora, vi ricordo i numeri qua, 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5, e andiamo avanti con la nostra musica.

ecco qua, un messaggio di Barbara da Arcugnano. Caro Filippo, non so se sei in diretta. Sì, sì, sono in diretta, sono diretta il messaggio. Perché ascolto da 5 mini puntino state, organizzando qualcosa per i campi Flegrei. Se pensate di fare qualcosa, contattami. Barbara d'Arcugnano, buona trasmissione. Guarda Barbara, che ne parlerò con Luca e Sese, sicuramente che te contattiamo, sicuramente.

sempre Barbara dal Cugnano che mi scrive: grazie Pippo, chiedo scusa se ho scritto male, ma sono fusa dal caldo e dal lavoro. Ciao Barbara dal Cugnano. Barbara, non ti sei l'unica fusa dal caldo e dal lavoro. Ti pensa che ieri al Lago de Garda, ero fermo con camion per fare a pausa, per cui il camion acceso per il condizionatore perché sono sotto sole in cabina perché è 50 gradi, se ga accostà una macchina dei carabinieri che mi domanda: lei sta fermo tanto qua? Ci avevo detto: guarda, so devo fare la pausa, perché bisogna farla la pausa, non so che un altro po' si parla. E poi: lo sa che il camion acceso e condizionatore acceso sono 400 euro di multa? Ah sì, ho detto, ora ho detto, te smonti dalla macchina, te senti di fianco del misto e mo il camion e vediamo che bello che sei. Perché i condizionatori accesi, accesi solo in Parlamento a Roma, perché giustamente i coglioni bisogna tenerli freschi.

signori, qua bisogna prenotarsi per il pranzo del 29 agosto, la cena del 29 agosto, perché mi dice Ettore che siamo in pochi. Non si può essere in pochi, qua dobbiamo essere in tanti. Ieri mo 600 al pranzo, beh, il 29 mo essere 601 minimo.

Ciao Davide, ti ringrazio del messaggio. Ciao, e spero che ti venga a Catia a cena del 29 e anche in montagna domenica prossima.

0: un messaggio dalla Mari che a me scrive: Filippo, ciao, stai ballando anche tu, vero? Sì, siamo io ballare mi qua e Fabione, siamo io scatenarsi, siamo... aspetta che tiriamo su qua.
1: Stiamo ballando qui a fresco.
0: Qua, no, beh, fresco insomma è una parola grande. Comunque siamo io ballare, sì, siamo sudati fradici. E grazie Mari.

Grazie Massimo Acampalto che mi scrive: grazie per la vostra illuminata musica. Illuminata, sì, perché bisogna dire la verità, quando che la musica porta allegria, porta roba, è sempre illuminata. Dopo se voglio parlare di musica, per cui è l'arte più antica del mondo, perché la musica è stata la prima roba che l'uomo ha fatto battendo i legni sui tronchi o le pietre, dosso pietre, cioè è la forma d'arte più antica che se non dà gioia a quella, contro che dà la gioia.

Vi ricordo sempre i numeri qua, 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5. Dopodiché dovrei essere, mi dice la Anna, per cui spero che arriva abbastanza presto. Perché la musica non ho proprio tanta, prima che aveva detto d'ore, ma mi sa che sarà di più.

Ciao Daniele, che mi scrive grande Filippone dal Dolese, saudeme e barbastreio de Fabio de Apianta, Daniele. Daniele e Fabio sono andati a perché si arriva a Pisa fra poco uomo cammì, ma le sa in procinto di buttarsi sola a Pisa, cioè proprio che capito, se io questa tratta di maiare non ne è pa nessuno. E comunque cerchiamo sempre una roulotte o un camper da mettere qua, by you.

Sempre Daniele che mi scrive: siti in ferie o partito diretto col camion? No, sono in ferie, perché voglio scominciare lunedì, ma già domani non vado, perché domani che c'è anche poco a fare, no, che c'è praticamente niente adesso, questo periodo qua c'è calmissima e che c'è poca roba da girare, e ora mi ha detto parti da domani a fare ferie, che non mi dispiace neanche una ciata, sinceramente.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

cosa che ho fatto giusto prima. Comunque Davide D'Alesiano mi ha scritto un messaggio: carissimo, un saluto e una buona trasmissione da Davide D'Alesiano. Te ringrazio Davide, perché non mi ricordo se ho tirato su il coso giusto, il coso sbagliato, non mi ricordo. E ora giusto rileserlo. Buon mattino, un bocco di pizza e dopo se risentimo e fra poco se qua

Ciao Lorenzo, il nostro Lorenzo Speed il Magnifico, vai Pippo scatenato, ci vediamo il 23, buone ferie, grazie mille. Grazie Lorenzo, se vediamo il 23 sì, ma il 23 vi prometto faremo dell'altro, faremo showgate. Quello è duro, ragazzi, quello è duro, pesante e duro.

È il nostro Diego Deppi, ciao Pippo, cosa bevi tu qua a Pisa? Ciao Beo Deppi, ciao ciao. Se vediamo, quando è che se vediamo gli altri? Beh, spero che ti venga in montagna, mi auguro che sì che ti venga in montagna, e se no come fermo? Anche perché ti andiamo a mettere musica, mettiamo la macchina, tagliamo la radio e fermo musica. Ecco, quindi sì, perfetto, ora, ottimo.

Napoli, Arianna da Vigonza, che mi scrive: Filippo, bella musica, ti sto ascoltando. Buona trasmissione, Arianna da Vigonza. Te ringrazio, Arianna. Sì, l'intento è sempre quello di far passare un par di orette a gente che si diverta, insomma, ecco, tutto a salvo quando che metto roba, come la prossima che metterò la prossima volta.

Diego, mi sono smette la domanda che ha tuo amico meteorologico, come che sarà il tempo il 15, ¿verdad? Che vedremo se possiamo portarsi via il K-Way e il paltò a pelliccia, oppure potremmo andare in Praga e Cuda e Bermuda e canottiera.

qua Google mi dice calo delle temperature nei prossimi due giorni, da 38, 39 andiamo a 37 e mezzo.

Massimo Acampalto mi scrive: ci vuole una bomba d'acqua, evento, così ci rinfreschiamo le chiappe. Sì, una bomba d'acqua, Massimo, sì, acqua basteria, la famosa pioggia da orto, credo che più 3-4 giorni di che è piovetta bella, che viene solo tranquilla, eccetera, te vedi come che si stempera le temperature, dopo si te tirifia.

Luca che mi scrive da Mira. Ciao Filippo, sono Luca da Mira, fortuna che ci sei tu che ogni tanto ci fai ballare con la musica dei bei tempi. Ciao a tutti. Mi piace la musica da ballare, per cui quando che posso la metto su, anche perché sinceramente se è agosto e tirar fuori 40-45 canzoni per fare la trasmissione eccetera non è semplice, dopo che bisogna che tagai che sia me più che mi passa e tutto, insomma. E ora adesso con qualche compilation che ho casa di CD metto su e la musica va, oltretutto la sebea, per cui penso che la faccia anche la compagnia.

ore beasso 10 minuti o maiano tocco di pizza. Se voi mandate messaggi, intanto sempre qua 334 7102 672 con Filippo che va a maiare la pizza.

signori, Anas in ritardo. Anas, ti si ascolto, c'era. Perché sennò mi tocca mettere che su musica afro, perché dopo qui a goccia vita mia, non altre dopo.

Ti ringrazio Davide che te scrivi ottima musica stasera, devo dire Davide D'Alesiano, te ringrazio. Beh, insomma, dai, musiche conosciute queste qua, era qui proprio da discoteca, discoteca, disco music d'altra parte.

signori, finita. E adesso cambiamo registro, assorbì una mezz'oretta, neanche, dai, speriamo che arriva Anna de Afro.

qua, la Lucia dei Tassinari, ciao, che mi scrive: ecco qua i sessantenni tutti sudati che vai attorno a Toia, vai Filippo, vai dei Bonghi. Eh sì, adesso nemmo dei Bonghi, parte che anche prima, insomma, dai, non era mai un'altra roba, un altro mondo, però gli altri siamo più avvezzi a questo mondo che a quello di prima, sinceramente.

comunque vi torno a ricordare, se riuscì, che sei comunque su YouTube, i ragazzi, ecco, i ragazzi del Columbus. È un docufilm, dai, vederlo, perché è stupendo, cioè parla di un'epoca ed è il perché che già era stato, perché alla fine era solo una scelta che ti facevi di vita, quella era una scelta di vita che ti facevi differente da tutte quante che altre.

qua che mi scrive anche Salvarego. Ciao Salvarego, Filippo ciao, sei da ore che ti ascolto, te ne ga aiuta a finire di irrigare. Mai speso tante energie fisiche e monetarie in gasolio, soprattutto monetarie in gasolio, a sastare che sarebbe la vara da parlare. Se domandiamo perché un anno fa la signora ha cambiato accise da benzina a gasolio e dopo va, vedi cosa che si viene fuori, va bene dai. Come quest'anno per l'irrigazione alle varie culture, adesso che mi siedo in cucina mi sento un signore, grazie e ciao. No, ti sì, un signore, comunque sia, ricordate che i signori siamo gli altri, il popolo siamo gli altri, il potere siamo gli altri, non vogliamo un assiotore e che siamo fare ancora sempre che cazzo chi vuole a questi qua. Questa signori ha sospeso gli accordi di Schengen per il discorso della Spagna, quando che si era visto benissimo che se tutto quanta una roba giostra montata, dove sei che ti arriva 50.000 persone su un colpo solo, ragazzi, dai, bisogna essere deficienti per non capire queste robe qua, solo chi che vota che i quattro idioti lì può credere che è sta roba qua.

signori, siamo arrivati alle 9. Io vi saluto. Sicuramente ci sentiremo qua nei prossimi giorni, perché che sarà comunque da sostituire qualche lui. E la prossima volta vi prometto Femo Rock dannata. E niente, sempre avanti con Radio Gamma 5, adesso che sarà il nostro Giorgio, la Anna e col Thomas. Grazie di tutto, spero avrete tenuto compagnia e arrivederci.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: sei qua a parona di casa.
1: Pensiamo che ci fosse Paolo.
0: No, sei qua a parona di casa, è Anna. Adesso mi ve risaluto e se sentiremo qua magari la settimana prossima, sì, perché sicuramente che sarà da,
1: hai messo la sigla?
0: No, non ho messo niente, neanche perché non so buono, mi adesso cavo quello che ho da fare e basta. Signori, arrivederci. E avremo questo sì, eccola. Anna,
1: sì.
0: Vedi venire qua, mettete la sigla, mettete tutto.
1: Adesso
0: mettete la sigla, mettete tutto, eccola.

0: Ecco qua, buonasera gente, buonasera. Ecco, come di consueto anche alle 21 noi siamo sempre qui presenti, un pochettino in ritardo perché sai, c'è stato un escalation e quindi dai, siamo sempre qua a farvi compagnia come di consueto ogni giovedì. Vi saluto come il mio detto, il mio motto, belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, alla X, alla Y, alla P, alla V, alla Q, alla C. Saluto tutti indistintamente, chiaramente, e ascoltatori e non, siete sempre presenti qui nei nostri pensieri. Saluto tanto la mamma Emma Mutti e la mamma Emma di Adriano 68, carissime le mie nonnine, e come anche saluto la Monica, la figlia del nonno Franco, quello che ora faccio assistenza, e la Monica ha detto che ti ascolto, voglio vedere se sei in ascolto, Monica, siamo qua. E anche la Leda di Chirignago, guarda, sempre da ringraziarla, si è sempre prodigata favolosamente, come anche ringrazio la Tatiana di Mira. Bene gente, diamo la voce a Giorgio, forza, e poi
1: buonasera a tutti. Veramente la nostra settimana, quella più lunga, diciamo un'ora di più, e dopo vediamo come va a finire. Salutiamo tutti cordialmente gli amici della radio e le amiche della radio, non prima di avere speso due parole per i miei tre amici, diciamo, che hanno problemi di vista, e abbiamo fatto un bel diciamo, una bella amicizia, dai, ecco, tutto lì. E la mia carissima Emma, che non ho potuto più telefonare perché si è rotto il telefonino, e se prima che non ne compro un altro, perché comunque prima o dopo troverò una buona anima che mi comprerà un sacramento, dai, ecco, tutto là. Saluto la mia amica Nadia lì, che è un bel pezzo che non ci sentiamo, quella di Montebelluna, e è tanto che non ci sentiamo, però io li voglio sempre comunque bene, perché ha quasi 90 anni, ha problemi di vista, ha problemi, diciamo, di famiglia, ha problemi, diciamo, che io ho tentato in tutte le maniere di dire la mia, ma lei è una donna coraggiosa che va avanti col suo modo di pensare, e va fino a che non va giù del gruppo, diciamo, no? Ecco, tutto lì, di conseguenza io ho detto vai avanti da sola, perché io purtroppo se non posso ragionare, non posso dire la mia, allora vale la pena, diciamo, di andare avanti. Però comunque, come vedete, io non ho chiuso, diciamo, l'amicizia con lei nel modo più assoluto. Quando avrò un attimo di tempo libero, che con il telefonino nuovo, allora la chiamerò per vedere come va, ecco, tutto lì, perché so che ha anche problema di casa, so che non mi ricordo più quale mese deve anche uscire, diciamo, della propria abitazione, e non so cosa abbia intenzione di fare, e via via discorrendo. Bene, allora mi soffermo un attimino di più, diciamo, sulla mia amica Carla, che è quella che abbiamo legato più di tutti. Ne parliamo, ne discutiamo, andiamo su tutti i discorsi immaginari possibili che abbiamo voglia di fare, e un giorno spero, mi auguro che la mia signora mi porti dove abita la mia carissima amica, e ne possiamo magari andare a mangiare una pizza, andare a vedere qualcosa in qualche posto, se si può stare 10 minuti in compagnia con tranquillità, quando soprattutto che non c'è questa candela del sole che ci perseguita, che per fortuna dove io sono in collegio, diciamo, c'è l'aria condizionata e faccio una vita dalle 8 finalmente alle 4, alle 3 e mezza, veramente al fresco, tranquillo, senza problemi. Addirittura la faccio ginnastica quando è ora e faccio anche la bicicletta e mi rinforzo le gambe, ecco, tutto lì, che ne ho veramente di bisogno. Bene, allora un bel bacione a tutti quanti, compresi i miei amici, diciamo, non vedenti, e naturalmente anche con tutti gli altri, veramente di cuore. Il vostro amico Giorgio vi augura una buona sera e spero che questa sera i discorsi vengano tranquillamente, senza nessun tipo di problema, come che ultimamente abbiamo fatto sì che ognuno dica la sua senza nessun tipo di problema. Uno vuole parlare di una cosa o di un'altra cosa, è sempre ben accetto, a parte la politica, tutta quella roba lì che la gente magari la scansa, però abbiamo il nostro carissimo amico RDM che abbiamo legato in buona armonia, e lui dirà quello che deve dire sul suo passaggio. Ecco,
0: pronto?
2: Buonasera, ciao carissimo.
0: Oh, ma ti sento lontano.
2: Anna, ciao, buonasera, come state?
0: Marzio, ti sento lontano.
2: Allora aspetta, mi senti adesso? Mi senti?
1: No,
0: ti sento sempre lontano.
2: Strano, perché sono in auto, ma comunque ho il viva voce al massimo.
1: Allora è viva voce che non funziona.
2: Prova. Ti sento bene io, ti sento bene. Ti sento molto bene.
1: Ecco, adesso ti abbiamo aumentato un po' il volume. Dai, vai.
2: Allora Giorgio, ho sentito i tuoi discorsi, ti auguro comunque una buona serata. Ci muore del caldo, io sto andando al lavoro.
0: Mamma mia!
2: Devo fare la notte col caldo, senza condizionatore.
1: certo.
0: Anche noi a casa con i ventilatori, sì e no.
2: Ascolta, godito, dormo col frigo aperto.
1: bravo.
0: A posto, sì. Cosa mi sai dire di Guccini? Hai sentito che è morto Francesco Guccini?
2: Quando ero lo ricordo, perché faceva tante canzoni che ti rimangono, no, dentro.
0: Ma
2: ti rimangono appunto, sì, ti rimangono col tempo, quando poi lo riascolti e dici

0: ti lasciano magari un qualcosa,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: raccontano la storia, raccontano le cose come stanno alla fine.
1: Sì, sono quei 3-4. Sono qui 3-4.
2: Ok, Marzio.
0: Anna, buona nottata, fate i bravi. Un saluto agli ascoltatori, a chi lavora, a chi non lavora, però ricordiamoci che c'è anche tanta gente che sta peggio di noi e che è all'ospedale, quindi mi preferisco.
1: Certo.
2: Grazie, grazie Marzio.
1: Grazie Marzio.
0: Ciao, dai, che piove tra poco.
2: Mi fai la domanda di riserva?
1: Guarda, quasi quasi torno in Rio. Quasi quasi torno in Rio perché mi sono smettere a casa l'ombrello.
0: Che godito uno, un culo. Anculo dopo teatro, che godito uno. Vale, godito. La prossima volta che piove, godito. Voglio stapparla tutta, che non me ne frega niente. Se mi sorrida. Perché no, dopo no. Quando comincia a piovere, dopo vedi che cominciano a correre a dove sono Ombrea, dove sei il K-Way, dove sei. Perché ha paura delle tre gocce di acqua, ma dimmi come che siamo tappai. Va bene, non importa, dai.
1: Vabbè.
0: Avanti sempre!
2: Sempre! Ah. Ok, Marzio!
1: Ciao Marzio!
0: Mai molar, diceva uno. Ciao!
1: Ciao Tela, grazie della telefonata, grazie.
2: Pronto?
3: Ciao Anna, ciao Giorgio,
2: sono Marco. Ciao Marco!
3: Ciao, grazie di essere lì per la compagnia. E, allora, no, mi piacerebbe tanto conoscere Marzio, perché lui lavora al parco ferroviario, che praticamente io sono 2-3 caseggianti prima della via, no, dove lavora la manutenzione delle ferrovie, delle rotaie, dei vagoni, no? Perché lì passano tutti i vagoni merci e mi piacerebbe tanto conoscerlo, ma chissà che ci sia questa possibilità ventilata che di poterlo avere, insomma, una sua amicizia, non dico una conoscenza, anche, mi accontenterei anche di quello, insomma.
2: Certo.
3: Perché veramente mi piacciono anche i suoi interventi che fa in radio, anche se non sono frequenti, ma. E poi fa sempre i turni di notte, anche, ho sentito, quindi sempre
2: stesso. Sì,
1: ciao
2: sì.
3: Ecco, allora. Volevo dirvi questo, no? Allora, la casa di Altavilla è una carissima amica. Io l'ho conosciuta quasi 6 anni fa. Io a Diano 68 siamo andati a trovarla. Era proprio esploso il Covid, in pieno Covid, si può dire, e siamo andati a trovarla e abbiamo conosciuto anche la mamma Agnese, che non c'è più, purtroppo. Era una donna stupenda, meravigliosa, buonissima. E mancava anche la figlia e i nipotini e il suo genero Massimo, non erano presenti, e siamo stati quasi tutti in compagnia della Carla e anche della mamma Agnese. Allora, siccome a lunedì ha fatto gli anni, gli voglio fare ancora gli auguri, anche se siamo sentiti in privato, e ha avuto anche tante chiamate, tante felicitazioni, perché anche le amicizie, anche
1: certo, è conosciuta.
3: Ecco,
1: io l'ho conosciuta proprio da quando che mi hanno operato, sono diventato un suo amico di vista.
3: È la più grande amica donna che ho, non ci credete, anche se è distante, ma
1: una persona. Che problemi sono?
3: No, veramente, guarda, grande amica. Ho più un'amica come lei, ce ne vorrebbero, ecco. E la sua mamma Agnese aveva anche un bar ad Altavilla tanti anni fa, lavorava al bar del paese, era molto conosciuta quando ci sono stati i funerali della mamma, pare 3 anni fa mi sembra, a Diano erano andati anche i funerali della mamma, io non sono potuto venire perché avevo un problema in famiglia e mi fa piacere che voi un giorno andate a trovarla a mangiare la pizza insieme.
1: Ecco. Oh, aspetta un attimo, ho detto se la Anna mi vuole portare.
3: Ah beh, sì, d'accordo. Ma magari quella non fa meno caldo, dai, più avanti.
1: Beh, certo. Mica, questa candela.
3: Certo, e poi mando un bacione anche a Nadia, che ci siamo anche sentiti nel pomeriggio. Spero che tutto vada bene per lei, e che sia salute in famiglia e anche l'altro ascoltatore che vi siete in contatto.
1: Io con Nadia ci siamo allontanati.
3: Ma
1: perché è un carattere,
3: volevi bene, dai.
1: No.

0: ma io li voglio bene, la saluto sempre. Io quando sono qua, che vengo qua, la saluto sempre perché so che lei ascolta. Io adesso, quando avrò il telefonino nuovo, le proverò a chiamarla. Ma immagino già cosa mi dirà. Ormai quelle sono,
1: va bene, sono cose personali.
0: Sì, no, ma non sono personali. È il suo modo di fare. È il suo modo di fare. Non sono personali.
1: Ok. Va bene, dai.
0: Perché io delle cose personali non parlo mai.
1: Va bene, allora, e poi volevo dire anche a me dispiace che è mancato Guccini, perché è un grande cantautore, un grande poeta, è nell'Olimpo della canzone leggera italiana, sicuramente come lo è stato anche Pierangelo Bertoli, anche se ancora, sì, sono ancora in vita, De Gregorio ancora in vita, anche lui un grande cantante. Poi mi sfugge il nome, Angelo Branduardi, anche lui ancora vivente, anche lui un poeta, come era Fabrizio De André, che Paolo Girotto sopra quel suo partito per lui proprio.
0: Però Angelo Branduardi a me personalmente non piace, ha un tipo di canzone,
1: i gusti musicali.
0: Sì, no. Io ho detto che non è brutta la musica, è un tipo di musica che non mi piace, tutto lì.
1: Sì, d'accordo, ma è tutto opinabile, cioè uno ha i suoi gusti.
0: Certo, certo.
1: Uno chi fa per la squadra di calcio che vuole, uno ti piace il cantante che vuole, cioè,
0: certo, certo.
1: Così. E cosa parlate stasera voi? Che argomento trattate?
2: Ma
1: stasera?
2: Lo sai che è a ruota libera.
0: È ruota libera, quello che la gente vuole tirare fuori.
2: E si fanno delle
0: dopo
2: opinioni.
0: Quando arriverà il pupito parleremo anche un po' di politica.
1: D'accordo. E se è possibile, voglio lanciare un appello, faccio presto. Allora, siccome io vorrei andare la Malga Boraccia Ferragosto, no? Che nei Monti Lessini, in provincia di Verona, no? Questa gita che si fa, questa escursione che si farà, no? In questa maglia, no? È la prima volta che ci andrei, perché mi hanno raccontato anche Luca stesso che è un posto splendido, però c'è un problema che nessuno mi può portare nella mia zona di Marghera, Altraferma, anche in Viera del Brenta, ecco. Se c'è qualcuno disponibile ad andarci in quella zona,
2: mangi in appello,
0: no. Certo, fai okay.
1: Sì, sì. Comunque ho un contatto con una persona che non faccio nome, che è della provincia di Vicenza, che in caso in cui non ci dovesse essere questo contatto un po' più di un mio concittadino, mio vicino, diciamo, di casa, potrei portare questa persona, lui prende il treno a Vicenza, con lui mi porta fino là, insomma, adesso vediamo, dai. Comunque bene, io penso di andarci, in un modo o nell'altro io penso di andarci.
0: Va bene, bene.
1: Mm-hmm. Ecco, mando un grande abbraccio a voi e buona trasmissione a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Va bene? E sono qua in attesa ad ascoltarvi.
0: Grazie.
1: Fino alla fine. Ciao, ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Un abbraccio anche al cambogiano.
2: Certo.
1: Quindi,
2: ciao.
0: Ecco
2: qua, sono arrivati dei messaggi. Abbiamo Luca di Mandria, come sempre. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, la Bea, Beatrice. Saluto tutti e tutte. Noi salutiamo il carissimo Luca di Mandria e con un pensiero alla mamma va lì. Poi abbiamo ciao Anna, ben arrivata. Ciao Giorgio, ciao Thomas dal Cubano. E questo è Mauro il Cubano.
0: Ciao Mauro.
2: Sempre, sempre presente. Poi abbiamo un saluto, ciao Anna, Giorgio, ma riesci a fare ginnastica anche con sto caldo qua?
0: Sì, faccio 3-4 esercizi di pesi, con le braccia, solo con le braccia, non faccio anche le gambe, perché dove sono non ho la possibilità di farlo, però faccio pesi, diciamo, da 200 grammi, perché quelli da 100 grammi sono diventati piccoli e c'è bisogno di quelli da 200 grammi. E dopo cercherò di aumentare anche i vari esercizi, e posto di farli 18-20 alla volta, ne posso fare anche 25-24-25, ecco, ne faccio per le braccia, ne faccio 4 serie da 20, per le braccia, per l'apertura delle braccia, e dopo dirti di quello che non so più dirti il quale muscolo che si ingrossa di più o di meno. Comunque, quelli che ho imparato a fare tanti anni fa, li faccio adesso, insomma, ecco, più o meno, li faccio adesso molto ben volentieri. Là dove che so, non è per niente caldo perché siamo con l'aria condizionata. Ecco, io a casa non li potrei
2: Ecco perché
0: fare.
2: fa ginnastica, capito? Il furbone,
0: Sì.
2: perché ha l'aria convenzionata.
0: Sì,
2: Ecco perché è non sua.
0: e poi la ginnastica c'è una che è detta, diciamo, che fa di ginnastica, che ha la palestra dentro là, e ci fa fare la ginnastica, ecco, tutto lì. Quel poco che riusciamo a fare la facciamo bene, involentieri, insomma, dai. Sai, le donne sono quelle più che hanno tanta valvola e poco fiato. Ecco, tutto lì.
2: Qua abbiamo Davide D'Alessiano che dice: Anna, Giorgio e Thomas, un carissimo saluto a voi. Buona serata, Davide D'Alessiano, e ti salutiamo caramente, Davide. Mentre abbiamo buonasera, ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà? Un caro saluto a Valentina con nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, Marco di Marghera e gli amici tutti. Mi fareste ascoltare quando hai spazio Venezia di Francesco Guccini, nel ricordarlo oggi che è venuto a mancare. Grazie, Ada di Asolo. Buonanotte, buon caldo. E Ada, la verità, io dovrei fare gli auguri alla carissima Leda di Grignago, che veramente è stata una donna stupenda, mi sta aiutando tantissimo perché sono senza macchina, e veramente suo marito Leandro, insomma, però purtroppo non siamo ancora riusciti a sbarcare il lunario, ma lei oggi compirebbe gli anni. Quindi alla mia carissima Leda tantissimi, tantissimi auguri oggi per il suo compleanno, e anche alla Silvana. La Silvana, tanti, tanti, tanti auguri. Mentre ieri vogliamo ricordare Flavio di Cazzago, sì, lui ieri avrebbe compiuto gli anni. Quindi per il carissimo Flavio ieri, che ha compiuto gli anni, e oggi la Leda di Cazzago, la Leda di Chirignago, e anche la Silvana. Quindi tantissimi auguri. Guarda, dopo vi dedicherò la canzone di Francesco Guccini, Dio è morto. Pronto? Pronto?
3: Ciao cari.
0: Ciao.
2: Ah, ciao Roby!
3: Giorgio, non so se ti hai sentito, non credo perché oggi ti dai all'asilo.
0: Certo.
2: Sì.
3: Sede ben novità, ma mi sembra che anche ieri sera che abbia la notizia di un paio di droni che arrivai addirittura in Germania, dalla Russia.
2: Non ho capito, Roby.
3: No, io ho detto che si arriva in Germania un paio di droni dalla Russia.
0: Vabbè, ma queste provocazioni fa. Ma
3: No, ma
0: non ne
3: allora
0: sei.
3: sì.
0: Vabbè, sì.
3: Dopo che arriva Thomas, io ti spiego meglio la situazione.
0: Sì.
3: Si tratta di una falsa bandiera, detta in inglese false flag. Quei droni da dove si partivano? Si partivano dall'Europa, da qualche parte
0: Vabbè,
3: verso
0: ma lo
3: l'est.
0: sapevamo, ma lo sapevamo.
3: Ecco,
0: Ecco.
3: dopodiché bastava sentire anche a Girocco, anche oggi, ormai ne siamo vicini, Giorgio, e deve farlo. Comunque, ne parliamo meglio più tardi, ecco, arriva è disgraziata,
0: Va bene,
3: solito.
0: sì, va bene.
3: Va bene. Anna, se è possibile, se c'è spazio, metti i ricordi del cuore.
2: Aspetta, dove ho messo la penna?
3: I ricordi del cuore. Non mi ricordo chi è Bostia, non mi ricordo più chi è accanto. Va bene, dai. Teatro,
0: ci sentiamo
3: più tardi.
0: Va bene, tranquillo.
2: Ok, bene, Roby.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. E allora, opla. Vediamo un po'.
0: Va bene, Anna.
2: Sto prendendo.
0: Finché ti scrivi, mi parlo.
2: Certo.
0: Perché io questa sera non ho veramente, ero convinto di non venire perché l'Anna ha bruciato la macchina e di conseguenza eravamo a piedi, ma l'Anna, sai, è come un gatto, è che sento vite. Vabbè,
2: pronto?
4: Pronto, ciao,
2: Gabri.
0: Pronto.
2: Ciao, ciao Gabri.
4: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
4: Tutto bene?
0: Sì.
4: Oh, così mi piace. Allora, intanto Anna, ti che fai gli auguri anche da parte mia
2: alla Leda.
4: Oh, porca vacca, l'aiuto perché da chi
2: rimane. Alla Leda.
4: Mi so già il nome, amore.
2: Leda di Chirignago.
4: Con un grosso bacione e tanta salute anche a Silvana di Curtarolo e anche all'altra persona che fa compie gli anni, a tutti insomma.
2: E l'altro che ieri ha compiuto gli anni è stato Flavio.
4: Ecco.
2: Di Cazzago, quello dell'antico ritrovo dove andavamo a fare le prime peucciate.
4: Esatto, e ora che sono saluti anche da parte mia e anche alla Silvana. E dopo ringrazio tutti quelli che mi ha seguito, la Ada, Marco, saluto tutti i speaker e tutti gli ascoltatori, compresi tutti i bimbi del mondo. E quando siete che tempo, siete voglia, te mi dici una canzone e la dedico alle vostre famiglie.
2: Grazie.
4: E un bacione e un saluto grande anche a Thomas con la sua famiglia.
2: Okay.
4: Io so qua che vi ascolto finché il Orfeo non mi porta via.
0: Ah, va
4: bene. Ogni tanto mi becca da qui, amore.
0: Sì, e difatti mi ha detto che sto Morfeo gli devo fare strage.
4: Insomma, Vabbè. Che è una bella roba perché si dorme. Va bene ragazzi, un bacione.
0: Boh.
4: È un bacione anche a Paola di Monte Veluna che è tanto che la sento.
2: E difatti pure io avevo detto domenica scorsa che dovevo provare a chiamarla, però sinceramente da che so indaffarata per sta benedetta macchina e tutto e non riesco, no, non l'ho fatto, ecco.
0: Perché
4: cosa è successo alla vostra macchina? Cosa è successo?
0: Niente, che sei, quando che si accende la spia dell'acqua non bisogna fermarsi, bisogna accelerare. E accelerà e ha bruciato tutto.
4: Va bene, dai.
0: Va bene, dai.
4: Guarda che una malattia del peso.
0: Difatti ti ha ragione del peso, sì.
4: Sì, dai.
0: 4-5 mila.
4: Coraggio che siete forti voi due.
0: Certo, 4-5 mila euro per cambiare macchina, va bene.
4: Va bene, amore, succede nella vita.
0: Va bene. Succede. Scusa, ti dispiace se sta uscito?
4: No, mi non vuol dire tu che stai zitto.
0: No, ma se mica voglio stare zitto.
4: No. Giusto parlare, giusto esprimere le sue idee,
0: ma
4: le robe che succede nella vita.
0: Le mie idee sono un vecchio autista.
4: Dai, io so.
0: Ecco, è ora.
4: Vabbè, ragazzi, buon proseguimento, un bacione con tanta salute a tutti.
0: Ecco.
2: Okay,
4: e Anna sarebbe promossa anche di vederti, sai, mi manchi tanto.
2: Amore mio, ma che sistema
0: qui che dà la macchina nuova, diciamo.
4: Ascolta, sappimi dire di sto pranzo dei 27 perché a tua suocera vuoi sapere anche quanti soldi che si spende.
2: Come abbiamo fatto le peucciate, anche quello con tutto che c'è concerto.
4: Va bene, va bene.
2: Hai capito? Ti uguale.
4: Ringrazio. E allora per nota due noi, io e la tua suocera.
2: Ok, va bene.
4: Perché qua che mi rompe i cimbaroni tutti i giorni.
2: Va bene, va bene, va bene.
4: Va bene, bella.
2: Ok, va bene.
4: Ciao, poi ci sentiamo sì. Ancora bene. Okay, va bene, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Giorgio, 24.000 baci.
0: Ecco, basta così.
2: Ciao.
4: Ciao, bei, ciao.
0: Ciao,
4: ciao.
0: Stella.
2: Ecco qua la nostra Gabriella dell'Olmo.
0: Ecco, noi siamo qua che aspettiamo qualsiasi tipo di discorso che volete fare, di cucina, di quello che volete. E noi, a parte io, per la cucina sarei più propenso che non la Anna, perché la cucina era il mio forte, diciamo. Io ero forte nei risotti, ne conosco talmente tanti che sono tutti buoni. Accettiamo anche qualsiasi altro tipo di discorso che la gente voglia fare, perché sai, fare il discorso di politica è a un certo momento, quelli che si intendono un po' va avanti, quelli che non si intendono diventa monotona. Invece magari uno parlare di questo, di quello o di quell'altro, diciamo, avrebbe più occasione, diciamo, di divertirsi con tutto là. Perché la nostra radio deve essere anche un divertimento, a tirare fuori qualche discorso, di parlare del più o del meno. Noi siamo a vostra disposizione. Io ho imparato, sto imparando col mio carissimo amico che è morto, che è Monaco, il nostro Vito Monaco, che ha fatto a radio come si chiama?
2: Canale Italia
0: ha fatto una trasmissione che mi piace da morire, e di conseguenza sto cercando di imparare a imitare un attimino, un po' per invogliare la gente a parlare. Perché qualunque voglia fare il discorso può farlo senza offendere e senza dire cose brutte, e allora io accetto tutto. Non è che se uno mi parla del PD io lo butto giù oppure gli dico parole, o se uno mi parla di qualsiasi altro che vuole parlare, parla di quello che deve parlare, nessun tipo di problema. E quello diventerà, diciamo, la mia trasmissione che io amerò più di tutte. Ecco, tutte. Cercate di vederla, quella trasmissione là, resterete entusiasti come sono stato entusiasta. Peccato che è morto, come tutte le cose, la gente spera che finisca, e invece no. Quelli che portano avanti quel tipo di programma lì sono all'altezza di poterlo fare, con tutto lì. Pertanto ve lo consiglio, poi dopo alla fine decidete voi se guardarlo oppure no. Chi ha tempo di guardarlo, perché comincia dalle 6 e va a finire fino alle 9, 9 e mezza, al massimo alle 10, insomma, ma quasi sempre alle 9. Ecco, tutto lì, provate a vederlo, se c'è una cosa che vi piace. Io di tutto quel programma c'è una persona solo che mi sta un attimino un po' per traverso, che sarebbe quella che è una signora brava per parlare, molto brava, però dice sempre quello che vuole lei. Quando che lei ti lascia parlare e non ti interrompe mai. Quando parla lei dice quello che vuole lei, non quello che è giusto dire, che in modo che anche quello che ha parlato si senta un attimino soddisfatto. Invece lei no, cambia tutto, parla quello che vuole lei, e a me personalmente non mi va. Brava, perché è brava, niente da dire, però non mi va. Ecco, è inutile dire le cose così come la guardo, la seguo, nessun tipo di problema, No, che non è che quando che lei fa la trasmissione io non la guardo, io la guardo tranquillamente, ma proprio perché la guardo che mi trovo, diciamo, sempre diciamo meno d'accordo con lei, ecco, tutto lì. Così spero che anche voi fate altrettanto con me, con la Anna e via discorrendo con tutti e quelli che non vi comodano. È bello sempre seguire, perché quando che si segue si parla sempre qualcosa, perché quando che uno telefona dice la sua, non è un professionista quello che telefona al telefono, non è un professionista, è uno che lavora, è uno che ha dei problemi, è uno che ha delle malattie in casa e via discorrendo. Di conseguenza sono gente normale che parla ed è giusto ascoltare tutto quello che di brutto c'è al mondo, ecco, tutto lì. Io la penso così, poi per l'amore di Dio non voglio dire niente di più.
2: Allora, un saluto carissimo al carissimo Marco da Marghera e Davide D'Alessiano e RDM Faustino da Cavarzere. Anna, in che senso hai bruciato la macchina? L'hai lasciato fuori al sole e con sto caldo se ga bruciato Faustino da Cavarzere? Sì, mica solo al sole, anche sotto la luna l'ho lasciata. Ah, Faustino, va bene, dai. E allora, visto che abbiamo fatto gli auguri a chi compiva gli anni, vi avevo detto, anche per rispetto di Francesco Guccini, io faccio ascoltare la canzone Dio è morto.
0: Spiegami un attimo.
2: Dimmi.
0: Dici, io devo credere che Dio è morto.
2: Eh sì, è la canzone.
0: Ah, sulla canzone?
2: Va bene.
0: Certo. No, perché oggi ho sentito i canti, proprio fatti i canti sacri.
2: Ah.
0: E sono venuto a cantare un'amica con la chitarra e tre ragazze che del coro. Bello, molto bello. Ho fatto una mattinata veramente eccezionale.
2: Benissimo. E allora vai con la canzone Dio è morto, che era stata, quando hanno letto il titolo, era stata debellata proprio, sai, quando viene da Rai 1, dopo che l'ha ascoltato il Papa Paolo VI e ha detto: come, ma non capite nulla? Dice: questa è favolosa questa canzone. E ce l'ascoltiamo, vai!

0: l'unica cosa che define canzone che Dio è risorto. Non è vero, Gesù è risorto, non è Dio.
1: Questa è la canzone.
0: Eh sì, beh, io ho detto così, la mia, sì, no? Per... Io ho detto che è brutta la canzone. Ho detto semplicemente che per conto mio Dio non è morto, non è mai stato neanche ammalato, perché è Gesù, è morto e risuscitato.
1: Bene, dai, avevo fatto ascoltare anche questa canzone.
0: Bella.
1: Volevo un attimino far ricordare alle persone che oggi 6 agosto ricorre, no? Il bombardamento, la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, 81 anni fa, hanno distrutto in un attimo, è stato in un attimo il bombardamento atomico che hanno fatto. Vedo che c'è una telefonata, un attimo, apriamo la telefonata. Pronto?
2: No, no, sono sempre me.
1: Ah, Roby!
2: Don
0: Gio, dimmi.
2: Dimmi, ragazzo, se ha questo, vedete, Dio è morto. Io c'è una domanda da farsi, c'è tanto tempo che penso. Su questo pianeta dove viviamo noi altri, è da qualche miliardo di anni che esiste la vita vegetale, la vita animale e via dicendo.
0: Sì.
2: Ma la vita nasce da un seme, il seme vegetale, magari anche il seme animale. Ti ha mai provato a farti una domanda, Giorgio?
0: Sì, tante volte.
2: Chi sei che ha depositato qua i primi semi vegetali e poi animali? Da dove vieni?
0: E viene dal brodo organico. Secondo me viene dal brodo organico.
2: Giorgio, prova a seguirmi un attimo.
0: Sì.
2: Siamo 8 miliardi su questo pianeta, il Manco dice che siamo 8 miliardi. Che se una parte di noi altri che è evoluta, basta vedere qua nel cosiddetto Occidente, che abbiamo la tecnologia, i computer, e una parte che ancora vive nelle foreste, che ne sa neanche che fuori dalla foresta pensa che sia il nulla. Allora, ti spiego questo, Giorgio. Il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che comprende tanti pianeti, ma nel nostro sistema solare l'unico pianeta che abita è il nostro. E si vuol dirmi, aspetta, il nostro sistema solare è all'interno di una galassia che contiene, più di 100 altri sistemi solari. E che si vuol dirmi, Giorgio? Che non c'è altre forme di vita più o meno simili alle nostre, più o meno, non ho detto. E quindi non può essere che in uno di questi sistemi solari sia talmente evoluti. Te faccio un esempio banale, Giorgio. Da Venezia a Foggia, più o meno c'è 1000 chilometri, ci vuole 12 ore da macchina. Questi, penso mi, che abbia una tecnologia che da Venezia a Foggia ti mette un secondo.
3: Venezia non poggia su 1000 chilometri, ma su milioni di pali di...
0: Vai.
2: Quindi, Giorgio, sappiamo che i sistemi solari sono anni luce di distanza da uno all'altro, ma non può essere che in uno dei sistemi solari che comprende la nostra galassia,
0: certo,
2: sia una...
0: Certo,
2: una,
0: ma
2: una
0: però
2: talmente evoluta ad arrivare qua al massimo in
0: sì, certo, però tempo. Ti vedi, secondo me se perdemo, perché se guardiamo i scienziati parlano del brodo organico qua sulla Terra, non nella galassia, ma nella Terra.
2: Brodo organico.
0: Brodo organico.
2: Brodo organico, ma nel brodo organico qualcuno ha messo il seme. Senza il seme, il brodo organico è praticamente il letame che ti butti sull'orto, ma tira poco a buttare le ame se dopo lo ti metti e seme se fa venire sulla saeta. Capisci, Giorgio? Ci vuole il seme. Chi sei che ha portato qua quei i primi semi della vita?
0: Vabbè. però il brodo organico va ciappato, diciamo, a livello scientifico, perché se gli altri volevamo dire del brodo organico, a un certo momento se perdemmo.
2: Comunque Giorgio, semmai ne parliamo più tardi, dai.
0: Sì, era che sì. Se qua è pupito.
2: Più tardi, se non che sei tanto tempo anche che sei busi unghi, diciamo mica ne parliamo anche di questo.
0: Sì, era che quando che ti voglio non che sei problemi, perché mica credo al brodo organico, perché credo a quello che è nato nella terra. Dopo chi ha messo dentro il seme o il deficiente, questo non so dirti. Questo non lo so dire.
2: Questa è la questione, hai capito?
0: Ma chi sei che sei? Ma siamo neanche che si può ricapire una roba del genere, il punto di domanda?
2: Appunto, ti ho messo il punto di domanda. A capirlo?
0: E quello è il discorso. Dai. Perché comunque. Vai. Vai. Sì, perché
2: dopo, Giorgio.
0: Vabbè, grazie.
1: Okay.
0: Perché penso che chiunque dei neanche che vuoi tirare fuori un perché, un percorso, un per come, è sempre una roba inventata dagli altri, diciamo, capita dagli altri. Invece quando che parliamo del brodo organico, là c'è tutta un'altra roba, perché c'è l'inizio della vita, da come che ne parlano i scienziati, è l'inizio della vita, che da DEA si viene fuori tutto. Ecco, se parliamo di roba qua, per conto mio è una roba troppo grande per gli altri. Per me è grandissima, troppo grande, ecco. Però che credo a questo prodotto organico, che credo, perché Dio, secondo il mio punto di vista, quel Dio che parla alla Chiesa, quando che è venuto fuori talmente troppo tardi, diciamo che il mondo gli era ancora molto prima, e difatti se ne andiamo a guardare bene anche, diciamo, nelle scoperte fatte ai tempi degli Aztechi, di qua e di su, e dicono che hanno trovato dei scafandri, delle maschere che sono come scafandri. È una cosa così, che gli scafandri, gente come che ti hai tutti, gente che può essere venuto al posto nostro, ecco, capito? Può essere benissimo. Hai detto la cosa più bella e più normale che possa esistere. Per conto mio, hai perfettamente ragione. In realtà, siamo stati invasi, diciamo, da queste comunità. A parte, diciamo, del brodo organico, perché il brodo organico è ancora prima di extracomunitari. E extracomunitari si sa che dopo che si viene fuori tutto il discorso di extracomunitari. Niente. Possiamo pensare a come che vogliamo, ma siamo sempre là. E se che gente come gli altri, di pensi che anche i scienziati, anche loro non sono riusciti a tirare fuori la verità. Si sono vicini, si sono andati molto vicini, ma la verità non l'hanno mai tirata fuori. Una verità, diciamo, scientifica. Ecco, tanto per dire. Perché la verità possiamo tirarla fuori a tutti, perché è la nostra verità.
1: Ok. Vediamo un po', ecco, abbiamo ancora Antonio da Ferrara che dice buonasera carissimi Anni Giorgio. Thomas, quando arriva, buona trasmissione. Cosa ne pensate della intelligenza artificiale? Mm-hmm. Vi ascolto, saluto Alberto da Treviso e Simone di Bassano. Ciao. Ecco, parlando dell'intelligenza artificiale, mi si è attorcigliata la lingua. Guarda, ho sentito una causa oggi che parlavano proprio dell'intelligenza artificiale robotonica. Ammazza. Che parola, mamma mia, da scienziata! Perché per un ragazzo adesso 18 anni si è innamorato del robot della mente artificiale di un ragazzo autistico che è talmente preso da sto cervello artificiale, da sto robot, che si è innamorato e costringeva il marito, che lì è separata, a comprare sto robot al figlio perché dà più sensazioni, sviluppo e via discorrendo. E il marito ha detto che non c'è niente da fare, che io debba spendere 300 milioni di euro. Ho detto, ti vai via di testa, prima cosa ci vuole, difatti anche il giudice gli ha detto che ci vogliono i dottori dietro, non può stare un robot a semplificare o da poter curare, ma non penso curare, perché una volta che è autistico non c'è. Ecco perché, parlando della mente artificiale, io per me da una parte è buono, ma per me da una parte è sbagliata, perché i ragazzi che sono a contatto con questa mente artificiale, con tutte queste preamboli, non hanno più la libertà di mente che sviluppano. Noi da ragazzini giocavamo con le pietre in mezzo ai sassi e creavamo, inventavamo i giochi, cioè mettevamo a disposizione veramente la fantasia, sviluppavamo tutto a riguardo al adesso con la mente artificiale un ragazzo non fa più nulla, non fa nemmeno i compiti, perché con un cellulare in mano, se gli vai a chiedere 2x2 quando fa, non è capace nemmeno di fare i conti se non hai il cellulare. Non hanno più uno studio tranquillo, non hanno più un cioè, per me sta peggiorando, ci stanno tutti con la mente artificiale, ci stanno tutti robotizzando, a non farci capire più nulla, a non renderci più liberi e indipendenti. Ci vogliono murare in quattro mura e alla fine chi vivrà vedrà. Perché alla fine ci vogliono indurre proprio ad annullarci, a non farci vivere più. O no? Ho detto bene?
4: No, hai detto tutto. Hai detto l'unica cosa bella, che ci vogliono robotizzare. L'intelligenza artificiale può andare bene in chirurgo? Può andare bene a quelli che fanno dei conti, può andare bene in tanti posti, ma diciamo levare via la capacità all'uomo, no, perché l'uomo è stato creato così, voi da Dio, voi da San Giuseppe, voi da questo, voi da tanto, non sta a me giudicare, perché non lo so. Però l'uomo deve essere così com'è, perché da una volta adesso ci sono stati dei progressi enormi, ma fatti veramente dal nostro cervello, non dall'intelligenza artificiale. Per me è un modo per metterci schiavi,
1: per annullarci, per annullare il nostro vivere, per annullare veramente.
4: E lo stanno facendo quei ragazzi, lo stanno facendo quei ragazzi
1: con la nuova generazione,
4: perché sono i ragazzi e noi non ce la fanno a robotizzarmi noi, capito di cosa? Perché ormai abbiamo già una certa età, abbiamo una certa esperienza, abbiamo capito tante cose e non ci crediamo. Ma i ragazzi vengono robotizzati perché sono il futuro del genere umano. Se la gente non capisce questo, va bene, che pensa che sia una cosa bella? Per me non è una cosa bella, proprio per niente. Se c'è qualcuno che dice il contrario, siamo qua perché noi non siamo la parte sapiente. Io dico le cose così come le penso dalla mia età. Adesso farmi prendere in castagna dall'intelligenza artificiale penso che sia una cosa inutile, anche perché a me non potrebbero neanche avere un programma, mentre imbrogliare i ragazzi, i giovani, è lì che hanno il programma, capito? Lì c'è il futuro. Non siamo noi il futuro, noi siamo quelli che piano piano, uno alla volta, ce ne andiamo via.
1: Certo, vedi tanti cantautori, anche tante persone importanti. E
4: sì, sì, no, sono della... ma mica...
1: Sì, credo, sì, no.
4: Perché è giusto che noi siamo verso la morte, diciamo, no?
1: Hanno certo.
4: Più, hanno meno, 10 anni più, 10 anni meno, non è questo il problema. Perché per esempio io so, da quello che ho sentito, che certi chirurghi con l'intelligenza artificiale stanno facendo delle cose egregie, diciamo, no? Che certi tagli che verrebbero fatti, diciamo, per sbaglio con l'intelligenza artificiale non vengono più fatti, capito di cosa? Ecco. E allora può essere anche una cosa fatta bene, dopo ognuno la pensa a propria maniera, perché per l'amore di Dio abbiamo tutti quanti il diritto di dire ognuno la nostra cosa. E va bene, dai.
1: Parlando, beh, ci ha dato l'input effettivamente il nostro carissimo Roberto. Vediamo anche come si può
4: che la gente telefoni per dire sì, noi
1: sì, sentiamo così, ecco, così, il vostro parere,
4: il dialogo è
1: giusto,
4: chiaro,
1: per
4: quello, perché ognuno dice la sua,
1: giusto per avere una vostra, un vostro pensiero, una vostra collaborazione, un vostro sentimento di cosa vi va più a genio. Giorgio si è lavato la bocca a riguardo al mangiare, vabbè, e sia io l'ho sempre detto che mi ha insegnato lui i risotti, perché se devo parlare della cucina meridionale sono me che gli ho dato a lui, ma ognuno ha un suo modo, una sua tradizione. E poi una vera persona, un cuoco, una vera persona di casa, anche se non è cuoco, tutto quello che ha in casa lo attiva, lo perfeziona, lo fa, lo prepara, se viene bene lo rifà, se non viene bene. Quindi è inutile che dice lei non ne può parlare, però il risotto di melone di domenica te lo sei sfondrato,
4: no,
1: mattina e sera,
4: buono.
1: Hai capito? Cioè sta solo mettendo sotto i piedi. E poi voglio vedere tutte le omelette che ti facevo in bar.
4: Ce l'ho ancora te.
1: Attaccata a Sapito.
4: Sì, perché io ti ho insegnato
1: a come spadellava, no?
4: Da buttata per aria, non l'ho visto giù.
1: No, a come spadellava, Thomas. E io vedevo che lui, non so, con quell'agilità che la pasta girava come fanno tutti i cuochi,
5: certo, no,
1: e porca puttana, ho detto io, voglio vedere la frittata come viene. Allora la facevo la prima volta così, ma che niente, non si muoveva proprio. E che, ma porca miseria, ho detto forse si dà un colpo più forte, no, ma ha fatto un volo, ma un volo, non era il soffitto così alto, era più basso, però si era attaccato al soffitto. E lui stava a aspettare ancora la frittata.
4: Quando che sono andato là vedevo che guardavo per aria, ho detto, ma
1: no, dice, ma l'ha frittato quando arriva,
5: aspettando che è pronta.
1: E io quando l'ho visto mi sono messa a ridere, lui era venuto che stava a aspettare che doveva mangiare la frittata.
5: Quella ancora che aspetta.
1: Ancora che aspetta? Sono 40 anni che aspetta la frittata.
4: Quello che faccio mai. Quella
1: però è diamine. Io lo so che il maestro delle cose venete, delle cose venete, non dei risotti, dei risotti.
4: Ma non veneti, italiani. Perché quelli, quei vini piemontesi sono del Piemonte, non sono veneti.
1: Sì, ma io parlo dei risotti.
4: Ah, sì.
1: Quelli veneti, che sia risi e bisi, che sia, cioè sono risotti che usano qua nel Veneto, perché noi non facciamo risi e bisi una volta all'anno. Ma facciamo di più i piselli con la pasta, con i subbiotti, con gli spaghetti spezzate. No, i piselli li facciamo, li cuciniamo come cuciniamo le fave, come, hai capito? Però li facciamo con i subbiotti, con gli spaghetti spezzati, con la pasta. Il riso, poco e niente. E qua invece è poco e niente di pasta, tutto riso.
5: Ha fatto risotto ieri.
1: Dove?
5: Su WhatsApp.
1: Non si vede la. Vabbè, adesso andiamo a vedere. Opla. Ah, ecco, ecco. Questo la ragazzi, ieri ho cucinato il risotto con il melone, molto delicato, ad adiasolo. Sì, è un po' veramente
4: è un gusto
1: molto molto. Buona serata. Perché non registrate le vostre puntate? Siete simpatici, interessanti, ma a volte non riesco ad ascoltare le puntate. Ciao Dani. E questo Dani, purtroppo no,
5: diretta, che bella.
1: Ecco, e puoi anche intervenire, visto che hai mandato il messaggio. Dai, intervieni anche nella trasmissione con il tuo pensiero, il tuo dialogo. Vediamo cosa riusciamo a impastare, vediamo se riusciamo a scherzare, a ridere, fare delle battute come ho fatto io. Oh, ognuno ha una sua esperienza, no? Ebbene, allora nel frattempo che ti metti, sì che ci sono gli auguri, ho detto che la Leda di Chirignago, lei oggi ha compiuto gli anni, la Leda di Chirignago, quindi la Silvana di Curtarolo, che gli facciamo tantissimi auguri. E ieri Flavio di Cazzago, dell'Antico Ritrovo, noi gli facciamo tantissimi auguri. Io avevo preparato una canzone di Guccini, che oggi è anche la ricorrenza.
6: Sì, oggi è mancato Guccini, 86
1: allora,
6: anni.
1: Giusto per memorizzare, io prima avevo messo Dio è morto, poi c'era Venezia di Guccini.
6: Sì.
1: Se vuoi
6: mettiamo Venezia.
1: Sì, mettiamo Venezia,
6: dai.
1: Giusto per onorare Guccini, dai.
6: Eccola qua.

0: Sta a Venezia?
1: Veramente proprio.
0: Insomma, non è proprio una canzone così allegra, perché tratta sempre delle tematiche particolari, Guccini. Pensate, questa canzone Venezia, portata a grande

0: questo caso Guccini ha valorizzato questa canzone che è Venezia, che racconta la tragica scomparsa di questa Stefania, che è proprio cugina dell'autore del testo, cugina originale di chi ha scritto questo testo, di questa canzone, che è morta giovanissima per delle complicazioni durante il parto. E quindi la scelta di Venezia al posto è solo per dimostrare, fa solo da contorno per dimostrare, ecco, questa Venezia decadente come come sfondo malinconico, ecco, per questa ragazza morta di parto a 20 anni, che con lei insomma continua a sprofondare questa Venezia decadente, dando questo contrasto tra una bellezza eterna di Venezia, però anche la crudezza della vita terrena che in un attimo passa e si lascia tutto qua. E poi come l'ha interpretata, quindi è bella da sentire, però se andiamo a vedere le canzoni singolarmente, cavoli.
1: Guarda, ma anche le canzoni che sono tanto di protesta, diciamo, di Guccini, ce ne sono tantissimi, come pure una canzone che ha dedicato a sua figlia. Sai che lui ha avuto una figlia?
2: No, sua moglie ha avuto una figlia.
1: Vabbè, non era la moglie, perché non erano sposati.
2: Va bene, l'ho detto un po' per questo.
1: Ma ti ho voluto correggere.
2: Un uomo,
1: no?
2: Che partorisce una figlia non esiste. Non esiste.
1: E in tutti i modi gli ha dedicato la canzone Culo dritto a sua figlia. No, e tieneva anche l'album, c'è anche l'album. Cioè, lui tutte le canzoni è stata dedicata sempre simbologicamente a una persona, sia alla prima moglie.
0: Ed è diventato
1: moglie,
0: anche nonno, ecco, la figlia si chiama Teresa Guccini, hai capito? E ha avuto un figlio di nome Pietro.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Ed è quello, e difatti la canzone che gli ha dedicata sua figlia, che l'ha avuta da non erano sposati, lui ha fatto due matrimoni.
2: Beh, non erano sposati, però scopavano.
0: La libertà anche di esprimersi.
2: Beh,
0: e di volersi bene.
2: Sposati per avere figli.
0: E comunque questo grande artista ci lascia questo patrimonio di canzoni, di parole, di pensieri, come ha detto Giorgio prima, poesia, ha detto, lui ha scritto delle poesie.
2: Difatti lui sarebbe un poeta.
0: Questa voce, la sua voce, no? Con questa R marcata, ecco, questa profondità di testi che raccontano proprio il tempo, l'Italia del 68, l'Italia appunto che ha voglia di lottare per ottenere dei diritti,
2: che eravamo
0: che si era proprio senti con la voce dei Guccini, queste canzoni dei Guccini, proprio una comunità, la comunità proprio, la gente, il popolo, l'epoca dove che era veramente gli ideali.
2: Noi
0: anche...
2: fine anni 60 avevamo una voce che
0: il capitolo
2: che pretendeva qualcosa,
0: sì.
2: Parlavamo non a caso, certo. Ma parlavamo perché avevamo dei bisogni di esprimere.
1: Ecco perché adesso ci vogliono, per quando noi, ma i giovani di adesso ci vogliono rinchiudere in quattro mura, in una scatoletta, proprio perché vengono i giovani vengono condizionati dall'ambiente artificiale. Vediamo, ciao, adesso scrivo anche a me. Stamattina ho visto uno che camminava sull'acqua.
0: Poi quanto vedo bevù ieri sera.
1: Poi un gallo che non faceva chicchirichì, ma cantava la Elvis Presley.
3: Mai ombre, caro, fa mai a sera.
1: Quindi stormo di colombi che facevano come le frecce tricolori. Dovrebbe essere tutto nella normalità col caldo afa che fa. Dimenticavo, carri armati guidati da piti, poeti e poeasti.

0: Faraone. Eh sì, bravo Hermes, bravo. Proprio il caldo fa fare questi effetti qua, eh. Il caldo fa fare questi effetti, Hermes. Vediamo un po'. Cosa dire? Purtroppo c'è anche, come ho ricordato prima, che oggi 6 agosto, dal 6 al 9 agosto, abbiamo avuto 80 anni fa le bombe atomiche
1: Sì.
0: su
1: A
0: Hiroshima.
1: proposito dei carri armati, sai che tu guidavi i poastri, ma vorrei aver visto anche a me quello che ha visto Hermes. Ma mi, intanto sabato sera venendo a casa qua dalla trasmissione in autostrada, Anna, una colonia proprio di camion dell'esercito, proprio scortati da due pattuglie dei carabinieri. Una fila del camion, ho detto Madonna, dico, ma che cazzo sia sta roba? Tutti sti camion, sai che camionette grigie alte, tutte
0: Sì.
1: coltellonate. E dopo si è fermato l'autogrill dell'area San Pelagio, ecco il primo autogrill, diciamo che dell'autostrada la 13, ecco la Padova-Bologna, e si è fermato tutti là con davanti che faceva da aprifila la pattuglia dei carabinieri, chiudi fila, diciamo, mamma mia, ho detto, cioè, li vedi tutti. Uno in fila all'altro ti fanno un po' impressione. È qualche giorno che sopra casa nostra passa sti caccia, sti aerei che fa una velocità del suono, la Mach 2, Mach
0: Saranno
1: 3,
0: lì.
1: che pareva un tuono oggi che si passa, e quelli là li vedi sfrecciare in cielo, ne fa mica scia chimica del trio, o vapore acqueo di condensazione. Oggi in taseva, vabbè, tranquilli, sì che sei una umidità l'aria. Perfetti, arco che hanno detto che io ridico,
0: Ma quelli sono i
1: loro corrono
0: bombi.
1: bene, dico, mica ci mettono le
0: Sono i
1: porcherie
0: bombi
1: dentro, diciamo,
0: quelli.
1: le porcherie dentro al kerosene, loro
0: Bombo
1: hanno a
0: carbon.
1: benzina buona loro per correre, e ho detto tutto.
0: Ma quelli sono i droni.
1: No, no, qui era proprio i caccia, guerra, era in Corea come bestie, che sia i droni parte da Sigonella. Dopo non lo so se anche i droni, perché anche quelli giustamente possono avere il pilota, come no, Anna. Volavano molto, molto veloce ed erano a mezza altezza, insomma, non erano proprio alti, alti, alti come gli aerei di linea, eh? E quelli purtroppo non erano i polli che guidavano e neanche il faraone là. E se anche erano droni, comunque c'è sempre una stazione radiobase che va a indirizzare il segnale, quindi insomma non siamo messi bene per niente, ho detto, per Cocango, ho detto, e dopo stiamo facendo il nuovo pacchetto di aiuti, tanto dicono solo lo 0,9% del PIL. Sì, lo 0,9% del PIL, e viene fuori a 10 miliardi,
0: 10
1: una
0: miliardi.
1: roba incredibile viene fuori, e noi qua tiriamo la corda. Tiriamo la coperta, che è corta, però intanto i soldi in qualche maniera si trovano sempre.
0: Loro li trovano dove vogliono. E
1: 20 miliardi in armi, ecco, in totale, ecco.
0: ritaccano con gli armamenti e rifornimenti per quest'autunno. Di qua passano invece droni tipo aerei. E
1: Ara,
0: questo è
1: faccio
0: sempre
1: sentire solo
0: Hermes.
1: questa così per sentire dopo l'opinione di RDM, non per aizzare fuochi o altro, ma solo per sentire un
0: Sì,
1: attimo la realtà dei fatti. Ecco,
0: adesso arriva, adesso arriva.
1: eccolo qua, vediamo se riesco a farvi sentire solo sta breve clip per vedere come ci stiamo gestendo anche la nostra situazione economica in Italia. Eccolo qua, vediamo se riesco.
2: Fare nulla è il super bonus. Oggi i soldi sono spuntati. Per cosa però? Quando lei, ministro Giorgetti, parla dello 0,9% del PIL in armi, lo 0,9, chissà cosa sarà. 20 miliardi spesi in armi. In quale contesto? La nostra legge di bilancio, secondo i documenti che abbiamo, dovrebbe valere circa 27 miliardi, di cui 11 sono il rispetto dei vincoli europei che lei europei insieme alla Presidente Meloni ha firmato, 1 miliardo di sostegno all'Ucraina, 5,4 miliardi di spese già stanziate in difesa e 6 per gli interessi sul debito pubblico. Quanto avanza? 5 miliardi. Ma davvero noi con questa situazione di legge di bilancio lo scostamento che andiamo a chiedere è per 20 miliardi in armi? E il famoso programma SAFE, 15 miliardi dovremo chiedere per sistemi di difesa. Intanto è un programma che da quanto emerge ci costerà in una ventina d'anni altri 8 miliardi, perché ci costa 15 miliardi più gli interessi, se va bene siamo intorno agli 8-9 miliardi, eh? Questo è il capolavoro. SAFE vuol dire sicurezza, SAFE è una parola positiva, ma poi andiamo a leggerli i programmi. 7,2 miliardi per 132 carri armati Leopard, 4,5 miliardi per un programma di difesa aerea integrata con riferimenti a sistemi missilistici, 3,2 miliardi per lo sviluppo dei caccia di sesta generazione. Questo andate ad acquistare coi programmi SAFE. E nella relazione che accompagna questi programmi d'armamento, perché dobbiamo saperlo cosa scrivete poi nei documenti ufficiali, a cosa serve tutto questo? Tali piattaforme dispongono di tecnologie in grado di massimizzare la letalità e la potenza di fuoco. Io ricordo quando il termine potenza di fuoco è stato usato da un presidente del Consiglio che si chiamava Giuseppe Conte e parlava di potenza di fuoco quando noi abbiamo fatto scostamenti di bilancio per salvare le imprese, per salvare le aziende, per salvare la sanità. Quella era una potenza di fuoco. Questa è la vostra potenza di fuoco e lo scrivete. Poi c'è il trucchetto sull'energia. Mettiamo anche 0,6% del PIL per la crisi energetica col sistema delle accise mobili. Anche questo lo dobbiamo spiegare. Sostanzialmente aumentano i prezzi, si paga ovviamente più gettito IVA e grazie a quel meccanismo contabile si abbassano le accise, quindi gli italiani si ripagano il calo delle accise. Quindi noi abbiamo un governo che ci sta dicendo che gli unici soldi che vengono stanziati nella prossima manovra di bilancio sono soldi per armi e per l'energia si fa un trucchetto contabile. Vedete, siamo di fronte al più grande stanziamento in difesa della storia della Repubblica Italiana. Ma ci stanno minacciando davvero? Perché poi il tema è questo. Ma la Russia ci sta minacciando davvero? Cioè noi pensiamo che la Russia venga in Italia a invaderci. Ministro, ma lei pensa davvero questo? Pensa che il problema della Russia sia avere più territorio? Un paese di quelle dimensioni, con quelle risorse, ma veramente può venire a fare la guerra a Roma? Cos'è, la Cina? Allora, se uno vede le cose oggettivamente, vede gli Stati Uniti che hanno 750 basi sparsi in 80 paesi del mondo e la Cina, sapete quante basi ha al di fuori della Cina? Una! Nel Corno d'Africa. Allora chi è che minaccia chi? Ce lo siamo mai chiesto se noi siamo dalla parte dei buoni? E poi chi la usa questa roba? Questi sistemi missilistici, questa potenza di fuoco, questa letalità? Ci sono delle persone dietro, ci sono dei giovani dietro che dovranno usare queste cose. Ci sono dei giovani davanti a quei mirini che voi oggi pagate. State investendo in morte, perché questo è l'investimento in armi. Investimento in morte. Ministro, io non posso credere che lei può pensare che la priorità in questo momento sia sta roba qua. Non posso crederlo. Tutti i giorni siamo a fare degli emendamenti per trovare 5 milioni per la bonifica di un sito contaminato, per un ospedale, per una scuola. Tutti, maggioranza e opposizione, siamo con i nostri emendamenti andare al MEF a dire: mi trovate 5 milioni, io c'ho le persone che non vanno all'ospedale. E oggi votiamo 20 miliardi in armi. Ma veramente nessuno si sta chiedendo questa cosa qua dentro. Nessuno ha il problema di vedere che intorno a lui ha persone che non hanno asili nido per i propri bimbi, che non hanno posti dove andare a fare gli esami in sanità. Io penso che sia il mondo che volete disegnare. Diteci che siamo filo putiniani, filo cinesi, filo Hamas, filo tutto quello che volete voi. Noi non vogliamo un mondo dove abbiamo dei nemici. Noi non pensiamo con l'ottica del
3: nemico. Noi pensiamo con l'ottica del popolo diverso dal nostro. E diteci quello che vi pare. Non ci interessa. E allora ora dobbiamo scegliere tutti quanti da che parte stare. Perché qui la linea di demarcazione deve essere chiara. Se investire in morte o investire in vita. E deve essere chiara, netta, primo punto di programma. Nessun euro speso in armi, speso in morte. Non è una roba da compromesso questa. Chi pensa questo li deve travolgere con la costruzione di un mondo diverso, perché altrimenti questa gente travolge tutti noi, e quindi dobbiamo farlo ora e dobbiamo farlo subito.
1: Intanto gli vota il pacchetto, intanto tutte parole, però non ne andiamo fuori da sta situazione, Giorgio, veramente.
4: Perché purtroppo sia di destra sia di sinistra non è una politica libera, siamo filo americani.
1: Esatto.
4: Ecco, con ti ha detto quello, ti ha detto tutto. Senza contare che, essendo filo americani, siamo anche filo inglesi, che ci comandano anche loro. Perché con Britannia ci hanno fatto capire quello che dobbiamo fare. E c'è chi lo ha capito perfettamente. Ci ha portati in Europa, ci ha riempito di debiti, ci ha svenduto il patrimonio italiano, ha fatto uscire la Fiat dall'Italia e via via discorrendo. Queste le cose da dire, le cose bisogna dirle come stanno, come sono. Ecco, chi è che ci ha buttato fuori dal mondo intero? Sappiamo chi è stato, no? Però nessuno ha il coraggio di dirlo. E adesso che ti porta dentro.
0: Ma è bello, Giorgio, che nessuno ha il coraggio di dirlo, però nessuno fa più nulla. Siamo diventati dei babucchi.
4: No.
0: Siamo diventati dei fannulloni. Come no?
4: No.
1: Non c'è più la collaborazione.
4: No, perché tu prova a guardare quanta gente è andata in ferie, Anna. Ti pare che quella gente la faccia sciopero? Quando arriva a casa, soldi non ne ha più in tasca, deve andare a lavorare se vuole vivere.
0: Pienamente d'accordo. Ma se si uniscono tutti, no. E c'è ribellione,
4: sì.
0: Non ti preoccupare, sì, porca sì, miseria, sì. Che dappertutto hanno fatto le lotte.
4: Bisogna vedere chi ci comanda. Bisogna vedere.
0: Chiunque ci comanda.
4: No. No, no, no.
1: E quanto la gente è disposta a lottare, ecco, Anna?
4: Noi abbiamo l'America qui in Italia, in Europa c'è l'America. Ci stanno comandando senza alzare la voce, senza niente, ci stanno comandando. Punto e basta, è chiuso. Chiunque vada sul governo deve stare gli ordini che vengono da Washington. Perché prima che non c'era la Meloni, chi andava a Washington? Chi andava, diciamo, in America a prendere ordini? Perché se vogliamo dare la colpa solo che da una parte, io non ci sto. Io do la colpa a tutti, non da una parte sola. O quella che piace, la parte che piace di più. Ecco. Siccome noi in Italia sappiamo benissimo con chi abbiamo cominciato, e Churchill l'ha detto chiaro e tondo: non sai mai con chi finisce. E ci siamo sempre stati dei traditori. Questa è l'Italia detta da Churchill, no, da Giorgio, perché Giorgio non ha quelle capacità là. Però Churchill sì che le ha avute tranquillamente, che ha detto l'italiano gran combattente, ma si sa con chi comincia una guerra, non si sa mai con chi la finisce.
1: Affidabilità che ha detto il nostro paese,
4: ecco, capito di cosa? Cioè, queste sono le cose che bisogna che capiamo, Anna. Queste sono le cose che dobbiamo capire, perché se le capiamo sappiamo chi siamo e sappiamo da dove arriviamo. Perché quando che è finita la storia, diciamo, dell'antica Roma, che eravamo padroni di mezzo mondo, quello, diciamo, conosciuto, no? No, di mezzo Europa, no, mezzo mondo, mezzo Europa, Ecco, e poi dopo l'Italia è sparita, è sparita. Noi abbiamo solo che monumenti, abbiamo la storia che ci ha fatto Roma, l'antico impero romano, questo, quello e quell'altro, ma poi dopo cos'è che abbiamo fatto? Cos'è che abbiamo fatto noi se non diventare un popolo di venduti? Diciamoci la verità. Quando hai detto la verità, basta guardare anche le famose storie che hanno parlato degli attentati. Chi è che li ha ordinati quegli attentati là? Tutti quanti possono immaginare chi li ha ordinati quegli attentati là. Come l'aereo che è caduto, quello come si chiama, quello che era non mi ricordo più come si chiama.
0: Giustica.
4: No, del nostro rappresentante del governo. Matteotti. E che non è caduto l'aereo. Enrico Mattei. Chi è che l'ha ucciso? Punto di domanda. Se non capiamo queste cose qua, sappiamo che le sette sorelle chi erano e che hanno ucciso Matteotti.
0: Mattei.
4: E sappiamo chi lo ha ucciso. E noi parliamo. E invece noi dovremmo stare in zitti e vergognarsi. Ha ragione il nostro carissimo LDM. Dovremmo essere veramente capaci di far saltare l'Italia stando fermi, come ci ha insegnato Gandhi e come ci insegnava anche il nostro carissimo Franco Carraro, che ha detto: se uno si siede fuori, no, in piazza, perché in piazza ti massacrano, ma se tu ti siedi fuori della porta e nessuno va a lavorare a un certo momento, solo che vorrei vedere chi sta a casa da lavoro e chi che va a lavorare, e da là vedi l'Italia, che l'italiano che tipo di carattere ha. Dovrebbero stare a casa tutti, ma non stanno a casa tutti, perché si scioperi che facevamo noi nel 69, perché ci mettevamo davanti ai stabilimenti per fermare quelli che andavano dentro.
1: Mi ho capito che comunque quando si ha il governo comporta molto spesso a fare delle decisioni diverse rispetto a quando vengono espresse nell'opposizione, no? Che né santi né madonne. Quando i 5 Stelle erano al governo, perché adesso abbiamo sentito tutta questa bella espressione del 2% eccetera del PIL con Ricciardi, ecco, era Ricciardi del Movimento 5 Stelle che ha assunto appunto queste posizioni critiche sull'aumento della spesa militare, su questo pacchetto da 20 miliardi ancora. Però tuttavia, andando un po' vedendo un po' la varia cronologia, anche ieri qui era il governo, hanno approvato diversi programmi di investimento. Perché? Perché comunque bisogna confrontarsi, sia che sia una forza al governo che sia un'altra, con degli impegni assunti con la famosa NATO.
4: Prima di tutto bisogna capire chi ha fatto 5 Stelle
1: a livello internazionale. Quindi alla fine esepaccio, e come state chi diceva dei 50 euro di benzina a fare un pieno, che avevamo le accise, e dopo fa quello che fa. Questi qua dice adesso avete votato il pacchetto di sanzioni, e dopo alla fine ne avrei fatto magari il 2%, ne avrei fatto l'1,8, però comunque dice ma comunque abbiamo fatto meno. Ma e ti intorta come chi vuoi, Giorgio, certo, quando che certo. Te sì, perché ti ricordi sempre che noi siamo un governo di rappresentanza.
4: Ma anche i 5 Stelle, se tu guardi da chi è stato fatto e dove era il signor Grillo
1: in quel giorno là,
4: da là vedi cosa è fatto del 5 Stelle,
1: che è un'altra gabbia.
4: Come
1: per
4: mai
1: Polli,
4: che dal 30% si sono trovati il 5-6%,
1: come si è dimostrata.
4: Allora, diciamoci la verità, bisogna dire la verità.
0: Buonasera signor Giorgio, buonasera signor Anne, buonasera Thomas, è arrivato. Se il brodo organico è diventato qualcos'altro, cioè quello che siamo noi oggi, si potrebbe pensare che quello che siamo noi oggi è un brodo più evoluto. Del resto, in questi termini, il detto che tutto fa brodo è correttamente azzeccato. Quindi, per similitudini, potremmo dire che il PD è come un brodo. Infatti è un composto organico, anzi disorganico, di elementi di innumerevoli fattezze e lugubri mentalità. E pur di sopravanzare a ogni costo l'avversario politico, è in grado di coagulare qualsiasi elemento anche sottumano. Giuseppe Conte, indagato per il Covid, ad esempio, speriamo che il brodo organico iniziale non sia stato di totale ingrediente PD, e fortunatamente ci sono anche ingredienti più digeribili, specialmente a bordo destro della Pignatta. Giorgia, vai avanti, anche se non puoi risolvere i problemi, sei comunque un ingrediente più gradevole di tutti quelli di prima che ci hanno avvelenato lo stomaco. Grazie Michele di Venezia.
4: Bravo Michele.
1: Grazie Michele, ciao.
4: Sono con te, sono a favore di tutto quello che hai detto. Sono a favore di tutto quello che hai detto. Purtroppo sono sempre gli ultimi quelli che prendono le parole, tutto il resto, perché se noi andiamo a vedere il resto, chi ha fatto del male alla sanità, chi ha fatto del male ai pronti soccorsi, che da 3 pronti soccorsi che c'erano a Mestre siamo ridotti a uno solo, dove fai chilometri e chilometri, diciamo, di coda per andare a farti una visita, se non sei grave non neanche non ti guarda.
1: Ah, e se non sei della tua provincia adesso non si può più andare a fare una visita in un'altra provincia, ma che hanno cambiato le regole, non so, devi fare una densitometria ossea e non c'è posto a Mestre, o magari c'è posto tra un anno, devi andare a una visita specialistica prima che ti fissino la visita. Prima potevi andare, non so, Treviso, oppure potevi andare a Rovigo.
5: Sì.
1: Adesso no, tu chiami al CUP e ti dici, no, dice non si può più, non si può più fare, devi stare all'interno del tuo distretto.
4: Sì, sì, stanno rovinando.
1: Stanno tutto. Restringendo ancora di più il cerchio.
4: Devi pagare, perché se vai qui i soldi vai dove vuoi.
1: Esatto.
4: Capito? Purtroppo l'Italia è
1: per noi, per quelli che paga le tasse, dopo non certo. So per quelli che altri si possono andare da qualsiasi parte. Certo che stiamo veramente limitando sempre di più la nostra sanità. Mi ricordo gli anni d'oro, gli anni 90, ecco, qua ad Abano c'era un bravissimo primario che è scomparso sta primavera, il dottor Espro, era siciliano lui, no? Beh, non ho mai visto tanti siciliani in giro, paravano come quel periodo là quando lui era direttore sanitario, era primario della casa di cura, perché veniva su a flotte, era sul panchino, wow, perché era Espro là, e ora veniva tutti a visitarsi da Eo, no? Perché aveva fiducia di sto dottore. Ecco, allora era le vacche grassi, dalla Sicilia venivano a curarsi qua. Adesso noi per fare una visita, una densitometria ossea, o te vè da Schiavoniano che se posto ti manda a Campo San Piero, quindi comunque sì. Un bel tragitto di strada o un'altra parte, però si dice, beh, ora sono comodo, vado all'ospedale di Trecenta che è più vicino, in linea d'aria, no? Sì, anche sì, se in provincia di Rovigo, no, non si può più da quest'anno. Cioè, a noi i cittadini normali limitano. Non lo so.
0: Ma devo andare per gli stranieri, perché vedo che gli stranieri.
1: Quelli dove vanno e sono padroni di casa dappertutto.
4: Basta che vai a un pronto soccorso, prova a vedere la maggior parte che dentro chi c'è. Ci sono un sacco di extracomunitari perché non pagano il ticket. Ecco, tutto lì.
1: Poi insomma, dopo. In sostanza, non è che stiamo migliorando. Ora mandiamo 20 miliardi in armi, perfetto, e ora giustamente. fa notare Ricciardi, che dopo quando chi sia il governo c'è sempre loro, però questo è il discorso, siamo sempre in via a guardare, e questi c'è opposizione e chi altri c'è il potere, dopo i vaso qui e c'è opposizione e dopo chi altri va il potere, perché non se vuole veramente dire tutti insieme adesso è a guerra, armi di distruzione non se ne parla più, perché noi vogliamo essere in pace con tutti finché no, c'è sempre un tornaconto dietro. Allora là i soldi si trovano per gli asili nido, come diceva, per i bambini, ma vale per tutti, non è che vale solo per chi c'è questi o c'è che altri, e se quelle regole di buon senso per il funzionamento di uno Stato. La Cina che ha una base sua nel Corno d'Africa, che ha detto, dice, domandeve voi altri chi è che comanda, e lì ha detto bene, perché l'America, abbiamo 120 basi NATO solo qua in Italia, figurati, ha detto già 800 nel mondo, una roba incredibile. Quindi giusto che noi dipendiamo dall'America, certo, però da sto armistizio del Cassibile, anche se passa 83 anni, adesso anche sarebbe anche ora del popolo italiano che si desse una mossa di dire vogliamo tirare i remi in barca e pensare alla situazione di casa nostra, che già stiamo andando nel baratro più profondo. No, forse cominciano ad arrabbiarsi perché li hanno chiuso, Giorgio, agli italiani. Ho visto per televisione, era un disastro la televisione, te fa vedere scaramucce il pomeriggio, il gossip. Adesso si è arrabbiato perché hanno chiuso sulle Dolomiti un passetto, ci hanno messo un cancello con un tornello, mi sembra, le Dolomiti, che te fa pagare 5 euro per passare su questo. Allora che era una donna accanita che ha fatto vedere in televisione, si è insultata col guardiano, bene o male dice lì è proprietà privata, e allora essendo questo campo, questo terreno proprietà privata, è il comune, adesso non mi ricordo che dove si trova sto comune, no, che fa manutenzione a tutta la gente che passa, magari le immondizie, l'asfalcio, okay, dell'erba, sto paronde sta terra, e la saraga ha messo un cancello, ha detto vuoi passare se 5 euro, e se no vi facevi un altro giro, perché? Perché lì c'è l'italiano medio, la persona, adesso andiamo avanti tutto per emulare, no? E hanno fatto uno spot pubblicitario dei telefonini Apple, in un certo punto chi se fa un selfie, quello della pubblicità, io non avevo mai visto sto spot, però che sia gente a flotte, chi vuole andare a fotografarsi in quel stesso punto dove chi ha fotografato questo cazzo di pubblicità della Apple, e allora fino magari a 3 mesi fa non sapevano neanche dove era questo punto, adesso va tutti là apposta per farsi uno scatto col telefonino per poi riscendere giù. Oppure un'amica mia mi diceva che al lago di Braies, che è quello da un passo dal cielo, con Terence Hill, gli ha fatto adesso i tornelli anche là, recinto dappertutto, dice ma se sei messo ai monti là, in montagna, no, per chi va coi tacchi a spillo a farsi il selfie là davanti al lago di Braies, se piende macchine, un disastro, anche là bisogna prenotare per andare a vedere sto lago. Cioè, ma ora c'è un turismo, non lo so, da una parte ti dici, vanno a limitare, vanno a chiudere. Allora lì uno si incazza, dice, ma porco cano, te puoi neanche più andare fuori dalla porta che te vai a pagare. E questo da un punto di vista. Dall'altro punto di vista, pensando anche, se effettivamente è così, a sto proprietario di questo terreno, che non è demaniale, che è privato, che prima c'era un pascolo di mucche lasciato libero, adesso non lo può lasciare perché c'è un sacco di gente, è pericoloso per l'incolumità delle persone e per la tranquillità delle stesse vacche, e allora ho detto mi da qualche maniera scheggia da tornarmi, e ha messo sto tornello da 5 euro. Sostanza, questi sono i problemi che te vedi in televisione ai 2 del pomeriggio e 3 del pomeriggio, così che sei a Masaia che stira guarda televisione, e se in mattonisse guardando queste robe qua. E il pacchetto di 20 miliardi intanto da dare ancora all'Ucraina, che i gai cessi stradoro passano tranquillamente, sì, una notizia al telegiornale passa, ecco, finché andiamo avanti così stiamo ancora bene, perché intanto ci tengono come i polli dentro la gabbia, ma finché abbiamo del becchime da mangiare ci sta bene, ma dopo se da un momento all'altro crolla tutto non lo so. Solo che là i soldi vengono fuori,
4: se la gente non lo capisce bisogna che non ti...
1: No, ma facendo così ho capito,
4: ecco,
1: se per
4: ecco perché quando che mi chiedevo RDM, dove sei che ti trovi a gente per fare quello che ti dici ti? chissà che venga fuori, perché aveva promesso che veniva fuori. Dopo voglio capire dove che va a trovare fuori, che è gente da portare 2.000, 3.000, 4.000 persone, diciamo, a Roma. Ecco, se, e prima di tutto, se, dove che le trova fuori? Per andare a Roma sarebbe facile.
1: Bisogna capire la forma di come fare.
4: Bisogna vedere dove, chi che ti trovi, che te va. Purtroppo è così. Se in Italia succede che quando la gente viene a casa dai ferie, già bisogna che paga quello che si era fatto del debito per andare in ferie. E dopo che si finì e bisogna andare a lavorare. Come ti fa fare sciopero anche la gente che vede ora di andare a lavorare per farsi un po' di schei? Adesso, è vero o non è vero che siamo di indebitarsi dappertutto i cantoni? Punto di domanda.
0: Vediamo un po' la telefonata. Pronto? Pronto?
5: Robby. Caro Thomas, ogni tanto dovevamo fare un discorsetto serio.
1: Dai, siamo qua, aspettiamo.
5: Allora, prima ho fatto una domanda a Giorgio. Se la vita nasce da un seme, miliardi di anni fa, chi ha messo il primo seme vegetale e poi animale su questo pianeta? Giorgio, guarda che adesso faccio un discorsetto abbastanza ampio, ma te spiega, possa che se devo arrivare, naturalmente metti che sempre il punto di domanda, perché io non ti dago certezze, questo è ovvio, ma andiamo avanti. Thomas, chi ha messo quel primo seme? Lo sai?
1: Il mistero della vita, cioè, è come dire, no, è nato prima l'uovo o la gallina, siamo sempre lì.
5: Allora Thomas, prova a pensare a questo. Il nostro pianeta fa parte di un sistema solare che comprende tanti altri pianeti.
1: Sì, sì, certo. Bene. Questa è un'ipotesi, anche questa.
5: Nel nostro sistema solare sembra che il nostro pianeta sia l'unico pianeta con esseri viventi.
1: Almeno così ce la raccontano, giusto?
5: Bene. Ma il nostro sistema solare non è l'unico nell'intero universo, ci sono miliardi di sistemi solari, però li si raggruppai in galassie. Ogni galassia contiene centinaia di sistemi solari, quindi parti dal fatto, Thomas, che su questo pianeta attualmente dice che siamo 8 miliardi. Ma non siamo tutti evoluti. Una parte è evoluta. Basta vedere la tecnologia che abbiamo e qua dopo le domande. Ma un'altra parte, magari minoritaria, è allo stato primitivo o poco più. Chi ti dice, Thomas, che nella nostra galassia,
1: sì,
5: tra i vari sistemi solari, non che sia altri esseri umanoidi più o meno simili a noi altri, e chi sia alcuni meno evoluti di noi altri, ma altri grandiosamente più evoluti di noi altri? Chi ti lo dice che non sia così? Evoluti al punto che, come ho fatto l'esempio prima, Venezia, Bari, che è 1.000 chilometri più o meno, mentre in macchina che mettiamo quanto? 1-6 ore a fare tutta la strada? Ben, questi sono in grado, questa tecnologia che ha, di percorrere gli stessi chilometri in 1/10 di secondo. Mi spiego, Thomas? E qua ti metto una parentesi su quello che ha sempre detto Stefano Montanari: le cose ce le dicono, e ne ha sempre detto tutto. I film, la fantascienza, è presente, Thomas, e ha sempre detto tutto, bastava solo elaborare la questione. andiamo avanti. E ora dimmi, non può essere che da un sistema solare all'interno della nostra galassia non sia partito degli esseri miliardi di anni fa per fare un esperimento su questo pianeta che ancora non aveva la vita né vegetale né animale? Per esempio un esperimento OGM, organismi geneticamente modificati. Chi che può garantire che noi abbia fatto una roba del genere? E che noi altri siamo cavie, organismi geneticamente modificati, che andiamo avanti e che siamo, per così dire, tappati dentro un esperimento che dura da miliardi di anni? Chi può dirti questo, Thomas? Chi può dirti che non sia vero così? Prova a rispondermi. Il re Thomas.
1: Eccolo Thomas. Qua.
5: Per riesci a rispondermi a questo.
1: Aspetta, perché me l'ho perso, perché te fai dei discorsi un po' tanto filosofici stasera.
5: No.
1: Fammi l'ultimo passaggio.
5: Allora, te l'ho detto, se degli esseri umanoidi, più o meno simili a noi altri, chi vive su un altro sistema solare della nostra stessa galassia, non sì. può essere chi abbia fatto un esperimento stile OGM, organismo geneticamente sì, modificato.
1: Questa roba qua che ne...
5: E che abbia portato su questo teorie. Pianeta...
1: Che sia le varie linee, pianeta. Diciamo, del sangue, chiamiamole così, che sia delle
5: esatto.
1: sì, persone di
5: perché sviluppo. Perché tu mi dici, Thomas, mi me bai un occio. Ti guarda la tecnologia che abbiamo adesso, l'intelligenza artificiale, è l'ultima frontiera per adesso.
1: Ma è una cosa incredibile, quella ci sommergerà tutti lungo andare.
5: Il padre in quanto? In 40 anni? Non è possibile. Tutti quei progetti tecnologici, siamo sicuri che li avremo inventati noi altri? Che li avremo scritti, progettati? Il computer, per esempio? Siamo sicuri che li avremo inventati noi altri? O forse è arrivato fuori?
1: Beh, lì no, c'è anche il mistero dei cerchi del grano, i crop circle, che sei appunto sta ecco, là il codice, che era pian pianino. Roberto Giacobbo che ne parlava 20 anni fa, adesso non so se o non interessa più, o non ne parlano più, oppure sono cose lasciate lì.
5: Ai tempi dei Sumeri, o anche prima,
1: sì, Assiri, Babilonesi.
5: Qua, diciamo, negli ultimi 30 anni, 35 anni, no, di più, parte sia intorno ai 40-45 anni fa, i cascava delle tombe, dei nostri predecessori. E in quelle tombe la trovò chi aveva come dei pendagli, dei medaglioni a forma di
1: lampadina,
5: di astronave.
1: Perché abbiamo visto anche tipo tubo catodico, ne aveva fatto vedere Giacobbo lì in una piramide, mi sembra, egiziana, che sembrava quasi un cannone elettronico, quelli che sparano i raggi, cioè che se tante cose, logicamente che sarà state le civiltà più evolute dopo, con le guerre, con il Medioevo, con la perdita di tante cose, di cultura, tante cose si sono perse, come ci sta succedendo adesso in questa nostra epoca, che se i tosi nuovi, che i giovani che vengono su, che magari non hanno più i principi, non gli interessa più di niente, gli va a un quiz in televisione, quando una volta in Daseva l'ascia era doppia da Mike Buongiorno, si studiava un'enciclopedia alle persone, adesso Niseboni a dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, ci devono pensare, quindi vuol dire che purtroppo la nostra società sta ritornando in un grado di ignoranza, di medioevo, di menefreghismo, e la vogliono fare, e ci stanno riuscendo, si arriva a un apice e dopo si ritorna indietro.
5: Ti faccio una domanda, Enrico Fermi, come l'ha fatto a scoprire la questione del nucleare? Siamo sicuri che l'abbia scoperto lui?
1: E a distanza di 80 anni, come mai che neanche se buoni di far partire la fusione nucleare, che è quella pulita, che non genera scorie radioattive, allora facendo la domanda inversa?
5: Esatto.
1: Che c'è un tornaconto perché che c'è da smaltire scorie, oppure come chi c'è sta buoni a fare una roba e può dare a fare anche altra ma non ci riescono.
5: La macchina di Majorana.
1: Il famoso Majorana, sì, che insomma è sparito. Tanto
5: che
1: deriva
5: dei uomini, dei cosiddetti uomini nero, dei men in black.
1: Sì, questi qui dei servizi però.
5: La portava via 3-4
1: sì,
5: volte.
1: Sì.
5: Giusto? E per lì se si è trovato il punto che magari ha finito i schei e non sta più buono di ricostruirla. Chi si che era portata via quella macchina?
1: Gente che vuole appunto approfondire. Oppure non vuol permettere che venga utilizzata.
5: Mi ti dico che ho un sospetto, e un sospetto ed è un punto di domanda, ovvio. Mi ti dico che su questo pianeta l'esperimento io ho deciso di concluderlo. Qui che ha cominciato questo esperimento miliardi di anni fa, che ha deciso di concluderlo. E questo spiega probabilmente il perché questo enorme proliferare di armi nucleari, che lega la capacità di modificare il clima fermando la pioggia e quindi portando alla desertificazione. E però perché abbiamo 20 anni anche, siamo sicuri? E allora spiegami l'ultima, caro Thomas. E adesso allora spiegami l'ultima.
1: Sì, te dovresti parlare con Pier Giorgio Caria di queste robe qua, che è un sardo che fa tutta una storia degli UFO, ecco, che ti spiega.
4: Ma dicendo qualcosa di niente.
5: Mentre voi tira in campo tante robe che se ti pensi bene tutte collegate. E adesso ti metto dentro anche la passione di Cristo. Gesù Cristo messo in croce è morto, io gasserà dentro quella grotta che sarà il suo sepolcro. Nella notte quel corpo è sparito, ma Gaia sa la sua traccia su quelle di suolo.
1: E questa energia enorme di questa dematerializzazione,
5: questa energia, che roba è? Da dove viene questa energia? A quei tempi poi, è un po' strano,
4: sì, ma su Gesù Cristo c'è un'altra roba da dire che dopo te dirò,
5: va bene? E mi viene da pensare riguardo a Sindone, restando sempre su vari documentari che ho visto, mi viene da pensare a Hiroshima, guarda caso,
1: che se restare le impronte delle persone sul gradino lì sentai davanti a biblioteca, sì.
5: Ha capito, e capisci adesso perché te ho parlato di esseri che arriva da un altro sistema solare, perché negli altri siamo stati impiantati qua, seminati qua per un qualche scopo, e attualmente io ignoro totalmente.
1: Comunque è una roba talmente enorme,
5: suppongo che si tratti di un immenso esperimento, hai capito adesso? Perché è strano che solo Cristo che la sa è a sua traccia e le persone di Hiroshima, come mai?
1: Comunque tutto in mezzo a questi esperimenti uno va a pensare a come sbarcare il lunario domani mattina, se dice ma chi va a tutti a quel paese, se uno che pensa come che stiamo vivendo allora questa illusione, no, di vita, però i problemi li abbiamo, quelli quotidiani, non è che dici ma sì, tanto è un'illusione, siamo tutti qua.
5: Thomas, sì, ciao. Thomas, te ne dico un'altra. Anni fa, su D-Max, de notte, guardavo dei documentari riguardanti l'area 51. Della gente che ha fatto delle ricerche su quell'area. Mi sei venuto in possesso dei progetti in quella base. Non so come, ma gli ha fatto vedere. E gli ha detto anche che l'area 51 nel deserto del Nevada in America non è l'unica al mondo, ce ne sono tante altre anche sul continente europeo, continente africano, ce ne sono in tutto il mondo di basi simili. Hai capito, Thomas? Ti capisci adesso quando si parla delle 120 basi in Italia, che è sempre quel più 20
0: segrete, ma ci sia
5: chi gestisce quelle basi, caro Thomas, chi gestisce quelle basi non sarà chi ha capito tutta questa menata che mi sono io spiegate, e il fatto del nucleare che non ne servirà a niente, ed è tutto quello che siamo io combinato. E se ne se ritorce racconto
1: e Battiato sarà dice per, quando ci sarà la fine del mondo non ti servirà a parlare l'inglese,
0: no,
1: sempre,
5: no, ma non sarà che tutto questo che abbiamo creato per difendersi da, dai nostri tra virgolette creatori, ma che alla fine ci ne si ritorce contro e ne porterà alla, all'autodistruzione.
1: E questa autodistruzione ce la stiamo cercando noi o siamo portati a, verso un'autodistruzione?
5: Mi penso è una mia idea, un mio modo di vedere. È solo il tempo dirà la verità, caro Thomas, solo il tempo. Mi penso che quel grande esperimento cominciato miliardi di anni fa su questo pianeta sia al capolinea. E questi signorini qua arrivai da un altro sistema solare che ne darà tutto quello che ne serve per l'autodistruzione, però senza distruggere la natura del pianeta. Cosa te ne pensi adesso di tutta questa bella storia?
1: Ogni versione ha le proprie motivazioni.
4: Certo che si sta fatto tante domande e neanche una risposta.
1: E questo se vabbè è un'altra cosa. Da un altro punto di vista, allora dice: beh, e ora se siamo tutti progetti, prototipi. Scusami, preferisco manco avere quel po' più di poesia della vita, che abbiamo un percorso da fare, che abbiamo delle esperienze da fare, che abbiamo diciamo un destino di come vivere questa vita, più un concetto spirituale, perché ora se dovremmo essere solo dei progetti come se fossimo degli automi creati, ora ti dici ma che cazzo me ne frega, ma visto che io ho una coscienza, ho un pensiero autonomo, che mi faccio delle domande, te speri che sia appunto questa altra dimensione, questa anima, questo spirito dove possa andarsi a ricongiungere quei propri cari. La voglio vedere più in un, non so, chiamami più un contesto di favola, ma così proprio, se proprio essere un progetto di esseri superiori che comunque sono appartengono alla materia e non allo spirito. È molto strano, ecco. Comunque ciò non toglie che chi che pensa queste cose qua vengono studiate.
0: C'è il cambiamento di era. Noi sai che abbiamo avuto l'era glaciale, l'era. E questo è un cambiamento.
1: Cambiamento epocale. Dopo quello è un discorso che dopo magari ogni periodo che sia delle anime che vada a fare delle esperienze. E ora ecco, ritornando al discorso anche che spesso fa Giorgio sull'incarnazione, che a cicli si fa delle esperienze su sta terra.
5: L'anima non c'entra niente, è questione di coscienza. Noi oggi quando andiamo via da qua, come le dice Giotto, andiamo da un'altra parte, ma è la nostra coscienza che se ne va, che neanche chiamiamo anima. E dove ci andremo? Dove si tiene porta? Dove? Se avremmo scoperto che quando neanche veniamo dichiarati morti, prima della sepoltura bisogna aspettare 3 giorni, almeno 3 giorni. Perché?
1: Ah, non è vero, il portabianca il giorno dopo adesso non io rispetto a mia sto discorso qua. È a regola stare a aspettare 3 giorni.
5: È successo, Thomas, anche qua a Milano. Tanti anni fa mi raccontavano una pazza storia, e anche qua a Milano c'era molto aria che praticamente fronte strada, c'è che portare questa persona a moto era
1: sì,
5: fatto,
1: sì, è vero,
5: fuori,
1: sì.
5: Appunto, hai una sera a sera passa uno in bicicletta, chi c'è in più figurati che era la gente che era in bicicletta, chi c'è che aveva la macchina, passa uno in bicicletta davanti allo scherzo per andare a casa, se vede un fantasma bianco sto tipo che viene fuori da terra molto olio con il missione indosso e che va verso il reparto dell'ospedale. Quello che aveva dichiarato morto, ma guarda a casa se tornare, se la risveglia. Ecco perché l'attesa dei 3 giorni. Hai capito? Quindi cosa significa questo? Un scherzo della natura? O
4: no, ma natura? scusa, posso dirti una roba? È già stata fatta da quando che ha capito soprattutto che le donne che partoriva e moriva era una morte apparente e ora ha dovuto aspettare i 3 giorni, così c'è il detto dopo, siamo sempre a chi ci crede e chi no,
5: ma è questione
4: di
5: restiamo sempre, torniamo da capo. Chi sei che ne ha portato qua miliardi di anni fa?
4: E dai,
5: a quale scopo?
4: E dai,
0: va bene, noi va.
4: Scusa, ma te posso capire, però non ti ha dato neanche una risposta finesse. Ti ha fatto solo che domande, tutte belle, tutte interessanti.
5: Giorgio, per me e per chi non è possibile dare risposte.
4: E ora non abbiamo mai fatto delle domande, no? Risposte.
5: Però, scusami Giorgio, se noi altri qua da centinaia di anni che facciamo esperimenti sui cadaveri dei corpi umani e sugli animali, non può essere che da qualche parte nell'universo, nella nostra stessa galassia, non vi sia degli esseri che gabbia sia talmente evoluti, che ti avevo detto all'inizio, da arrivare qua e fare un esperimento con noi altri. Non può essere d'altro.
4: Ma certo che tutto può essere, però mi dico, secondo fammi delle domande, bisogna che sia in grado di dare la mia risposta, ma una risposta bisogna che vaga, e invece finora risposte zero.
5: La mia risposta è questa, la mia risposta che devo dare è questa, che noi altri siamo un immenso esperimento, perché questo esperimento è stato dichiarato chiuso e quindi negherà tutto quello che ne serve a noi altri per portarne all'autodistruzione.
4: Vabbè.
5: Non vedo altre risposte, Giorgio. Perché certo non puoi venire ori a spararmi addosso qui laser o con quello che ha.
4: No, ma può farmi morire. Sì, che a potenza là possono fare quello che vogliono. Sì, anche a potenza là e può fare quello che vuole.
5: Sì, ma sta tranquillo che noi, gli esseri che arrivano da un altro pianeta, non penso che siano così stupidi di spare sto pianeta qua. Questo qua, intanto, io libera dagli esseri umani, dai cosiddetti esseri umani che siamo gli altri. Dopodiché sarà buono ripartire con un altro esperimento, con altri esseri.
4: Guarda che quello che ti dice Dio diritti, Dio dirò che è accesa.
5: Che, aspetta, dimmi Giorgio, non te lo sentivo male.
4: Che guarda che quello che ti dice Dio diritti, se Dio dirò ho capito che è accesa, perché l'Apocalisse dice proprio questo, che sarà il rinnovo, diciamo, di tutto il mondo terreno, che il mondo verrà ricostruito per il genere umano, che venirà a salvare, diciamo, da genere da
5: appunto. Allora, questo non l'ho mai sentito, te lo giuro, non l'ho mai sentito detto dal Vaticano.
4: Te lo dico, meglio che ho studiato.
5: E ora vedi Giorgio, mi sono arrivato all'esatto punto che è quello che lui gli ha detto. Sono arrivato allo stesso identico punto. Quindi
0: ok, va bene, dai, andiamo avanti che giorno. Ciao,
1: comunque,
0: ciao.
1: Comunque se delle teorie che
4: no, è tutto bello,
1: fanno pensare.
4: È tutto bello.
1: Io non voglio pensare, cioè da essere un esperimento di una creazione di esseri superiori, se no va bene, e ora siamo tutti.
4: No, però è bello, secondo il mio punto di vista, è tutto bello quello che ha detto. Però in mezzo io voglio qualche risposta.
1: Quello ogni tanto ne vorria. Perché, ecco, come che dice la sindone, porco caso, è passato 2026 anni. più o meno, perché non si sa lo zero. Ecco, qualche volta ho capito il mistero della fede, però qualche volta, Giorgio, che avessimo bisogno anche di avere un aggiornamento, diciamo così, sulla rinnovare la nostra professione di fede. Ecco, prego Giorgio.
5: Allora qua ti ho detto nel mezzo che voglia qualche risposta. Hai ragione da vendere, hai ragione da vendere. Ma mi su questa faccenda qua sono anche a me a ricerca delle risposte.
4: Ah, va bene.
1: Ora ti faccio una domanda che rompemo l'aria tra il materialismo puro e un progetto di creazione semplicemente, diciamo, scientifica, ok, in provetta, se vogliamo usare, è un qualcosa che è una via di mezzo. Allora, che funzione hai, allora, queste persone che sei i padri carismatici, quando ti te vai in cerca di avere delle risposte, che te vai in cerca semplicemente

0: edizione speciale. Allora loro cosa sarebbero in questo caso? Sono i ponti radio, diciamo, di
1: Intercessione.
0: queste fanno da
1: Intercetere.
0: intercessione con gli ingegneri che ci hanno progettato, o c'è comunque un qualcosa
1: Di
0: di
1: superiore.
0: soprannaturale, no? O sono semplicemente un citofono che dialogano con l'ingegnere superiore materialista?
2: Temo che siamo solo dei semplici telefoni o citofoni, come diciamo così. E
0: Ma
2: un'altra
0: ora che sei
2: cosa.
0: proprio a crisi dei telefoni, perché sei cata sempre manco questi telefoni del dialogare, vuol dire che
2: Un'ultima
0: o
2: cosa,
0: fa parte
2: Thomas.
0: dell'epoca che dobbiamo vivere così.
2: Cristo era considerato il figlio di Dio, però prima del Cristo, ma secoli, millenni prima, che erano i dei, la dea Giunone.
0: Sì, politeismo, eh.
2: Ecco, non si è mai, mai, mai sta trovando le tombe di questi cosiddetti dei.
0: Sì, perché i dèi, Iori, non
2: L'unica
0: si è
2: tomba
0: mai
2: che si sta
0: incarnato, no?
2: trovando.
0: L'unico è Gesù, in teoria.
2: L'unica tomba che si sta trovando è quella di Cristo, ma non si sta trovando i suoi resti.
0: Perché si è
1: Non
0: spolverato,
1: si guarda,
0: dematerializzato?
1: se adesso, quando, se, guarda, adesso cerco di spiegarlo come che ha penso me.
0: Vuoi
1: No, ti
0: sentire Giorgio
1: spiegate
0: adesso?
1: la verità.
2: Guarda, te
1: Come che ha penso
2: metto questa
1: me?
2: ultima domanda, te metto questa ultima domanda e poi chiudo. Appunto la questione del Cristo e dei cosiddetti dei, non sarà che l'idea era, come dire, questa gente arrivava da un altro sistema solare e l'idea era qua a controllare, a vedere come che andava le robe, e che ancora oggi gliene sei parecchi in mezzo fra di noi altri,
1: Ecco, questo è tua
2: non
1: già la
2: sapevo.
1: risposta, è tua, c'è già una risposta.
0: Chi sei qui, chi sei al comando delle nazioni, magari.
1: Sì.
0: Sono
1: Come
0: tutte
1: una
0: teorie.
1: risposta che può essere qui che te darò mi fra poco.
0: Affermativa oppure
1: Che sei qui
0: meno?
1: a Dea
0: Sì.
1: Madonna e qui a
0: Ascoltiamo Giorgio adesso,
1: Gesù Cristo.
0: vuoi
1: Di Gesù
0: sentire?
2: Cristo. Thomas, quando si fa un esperimento si controlla che c'è sempre i controllori.
0: Certo.
2: Quindi noi altri, essendo un esperimento, è sicuro che deve essere dei controllori in mezzo agli altri. E
0: Sì, ho capito.
2: magari Cristo era uno di loro.
0: Dei
2: O anche
0: referenti.
2: Padre Pio inconsapevolmente era uno di loro.
0: Dei referenti.
2: Ciao cari.
1: Ok.
0: Mamma mia.
1: Ciao, ciao Robby.
0: Ciao. Che particolare che è comunque
1: Allora,
0: stata sta telefonata,
1: da quello che penso io vado a finire, diciamo, a Gesù Cristo. Vado a finire a Madonna. Non mi interessa come che sta incinta e chi che ha messo incinta o sacramenti vari. Gesù Cristo è nato, Gesù Cristo ha fatto la sua vita, Gesù Cristo è morto in mezzo alle torture e via via discorrendo ed è risorto. Come che è risorto? È salito in cielo. Perché è salito in cielo? Col corpo, dove lo ha messo il corpo? La Madonna, dove ha messo il corpo che sta assunto in cielo? Dove quel corpo è distrutto completamente? No, per me no. Per me, che c'è un qualcosa, come che ha detto veramente RDM, c'è un qualcosa di come una navetta spaziale che ha assorbito Gesù Cristo e la Madonna. E gli ha portati dove gli doveva portarli. Perché gli era vivi tutti dove quando chi si sta assunti in cielo. Non sei che fosse stato in morte. Gli sta assunti, diciamo, in cielo da vivi. E dopo non è vero che Gesù si scappava via dal Santo Sepolcro. E Gesù, quando che è risuscitato, in pratica, si è fatto vedere da diversi, diciamo, suoi discepoli.
2: discepoli.
1: Di conseguenza, quando che Gesù poi dopo alla fine si sta assunto in cielo, si sta a quel discorso che sono io, ditemi, che se tutto.
3: Difatti oggi è la trasfigurazione di Gesù.
1: Ecco, perché a parte quello, la trasfigurazione è vera, ecco, però il fatto è che abbiamo visto che anche per la televisione e fa vedere, diremo, che un disco volante assorbe. o, e assorbe

0: tutta l'energia,
1: capito? E ti porta su, ecco, capito di cosa? E perché solo che Gesù Cristo e la Madonna si sta assunti, di conseguenza Gesù Cristo ha portato su sua mamma, perché lui è nato da Dea. E che a fine diciamo che quello che può essere stata alla fine è stata fatta, diciamo, da Gesù Cristo.
2: Diciamo che la domanda se provocatoria che ha fatto RDM, adesso per chiudere intanto questa parentesi, andando avanti con dopo ulteriori delucidazioni, se mi posso considerare quindi per assurdo, ecco, che Gesù, la Madonna e Padre Pio magari siano degli extraterrestri. Perché se per extraterrestri intendiamo,
1: sì, difatti,
2: quello che diceva Giorgio, ma se noi intendiamo semplicemente magari un essere che non è originario di questa terra, è un'ipotesi, diciamo, filosofica, che potremmo anche formularla, perché no? Però se noi altri andiamo a vedere è il punto di vista della fede cristiana, in questo caso, perché noi siamo in Italia, che sei Roma, che sei San Piero, che sei la fede in Cristo, e la risposta potremmo anche considerarla differentemente, perché in questo caso Gesù non è considerato un essere che proviene da un altro pianeta. Perché? Perché è il figlio di Dio fatto uomo, è il figlio della Madonna, e quindi nello stesso tempo la Madonna e Padre Pio sono degli esseri umani, sono degli esseri viventi che non sono visitatori di altri mondi, sono nati qua su sta terra, e quindi è vero che le loro esperienze possono essere descritte come straordinarie o soprannaturali, ma essere soprannaturale non significa dire essere extraterrestre, che è un alieno, un UFO, sì, proprio due concetti differenti. Però bisogna capire cosa uno vuole credere, perché uno è guarda la dimensione divina e spirituale, e l'altro va a guardare proprio una vera civiltà fatta in carne e ossa che proviene da un altro pianeta, astronavi, sì, chi viene qua. Quindi ognuno è libero di fare le proprie ipotesi, però secondo me è importante distinguere quello che è parte di un credo, di una fede religiosa, con delle, non lo so, delle testimonianze, delle circostanze, un credo che magari, che se chi che crede a San Francesco, che ha una fede proprio innata, chi che ha più quella più vrente, che se Padre Pio, che se, cioè persone che ha potuto magari vederle di persona,
0: materializzata.
2: Esatto, più concreta, ecco, e chi invece va più a guardare un discorso sulla speculazione su sti UFO, che alla fine dopo sti UFO a volte si dice che c'è l'area 51 che ho fa apposta.
1: Il discorso che
2: ho
1: portato è per Gesù Cristo e per la Madonna, non è per gli altri, perché nessuno altro si sta sotto in cielo.
2: Ma fatto sta che Gesù e la Madonna esseri umani tutti e due, che dopo
1: appunto
2: c'è qualcosa di strano comunque.
1: Appunto, sul Dio dite chi può essere stato rapito, diremo.
2: Ho capito.
1: Ecco, anche quello che ho detto mi
2: teletrasportato.
1: Quello che dico me non è vero.
2: Sì.
1: Cioè, non ho una prova da dire che è vero.
2: E sono due cose differenti, ma fanno pensare entrambi.
1: Però,
2: Giorgio,
0: c'è un messaggio di Michele di Venezia.
2: Si è fatto la sua parentesi anche Giorgio, importante questo discorso.
0: Essere gli attori di un esperimento significa senso di responsabilità, il che significa che la vita è un fattore per lo più casuale. Fra l'altro, da dove vengono coloro che sarebbero i fautori di questo esperimento e a che scopo, non sta in piedi. Grazie Michele di Venezia.
2: Ecco, per Michele da Venezia non ha senso che tutto appartenga, che sia tutto un caso, se no è ora, ecco, che facciamo parte della corrente del Piero Angela, del materialismo assoluto, del CICAP. Ecco, queste cose qua, c'è sempre questo dibattersi, che anche
1: oggi,
2: Paolo si fa sempre queste domande.
1: Oggi ho avuto un'esperienza che mi appensavo. Si arriva una con la chitarra, tre ragazze che ha fatto tutti i cori.
2: Un'esibizione, diremo, da voi lì dove, ecco, si fa il giorno.
1: Ecco, esatto. E sono più bello che ho detto, se lei crede, diciamo, al battesimo cristiano, lei mi ha detto di no, perché non c'è il battesimo cristiano. il battesimo cristiano è quello che ha detto Gesù Cristo, che è che io da quel giorno che si è battezzato e ha fatto la sua missione. Perché in pratica Cristo non era prima del battesimo, ed era subito dopo
2: il battesimo del Giordano, perché Cristo è diventato Cristo al trentesimo anno.
1: È il trentesimo
2: anno.
1: Perché difatti la sua missione era fatta dopo del battesimo. E ora
2: si scatta lì appunto questo cambio.
1: Appunto. E ora è questa persona.
2: Personalità.
1: Questa persona che verrà ricuora nel dire che il battesimo a un bambino di zero gradi, di zero anni, non è valido.
2: Perché il uno deve essere cosciente dell'importanza di quello che va a ricevere.
1: Deve essere cosciente.
2: Anche questa è una teoria valida, cioè da considerare anche questa.
1: Per me è valida, per me è valida.
2: Quindi uno, diciamo, come rituale per chi appunto presenta il bambino, eccetera, può andare bene, però dovrà ripetersi questo battesimo, rinnovarlo a un'età un po' più, come la confessione che uno la fa a 8 anni, cioè ripetersi con la,
1: sai,
2: sapendo quello
1: che
2: vai facendo.
1: Una mia collega mi ha detto: Giorgio, e se questo muore, diciamo, prima
2: di essere battezzato, una volta gli era così, dice che morì in peccato, un presente lì.
1: E ora mica ho detto, non c'entra assolutamente nulla, perché se io muore nel frattempo che non ha raggiunto la sua età, diciamo, da decidere quello che lui è e quello che lui vuole fare, è un conto. Se lui muore prima, è un momento scarriato. Tu ti puoi morire
2: anche certo.
1: qui
2: prima di nascere poveretti,
1: ma chi ti dice che uno che viene battezzato a zero gradi, a zero anni, se muore va in paradiso?
2: No, addirittura che aveva cavato anche, cioè, la vecchia religione, diciamo, la religione prima del concilio, mi pare Vaticano, una roba del genere, che era un coso apposta per i bambini, il limbo. Qui non battezzati, forse così.
1: I non battezzati
0: era il limbo.
2: Cioè, è difficile anche immaginarsi, no? Queste cose qua se le domandava anche Franco, no? Comunque, per me.
1: Per me, questa mi ha dato una risposta.
2: C'è una divisione in base a come ti comporti. Questo sì, ma che sia il limbo, che sia i compartimenti stagni, insomma, è fatica. È fatica a pensare, secondo me, Giorgio, in base a come ci comportiamo, Gesè, dei livelli.
1: Sì. Anche perché per meritarsi questo famoso paradiso, che ci sia o che non ci sia, non ha importanza. Uno deve comportarsi in una determinata maniera. E quando è che uno sa quello che deve fare o pensa di saperlo? Quando che ha una certa età, non quando che ha qualche giorno o qualche ora di vita.
0: Vediamo cosa dice Anna. Adesso sono arrivati a Belluno come prova i sanitari che provengono dal Brasile e Argentina e gli danno le case ATER anche per i familiari, e noi italiani con lo stesso stipendio dobbiamo o pagare fiori di affitti.
1: Bene, bene.
0: Anna,

0: Stasera.
1: Però per me dico che non ho una risposta, che non ho nemmeno una risposta, è stato molto difficile.
2: Vediamo un po'. Buonasera a voi. In riferimento all'argomento della creazione dell'umanità esistono molteplici teorie o studi fatti anche con serietà empirico empirico-scientifica. Esempio Zaccaria Sitkin, Peter Colosimo e molti altri, purtroppo messi alla gogna dal mainstream scientifico. Ultima cosa per Thomas e compagni, guardate intervista alla certa, alla certa. Grazie mille per compagnia. Cioè, guardate l'intervista alla certa.
0: Vediamo chi è. Devo capire chi è la certa. Ecco.
2: Questa è la Mare Gianluca.
0: Parliamo del mondo dei rettiliani qua, a posto siamo. Un altro discorso che se va a versarsi, che parliamo anche dei reali d'Inghilterra, anche se tante di che teorie qua tosi che uno non veramente, dove appunto se va a dire che i grandi personaggi, no, che vanno a governare questo mondo, si parla che appartengano, diciamo, ad un altro, come si dice, un'altra discendenza, ecco, vogliamo essere un po' morbidi, appartengono a un'altra discendenza, non a caso appunto si dice chi ha sangue blu, sangue, ecco, tutte così similitudini. Però, sì, tutte cazzate della serata che servono a suscitare un po' di curiosità. Chi ha sangue blu, perché chi ha sangue blu, gli altri che hanno sangue rosso. E se tutte cazzate per distinguere dalla plebe, no, le persone nobili. Però come che ha detto sta la certa, ecco, io ve lo propongo, non l'ho visto ovviamente, intervista alla certa, intervista al famoso è proprio un rettiliano, la certa tradotta in italiano, disponibile integralmente. Sai quando che uno dice ho parlato con un alieno, ho parlato con un UFO, ho parlato con Hitler, è stessa cosa se dice questo. La certa si fa, si presenta così, e si può trovare anche in ebook su Amazon. Il fascicolo La Certa è un testo misterioso e intrigante che pretende di essere la trascrizione di interviste condotte con una creatura rettiliana chiamata La Certa. Secondo questo documento, La Certa apparterebbe a un'antica razza di rettili intelligenti che vivono segretamente sulla Terra da millenni. Rivela informazioni affascinanti sulla storia nascosta del pianeta, sull'origine delle civiltà umane, sull'esistenza dei veri padroni dell'ombra, coloro che manipolano l'umanità dietro alle quinte. E questo fascicolo esplora concetti che vanno ben oltre i confini della scienza convenzionale, affrontando argomenti come le strutture sociali di questi esseri rettiliani, le loro tecnologie avanzate, i loro legami, eccetera, eccetera. Sì, queste cose... Come se che si chiama quello che era qua una volta che te lo conoscevi, che trasmetteva prima di voi altri. Che, io che parlava sempre di questi argomenti qua.
1: È già da Marghera. È già di qui che. Che non credi in Dio, che crede.
0: Che aveva sempre queste cose. Sì.
1: Di quello che ha. Fatto ciappare un sacco di multa.
0: No, sei qui, di via Belzoni, là siamo via Belzoni, qua siamo qua. Che parlava degli alieni, di UFO, però di fare una roba un po' troppo che la gente
2: Gabriele,
0: dice. Sannino, ecco, sì. Ecco, se discorsi più da Sannino, certo che. O che sono tanto studiosi, magari, che metteva dei più enfasi a gente. Un fiai si spaventava, non lo so, noi altri alla fine ci stiamo facendo solo delle grandi seghe mentali in questa sera, però ecco, so che Gabriele Sannino magari è molto più informato, perché dietro ci fa anche degli studi, ecco. Si pensa che ci siano questi grandi centri di potere, però i rettiliani, si parla anche che in gabbia, che in gabbia un'anima, invece noi altri siamo chi che, insomma, spera di essere ancora una persona in riga, in linea con l'abitante di questa terra, di essere una creatura di Dio, che abbia

0: Un'anima, perché uno, se cioè, si crea da laboratorio, non te puoi avere un'anima. E se varie teorie, Giorgio, non lo so. Te si come un robot, magari, ecco, te viene
1: anche quello.
0: Ma non lo so, insomma, ecco, ora a sto punto, se domandiamo se questa intelligenza artificiale arriverà a tal punto da autoapprendere, tante cose per diventare dotato di un'anima, ma alla fine sì, sarà una pseudo-anima, sarà un'anima elettronica digitale.
2: Un'anima pompata.
0: Esatto, un'anima digitale, guarda, talmente autoapprendente.
1: Dice, vedi cosa dice Tizi. Salve, complimenti a RDM per le riflessioni profonde che ha fatto Tizi.
0: Come si
1: Antonello
0: chiama?
1: Lupani.
0: No, che mo trovare Sannino. Grazie comunque. Al manco io questo ragazzo ho avuto modo di conoscere io, ecco, proprio qui in radio 5-6 anni fa. Come se c'è HAL 9000, ecco, quel computer HAL 9000 che ha fatto il film che film Odissea 2001, Odissea dello spazio, sai, te fa vedere che il computer era diventato talmente autoapprendente che andava a leggere anche i labiali degli astronauti, ecco, è una roba.
1: Vedi cosa
0: molto
1: dice?
0: Strana anche, cioè, però ce lo dicevano il film 2001, Odissea nello spazio, di che anno Zeo, di che voglio sapere anche. Voglio sapere di che anno è, perché per dirci queste cose già allora, ecco che se fermo domande da RDM, che dice già allora sapevano come andava a finire questa nostra società. Ecco, è sempre un film di Stanley Kubrick, che Stanley Kubrick se va ad associare che sia sempre quello il fautore della ripresa del pseudo allunaggio sulla Luna. Che anno è sto film? Perché è del 68, ragazzi. Ecco, un film del 68, sai, te parla del 2001, Odissea nello spazio, che sai, il computer HAL 9000 che riesce a leggerti nel pensiero, non riesce a fermarlo, non riesce, cioè,
1: è un po' il
0: portato. Quando ancora avevano la TV a valvole con Mike Buongiorno dal salone della fiera di Milano che faceva la sera doppia. Veramente che sei un grande dislivello. Allora, o noi eravamo proprio all'età della pietra, o dall'altra parte che era già delle persone che sapevano come il mondo si sarebbe evoluto e tramite la fantascienza, tra virgolette fantascienza, ce lo stavano spiegando.
1: Ecco, vedi cosa dice
0: come il libro 1984, ecco, Ministero della Verità.
1: Michele di Venezia dice: più che Sannino non era Alessandro Sieni.
0: Infatti Katia
1: grazie,
0: ci dice
1: Michele Venezia.
0: Ci dice anche Katia, infatti ci dice Sieni. Io la ringrazio.
1: Sieni
0: non ho avuto modo di ascoltarlo tanto, ecco. Comunque mi fa piacere che vi sia venuto in mente anche Alessandro Sieni, perché sono tutte persone, conduttori che sono passati per questi microfoni e vuol dire che a voi hanno dato delle emozioni, vi hanno suscitato un ricordo. In questi discorsi un po' così a tavolino che stiamo facendo noi, ecco, senza restando molto in superficie ovviamente, anche perché non lo so, io con molto rispetto, perché sapendo di essere nella radio di Franco Carraro, che lui appunto aveva le sue teorie, sì, e non essendo un provetto scienziato, ricercatore con dati alla mano, cerco di attenermi su un fare, sì, curioso, ecco, con necessità appunto di farmi qualche sega mentale, come Calgavari ha detto Franco, però alla fine di farmi una ragione che queste cose possono essere anche molto più grandi di noi, ecco, oppure anche, non lo so, proprio stessa macchina dei servizi dei governi per creare ancora di più una divisione tra culture, tra modi di pensare, una verticalizzazione della società ulteriore, perché se va a creare varie correnti. E ora disime voi altri se mi godo a credere Giorgio Almedio, godo a credere a Buddha, godo a credere a Maometto, godo a credere a Geova, cioè quanti di ora dici i dei, una volta che era i dei, va bene, adesso proprio sbraghiamo se ne di argomenti, perché
2: no,
0: ma adesso così il di, perché mi sono nato in Italia, grazie a Dio, ma quale Dio? È mio, boh. Perché mi colme Dio, ti te che il tuo Dio, dice, e quello dice, e quello l'è storto, pa conto suo, perché è il suo Dio. Ma quanti dighe avemo, Giorgio? O se uno solo, che dopo ogni società con la propria evoluzione nel continente dove ha vissuto ha voluto comunque associare il bisogno di accomunarsi tutti in un'entità per credere, e in un'entità che poi alla fine, che sia sta entità o siamo tutti in via torse per il culo, però comunque nella nostra religione almeno che abbiamo i santi, abbiamo i padri carismatici, abbiamo, che magari altre religioni non ce li hanno nemmeno, almeno noi qualche riscontro diciamo andiamo a trovarlo, perché al manco chiediamo un'intercessione, che se delle religioni che ne gagna anche i santi sul calendario,
1: certo.
2: No, beh, diciamo che gli altri come, diciamo, come esseri coscienti, che avevamo due partenze immediate, diciamo, perché la nostra fa parte di Giacobbe, fa parte di Israele, fa parte di tutti quei lavori là, mentre quelli che hanno aiutato anche Giacobbe sono i figli, il primo figlio di Abramo, che non mi ricordo più come si chiamava, che hanno fatto anche loro la loro religione e sono diventati come quei che se diremo che fa parte non del cattolicesimo, ma fa parte diremo di questo famoso condottiero che sarebbe il primo figlio di Abramo, ecco tutto là. E poi dopo alla fine ognuno la pensa alla propria maniera, diciamo che neanche avevamo queste due rasse, diremo che sei più che altro nominale, e poi dopo alla fine non sapevamo di chi che siamo fiori, insomma, dai.
0: È un bel mistero che mo fi- proprio fatto un grande mistero e che per completare intanto sentiamo se sto tocco qua.
3: Legge morale non esiste, esiste la legge, e se qualcuno non è d'accordo si batta perché esiste al contrario, io mi batterò perché esista la legge sempre, anche se può sembrare che non sia giusto, invece per me è sacrosanto e giusto, al punto tale, come ho fatto gli esempi prima, che è dimostrabile come il pensiero generale delle persone è un pensiero fortemente pilotabile, controllabile, è un pensiero che si può pilotare da questo casino che voi vi fate pilotare sempre, possono fare quello che vogliono, addirittura una guerra. Ci hanno mostrato in diretta televisiva che cadevano le torri di New York, due costruzioni fra le più complesse che ci siano su tutto il pianeta. Bene, sono state centrate da aerei e dimostrato con i morti che sono cadute, eccetera. Tutti si sono fatti, io compreso, prendere dalla commozione, eccetera, eccetera. Dopodiché nell'arco di 24 ore c'era già il nome di un colpevole. Scusatemi, si può tirar fuori le motivazioni, la storia, le prove di questo colpevole? Nessuno le conosce, le sanno solo loro chi? Berlusconi, Bush, quest'altro a quello inglese. Ma scusatemi, voi vi fidate di questa gente qui? Voi vi fidate veramente di Berlusconi? Perché io ho qualche dubbio, sapete, eh? Bene, su questa base si fa una guerra, si fanno migliaia di morti, c'è un responsabile, si va a bombardare sopra una città. A Padova si presume che ci sia un terrorista, arrivano a bombardare sopra Padova, ci capiamo cosa sta succedendo? Ma il governo talebano è d'accordo con Bilal e va a bombardare il governo talebano, vedo compare la gente. Loro con la loro capacità di pilotare i nostri pensieri, possono fare sempre quello che vogliono. Perché? Perché sono pochissime, anzi qualcosa in meno, le persone che hanno la capacità di costruire, pilotare e controllare i propri pensieri. I pensieri di tutti, compresi quelli dentro in questa radio, sono pilotabili dalla stampa, dalla televisione e dalle cretinate. Non è possibile parlare di un processo come di uno scandalo, non è possibile presentare una roba del genere presentando solo la sentenza come scandalo. No, la sentenza è sacrosanta, lo scandalo è che non vengano presi i colpevoli, no, la sentenza è giusta. E se no diciamo che le leggi non sono valide a partire dagli anni 70, no da domani. Negli anni 70 si fanno una legge come chi ha fatto parogatoria De Berlusca e soci, e chi ha fatto una legge che è retroattiva. A me non può piacere la legge, ma quella è la legge. Non va bene le leggi, ma cambia le leggi. Non te cambi il governo, perché chi comanda Iuri se butta a parare il governo. Se no sente. È inutile votare come all'epoca Democrazia Cristiana, e dopo c'erano questi bidonari, questi ladroni che facevano le leggi, bene, e poi succedevano queste cose qua. I responsabili non possono essere i signori che fanno le porcherie con la Montedison o il petrochimico, non è mica vero? Loro hanno fatto queste cose all'interno di uno Stato sovrano, dove c'è un governo, ci sono dei movimenti politici, delle associazioni, associazioni culturali, ci sono i preti e tutto quello che
4: vogliamo.
3: Intraprendere quella strada che è fatica, nella quale non si può più bere tutto, dove non si può più prendere tutto per oro colato, dove si comincia a mettere in discussione le cose, dove si usa una percentuale minima dello 0,1% per usare i nostri pensieri come noi vogliamo, non come vogliono loro. Perché con questa sentenza hanno fatto un capolavoro, assolvendo queste persone hanno fatto un sacrosanto processo che è nato nell'unico modo corretto che doveva andare. Ma hanno fatto un'operazione meravigliosa, inculandovi tutti, tutti dal primo all'ultimo, urlando, che voi che siete lì che urlate contro la sentenza, e intanto attraverso questa sentenza, attraverso l'uso che fanno delle vostre teste contro la sentenza, i veri responsabili di 156 morti al petrolchimico se ne stanno liberi, e non possono essere a questo punto i padroni del petrolchimico o quelli che nel petrolchimico avevano dei ruoli importanti. No, sono quelli che hanno fatto le leggi in questo paese. Oppure ci si venga a dire che nessuno sapeva cos'erano certe sostanze a quell'epoca.
0: In sostanza, che c'è sempre chi che comanda, che c'è sempre chi capoccia e che c'è chi appunto subisce. E questo fa pensare, perché dice chi sei qui che comanda, chi sei che comanda in questo sistema, in questo mondo, che si vari la certa, e noi siamo tutti pilotabili. Qua Franco aveva tirato fuori anche il discorso dell'11 settembre, che ne parlava spesso. Fatto sta che noi comunque un po' di testa ce l'abbiamo, e dovremmo usarla di più per almeno per far valere dei nostri diritti, di quelli che riusciamo noi a confrontarci giornalmente, che non sono delle cose più grandi di noi, ma almeno le cose essenziali. Invece qua mi sembra che ci siamo consegnati in tantissime cose, specialmente ultimamente.
5: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, dai...

0: messaggio ancora del mare Gianluca.
1: C'è quello di Alberto di Treviso che dice: buonasera Anna, Giorgia, Thomas, siano gli umani che gli abitanti di altri mondi un tutto di il cosmo materiale, il fine di tutto è portate l'amore, in tutto c'è amore in tutto c'è amore, nel lavoro, nello sport, nello studio, nella scuola, in tutto, solo che lo dobbiamo far crescere dentro di noi e poi dovremmo sconfiggere l'odio, la cattiveria, il male dentro di noi. Tutto qui, è qui la battaglia, anche gli alieni amano e odiano. Il Cristo è una sorgente di luce e amore che sta plasmando tutto. Siamo solo dei granelli di sabbia in viaggio verso l'evoluzione. Vi saluto con calore estivo e buona nottata, Alberto da Treviso.
2: Certo. Poi, Alberto, certo,
1: abbiamo...
2: io dirò magari una parola in più, forse mi dovete perdonare, anzi sarebbe bene che mi perdonaste, però c'è solo che una cosa che io non riesco a capire: perché Maria e Gesù sono stati assesi direttamente in
1: giro?
2: Dove sono andati a finire quei corpi? Perché tutti gli altri santi considerati tali sono tutti sottoterra, punto di domanda, non c'è nessuno in cielo col corpo e via via discorrendo, ma solo l'anima. Allora anche questo è una cosa da capire, da cercare di capire, perché capire ci vogliono problemi molto grossi per capire, però devo tentare di spiegarci perché solo loro due sono andati col corpo, sono stati assesi. Dove sono andati a finire quei corpi? Punto di domanda. Cosa ci sono i inceneritori sopra?
1: Ecco, poi vediamo questo messaggio. Stasera ve rompo, comunque in soldoni tra Cristo, Buddha, eccetera. L'importante denominatore comune, perché comportasse bene con il prossimo, con se stessi, rispettando idee altrui. Pensiero di aiuto collettivo, vedasi i nativi americani nell'aiuto per la loro tribù. Tutto era in simbiosi con natura e l'universo. Scusate per le mie esternazioni. Grazie mille, buonanotte.
2: Ci sarebbe.
1: Poi sarebbe Mara e Gianluca.
2: Bravi, bravi. Una bella considerazione.
1: Abbiamo Tizi che dice: comunque Antonio Lupino, prima avevi scritto Lupani, Antonio Lupino, un grande studioso dei misteri delle nostre origini, è un giornalista, credo, di Este.
0: Ma, ah, ok, di Este.
2: Sì, ma vedi, quello che l'uomo, perché giornalista o non giornalista, è una cosa che non può sapere la realtà, può intivarla, può andarci vicino, ma dire la verità nessuno può dirla.
1: Poi quindi abbiamo l'Ada di Asolo che dice cosa è successo qua, aspetta. Tosi, Marco è qua. Non riesco a... Tosi, ma cosa vuol dire, che c'è qualche altro messaggio? No. Ma cosa vi si fumai stasera? Alieni? UFO? Teletrasporto? Onestamente mi sembra un po' forzata come ipotesi, accattivante, magari attraente, ma molto poco verosimile. Ciao bei Riccardo.
2: Beh, ma certo sono tutte fantasie, in origine, quando non sai la verità è fatta accesa. Ma su questo, però, io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché Maria e Gesù sono andati in cielo col corpo, sono stati assesi in corpo, e noi no, noi andiamo a finire sottoterra, e forse l'anima, e forse l'anima va dove deve andare, forse, perché anche là è un mistero, nessuno può dire che è vero, che non è vero, che abbiamo un'anima e via via discorrendo, anche là c'è un mistero. Mentre quello che va su col proprio corpo, sappiamo che per il momento, che sappiamo con esattezza, ci sono solo due persone, Maria e Gesù, sono stati assesi col corpo. Dove sono andati a finire quei corpi? Punto di domanda. C'era qualcos'altro che li aspettava per aria? Anche questa è una bella risposta.
1: Ecco, poi un messaggio di Ada di Asolo: ciao ragazzi, qua ci sono tanti lampi, chissà arrivi la pioggia per rinfrescare un po'. Ada di Asolo: ma qua non vediamo né lampi né tuoni. Va bene, dai, i messaggi li ho letti tutti. Bene, gente, ho visto che è stata una trasmissione molto molto partecipante, molto eloquente, molto carne al fuoco, o no?
2: Beh, io mi sono divertito, ne abbiamo parlato, tutto. Ne abbiamo discusso, abbiamo visto RDM che ha fatto un figurone, no, perché ha detto delle cose che secondo me mancavano di una risposta, però ha messo tante pentole sul fuoco, e di conseguenza bisogna cercare di capire dove voleva arrivare, perché se lui non è stato capace di dirlo, diciamo chiare parole, dove voleva arrivare, e quello è un po' difficile, perché ha fatto tante domande. In mezzo a quelle domande, io con la mia mentalità ridotta, mi mancava un qualsiasi tipo di risposta. E le domande senza risposte non le ho mai trovate che siano che ti facciano breccia, diciamo, no? Ecco. Perché domanda risposta già ti viene da dire sì la verità o è una bugia.
1: Poi buonasera Giorgio, se aspetti la prossima volta cerco di spiegartelo io, secondo un libro di un mistico. Se mi dite quando fate la prossima trasmissione, vi porto la testimonianza sui corpi di Gesù e Maria. Buonanotte, grazie. Questa è Silvia. Quindi Silvia, noi ogni giovedì prossimo inizieremo alle 22, ma ogni giovedì, un giovedì alle 22 e un giovedì alle 21, ogni giovedì siamo in trasmissione.
2: Non vedo l'ora che sentire.
1: Ti possiamo anche ospitare, se hai piacere, certo. ti ospitiamo anche in trasmissione. Grazie Silvia. Bene, signore, siamo arrivati alla fine. Io faccio i carissimi, come di solito, saluti per tutti, tutti quelli che telefonicamente sono intervenuti, la carissima Gabriella dell'Olmo, il nostro carissimo RDM, Marco di Marghera, Marzio di Venezia, e poi la nostra carissima Silvia, la Katia, Riccardo, salutiamo Riccardo, Stefano di Vicenza, Ada di Asolo, Hermes, Dani da Zero Branco, Davide d'Alessiano, poi continuiamo con Davide, il nostro poeta pazzo, Alberto da Treviso, Mara e Gianluca Latizzi, Michele di Venezia, grande Michele, il nostro, la Silvia da Verona, questa è un'altra Silvia, è un'altra Silvia, Anna, Antonio di Ferrara, Faustino da Cavargere, Mauro il Cubano, Luca di Mandria e tutti quegli ascoltatori e ascoltatrici che silenziosamente ci hanno ascoltati e non ci hanno ascoltati. Quindi buonanotte gente, buonanotte a tutti, grazie a te Thomas,
0: maestro, grazie al maestro
1: e grazie a Giorgio che veramente ha tenuto bacchetta in tutto. E ebbene, gente, a giovedì prossimo. Grazie. Giorgio, saluta.
2: Okay. Ciao a tutti, grazie delle belle parole. Io sono così, un po' cucciuto. Mi piace dire le cose che penso. E naturalmente, delle volte fai bella figura, delle volte magra. Di conseguenza, ciao a tutti, grazie. E che chiedo scusa se abbiamo detto delle cose che non mi sono piaciute. Benissimo, la prossima volta fate anche voi la vostra trasmissione e che noi vi daremo retta. Ciao a tutti, da parte mia ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Anna, grazie Giorgio, buona fine settimana anche a me da parte mia.
1: Saluto anche Enzo di Vittorio Veneto.
0: Enzo, buonanotte, grazie.
1: Buonanotte gente
0: da Radio
1: Gamma
0: 5.
1: 5,
0: ciao a tutti, ciao gente.

sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni,

sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte,

il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che a maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe e gilet, tradito campario, voluto caffè.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
1: Gialla, arancione, rossa.
0: Ciascuna con proprie misure restrittive.

I potenti ci pisciano addosso, la TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

E grande Rocco, la psicopandemia, quello che noi abbiamo vissuto e ci dimentichiamo volentieri, no? Quello che ci hanno... È morto Guccini, Walter Di Oriago. Ah, mi dispiace davvero. Vabbè, i prossimi siamo noi, Walter, vai tranquillo. Cioè, proprio... è una questione generazionale, c'è poco da fare. Lui, credo che avesse... non so quanti anni aveva Guccini, forse aveva un'ottantina, forse. Dunque, guarda che io ho studiato su libri da un chilo ciascuno, dico che qua adesso c'è il caldo dell'inferno perché l'umanità è materialista e cattiva e deve andare all'inferno, ma siccome non vuole morire per andarsi, allora quello che sta in alto, che è cattivo anche lui, ha mandato l'inferno qua, semplice ma vero. Ecco Adamo, se te che hai qualche messaggio un po' più simpatico da mandarmi. 86 ne aveva Guccini, boia che ansia gli era vecchio, ostia. Vabbè ragazzi, sono tutte di gambe, mi spiace, perché comunque era una parte della mia storia, della mia vita, in ogni caso. No, stavo parlando della psicopandemia, nel senso che dimentichiamo con estrema facilità quello che è accaduto del 2020 in poi. E la cosa incredibile è che viene smantellato, è stato smantellato tutto, con il fatto che sono stati resi pubblici i diari di quell'infame di Fauci, che ha ricevuto naturalmente premi di ogni tipo e lauree honoris causa qui con il Presidente della Repubblica accolto, cioè una roba incredibile. Si dimostra che ha mentito su tutto, sapendo perfettamente di mentire. Ha detto con estrema chiarezza che le balle circa il fatto che il virus è venuto fuori dall'allevamento in Cina, quindi sarebbe un virus naturale prodotto a pipistrelli e compagnia bella, cagate mostruose che nei suoi diari lui ammette chiaramente di aver mentito, no? Infatti nell'ultimo interrogatorio si è difeso non rispondendo semplicemente a nessun tipo di domanda. Ora, a fronte di questo, a fatto che sta emergendo in maniera chiara che tutto quello che è stato gli anni scorsi è stata una truffa colossale, ma non è stata solo una truffa, è stata una restrizione incredibile delle libertà personali, quindi un passo verso una dittatura, il primo passo deciso verso una dittatura, che ha portato a migliaia di morti che con ogni probabilità non ci sarebbero state in quella misura, semplicemente se invece della tachipirina e visi d'attesa si fosse lasciati i medici liberi di agire come in presenza di altri virus di tipo influenzale, e come hanno dimostrato ovviamente tutti i medici che, non ascoltando le follie del governo e del Ministero della Salute, hanno agito appunto secondo scienza e coscienza, e facendo questo hanno ottenuto risultati di guarigione totali, no?

Dunque, stavo appunto dicendo, queste... Vedi Adamo, te che sei caldo e il caldo batte in testa e ho paura che mi te faria una, te augurerei, fai una doccia fredda per qualche minuto, ti rilassi e rinfreschi, perché ti senti io sparare dei bueade tipo Guccini era un vergognoso comunista perché lui cantava che eravamo poveri e ancora poveri siamo, che vadino a cagare anche i cantanti comunisti. Vabbè, fate una doccia fredda Adamo, cosa te voglio dire. Quindi stavo dicendo, la tragedia dal punto di vista che noi abbiamo vissuto e che dimentichiamo con assoluta facilità, vogliamo dimenticarla perché è stata un abominio per la riduzione vergognosa delle nostre libertà personali, accettata passivamente dalla stragrande maggioranza, certamente sotto ricatto, per comodità, perché non avevano voglia di rompersi le balle, perché conveniva apparentemente loro far così, perché erano a rischio i propri posti di lavoro, eccetera, eccetera, per mille motivi. Tutto l'apparato statale, sanitario, sindacale, tutti d'accordo nel usare il popolo italiano di fatto come cavia sacrificale per vedere l'effetto che faceva un farmaco genico mai usato prima a livello di massa. Farmaco che è stato assolutamente, dati ufficiali, c'è la commissione d'inchiesta parlamentare che in questo momento lo sta dimostrando, non sapevano assolutamente gli effetti collaterali che avrebbe provocato prima, non era stato testato neanche dalla Pfizer, nessuno ufficialmente, in realtà per me, se dal mio punto di vista lo sapevano benissimo, ma comunque non importa. Abbiamo già parlato con Alessandro Guerra, nel suo libro l'ha dimostrato che alla fine della fiera questo era un progetto militare di guerra batteriologica, tanto è vero che la componentistica, la vera struttura del cosiddetto siero vaccinale è sotto segreto militare, che le morti di Bergamo, non so se ve le ricordate, le decine, le centinaia, scusate, di morti a Bergamo, sono le indagini sono state bloccate perché, nonostante che erano cominciate con le confessioni di infermieri che denunciavano il fatto che primari ospedalieri prescrivevano negli cosiddetti intubati di somministrare componenti sedative 10 volte superiori alla dose consigliata dalla casa produttrice, eccetera, tutto è stato fermato. E in quel momento il nostro più grande ministro degli esteri che abbiamo avuto, Gigino Di Maio, aveva dato dell'animale a Putin. In quel momento c'era stata l'invasione dell'Ucraina, no? Nell'operazione speciale, no? E il portavoce di Mosca aveva risposto che attenzione a come si parla, perché il popolo russo e l'esercito russo è stato uno dei pochi, se non l'unico, a portare un aiuto diretto nel momento in cui l'Italia era chiusa grazie al governo Conte, come ci fosse l'epidemia più grave del mondo, è venuta con una commissione militare e medica. Hanno portato via campioni di ogni tipo e hanno scoperto cosine che, se parlano, questo è stata vi sto dicendo in sintesi quello che diceva il ministero, la risposta russa, se parlano potrebbe avere conseguenze molto gravi per il governo italiano. Una settimana dopo neanche è stato imposto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Vi è chiaro oppure no? Allora, su questa cosa si continua a passarci sopra. Io per quello metto la psicopandemia di Rocco, che è nella sua essenza profondamente corretta. È stata una psicopandemia, è stata una follia collettiva in cui una buona parte della popolazione, in panico totale, secondo il motto si salvi chi può, ha fatto tutto quello di sbagliato che poteva essere fatto in termini sociali, personali, emotivi, spirituali, tutto per salvaguardare se stessi o al massimo e neanche l'ambito familiare,
ok? Perché noi vogliamo vivere e gli altri che muoiono pure, e coloro che giustamente in maniera libera, democratica e soprattutto in maniera per aprire un dialogo di ragionamento, cercavano di dire: guardate che c'è qualcosa che non quadra. Questi erano i delinquenti che dovevano morire tra mille tormenti da parte di augurato il male da parte di tutti i boccaloni indegni e infami che oggi infestano tutti i canali televisivi, che sono ovviamente in mano alla stessa regia, la stessa regia miliardaria, miliardaria in termini di euro, che ha in mano tutta la disinformazione ufficiale in questo paese e che pian pianino sta mettendo ogni uomo nelle trasmissioni di più alto ascolto. Potrei fare i nomi, ma non ho voglia di farli, perché sennò ovviamente no, e che sono tutti legati a una stessa cricca di tipo, ma non mafioso, ma semplicemente una cricca di interesse ben precisa, ben più potente della mafia, secondo me, no? Che sta dominando questo paese completamente. Questo è un paese che sta per essere, no, sta, viene già fatto a pezzi, sono 30 anni che viene fatto a pezzi, e ormai siamo arrivati alla frutta, sostanzialmente agli ultimi elementi. Allora, visto che si parlava di questo, la riflessione che facevo era l'altro elemento che mi preoccupa tantissimo, era il fatto che c'è ancora gente che è convinta e parla di schieramenti, no? Allora, pensatevi solo a quello che è successo adesso in Spagna, a Ceuta, no? Si viene dato la notizia che c'è stata l'invasione a Ceuta, 50-60 mila giovani uomini tra i 20 e anche meno e i 30 anni, tutti giovani uomini marocchini, portati a svagonate sul confine e addirittura con pinne e maschere alcuni, e gli si dice di attraversare il confine con camion pieni. Ci sono le immagini, le avete viste, no? Ora, che questo, allora cosa succede? Che le persone che votano a destra, non so, governo Meloni piuttosto che Fratelli d'Italia, immediatamente contro il governo spagnolo che porta infatti questo governo a fare un'infamia, in una situazione di emergenza così, io fossi stato capo dello Stato, avrei portato aiuti, avrei detto al governo spagnolo: avete bisogno che vi mandiamo degli uomini per controllare e rinforzare i confini di Ceuta, o che altro tipo di aiuto avete bisogno, non so, vi mandiamo delle navi, degli aerei, qualunque cosa. No, cosa ha fatto l'Italia? Insieme alla Danimarca parte con la chiusura di Schengen. Ora, lasciamo stare, è già stata fatta, non è questo il punto, ma non era la risposta che si vuole dare a un governo in difficoltà che chiaramente stava subendo un attacco organizzato e pianificato da parte del governo filosionista marocchino in risposta alla posizione che Sanchez ha preso nei confronti del genocidio a Gaza, di quell'infamia di cui l'umanità pagherà un prezzo globalmente enorme, perché ha accettato quello che i nazisti non avevano mai fatto nella stessa identica misura: l'assassinio perpetrato e organizzato e pianificato di innocenti e soprattutto di bambini. Con particolari, io ve li posso, ce ne sono quanti ne volete, a Iosa ne possiamo raccontare quello che volete, genitori che vengono uccisi brutalmente davanti ai bambini terrorizzati che urlano e che poi vengono uccisi con colpi in testa, e avanti di questo passo. Questo è stato Gaza, il genocidio di Gaza che continua, una popolazione che vive in mezzo a migliaia e migliaia di topi, senza acqua potabile o scarsissima, senza possibilità di pulirsi, ovviamente cercando di innescare patologie igienico-sanitarie in modo che aumentino, oltre che non dare da mangiare, aumentino le condizioni di mortalità, nel silenzio e nell'indifferenza sostanziale del resto del mondo. L'unico
che si è alzato in piedi, e a me non interessa sia di destra o di sinistra, l'unico europeo, governo europeo, che si è alzato in piedi e ha detto non esiste che noi accettiamo in silenzio un'infamia di questo genere perpetrata da assassini criminali come il governo sionista Netanyahu, è stata la Spagna. Tutti gli altri zitti, e l'Italia per prima, che continua a passare armi a quell'esercito di assassini che è l'IDF. Ok? Ora, la questione, e questo non toglie la responsabilità che i quattro terroristi di Hamas, ma Hamas è stata finanziata, armata e organizzata pesantemente dal governo Netanyahu negli anni precedenti, il famoso 7 ottobre, che ovviamente va condannato, ci mancherebbe, è stata una strage vergognosa quella del 7 ottobre, ma non occorre che ogni volta si ripeta, perché la risposta da parte del governo Netanyahu e sionista è stato semplicemente un massacro di storia biblico. Un massacro biblico. Durante il regno di Mesopotamia potevano accadere determinate cose. Ok? Senza pietà. Questo si è opposto, si è alzato in piedi, ha detto andate a fare in culo, io il 5 per 1000 di aumento del PIL in armamenti non ve li do, non esiste, posso arrivare al 2%, al 5%, fatelo voi, inoltre aumenterò l'armamento del mio esercito con armi e produzione nazionale, non vado a comprare il 5%, non vado a comprare armi americane, tanto per dire, primo, secondo, condanna totale di quello che è successo, ma guarda caso il governo marocchino ha un rapporto di gemellaggio strettissimo con il governo israeliano, ovviamente non conosciamo il retroscena di questa cosa, e il governo marocchino incredibilmente dopo questa posizione del governo Sanchez cosa fa? Gli manda una vera e propria invasione di 50-60 mila disperati, portati direttamente con camion, pullman, mezzi di fortuna in ogni caso, tutti nello stesso momento sul confine, e gli si dice di attraversarlo. Che cos'è questo se non un piano organizzato? E questo fa parte del fatto che naturalmente Sanchez ha avuto un parecchio da dire col governo marocchino e ha scelto accordi energetici molto importanti col nemico numero uno del Marocco, che è l'Algeria, e quindi accordi sul gas e altre cose, come giustamente farebbe qualunque governante per assicurare energia, dal momento che l'Europa ha deciso di rinunciare in maniera totale a un'energia a bassissimo costo, che era quella russa, e noi italiani per primi, pagandone un prezzo spaventoso in termini di bollette, di gasolio, di roba. Lo sapete, l'energia è schizzata alle stelle perché questo governo di Servi ha deciso, questo governo di Servi quando cambierà e andrà su l'altra che è una sionista, meglio ancora, naturalmente meglio ancora e più facilmente di prima, si sta suicidando, ha deciso di rovinare il popolo italiano, di farlo cadere in miseria, per seguire politiche colonialiste anglo-americane sioniste. La guerra con la Russia è molto probabile, ed è molto probabile nei prossimi anni, in questione di 2, 3, 4 anni, il tempo che l'Europa finisca il progetto di riarmo folle che sta facendo con Germania in testa. Naturalmente i governi europei sono stati selezionati negli ultimi 20 anni appositamente, non sono casuali. Io lo ricordo sempre, se a un idiota come me è stato impedito di entrare in Consiglio Comunale a Padova attraverso un broglio elettorale su base digitale, cosa fanno per un Presidente del Consiglio? Il cazzo che vogliono, ovviamente. Le votazioni sono giochi manipolati per via digitale, senza alcun problema, e lo stanno facendo da tanto tempo, non da adesso. Lo è stato fatto già per presidenti americani, figurarsi, lo stanno facendo regolarmente. Dov'è la democrazia? Perché il dittatore sarebbe Putin. Ora, dire oggi, sostenere oggi apertamente il punto di vista russo in Italia è un pericolo. Siamo un paese democratico e vedi, si viene tacciati per delinquenti. Siamo persone che stanno ragionando in maniera autonoma e in maniera libera, e continuiamo a dire che questo popolo sta morendo, ma sta morendo soprattutto di ignavia, di indifferenza umana, sociale, di mancanza di capacità empatica, e questo fin da bambini gli viene insegnato l'isolamento, vengono diseducati al rapporto sociale,
gli vengono piantati davanti a un computer o davanti a un telefonino e gli vengono immersi in una realtà virtuale che appunto non è vera, per poi restare completamente isolati. Ragazzi di 12 anni che si suicidano buttandosi dalla finestra dopo aver passato mesi chiusi in una stanza a guardare un computer. E i genitori dove erano? Questa è la realtà che stiamo vivendo oggi. E allora, ripeto, di fronte a questo, rendersene conto, no? Vi faccio un altro esempio. La battuta che faceva prima Adamo su Guccini comunista. Allora, Zaia, leghista, ok? Zaia, che ha avuto un successo strepitoso come presidente, è stato colui che ha promesso l'autonomia al Veneto, che non è mai stata realizzata, e ha preso per il culo per l'ennesima volta i veneti, che giustamente si fanno prendere per il culo perché è una popolazione di rincoglioniti, brava gente che lavora tanto ma scarsissima capacità di visione della realtà, scarsissima, e perché gli ha da lavorare prima e roba, no? E ha chiuso il Veneto con area rossa perché c'è stato il primo caso del signor Trevisan a Vo, che è stato dimostrato non essere Covid. Su questa base lui ha chiuso il Veneto con danni economici mostruosi. Nessuno ha parlato, nessuno che lo chiami a rispondere, non di una leggerezza che ha portato non solo danni economici mostruosi, ma di conseguenza ha portato a un'impostazione sanitaria che ha portato a morti, a migliaia di persone morte, perché questo ha imposto i ricoveri, ha imposto l'intubazione, ha imposto l'isolamento e avanti di questo passo. Nessuno che dica nulla. Lo stesso che adesso sta portando avanti con l'adolescente che è diventato nuovo presidente della regione, persona ovviamente teleguidata dal mio punto di vista, sospetto che sia, l'eutanasia. Gli è già andata male la prima volta perché una bravissima consigliera regionale del PD gliel'ha tirata nel culo, cioè ha votato contro quello che lui si aspettava e per un solo voto non è passata. Cosa vuol dire l'eutanasia, amici? Ci avete pensato? Sempre Zaia, il buon Zaia, quello che è presente ad ogni sagra di paese, perché è con noi, è dei nostri. Ok? Questo signore sta spingendo in maniera totale, un suo chiodo fisso, in questo modo liberiamo velocemente tutti gli anziani, evitiamo quella lunga processo di invecchiamento, siccome sti vecchi non muore più, no? E rimane a pensione, ho capito. Quindi si può accelerare il processo. Sapete quella, l'unica cosa, l'unica consolazione che a me viene? Legalizzare questa cosa qua vuol dire che sistematicamente negli ospedali c'è la tranquillità di poter agire a seconda ovviamente di reparti, a seconda della sensibilità sanitaria e compagnia bella, si può agire verso il fine vita promosso da prima ci deve essere la piena coscienza, sì, mille condizioni, tutto quello che vuoi. Nella pratica poi cosa può succedere? Visto che l'eutanasia mi dicono che in condizioni ovviamente limite, con la scusa del dolore, viene già praticata, è un'eutanasia ufficiosa. Ti portano una persona anziana con patologie ovviamente molto gravi, nessuno mette in dubbio, e la terapia, quella del dolore, a base di morfina, per esempio, risolve il problema nel giro di qualche giorno. È l'unica strada percorribile? Siamo sicuri? O è un sistema per accorciare il costo dell'assistenza di quell'essere che ha pagato le tasse tutta una vita e che magari forse alla fine dell'esistenza, forse se potesse avere la forza, magari gli piacerebbe fare un altro percorso? Siamo così sicuri che è l'unica strada? O serve a qualcuno? Stiamo aprendo la strada a quello che può diventare una soluzione e un omicidio di massa.
Di questo non parla nessuno, perché non se ne può, non si può parlare. Scherziamo, in Italia, non si può dire, non si possono dire queste cose, assolutamente. Bisogna stare molto attenti, no? Eppure è una cosa che tra persone ci diciamo tranquillamente. Allora noi stiamo vivendo una condizione continua di ipocrisia totale, di falsità. La gente oggi sta vivendo con un progressivo e totale isolamento dagli altri e sostanziale indifferenza a tutto, a tutto, se non a qualche argomento che può interessare, è argomenti che interessano immediatamente il proprio egoismo personale, quindi la salute personale, allora le follie delle diete che così ci garantiscono di vivere più a lungo, perché siccome la nostra visione materialista di merda è che noi dobbiamo star qui con una qualità di vita orripilante, perché è sempre peggiore, ma dobbiamo star qui 120 anni. E allora se faccio qualunque dieta, una più folle dell'altra, dal veganesimo fruttariano alla chetogenica solo carne, va ben tutto, l'importante è che questo mi garantisca di diminuire di peso, di disintossicarmi, e ora è a pastiglia, allora l'integratore, qualunque roba. Allora lì ci sono adesioni di massa egoistiche, naturalmente, per la mia qualità di vita bisogna stare bene. E poi ci prendiamo la bicicletta col caschetto e le mutandine aderenti, e alle 3 del pomeriggio con 37-38 gradi saliamo i Colli Euganei perché questo fortifica il fisico. Ma una popolazione di pazzi, una popolazione di disperati. Ovvio, sto esagerando, questo riguarda una piccola parte della, mica tutti quanti, per fortuna. Però oggi vi posso dire che alla sera alle 7 andare su per andare su da Toreia a Castelnuovo, cioè, una bicicletta deriva l'altra, cioè impossibile, bisogna che te vai su a 30 ore perché è una bicicletta dietro l'altra. In salita tutti in questa febbre disperata di mantenimento della salute e della fisicità perfetta. Oddio, non mi devo ammalare per amor di Dio, perché se mi ammalo rischio di morire, e se muoio vado nel nulla, è evidente. È la visione materialistica, quella che ci ha spiegato Pierino Angela, no? Ma che cazzo di vita stiamo facendo? Cioè, invece di passare, di sforzarsi nella nostra vita, non decorrere su e giù in bicicletta, ognuno fa il cazzo che vuole, che sia chiaro, ma un'attività, una normale attività fisica non agonistica è consigliabile per tutti, ma anche banalmente una passeggiata di mezz'ora al giorno senza dover fare follie. Ma dico, quindi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma la questione fondamentale è: come, che taglio vogliamo dare alla nostra esistenza? Invece di impiegare del tempo per ampliare la nostra visione della vita, qual è il senso della mia esistenza qui? Cos'è che sto facendo io? Com'è che mi rapporto ogni giorno con le realtà esterne e con gli altri che incontro? Chi sono io come essere umano? Da dove vengo? Cosa sto facendo? Dov'è che vado? Questo implica un ampliamento di visione che non ci può dare la scienza alla Burioni o alla Bassetti o alla vacca di loro madre, ma una visione che amplia quella materialista e la integra, non la elimina, la integra. La scienza ufficiale non è di per sé da gettare, è uno studio attento della materia. Ma solo dallo studio della materia, solo da quello, non se ne viene fuori, non si ricava nulla di vitale, nulla di utile alla propria esistenza. Questo è il punto. Si riesce ad avere qualcosa di importante, si riesce ad avere qualcosa di utile nella propria esistenza se, oltre al piano materiale, comincio a capire che io sono fatto oltre che di materia, sono fatto anche di spirito, sono fatto anche di forze non materiali. Ogni mio pensiero, ogni mia emozione è un qualcosa di non materiale. Perché non indagarlo, teste di cazzo che siamo? Perché? Perché siamo impegnati a lavorare, bravi, mucè. Come diceva Franco, un milione. E dopo?
2 milioni e dopo 3 milioni e dopo, Mona, quando che te queda da morire e non ti sei preparato a morire perché non vuoi pensarci, sei terrorizzato dalla morte, e quando che il famoso dottorin col camice bianco ti dice lei ha 4 mesi di vita, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? E ti dice guardi, c'è una cura nuova, sa? Di qual è? Si spogli nudo e faccia 3 giri di corsa del Prato della Valle. Ti ho fatto subito, perché ti si disperà, perché la tua vita l'hai passata a fare cazzate. Non dico che non è importante guadagnarsi il pane, ci mancherebbe, e come no, guadagnarsi e trovare le soluzioni per la propria famiglia, la responsabilità per i propri figli se ne avete, ma anche per la propria stessa esistenza ci vuole affrontare una soluzione materiale decente alla propria esistenza, è fondamentale, ma non ci si può fermare solo lì, teste di minchia, non si può restare solo su questo e passare una vita a pensando solo a questo e alla ruota della fortuna, che mi guardo quasi ogni sera, peraltro non ho nessun problema, schei. Mi piace l'aspetto enigmistico, ma comunque non importa, non guardo per i sottili, la guardo anch'io, tanto non che sei un cazzo di altro in televisione, quindi ormai, ma io non guardo la televisione, mi invece guardo e cerco di selezionare, quando che non ne posso più è tuo. Ciao Paolo, ieri era il compleanno di Gianluca Stefani, gli faccio i miei auguri più sinceri con la mia poesia Vincente Sorriso. Allora, Gianluca, allora no, aspetta, Gianluca Stefani, ascolta qua la poesia che ti ha inviato Robby L'Alpin. Vincente Sorriso: conosco un'anima che per la libertà delle persone forgia il coraggio di un vero leone, e nel suo giovane viso non manca mai la forza di un vincente sorriso, anche quando difende dalle motoseghe i nostri sacri alberi. Qua te devi mettere dalle motoseghe i nostri alberi, per poi essere costretto a difendersi da ingiuste accuse dentro a freddi tribunali. Gianluca Stefani, a testa alta, ha deciso di difendere la verde vita, consapevole che abbiamo solo questo pianeta per vivere, ed il suo sacrificio non è solo la sua missione, ma diventa esempio vero che dovrebbe toccare il cuore di tutte le persone. Siamo tutti Gianluca. Un abbraccio a Robby L'Alpin. Bravo Robby, e tanti auguri ovviamente anche se in ritardo a Gianluca Stefani. Uno per esempio di pochi che ha avuto il senso, il coraggio, la volontà, perché ha un interesse sociale, perché non pensa soltanto ai cazzi suoi, e dice quello che si sta facendo a Padova è uno scempio tremendo, devastante, che lascia i padovani sostanzialmente indifferenti, perché l'importante è che non tocchino il mio giardino di casa. L'hanno poi toccato, perché con quello che stanno facendo stanno distruggendo gli interessi di tantissime persone, comprese di negozianti che non riescono neanche più a stare in piedi. Ma che cazzo gliene frega, no? Stefano di Vicenza dice: ciao, pare che all'inizio gli organizzatori della falsemia volessero al posto dei camion militari, per fare più colpo mediatico, fare sfilare i carri funebri, ovviamente a noleggio, ma siccome si trattava anche di cadaveri con 3 settimane di decomposizione, le probabili perdite di liquidi biologici avrebbero sporcato in modo irrimediabile la moquette degli interni degli stessi costosi carrozzoni e conseguenti costosi ripristini di tappezzieri. Dio. Stefano, cosa tu ti dica? Ma ti rendi conto, Stefano, di quello che chiamo suo o no? Perché ripensandolo, certo che te ne rendi conto, se è una domanda retorica, ma è stata una roba da una cosa così non ne esci, non sai che se finio. Quello è stato solo l'inizio, è stato l'inizio di una degenerazione sociale di cui la gente non si rende ancora conto. Noi stiamo ancora pagando quel pedaggio lì e lo continueremo a pagare per i prossimi decenni. Nel breve la situazione può solo peggiorare, ma per forza. E quando allora dico ma te sei pessimista, allora io sono pessimista, può essere che lo sia, ma io non è che non vedo l'alternativa è: o ci si alza il culo dal divano, amici, e si va incontro all'altro e si organizza qualunque tipo di rete e di contatto con l'altro, qualunque, oppure siamo perduti. E chi lo farà, e quella minoranza che lo farà, probabilmente ha qualche chance migliore degli altri. Gli altri viene tabula rasa, tosi. Guardate che se va avanti così, ed è chiarissimo che sta andando avanti così perché non cambia, ma quanto pensate che ci metta l'Europa ad andare in guerra frontale con la Russia? Quanto pensate? Quando pensate che ci sia il primo falso false flag, come si chiama? Full, perché non sono neanche più buoni a dirlo in italiano, no? L'escamotage per far scoppiare una guerra finta. Gli americani l'hanno sempre fatta. Il Vietnam è nato così, da una falsità,
da un attacco a una nave, non mi ricordo più dove, nel Golfo del Tonchino, e che dopo risulta che non era vero un cazzo. Quindi attenzione. Ciao Paolo, lo sai che io sono un operatore sanitario, è vero che i medici danno ai pazienti terminali le cure palliative, morfina, midazolam e, o buscopan in vena a ciclo continuo fino alla morte, però è anche vero che questi pazienti sono più di sofferenza dalle patologie che hanno, quasi sempre già incoscienti, cioè vegetali, che si trascinano fin tanto che gli fai la flebo. Cosa ci resta da fare come sanitario di fronte a questa sofferenza del corpo? Davide 66. Davide, qui è un discorso che andrebbe avanti di ore. Siamo così sicuri che pazienti che arrivano a questo livello ci arrivano per un determinato tipo di patologie. Come mai queste patologie, che negli anni 70, 60, 70, 80 non c'erano, oggi sono la norma per gli anziani a un certo livello? Non è che per caso decenni di 8-10 pastiglie al giorno portano a questa situazione qua? Non è che per caso, per fermare il colesterolo, invenzione del cazzo, e con tutti gli effetti collaterali, questo provochi poi tutta una serie? È un discorso molto ampio, Davide, non sto parlando del singola situazione, sto solo dicendo che probabilmente a certi livelli non ci arriverebbero, e siamo sicuri che l'unico modo è la morfina a dosi crescenti a flebo continua, è l'unico sistema a quei livelli lì? Magari in quei casi lì si può stare, per carità, io non sto dicendo di no, dico, ma siamo sicuri che è l'unica strada? E a quel livello lì perché ci siamo arrivati? Perché siamo arrivati a quel livello? Perché sono dei cadaveri che camminano, ambulanti che camminano e arrivano a questo livello di patologie? Perché? Facciamoci una domanda: non è che tutta l'impostazione medica, che tutto il tipo di terapie che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni hanno portato all'esistenza di questi cadaveri ambulanti, e che allora poi si dice dopo che uno ha passato per 20 anni 20 pastiglie al giorno arriva con delle patologie allucinanti e resta solo che morfina? È certo, ma forse magari c'è da ripensare tutto l'approccio terapeutico, no?

0: Eccoci, e dopo questo coro, questa canzone di, che ha vinto Sanremo l'altro anno, vi introduciamo e cambiamo argomento. Abbiamo qui con noi amici ormai, Silvia Bernardi e il suo compagno Nicola Rizzo, terapeuti spirituali, perché possiamo dire così. E poi spirituale mi piace tanto, perché è una cosa che non si usa, si ha paura di usare, no? La parola spirituale, no? Perché si ha, in questa epoca di materialismo totale, siamo abituati che siamo solo fatti di fisico, quindi te vè dal dottore, e se quello non va bene al massimo ci può essere l'osteopata, già siamo a livelli siderali di altezza terapeutica, e dopo basta, sfermiamoci lì, perché sennò tutte le altre cose sono cazzate. Invece, siccome noi altri siamo fatti di corpo fisico, certamente fin qua anche Pierino Angela è d'accordo, ma di una componente chiamiamola emotiva e spirituale fondamentale, senza la quale non si spiegano i nostri pensieri e le nostre emozioni, senza di questo, senza conoscerle adeguatamente, noi non riusciamo a prima conoscerle e poi soprattutto a fare delle terapie, cioè a migliorare il nostro stato. Prego, ho fatto la premessa, cara Silvia. Buongiorno Silvia. Aspetta un attimo, buongiorno un cazzo, perché ti devo alzare i microfoni. Vai.
1: Buongiorno, si
0: Eccola.
1: Sente?
0: Sì, adesso si sente, vai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Silvia. E naturalmente buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Beh, rispetto a quello che stavi facendo, dicendo, una cosa che mi hanno insegnato è che tradizionalmente quando si presentava un problema, le persone andavano prima dal prete, cioè dall'autorità,
0: certo,
1: spirituale,
0: chiaro,
1: poi andavano dal guaritore e poi andavano dal medico.
0: Sì.
1: Quindi quando, diciamo che tradizionalmente questa è la linea. Abbiamo avuto le nostre vicissitudini storiche e quindi adesso ci dobbiamo, insomma, riaggiustare. Vi faccio una citazione che ho letto pochi giorni fa, e la citazione è a proposito di materialismo e di negazione dello spirito, è di Adriano Olivetti.
0: È il mio mito, lo sai che Adriano Olivetti?
1: No, non ho idea che sia il tuo mito.
0: No, io ho fatto conferenze in giro per tutto parlando della triarticolazione sociale di Adriano Olivetti, perché era un antroposofo lui. Vai.
1: Saprai che suo padre Camillo era un socialista e non voleva nemmeno che si dicesse il termine Dio in casa loro.
0: Ha partecipato, quindi, alla lotta per il pane a Milano con i canoni di Bava Beccaris, per cui
1: esatto,
0: fu segnalato alle forze dell'ordine che lo tenessero sotto controllo il padre.
1: E la madre era una
0: devota,
1: una figlia di pastori,
0: sì,
1: valdese. Quindi
0: cristiana,
1: figurati. Sì. Ecco, nonostante beh, hanno vinto tutti e due,
0: sì,
1: perché sì, se il figlio ha detto questa frase che ho letto l'altro giorno, tra l'altro c'è una mostra su Olivetti a Bassano del Grappa, andatela a vedere, ha detto che la battaglia sul piano spirituale e sul piano della materia è il più profondo scopo della sua vita. È una battaglia contemporanea, cioè fatta nello stesso identico momento. E fa una citazione del padre. Il padre senza Dio gli ha detto che la luce della verità splende soltanto negli atti e non nelle parole.
0: Eh sì, la conosco quella frase lì. È così, è così. E lo diceva anche Steiner. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, se tu non traduci in azione il tuo pensiero che ami, che senti giusto, che senti buono, hai fallito. Tu devi avere il coraggio di tradurlo in azione, altrimenti entri nella omissione. Sai i peccati di omissione? Quelle cose lì. Sì, perfetto, è così.
1: Ecco.
0: Filosofia della libertà.
1: Per tradurre, per portare la lotta, lui la chiama lotta, però possiamo anche chiamarla in un altro modo. Dal piano spirituale al piano materiale è qualcosa che siamo chiamati tutti a fare, nel senso che tutti gli esseri umani hanno questa possibilità. Per farlo ci vogliono gli strumenti, e gli strumenti sono le varie pratiche che possiamo incontrare nella nostra ricerca spirituale, anche della, diciamo, della cultura in cui siamo nati, perché comunque anche la Chiesa ci dà gli strumenti. Sono andata, mi è capitato di andare la settimana scorsa, faccio qualche esempio personale, tanto per al transito di Padre Leopoldo, di San Leopoldo a Padova, cioè l'anniversario della sua morte, e il prete ha detto senza mezzi termini: siamo tutti chiamati a fare la stessa strada di Padre Leopoldo, cioè nessuno escluso. Quindi tutti abbiamo tutte le possibilità di intraprendere questa, diciamo, manifestazione spirituale nella materia, nell'azione, ecco. E ci sono delle pratiche, possiamo fare un esempio, Paolo?
0: Facciamolo.
1: Ecco, possiamo fare un esempio di queste pratiche. E una pratica molto importante che tutti dovremmo fare per cominciare a vivere consapevolmente la nostra battaglia, chiamiamola, nella materia, che tra l'altro è, diciamo, la nostra pratica più spirituale, in realtà, l'azione nella materia. È la pratica più spirituale che abbiamo, è la pratica dell'introspezione quotidiana, di cui adesso andiamo a parlare. Prendiamo un esempio. Quando noi dobbiamo decidere, prendere una decisione su quello che è bene o non è bene per noi, questo può essere in qualsiasi contesto, in un contesto personale, relazionale, di medico, di credo politico, di credo spirituale, di credo religioso, di credo di qualsiasi tipo, che poi si traduce in azione. Come facciamo a sapere che quello che stiamo sentendo come vero, come nostro, è realmente vero e nostro? Per esempio, nei circoli spirituali vi possono dire spesso che se voi sentite che quella cosa va in risonanza con voi, allora vuol dire che è buona per voi. Questo è relativo. Cioè, quando sentite risonanza verso qualcosa o qualcuno o qualche idea.
0: Risonanza intendi attrazione, qualcosa che
1: risonanza,
0: dici, oh, che bello, che figata.
1: Sì, qualcosa che senti anche interiormente, esatto, quello che senti, qualcosa risuona
0: una
1: in te.
0: Una cosa generica di questo tipo.
1: Sì, una cosa generica di questo tipo può manifestarsi in simpatia o manifestarsi in oddio, questo è proprio giusto per me, ok, o questo è proprio giusto per gli altri, addirittura. Dovete fare un salto, potete fare un salto di qualità e chiedervi che cosa sta risuonando dentro di voi, perché avete quella risonanza. Perché nel momento in cui noi risuoniamo e diciamo ok, questa è la verità per me, perché adesso comunque il fatto che ognuno ha la sua verità è qualcosa di incoraggiato addirittura, non sapete in realtà esattamente che cosa sta andando in risonanza. Quindi potrebbe essere, per esempio, una lealtà inconscia che avete dato a un gruppo di persone o a un credo, perché avete avuto delle esperienze in passato che vi portano a dire sì, io aderisco, do il mio consenso a questa realtà, pensando che sta risuonando con una vostra interiorità. In realtà quello che succede è che state dando il consenso inconscio a qualcosa che non è detto che sia bene per voi, e non è detto che voi, cioè la vostra natura interiore superiore, sia veramente allineata.
0: Okay. Fai un esempio di così intendi per inconscio, cioè esempio, da quello che stai dicendo mi viene in mente, io da bambino vado regolarmente a dottrina, parrocchia, e ricevo perché prima l'asilo dalle suore e compagnia, ricevo un'impostazione di cosa è giusto, di cosa è sbagliato negli atteggiamenti, eccetera. Poi la vita mi porta a crescere, mi allontano dalla chiesa e compagnia bella, mi ritrovo in una determinata situazione in cui mi si

0: ambientale, assorbiamo questi elementali e vanno, diciamo, a costruire la nostra personalità, anche inconscia. Quindi in quel momento noi siamo costruiti da moltissimi elementali, più o meno inconsci, e anche più o meno assorbiti dall'esterno o creati da noi stessi. Quindi dicevamo, Paolo, che un esempio molto semplice appunto sono il contesto in cui nasciamo, sia familiare che collettivo. Il contesto familiare e collettivo, ovviamente religioso ed educativo, ha i suoi permessi e i suoi non permessi, per esempio. E noi cresciamo con questo, lo mettiamo nella nostra.
1: Sono dei vincoli che ti vengono dati
0: Sì,
1: inevitabilmente dall'impostazione
0: questo è uno degli
1: educativa
0: esempi.
1: o diseducativa, chiamiamola
0: Va
1: così,
0: bene in qualsiasi
1: della tua
0: caso,
1: famiglia.
0: non.
1: Per cui tu hai dei comportamenti, dei riflessi condizionati
0: Ecco,
1: dall'impostazione che ti hanno dato, dai
0: esatto.
1: condizionamenti che hai ricevuto fin da bambino,
0: Certo,
1: più o meno.
0: ma anche per esempio da persone che abbiamo incontrato, amici e
1: Quindi quello
0: maestri.
1: sarebbe il discorso che tu dicevi a livello inconscio, no?
0: Sì, spessissimo, cioè non siamo sempre consci che assorbiamo degli elementali da altre persone. Ecco. Ecco, quindi a questo punto, per sapere, oppure spessissimo noi abbiamo dei comportamenti che semplicemente non sono nostri, sono stati assorbiti da un'altra persona, magari dai genitori o anche da qualcun altro, non è importante, ovviamente la parte familiare ha un certo peso,
1: Non a caso
0: ma
1: parliamo di
0: anche solo dei
1: comportamenti.
0: comportamenti semplici che non sono nostri, non sono della nostra reale personalità.
1: Certo.
0: Quindi uno strumento per lavorare, importantissimo per comprendere con cosa andiamo in risonanza e cominciare a pulire lo specchio, cioè a vedere questa cosa è veramente mia, non è mia, non è mia, a cosa sto dando il mio consenso, perché sono spinto a fare questa azione. A quel punto noi cominciamo ad avere consapevolezza del perché facciamo certe azioni e non è poco.
1: Bene, e come si fa ad avere consapevolezza? Qui arriviamo al
0: Arriviamo
1: punto.
0: al punto, uno degli strumenti più importanti è la pratica di introspezione quotidiana.
1: Facciamo un esempio, prego.
0: Un esempio molto semplice.
1: Quello che è il più che viene più chiaro, insomma, che sia più chiaro possibile.
0: Quando noi andiamo a dormire, prima di addormentarci, facciamo una revisione della giornata, di tutto quello che ci è successo e ci facciamo queste domande. Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
1: Esatto.
0: Che cosa non ho pensato che avrei dovuto pensare? Che cosa ho sentito che avrei dovuto sentire? Cioè, che non avrei dovuto sentire? Che cosa
1: Quindi
0: non
1: una
0: ho sentito?
1: aspetta, un attimo solo. Quindi una Sì, no, Silvia, adesso dovresti sentirmi, spero. No, dicevo, quindi quello che io avrei, fai un'analisi di quello che tu hai pensato,
0: Hai
1: no?
0: pensato, hai sentito, hai fatto o non
1: Esatto,
0: hai
1: e come hai
0: fatto?
1: agito o non hai agito nei confronti di altre persone?
0: Esatto.
1: Boh, ok.
0: Nei confronti di altre persone, ma in tutto quello che è successo durante la giornata e anche nei confronti di te stesso. C'è un segreto però. Quando facciamo questa analisi, cioè che cosa, quindi anche le omissioni, cioè che cosa non ho fatto che avrei dovuto fare, che cosa non ho sentito che avrei dovuto sentire, nei confronti di me stesso, nei confronti degli altri, mi comprendo sempre nell'analisi. È importantissimo, il segreto è non giudicare, cioè essere un osservatore totalmente imparziale, senza trarre conclusioni. Perché nel momento in cui voi giudicate anche solo una delle azioni, cioè avrei dovuto fare così, in modo di giudizio, cioè di conflitto, contraete completamente il campo e non avrete più la luce della percezione della realtà.
1: E questo lo fai per un periodo questo.
0: Lo fai per tutto il tempo della tua vita al massimo della possibilità,
1: Quindi un
0: non hai mai
1: giudizio non lo
0: finito.
1: dai mai.
0: No, e ti spiego perché. Quello a cui arrivi è la discriminazione, cioè riuscirai prima o poi a discriminare che cosa è bene, che cosa è male, che cosa
1: E
0: ha
1: quindi
0: un
1: dai un giudizio
0: senso.
1: però.
0: No, non è un giudizio, è una
1: Già capisci
0: discriminazione.
1: cosa intendiamo per giudizio
0: Sì,
1: però.
0: subito,
1: Perché
0: è
1: non è una parola negativa
0: importantissimo.
1: giudizio, eh?
0: Per noi sì, per te.
1: Se io dico valutazione?
0: Sì, la valutazione va bene, è un senso critico, un'operazione critica, ma bisogna stare molto attenti.
1: Certo,
0: perché
1: però devi averla,
0: è una...
1: Se non riesci a capire.
0: No, il senso critico...

0: critico lo devi avere, però prima di avere il senso critico ci vuole un'altra operazione, altrimenti non vai più in profondità del senso critico, c'è anche un piano più profondo. E il giudizio, allora, perché dico del giudizio? Perché noi siamo cresciuti, siamo nati con l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è: io mi punisco, mia colpa, mia grandissima colpa, ok? Il problema qual è? Che nel momento in cui tu ti ergi a giudice, non è senso critico, è giudizio, cioè questo va bene, questo va male. All'inizio non puoi farlo, non puoi permetterti di farlo, non sei nessuno per farlo, perché vedrai dopo molto tempo, che leggerai le cose in modo completamente diverso, e allora saprai discriminare che cosa è bene e che cosa è male, ma sei fuori dal campo del giudizio. Il campo del giudizio contrae completamente il tuo campo vitale e non hai più il potere nella luce della mente per vedere che cosa succede veramente nella tua giornata, perché distorcerai tutto quello che vedrai.
1: Quindi io faccio una valutazione, anzi non faccio una valutazione, faccio
0: un'osservazione,
1: e riassunto il più preciso possibile di quello che ho fatto durante la giornata, fine.
0: Fai un riassunto, fine. Osservi.
1: Ho avuto quel pensiero perché mi sono incontrato con quella persona.
0: Esatto.
1: Ho agito in quel modo.
0: Rispondi
1: al
0: alle domande.
1: Non so, per esempio.
0: Guardi quello che hai fatto e rispondi alle domande. Devi alle domande.
1: A quali domande?
0: Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare? Okay. Che cosa ho sentito che
1: quindi,
0: non avrei dovuto? E anche le omissioni.
1: Già qui c'è
0: che
1: una
0: cosa non ho...
1: però. C'è già una valutazione.
0: C'è,
1: cosa avrei ho pensato che non dovevo pensare?
0: Esatto.
1: Rispetto a cosa? Rispetto a una tua visione delle cose, rispetto a un senso di giustizia, a un senso di cose che tu devi avere?
0: Certo.
1: Okay,
0: tu hai un tuo senso, ma nel momento in cui lo sviluppi anche, ma nel momento in cui tu vedi, avrei dovuto, non so, ho visto una persona che stava male.
1: Sì. Dovevo dargli un aiuto
0: dovuto...
1: perché mi hanno insegnato così e non l'ho fatto, okay, mi sento in colpa, sei morto.
0: Allora, adesso
1: non esagerare per dirti. Okay. Sto esagerando per farti capire.
0: Hai
1: però
0: un tuo buon senso su quello che c'è, cioè, hai il tuo buon senso.
1: La valutazione tu la dai però.
0: Tu dai una fai una considerazione.
1: Non ci siamo capiti.
0: Sì, ma non
1: giudizio.
0: Devi giudicare.
1: Ma non ci siamo capiti sulla parola giudizio, perché io do un valore diverso alla parola giudizio che dai tu. E in realtà è una valutazione che tu devi fare, perché lo fai rispetto a quello che tu ritieni giusto e nella tua intima essenza, cazzo, se no come fai?
0: Certo.
1: Ti dico, ho pensato, ho mandato a fare in culo in quel momento Nicola e cazzo, ho sbagliato, no?
0: No,
1: ma, aspetta, ho sbagliato nel senso che mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, dovrò o no, ho mandato a fare in culo Nicola, vabbè, ok, ho mandato a fare in culo Nicola, no?
0: Allora, facciamo l'esempio che hai mandato a quel paese Nicola,
1: sì.
0: Ok? Hai avuto una discussione con Nicola?
1: Sì.
0: Mettiamo. L'hai mandato a quel paese,
1: sì.
0: Ok. Ci sono due casi. Un caso che tu valuterai secondo il tuo
1: coscienza,
0: diciamo buon senso, più che coscienza. C'è un caso in cui avrai fatto bene, cioè sentirai che avrai fatto bene, perché c'era necessità che quella persona venisse, perché abbiamo anche dei momenti in cui abbiamo necessità di mandare a quel paese qualcuno.
1: Io non l'ho mai provato perché sono santo dall'inizio, quindi non ho mai avuto questo tipo di sentimento.
0: Tu hai grandissime aspettative. La perfezione non è della personalità.
1: Dai, vai, vai.
0: Ci sono dei casi in cui invece ti accorgerai, proprio
1: che
0: perché comincerai a vedere lo specchio, che in quel caso mandare a quel paese la persona non era così funzionale per varie ragioni.
1: Perfetto.
0: Stop. Se tu dici
1: è colpa mia, è colpa sua, questo è sbagliato.
0: Se tu cominci a dire questo è, sono stato bravissimo a fare così, o sono stato pessimo a fare così,
1: certo.
0: Non riesci a vedere se quella cosa per il buon senso era discriminare in un modo
1: ego, sulle componenti ego basse.
0: Esatto.
1: Certo, va bene, adesso abbiamo capito. Quindi il farlo, fare questo esercizio ripetutamente, che vuol dire rivedere cosa è accaduto durante la giornata, darne una valutazione che non vuol dire che bravo, che sostà, che mona, che sostà,
0: esatto,
1: eccetera, è comunque un elemento utile. Bene, dopo un periodo che sarà diverso da persona a persona, logicamente, certo. Cosa accade nel momento in cui fai sta roba regolarmente, logicamente? Prego, passo successivo, grazie.
0: Allora, la prima cosa che accade è che comincerete a vedere, ad accorgervi di alcune abitudini che avete, cioè comincerai a vedere che le tue risposte a certe situazioni sono sempre le stesse, cosa di cui per esempio non ti accorgevi prima. Quindi cominci a levare energia a quel tipo di abitudine, a quel tipo di schema.
1: Sì, sì, certo.
0: Mentre fai questo, comincerai invece a fare delle scelte interiori consapevoli per altri tipi di movimenti, cioè altri tipi di risposte a situazioni che ti si presentano durante la giornata. E questo è già un regalo enorme che fai a te stesso, perché
1: è una crescita.
0: Già cresci, in più cominci a essere co-creatore consapevole della tua personalità. La tua personalità è cioè quello che si manifesta nel tempo e nello spazio in questa incarnazione, è composta da tantissimi elementali, nel bene e nel male. Il fatto che noi abbiamo la possibilità con l'introspezione di cominciare a essere consapevoli e cominciare ad avere una scelta, cioè ad essere consapevoli della scelta che abbiamo, è tanta roba, perché se tu ti alzi la mattina e dici sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione, non hai nessuna possibilità.
1: Aspetta, questo, ragazzi, e lo dico, mi rivolgo direttamente al nostro pubblico, è esattamente, guarda caso, un approfondimento di quello che io cito tante volte nella necessità di mettersi davanti a uno specchio e guardarsi.
0: Scusa.
1: Aspetta, che è esattamente l'inizio, la necessità assoluta di fare un esame, un esame di coscienza, sono parole che a te non piacciono, ma in ogni caso
0: sì, sì,
1: di capire chi cazzo sono io, di quali sono le mie potenzialità, i miei valori, i miei talenti, ma anche i miei limiti.
0: Certo.
1: Se non faccio questo, vivo la mia vita come un coglione. Questo è il punto, con ripetizioni, no, come ripetizioni continue di errori,
0: esatto,
1: eccetera,
0: esatto,
1: dando giustificazioni continue. Ti faccio un esempio, sono un egoista di merda, lo siamo tutti a livelli diversi, e cosa faccio? Passo la mia vita a giustificare tutte le mie miserie egoistiche, tanto è colpa tua, è colpa sua, io sono buono, ma se non mi avessero toccato io avrei fatto, no? E tu... Questo è il senso. E quindi questo metodo che tu stai dicendo è uno dei metodi, io lo dico in modo un po' diverso in termini antroposofici, quando dico dell'esame serale, il rewind,
0: esatto,
1: della giornata, che è una cosa molto importante. Per questo senso, naturalmente.
0: Sì, per vedersi allo specchio. Ma più che vedersi allo specchio, ancora di più pulire lo specchio, perché possiamo vederci allo specchio ma vederci
1: solo
0: distorti.
1: Se, certo, quando tu non hai pregiudizi preformati a livello,
0: esatto,
1: inconscio, se no non vedi un cazzo o vedi poco. Il secondo aspetto fondamentale, perché il tempo passa, volevo che tu lo... il secondo aspetto che tu volevi portare stasera, perché poi ti dico l'altra cosa che voglio che tu dica, vai. L'altro aspetto,
0: allora, nel momento, no, ci colleghiamo tranquillamente a questo. Dicevamo, una delle cose, appunto, succede che ci si rende conto di quelle che sono fondamentalmente le risposte automatiche, e ci rendiamo anche conto che abbiamo una scelta, insomma. Poi ci sono degli strumenti, ovviamente, per riuscire ad attuare queste scelte, perché non è poi così semplice. Però mi collego al fatto che diventi consapevole che puoi prendere dei nuovi movimenti verso di atteggiamento, verso la vita e anche di azioni proprie, però per questi nuovi movimenti a livello profondo ci vuole una trasformazione interiore che porti avanti insieme all'introspezione. Questa trasformazione interiore è darci il permesso di fare queste nuove azioni e di fare questi nuovi movimenti, perché spesso le persone inconsciamente, e anche questo, a questo serve l'introspezione, perché vi verranno anche non solo delle idee riguardo alla giornata, ma anche delle idee del vostro vissuto, eccetera eccetera, di inconsciamente le persone molto spesso non hanno, noi, tutti noi, non le persone, tutti noi, nessuno escluso, non ha il permesso di andare oltre queste abitudini e intraprendere dei nuovi movimenti. Quindi le motivazioni per cui noi non ci diamo il permesso di fare nuovi movimenti spesso, appunto, come dicevo, sono inconsce, cioè noi non sappiamo che non ci stiamo,
1: sono vincoli che noi abbiamo, e legami e catene che noi abbiamo fin dall'età infantile e non ce ne rendiamo conto.
0: Non ce ne rendiamo conto, ma anche legami interiori, cioè che noi stessi ci poniamo, non sempre sono posti dall'esterno, sono anche spessissimo permessi che non ci diamo. Per esempio,
1: nella realizzazione si vede di qualcosa,
0: anche nell'avere una vita comunque soddisfacente
1: positiva,
0: realizzata, o avere, insomma, anche nuovi movimenti di mettere dei confini, insomma, di fare delle scelte nuove. Allora, questi permessi, per esempio, non li diamo spesso anche per dei sensi interni di dovere, dei sensi interni di dovere. Benissimo, quando si fa un lavoro profondo di, per esempio, di costellazione, si vedono spessissimo le persone che non intraprendono, per esempio, un certo percorso di guarigione o una certa azione che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita, perché, insomma, il cambiamento è veramente tanta roba e abbiamo il diritto di farlo e il dovere a volte di farlo, ma siamo noi che diamo il permesso in questo cambiamento. Spesso le nostre lealtà, oppure il senso che stiamo profondamente espiando qualcosa per qualcuno o per una colpa che pensiamo o che abbiamo commesso, non sappiamo quanto è cosciente o no questo movimento, ci preclude la possibilità di andare avanti. Ti faccio un esempio molto importante. Noi è assolutamente studiato nelle università quanto sia importante, per esempio, quello che assorbiamo dal campo collettivo, la psicologia transgenerazionale, quello che succede quando ci sono delle tragedie collettive. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati a questo. Il nostro campo biofotonico, le nostre cellule hanno tutta la memoria di quello che è successo, di tutte le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. E le cellule, tutte le nostre cellule, sanno perfettamente che cosa stanno facendo le altre cellule. Cioè il nostro sistema ha una quantità sta elaborando una quantità di campi veramente enorme, di cui non siamo consapevoli. Quindi spesso, per esempio, noi possiamo portare delle tematiche collettive anche che non sono direttamente collegate alla nostra esperienza, per cui noi, sabotando, faccio degli esempi, la nostra vita, pensiamo di espiare, pagare, per esempio, qualche karma di qualcuno o nostro. Ma questo preclude tutte le possibilità che ci vengono date, perché il permesso di fare nuovi movimenti lo diamo noi.
1: Questo atteggiamento qui lo preclude solo se tu hai un atteggiamento rinunciatario dentro di te, e anche qui serve da analizzare.
0: Certo,
1: cosa,
0: bisogna lasciare andare
1: in realtà
0: le cose.
1: Io prendo delle teghe, do una mia valutazione e dico: per me è karma. Questo non significa che allora io mi siedo su una sedia e non mi muovo più, accetto quella determinata cosa perché secondo me è un percorso di destino che dovevo comunque fare, incontri con certe persone eccetera eccetera, ma mi muovo comunque nella realizzazione di qualcosa di positivo per me, e che penso, in ogni caso, questo non è un capisci, dipende da te.
0: Sì,
1: come sempre siamo in un margine di libertà.
0: Il fatto, certo,
1: sedersi e subire o l'alzarsi in piedi e reagire è una questione di libertà.
0: Sì, noi siamo spesso,
1: siamo karma nuovo che creiamo, quello sì, perché mentre mi incontro con determinate persone importanti nella mia esistenza, positivo o negativo, che poi positivo o negativo è tutto
0: relativo.
1: È relativo, perché anche quelli che mi hanno dato il mazzo carte sui denti è stata una cosa importantissima nel mio percorso evolutivo.
0: Sì.
1: Quindi l'incontro con questa gente qua è karmico, cioè non è cioè è collegato al tuo passato.
0: Sì.
1: Non è che tu, uno che ti rovina la vita o che ti fa del gran bene, sia un incontro casuale.
0: Certo.
1: Se no garzon Pierino Ange, e questo riguarda il passato. Il come io reagisco a quell'incontro è karma nuovo.
0: Non, esatto,
1: so se, okay, boh,
0: mettiamola così, cioè nel momento in cui nella nostra strada si manifestano delle benedizioni, non ci interessa l'apparenza, perché quella ci interessa quando facciamo l'introspezione, ma ci arrivano delle benedizioni nella strada sotto forma di incontri, di esperienze, di qualsiasi cosa, delle possibilità. Spesso noi non le prendiamo perché non abbiamo dato il permesso interiore a prendere quella benedizione e quindi ad andare oltre, per esempio, quello che tu dici.
1: Perché io sono bloccato, di fatto, sono bloccato. Ho un'incapacità reattiva.
0: Non è tanto un'incapacità reattiva, perché il fatto, se tu dici quello è il mio karma, questo è il mio destino, ho un'incapacità reattiva, sei sempre nel campo.
1: No, io adesso facevo una valutazione
0: sì,
1: in un altro
0: ma,
1: caso.
0: Sì, sì, ma ti dico quello che mi arriva, non è per fare una discussione. Sei sempre nel campo del giudizio, cioè sono io che non faccio questo, sono io che non faccio l'altro. Sì, ma il punto è interiore, non è come ti comporti, è il contrario, cioè se tu dai il permesso interiore a quel nuovo movimento, reagirai in un modo completamente diverso nel momento in cui ti si crea una possibilità di cambiamento.
1: Per dare il permesso interiore io devo fare l'introspezione.
0: Devi fare l'introspezione.
1: Questo è il senso. Perfetto. Ascolti, intanto, per fare degli... Tu, per esempio, quando hai una persona che viene da te, tu ovviamente fai questi chiarimenti, dai queste indicazioni, naturalmente.
0: Do anche queste indicazioni, anche queste indicazioni. Dipende dal caso.
1: Vabbè, certo, ovviamente, però voglio dire, è un elemento di cui tu discuti e poi ogni tanto ti rivedrai con questa persona per vedere a che punto è nel percorso.
0: Sì.
1: Sì, ok. Nel invece trattamento che fai direttamente, come ti muovi? Giusto per...
0: Sì, allora...
1: Perché tu fai trattamenti diretti anche alle persone, questi bambini?
0: Sì,
1: perché
0: sennò, sì, sì, okay, sì.
1: Non lo ricordiamo, perché
0: sì, sì, certo,
1: diamo anche il tuo numero di telefono, perché
0: sì,
1: quello che, per esempio, quello che avevi fatto a me è stata una prova molto interessante. Per 2-3 giorni sono stato molto bene e ti ho raccontato quella della sveglia, no? Che alle 3 di notte la sveglia, cioè cazzo, mai successo nella mia vita, la sveglia a batteria, no? E a un certo punto, alle 3 di notte precise, ho sentito come ci fosse la sveglia, cioè il suono della sveglia ma modificato, tipo non tu, ma e si è spento tutto. Azzo. È stata colpa sua comunque, chiaramente è stata colpa di Silvia. Dimmi.
0: Allora,
1: cosa è successo?
0: Il lavoro che facciamo insieme
1: in generale
0: fa parte della guarigione spirituale, quindi propriamente passami di non chiamarlo trattamento, perché di fatto non è un trattamento, ma è un lavoro di guarigione spirituale.
1: Bene.
0: Quello che succede durante il lavoro di guarigione spirituale, parlando per esempio di quello che è stato fatto a te nel lettino,
1: sì,
0: sul lettino, è un lavoro in cui io tengo, sono addestrata, sviluppata per tenere un campo molto profondo in cui la persona che sta lavorando con me apre insieme a me un campo che va oltre la personalità, va oltre quelle che sono i contesti di spazio-tempo e va direttamente a lavorare con la sua natura spirituale. La natura spirituale porta l'intelligenza nel campo, e cioè ci porta quello che in quel momento può essere elaborato e rilasciato dal campo della persona. In quel modo si riesce a rompere il ciclo del dolore con cui, per esempio, le persone
1: vivono
0: o anche le persone che hanno dei problemi di salute sono immerse e sono immerse in una sorta di abitudine. A un certo punto è qualcosa che succede naturalmente nella nostra vita.
1: Certo.
0: Succedono le esperienze, ci succede l'esperienza del dolore, l'esperienza del trauma, somatizziamo tantissime emozioni, portiamo storie molto profonde.
1: E quello che tu fai in quel momento cosa fa?
0: Io riesco a rilasciare moltissime emozioni cristallizzate, che letteralmente si cristallizzano nel nostro sistema fisico, rilasciamo traumi molto profondi.
1: agisci sulla componente astrale della persona.
0: Agiamo, la componente astrale psichica è una componente della personalità, è compresa ma non parte da lì la guarigione. La guarigione parte da quello che è oltre la personalità,
1: lo spirito,
0: che è nella parte spirituale della persona. Nella parte spirituale della persona ci sono anche quello che di cui parlavamo prima, cioè l'angoscia collettiva, quello che noi assorbiamo da tutto quello che succede nell'umanità, perché noi siamo così come le nostre cellule, noi sappiamo a livello spirituale quello che succede a tutti gli esseri umani.
1: Cosa succede allora a uno che fa il trattamento, la guarigione spirituale, scusami,
0: sì,
1: e viene portata a buon fine, nel senso va nella direzione che ci si attende. Cosa accade a quella persona che magari...
0: Allora, durante il trattamento, durante il lavoro di guarigione, ci tengo a dire che non succede niente, cioè non ci sono fenomeni, non ci sono cose strane che succedono. La persona si rilassa.
1: I contatti tuoi adesso si vedono.
0: Sì, sì.
1: Finisci il concetto.
0: Sì, appunto, dicevo, semplicemente vengono rilasciati tutto quello che possiamo rilasciare. Viene fatto un lavoro molto profondo di rigenerazione che parte dall'autorità spirituale e scende nei piani fino all'eterico fisico, che va avanti, non, va avanti in tutto il tempo successivo. Quindi combinando queste azioni, che sono, cioè una sono estremamente connesse, c'è una riorganizzazione, una rigenerazione e una riorganizzazione del sistema della persona, che a quel punto ha un campo nuovo per nuovi movimenti su cui lavorare.
1: Quindi gli pulisci il campo in qualche modo.
0: Gli pulisco il campo, è una parte molto piccola. Il campo si pulisce nel senso che viene viene riequilibrato e viene pulito da tutte le interferenze esterne, ma più che pulito viene rigenerato, perché noi in quel lavoro abbiamo rilasciato veramente traumi, emozioni cristallizzate, storie molto profonde.
1: Allora, intanto il numero di Silvia è, visto che me l'hanno chiesto, è il 380 18 74 238. Adesso lo ripeto: 380 18 74 238. Nicola, tu che fai un qualcosa di simile, immagino,
2: sì.
1: O no?
2: Sì, sì, certo.
1: Che tipo di esperienza hai avuto? Che stai, puoi, voglio dire, ovviamente avvalerai le esperienze che ti ha detto lei, l'esperienza che ci sta dicendo. Cosa hai avuto di particolare, esperienze che ti hanno colpito nella tua pratica? Stai vicino al microfono, perché sennò non si sente una minchia.
2: Guarda, quello che vorrei dire è
1: vai.
2: Che questo tipo di lavoro è un lavoro che serve ad aprire alla persona la strada per il suo destino più grande, che è un movimento di tutta una vita, cioè è il movimento della vita,
1: della sua vita personale.
2: Sì, sì, nel senso che vale la vita. L'apertura al destino più grande ha a che fare con i permessi, come diceva Silvia, ha a che fare con il rilascio della rigidità, della contrazione che la persona trattiene nei suoi corpi materiali. I suoi corpi materiali sono il corpo fisico, i suoi corpi inferiori, il corpo fisico, il corpo psichico, il corpo noetico, sono tendenzialmente irrigiditi, contratti dalle esperienze che quotidianamente viviamo e anche da quello che ereditiamo. Certo. Alla nascita. Quindi il rilascio di queste rigidità, di queste contrazioni, rendono possibile un movimento nuovo, un nuovo futuro. Questa è la
1: guarigione. Naturalmente resta aperto alla persona che in piena libertà percorrerà questa nuova strada o meno. Cioè, certo, dipende, è chiaro.
2: Certo, in questo il
1: permesso, apri una parentesi,
2: ha un ruolo,
1: esatto,
2: fondamentale.
1: Certo.
2: Il permesso è continuo, cioè non è un permesso una volta e sei a posto.
1: Certo.
2: Il permesso è venire a farsi vedere il guaritore, il permesso è continuare nella strada tracciata, il permesso è cominciare a discriminare quali sono gli elementali che scegliamo, che compongono la nostra personalità, discriminare quali sono le scelte quotidiane che intendiamo intraprendere.
1: Fin nei particolari? Prego? Fin nei particolari, ho detto, della tua esistenza.
2: Il punto è aprire il lavoro del guaritore spirituale è rimettere in collegamento lo spirito con la manifestazione presente.